0: Nel dossier di questa settimana ci siamo lasciati trasportare dalle suggestioni intorno all'abisso che la svolta scientifica promessa dalla nave cinese Mengxiang ci ha evocato. Lo ricordo per chi non avesse seguito le puntate precedenti, questa nave cinese dovrebbe essere in grado di trivellare la profondità degli abissi oceanici fino a raggiungerne il mantello, ovvero l'enorme massa semifluida, profonda centinaia di chilometri, che si trova al di sotto della crosta terrestre. Per la prima volta nella storia avremo quindi dei campioni di ciò che c'è all'interno del nostro pianeta, prelevati a una profondità mai raggiunta prima. Oggi, dopo aver parlato del contesto scientifico, delle questioni scientifiche relative all'esplorazione delle profondità del nostro pianeta, oggi continuiamo ad interessarci al concetto di abisso in letteratura, e per farlo non possiamo non partire dall'autore letterario che forse più di ogni altro quell'abisso l'ha vissuto, respirato, attraversato, raccontato, cioè Howard Phillips Lovecraft, e ci guida in questa esplorazione profonda Sebastiano Fusco, studioso e grande esperto di letteratura fantastica, che insieme a Gianfranco De Turris pubblicò nel 79 il monumentale H.P. Lovecraft, Poeta dell'Abisso, recentemente ripubblicato da Bietti nel 2025. Sebastiano Fusco, che è in collegamento con noi, che saluto, buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno e grazie per avermi chiamato.
0: Grazie a lei per la sua disponibilità. Ecco, partirei da una domanda più generale, chiedendole per cominciare se esiste un'evoluzione nel mondo in cui l'abisso viene raccontato nella letteratura fantastica. Quando si comincia a scrivere di abissi e in che modo cambia questo topos nel tempo?
1: Ma il topos, diciamo così, cioè l'argomento, parte dal mito in realtà. Nella mitologia, nella letteratura classica, il tema dell'abisso era il viaggio nell'Ade, cioè la discesa nel Tartaro verso il mondo dei trapassati. Era una discesa che aveva una funzione particolarmente simbolica. Orfeo vi scende per trovare Euridice, cioè l'amore perduto. Odisseo ed Enea cercano di capire quale sarà il loro futuro, quale sarà il loro destino. Ercole, Eracle, nella dodicesima fatica, scende per domare Cerbero, cioè i suoi istinti profondi, bestiali che nascondiamo nel profondo di noi stessi, il cane infernale, cioè quello che caninamente con tre bocche latra, come diceva Dante. Ecco, Dante ci dà un'altra dimensione, perché parla della discesa dell'abisso, discesa all'inferno, come premessa per salire verso il paradiso. Ecco, queste suggestioni sono state tutte raccolte dalla narrativa fantastica, nella quale l'abisso non è semplicemente un luogo fisico, cioè una voragine al centro della terra, l'abisso dell'oceano, ma è una metafora dell'ignoto, della vastità e della fragilità della mente umana. Ecco, in molti casi è visto anche in maniera con grande sensibilità come una specie di zona al limite, un luogo nel quale si sfalda la nostra ragione, nel quale valgono leggi che noi non conosciamo. Ecco, questo è un aspetto molto particolare, trattato a fondo dalla letteratura fantastica.
0: Perché l'idea... Prego.
1: No, va avanti, dica.
0: No, beh, ovviamente quando si viene più vicini a noi, per parlare di abissi, viene in mente il nome di Jules Verne, considerato un capostipite nel racconto attorno all'abisso, 20.000 leghe sotto i mari, viaggio al centro della terra. Ecco, insomma, il tema dell'esplorazione profonda lo affascina e lo cattura, magari in modo un po' più positivista, no? Rispetto a quello che ci raccontava. E infatti volevo chiederle qual è l'approccio che Verne ha con l'abisso, anche come abisso psicologico, umano, o soltanto così, in modo positivista, la scienza che riesce a conquistare anche gli abissi.
1: Bene, ecco, Verne è proprio un autore molto significativo da questo punto di vista, perché lui era l'apostolo del razionalismo. Nelle sue opere c'era una specie di concentrato della positività, del fascino che il materialismo e il razionalismo aveva portato nella filosofia dell'Ottocento, l'ottimismo verso la ragione che capisce tutto. Ecco, ma se andiamo a vedere esattamente l'opera di Verna, è vero, la profondità dell'abisso in 20.000 leghe sotto i mari è guardata con fascino scientifico, ma dall'abisso nascono mostri. E così anche nel Viaggio al centro della Terra, che è compiuto da scienziati, un professore di geologia con il suo assistente. Benissimo, questi scienziati scendono nell'abisso grazie all'indicazione di un alchimista che secoli prima aveva fatto lo stesso viaggio e loro hanno trovato un documento che lo attestava. Benissimo, l'alchimia è proprio quel particolare esoterismo che studia la profondità dell'animo umano, cioè studia i mostri che sono nascosti nella nostra interiorità profonda, nell'abisso che portiamo dentro di noi. E non è un caso che Carl Gustav Jung abbia speso tanta fatica e tante pagine proprio per studiare e analizzare l'alchimia da questo punto di vista. Ecco, vedete che quindi in Verna si salda questa ambivalenza nei confronti dell'abisso. La scienza che cerca di chiarirlo, ma in qualche modo la nostra emotività, la nostra interiorità che ne è spaventata, ne è terrorizzata. Un concetto, se mi permette, benissimo. Il filosofo che ha chiarito molto bene questo aspetto è stato Nietzsche, in una sua frase fra le più famose: chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro, e se guardi a lungo in un abisso, anche l'abisso guarderà dentro di te. Ecco, questa frase sta in Al di là del bene e del male, Nietzsche lo scrisse nel 1886. Ecco, questa è esattamente la poetica che la narrativa fantastica usa per guardare le discese nell'abisso. Ed è interessante che anche un autore fondamentalmente scientifico come Verne abbia colto questa particolare aspetto della narrativa fantastica.
0: Che rende anche interessanti i suoi romanzi, insomma, non sono piatto ottimismo scientifico positivista ottocentesco. Sebastiano Fusco ha parlato di mostri, e a questo punto parliamo anche di Lovecraft, che ha tutta un'altra visione dell'abisso. Il mistero legato alle profondità diventa un elemento che fa impazzire. Ecco, l'essere umano non è minimamente in grado di gestire il concetto di abisso né di sostenere la visione delle creature che lo abitano. Da dove arriva invece questa angoscia così profonda in questo autore, che pervade il suo rapporto con l'abisso?
1: Dunque, il motivo dell'angoscia nella letteratura di Lovecraft è lo stesso motivo del disagio della nostra società contemporanea, ed è il motivo per cui istintivamente Lovecraft ha questa grande attrazione presso i giovani e presso la letteratura fantastica e popolare. Dunque, Lovecraft era un razionalista meccanicista, cioè un erede proprio di Verne, che lui ammirava moltissimo. Quindi lui guardava al mondo come se fosse un'immensa macchina, l'universo come se fosse la grande macchina che immaginava Newton. Ecco, dobbiamo soltanto studiarne gli ingranaggi per capire come funziona. Questa illusione la scienza stessa l'ha demolita, perché se noi guardiamo i due abissi, quello verso l'infinitamente piccolo e quello verso l'infinitamente grande, troviamo delle immagini che sconvolgono la nostra ragione. Se andiamo all'infinitamente piccolo, la fisica quantistica ci spiega che a quel livello le leggi della nostra logica non funzionano più. Uno più uno non fa più due, ma fa qualche cosa che ha alta probabilità di essere due, ma potrebbe essere una cosa diversa. Se andiamo invece a guardare l'infinitamente grande, gli stessi scienziati che che una volta ci avevano detto: con i nostri strumenti stiamo chiarendo la natura dell'universo, poi ci hanno spiegato che il 95% di ciò che esiste, il 95% del tutto, è fatto da una materia oscura o una energia oscura che noi non soltanto non conosciamo, non abbiamo nessun mezzo per conoscere. Quindi noi siamo sia nell'abisso interiore che nell'abisso esteriore chiusi in una immensità di ignoto. Ecco, questo è il sentimento dal quale parte Locke, la cui frase fondamentale è: qual è il sentimento più antico e profondo dell'umanità? Questo sentimento è la paura. E qual è la più grande delle paure? La paura dell'ignoto. Per questo Lovecraft, di fronte a un ignoto che la scienza stessa, e lui lo sapeva benissimo perché aveva scritto racconti basati sulla fisica quantistica, ecco, un ignoto che la stessa scienza non è in grado di spiegare, di chiarirci, di darci mezzi per indagarlo, cosa ci può essere in questo ignoto? Lovecraft immediatamente fa la connessione fra l'ignoto dell'universo e l'ignoto nella nostra coscienza, nell'abisso della nostra coscienza. Come dentro di noi si annidano i mostri del nostro inconscio, gli istinti repressi, i nostri desideri oscuri, cose di questo genere, chissà quali mostri possono agire nell'universo nella sua grandezza. Ecco, lui reagisce a una cosa di questo genere con la paura. Ci dice: se noi apriamo gli occhi su questi mostri, noi diventiamo come loro, come ci aveva detto Nietzsche. E allora possiamo o chiudere gli occhi, rifiutandoci di guardare nell'abisso, oppure accettare la follia che ci viene dallo sguardo del mostro acceso sopra di noi. Ecco, questo è un disagio che è presente nella nostra società, che finge di essere razionalista, realista, ma poi di fronte al primo fatto inspiegabile, la prima cosa che esce fuori dalle nostre convenzioni, dalla nostra normalità, subito vira verso strani incubi, verso stranezze, verso comportamenti da follia, come vediamo, ahimè, nella cronaca di ogni giorno. Ecco, questo secondo me è il fascino dell'abisso e il fascino anche della letteratura di Lovecraft.
0: La paura alla quale dunque Lovecraft dà una forma anche letteraria, l'abisso che scuote la ragione umana. Sebastiano Fusco, io lo ricordo, lei pubblicò nel 79 il monumentale HP Lovecraft, poeta dell'abisso, che è stato recentemente ripubblicato da Bietti nel 2025. Beh, grazie mille per essere stato con noi oggi. Arrivederci.
1: Arrivederci, grazie infinite.
0: E si conclude con questa intervista e con questo tema il nostro dossier della settimana dedicato agli abissi. Vi ricordo che domani Moby Dick ritornerà sul tema, il Moby Dick di domani, a cura di Monica Bonetti, si intitola Il canto senza eroi. Adriana Cavarero e Pietro Boitani rileggono il mito delle sirene. Tra i miti legati al mare e agli oceani, uno dei più oscuri e insondabili è proprio quello delle sirene, metà donna, metà pesce, metà uccelli. Restando alla versione omerica, le sirene, il loro canto, hanno popolato i sogni e gli incubi del Mediterraneo. Dunque Moby Dick domani alle 10 esplora la persistenza di questo archetipo con la filosofa Adriana Cavarero, autrice del recente saggio Il canto delle sirene per Castelvecchi, e con il classicista Pietro Boitani, profondo conoscitore della letteratura europea che a Ulisse ha dedicato numerosi studi. Dunque domani il Moby Dick a cura di Monica Bonetti. Noi continuiamo in musica.

0: будет любить свою нянюшку. Вот что.
1: Anna Menichetti ai microfoni della Rete 2, la recensione di oggi che prevede un libro piccolissimo ma divertente ma molto ricco di formazioni e informazioni con brio, prima lezione di musica classica di Filippo Simonelli e Saverio Simonelli, due personaggi importanti della musica classica, Filippo con quinte parallele e peraltro ha collaborato con Osservatore Romano e La Repubblica, la pagina di Roma, e Saverio Simonelli, giornalista, diversi libri i suoi sui fratelli Grimm, su Tolkien, su Cercando Beethoven, il suo primo romanzo diciamo musicale. Ecco, allora, questo piccolo libro ci sposta di prospettiva e ci fa guardare la musica classica attraverso le parole. Sì, in queste pagine si viaggia attraverso le parole che pronunciamo, a volte anche distrattamente, ma che riguardano proprio la musica. In questo libro sono 7: voce, forma, intervallo, tonalità, fuga, crescendo, improvviso. Parole che noi utilizziamo nella vita comune, ma che in musica hanno un peso diverso, un'importanza, diciamo, a volte addirittura capitale, vorremmo dire. Perché la musica, fin dalle origini, ci raccontano i due autori, si sviluppa come esperienza comunitaria. Quindi, guardare la musica attraverso queste parole significa anche dare un senso compiuto, e non soltanto musicale, ma quotidiano, alle scelte degli artisti che hanno scritto, per esempio, per la voce. Quello che abbiamo appena ascoltato sulla voce è uno dei grandi capolavori della scrittura di Mussorgsky, proprio la voce, in questo caso con Boris Christoff che fa la voce del bambino che gioca nella camera dei bambini, una raccolta di musiche di Mussorgsky davvero straordinaria. Si fanno le vocine, Boris Christoff è bravissimo perché Mussorgsky scriveva queste musiche per i suoi nipotini. Ecco, voce davvero è importante, le grandi voci, ma non soltanto le grandi voci della storia della musica, ma la voce, quella voce che noi abbiamo interna, per esempio come in questo caso con l'infanzia, o la voce alla quale ci riferiamo quando veniamo chiamati. Voce, un termine bellissimo, quotidiano, che però in musica acquisisce un mondo, un universo complessissimo. Voce, ma poi forma, ecco. Una delle tante forme che possono essere scelte è certamente Tango di Stravinsky.

Con l'Orpheus Chamber Orchestra abbiamo ascoltato Tango di Stravinsky, appunto forma, una forma di ballo, una forma musicale che riguarda la danza. Tango molto bella, ma possono essere tante le forme. Poi fra i vari modi di osservare le parole e congiungerle alla musica c'è ovviamente Crescendo. Il piccolo libro ci porta appunto ad approfondire, ma in maniera molto trasversale, potremmo usare un termine transculturale attraverso la musica e le sue specie. Allora, c'è Crescendo, abbiamo scelto questo, così concludiamo con un meraviglioso Barbiere di Siviglia, la sinfonia d'apertura di Rossini, Riccardo Sciai con la filarmonica della Scala. Crescendo, gerundio del verbo crescere, scrivono gli autori. Aumento accentuato e progressivo di intensità, come nell'espressione, un crescendo d'applausi, per esempio. In musica il segno è una forchetta aperta verso destra, didascalia indicante l'aumento di sonorità nell'esecuzione di un passo della composizione. Rossini è stato maestro in questo, sapendo molto bene che il crescendo trascina tutto. Trascina verso gli applausi, trascina verso l'estasi di quando ascoltiamo della splendida musica classica. Buon ascolto.

0: Box, arti marziali, pesi, ginnastica, in alcune periferie metropolitane lo sport non è mai solo sport. Dietro i guantoni c'è una domanda: chi e come si costruisce il futuro delle generazioni più giovani? Spesso è proprio una palestra a fare la differenza. Noi ne parliamo con Checchino Antonini, il nostro corrispondente da Roma. Buongiorno Checchino, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti, ciao Matteoli, felice di essere di nuovo in onda. Allora, proprio mentre parliamo, a Cesenatico sono in corso i campionati italiani di ginnastica artistica della UISP, l'Unione Italiana degli Sport Popolari, una federazione, e tra le protagoniste assolute c'è una squadra di giovanissime atlete romane provenienti proprio dall'esperienza di una palestra popolare che dal 2014 vincono una medaglia dopo l'altra.
0: Palestra popolare, hai detto, ci spieghi cos'è precisamente una palestra popolare?
1: Certo, è un'iniziativa che nasce dal basso, da associazioni, comitati, movimenti che recuperano spazi abbandonati in quartieri di periferia, li rendono disponibili per un'esperienza sportiva accessibile a tutti, contrapposta idealmente a quelli che vengono definiti i centri commerciali dello sport. Alcune esperienze sono diventate punti di riferimento stabili, capaci di intercettare giovani fuori dai circuiti sportivi tradizionali oppure ragazzi a rischio di dispersione scolastica. In questo senso svolgono una funzione che spesso le istituzioni non riescono ad assicurare: la presenza, le relazioni, le alternative concrete alla strada. I tratti comuni più o meno sono i costi bassissimi oppure a volte addirittura nulli, un forte radicamento territoriale e una funzione che va oltre lo sport. Sono presidi sociali, tengono insieme una certa disciplina, la cura del corpo, la costruzione di comunità e spesso anche il supporto informale, cioè l'aiuto per i compiti, le reti solidali, la distribuzione di cibo alle famiglie più vulnerabili.
0: Tu hai parlato prima di ginnastica artistica, ma è vero che di solito l'idea di riscatto sociale è più associata alla box. Pensiamo a figure come Muhammad Ali o Mike Tyson, viene in mente anche Rocky, pur diversissime tra loro, queste figure incarnano una traiettoria dalla marginalità alla visibilità, al riconoscimento.
1: Giustissimo, Omar. Allora, ring e tatami, così mi è stato spiegato dagli istruttori, anche se servono a sport individuali, comunque generano comunità e infatti anche la palestra Valerio Verbano, quella delle ginnaste prodigiose di cui parlavo prima, è nata ormai 18 anni fa da un gruppo di istruttori di arti marziali e di sport da combattimento. Il loro manager, il loro general manager Giulio Bartolini, 45 anni, è proprio un ex maestro di pugilato e mi ha raccontato che la squadra di ginnastica è nata quasi per gioco, per rispondere a una domanda espressa dalle famiglie e dalle bambine di questo quartiere, si chiama il Tufello e si trova a nord-est della capitale italiana. E tu pensa che oggi 170 dei 400 frequentatori della palestra sono proprio loro, ragazzine tra 3 e 16 anni. Naturalmente la Verbano non è l'unica esperienza di questo tipo, negli anni ne sono spuntate un po' ovunque, in periferia, sul litorale, nell'interland romano, ma anche in quartieri semicentrali come San Lorenzo, quello a fianco all'Università La Sapienza, dove la palestra popolare è nata in uno spazio che rischiava di diventare l'ennesimo locale della movida. Nelle interviste gli animatori spiegano sempre che a muoverli non c'è solo l'idea di offrire una formazione sportiva a prezzi accessibili. Tu pensa che le quote a volte sono anche 2/3 inferiori alla media delle palestre commerciali, ma anche quella di contrastare la diffusione di sostanze, per esempio la cocaina.
0: Sono storie che vanno anche a impattare in questi quartieri con la presenza ingombrante della criminalità organizzata, Checchino.
1: Certo, e questo è ancora più evidente in un altro modello, quello delle cosiddette palestre della legalità, a Ostia, a San Basilio, a Torbella Monaca, tutti i quartieri che probabilmente avete sentito anche in Canton Ticino, Monte Spaccato, sono attivi progetti nati proprio da beni dentro beni confiscati ai clan. Quella di Ostia si chiama Talento e Tenacia, è l'unica palestra della legalità pienamente strutturata e continuativa che funziona a Roma.
0: E queste palestre della legalità come si relazionano con le palestre popolari? Sono progetti contrapposti?
1: No, sono la risposta istituzionale allo stesso bisogno che le palestre popolari intercettano dal basso. L'idea è sempre dello sport come strumento di prevenzione del disagio, contrasto alle economie criminali, cambia il linguaggio, che qui invece è quello delle politiche pubbliche, inclusione, educazione civica, rispetto delle regole. Anche in questo caso i corsi sono spesso gratuiti o a costo ridotto, accompagnati da progetti educativi strutturati in collaborazione con le scuole, con i servizi sociali, ma le attività delle palestre della legalità dipendono dai finanziamenti pubblici e questo le rende spesso più discontinue. Inoltre, il rischio è quello di un approccio troppo calato dall'alto, più freddo, meno capace di costruire quel senso di appartenenza che invece caratterizza le esperienze più informali. Nella realtà romana i due modelli sostanzialmente collaborano o sicuramente convivono. Alcune delle palestre popolari, per esempio, hanno fatto a loro volta percorsi di regolarizzazione e quindi possono accedere anche a bandi e collaborare con i servizi sociali.
0: E appunto perché in generale la palestra è un luogo così importante nei quartieri cosiddetti di frontiera?
1: Questo è quello che ho cercato di capire per questo dialogo, perché funziona come uno spazio stabile dentro contesti instabili, che siano il quartiere oppure la famiglia, e così diventano presidi educativi informali, offrono struttura, orari, regole, obiettivi, che per chi vive in contesti caotici è già un cambiamento molto importante. In più, allenarsi significa imparare da figure adulte credibili e poi c'è l'importanza delle relazioni. In questi spazi, per esempio, è molto alta l'attenzione alle forme di violenza di genere, perché la palestra rappresenta uno spazio di appartenenza in cui si impara a cooperare, a competere senza distruggere l'altra persona, a stare dentro un collettivo. Tutti gli istruttori sanno che lo sport canalizza l'energia e la rabbia, e discipline come la box o le arti marziali in particolare trasformano l'aggressività in controllo e tecnica, ribaltando una risorsa che altrimenti rischia di esplodere altrove, in altri modi. E poi le palestre possono aprire orizzonti, le gare, le trasferte, gli incontri con altri contesti sociali. Per molti ragazzi è la prima occasione di uscire dal proprio quartiere e immaginarsi altrove, proprio come sta accadendo adesso a Cesenatico.
0: Ma per concludere, Checchino, un po' con il sorriso, tu ci parli da Roma, a me vengono in mente i ragazzini o le ragazzine per strada a giocare a pallone con la maglietta della Roma o magari della Lazio. Tu non hai menzionato il calcio in questa storia.
1: Allora, intanto il calcio di strada è praticamente scomparso, però c'è il calcio popolare a Roma. Ma questa, come si usa dire, è un'altra storia.
0: Una storia che magari ci racconterai in una prossima occasione. Grazie Checchino Antonini, a presto.
1: Grazie a voi, buon ascolto e buon primo maggio.
0: Grazie a te.

0: ilconcerto.ch.
1: Ben ritrovate e ben ritrovati al concerto.ch, un caro saluto da Martino Dont. Questa puntata odierna è dedicata al Merel Quartet, una formazione che nasce nel 2002, apprezzata per la sua sensibilità stilistica, la maturità espressiva e la padronanza della forma. Il quartetto è noto per la sua eccezionale capacità comunicativa. Si è esibito ampiamente in Europa in sale d'eccellenza come la Wigmore Hall, la Tonhalle di Zurigo, il Menuhin Festival di Gstaad, il Festival di Lucerna e ancora i Salzburger Festspiele nonché il Kunstfest Weimar. Noto dunque per la sua versatilità, il Merel Quartet esegue un vasto repertorio che abbraccia 3 secoli di storia della musica, da Bach e Purcell fino a maestri contemporanei come Kurtak, Sariau e Holliger. Al centro del nostro programma odierno, curato come sempre da Alissa Nembrini, troviamo estratti dall'ultimo disco pubblicato dalla formazione per l'etichetta Prospero Classical proprio quest'anno. Un lavoro tutto dedicato ai quartetti d'archi di Antonin Dvorak, Antonin Dvorak String Quartets. Iniziamo però ascoltando un estratto dalla composizione Cipressi, sempre di Antonin Dvorak, sempre da questo disco del Merel Quartet, Rings die Natur nun in Schlummer und Träumen.

Un estratto da Cipressi per quartetto d'archi di Antonin Dvorak, il movimento Rings di Natur nun im Schlummer und Träumen, con il Merel Quartet dal disco uscito quest'anno nel 2026 per Prospero Classical, un disco tutto dedicato ad Antonin Dvorak, in particolare a due dei suoi ultimi quartetti d'archi. Il Merel Quartet è formato da Mary Ellen Woodside e Edward Metzner ai violini, Alessandro D'Amico alla viola e Raphael Rosenfeld al violoncello. Restiamo su questo disco dunque proprio per ascoltare qualche estratto dai due quartetti d'archi di Antonin Dvorak, il numero 12 e il quartetto numero 13. Il quartetto d'archi numero 12 in fa maggiore opera 96, noto anche come quartetto americano, nacque durante l'estate del 1893, durante il soggiorno del compositore a Spielville, una piccola comunità ceca nello stato dell'Iowa, lontano dunque dai doveri ufficiali di New York. Dvorak trovò finalmente un po' di serenità tra la natura. Quelle settimane furono tra le più felici della sua permanenza negli Stati Uniti. Ascoltiamo allora dal quartetto per archi numero 12 in fa maggiore, opera 96, detto quartetto americano di Antonin Dvorak, il primo movimento, allegro ma non troppo.

Allegro, ma non troppo, il primo tempo dal quartetto per archi numero 12 in Fa maggiore, opera 96 di Antonin Dvorak, detto anche il quartetto americano, scritto durante il soggiorno americano di Dvorak, in particolare però durante un periodo di pausa dai suoi impegni presso il conservatorio di New York. Dvorak aveva passato dunque una vacanza nell'Iowa e durante questa vacanza le giornate di Dvorak seguivano un ritmo semplice, passeggiate all'alba nei boschi, attenzione ai canti degli uccelli, improvvisazioni all'organo nella chiesa di San Venceslao di Spielville. E questo quartetto fu scritto in poco più di 2 settimane, completato l'8 giugno del 1893, con la soddisfazione esplicita annotata dal compositore sul manoscritto. Ascoltiamo allora, sempre con il Merrill Quartet, un altro estratto dal quartetto d'archi numero 12 in Fa maggiore di Antonin Dvorak, il finale.

Questo era il finale dal quartetto americano di Antonín Dvořák, quartetto per archi numero 12 in fa maggiore opera 96. Stiamo ascoltando il Merel Quartet da un'uscita discografica del 2026 per Prospero Classical, un CD tutto dedicato agli ultimi due quartetti d'archi di Antonín Dvořák. E allora dal quartetto numero 12 ci spostiamo direttamente al quartetto numero 13 contenuto nello stesso disco. Il quartetto d'archi numero 13 in sol maggiore, opera 106, nacque dunque nel 1895, in un momento di profondo cambiamento per Antonín Dvořák, segnato dal ritorno definitivo in Boemia dopo l'esperienza americana. Il quartetto in sol maggiore è forse il più audace e artistico di tutti i quartetti di Dvořák. Parte da materiali minimi e elementari, brevi intervalli, figurazioni ritmiche, trilli, per svilupparli con forza estrema, ripetizione, intrecci polifonici. Il suo motto creativo, fare molto con pochissimo, prende forma in una scrittura ricca di contrasti, cambi improvvisi di tempo, metro e colore armonico. Ascoltiamo i due movimenti finali dal quartetto per archi numero 13 in sol maggiore di Antonín Dvořák, sempre con il Merel Quartet, molto vivace e finale.

Si conclude il quartetto per archi numero 13 in sol maggiore, opera 106 di Antonin Dvorak. Abbiamo sentito gli ultimi due movimenti, molto vivace, il terzo e il quarto finale. Abbiamo sentito il Merrill Quartet, formato da Mary Ellen Woodside, Edward Metzner ai violini, Alessandro D'Amico viola e Raphael Rosenfeld al violoncello. Il tutto dal disco per Prospero Classical del 2026, Antonin Dvorak String Quartets. Dopo questi ascolti provenienti dall'ultimo disco del Merrill Quartet, passiamo ora ad un concerto dal vivo sempre con lo stesso quartetto, risalente al 3 aprile del 2007. Eravamo alla chiesa di Unterseen in una registrazione realizzata da SRF 2 Kultur. La formazione del Merrill Quartet in quell'occasione era un po' diversa, infatti accanto a Mary Ellen Woodside trovavamo Mesun Hong al violino, mentre Alexander Besa suonava la viola e sempre Raphael Rosenfeld al violoncello. Al quartetto si aggiungeva però anche Romain Hervé al pianoforte, trasformando di fatto il quartetto in un quintetto. Questo per eseguire il quintetto per pianoforte numero 1 in do minore, opera 1 del compositore ungherese Erno Donani. Originario da Bratislava, Donani pubblicò questa composizione quando era ancora addirittura uno studente al Conservatorio di Budapest, ma quest'opera giovanile colpì diversi compositori anche molto celebri, come ad esempio il grande Johannes Brahms. E ascoltiamo allora il primo movimento, allegro, dal quintetto per pianoforte numero 1 in do minore di Erno Donani, il Merrill Quartet.

Abbiamo sentito il primo tempo allegro dal quintetto per pianoforte numero 1 in do minore, opera 1 di Erno Donani. Un'opera di grande perizia tecnica in ciascuno dei suoi quattro movimenti. Si tratta di un'opera giovanile davvero incredibile che suscitò molto interesse anche da parte del grande Brahms. Ascoltiamo ancora dallo stesso quintetto di Donani il terzo tempo adagio quasi andante, sempre assieme al Merrill Quartet con Mary Ellen Woodside e Mesu Hong ai violini, Alexander Besa viola, Raphael Rosenfeld violoncello e Romai Hervé al pianoforte.

0: Adagio quasi andante dal quintetto con pianoforte numero 1 in Do minore, opera 1 di Erno Donani. Era un concerto del 3 aprile 2007 alla chiesa di Untersee, in una registrazione realizzata da SRF 2 Kultur. Abbiamo sentito il Merel Quartet. E si conclude con questo ascolto la nostra puntata di concerto.ch, tutta dedicata proprio al Merel Quartet, in particolare al loro ultimo lavoro discografico con le interpretazioni dei due quartetti finali di Antonin Dvorak. Non mi resta che augurarvi un piacevole proseguimento di ascolto e un caro saluto da Martino Dont.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

cubi di case bianche inchiodate al sole, spacchi e spazzature morte portate dalle ondate, provvidenze secolari.

0: Dunque, precariato, supremazia manageriale, iperconnessione e ancora economia delle piattaforme e isolamento prodotto dallo smart working e da una società sempre più individualistica sono alcune delle strutture, delle pratiche che oggi plasmano il mondo del lavoro. Ne emerge un'esperienza sempre più frammentata, incerta e per molti versi oppressiva. In questo scenario, quanto è importante tornare a interrogarci sulle forme educative, sulla pedagogia che intervengono sia nella progettazione sia nell'esperienza quotidiana del lavoro, proprio come via per accrescere la consapevolezza e rendere visibili disuguaglianze e ingiustizie presenti nei contesti lavorativi. Intanto lo studio della Rete 2 si è riempito. Do innanzitutto il ben ritrovato a Francesca Rodesino.
1: Buongiorno Barbara e buongiorno a tutto il pubblico. Sì, proprio di questo tema si occupa un saggio appena uscito per Carocci con il titolo Pedagogia del lavoro e che oggi varrà un po' come nostro punto di partenza per un approfondimento più ampio sui rapporti che intercorrono tra società, lavoro, precariato, economia ed esperienza lavorativa. Io quindi saluto per cominciare l'autore del saggio, Simone Romeo, che ci ha raggiunto direttamente negli studi. Grazie e benvenuto.
2: Buongiorno a voi e grazie e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
1: Simone Romeo è dottore di ricerca in educazione nella società contemporanea, insegna lavoro sociale in SUPSI e collabora con l'Università degli Studi Milano Bicocca. Per Franco Angeli nel 2024 era uscito il suo Le zone d'ombra del lavoro educativo. E collegata al telefono con noi troviamo anche Valeria Polignano. Buongiorno e benvenuta in Alphaville.
3: Invito.
1: Buongiorno. Valeria Polignano è professoressa di sociologia al Centro per la Ricerca Sociologica di Lovagno, collabora anche con l'Università di Warwick e con il Centro per il Lavoro e la Globalizzazione all'Università di Montreal o Montreal ed è esperta di sociologia del lavoro. Potremmo citare diverse pubblicazioni, almeno citiamo che è da poco uscita con un saggio per l'Oxford University Press intitolato The Politics of Unpaid Labor, la politica del lavoro non retribuito. Dunque, Simone Romeo, lo dicevamo pochi istanti fa, Pedagogia del lavoro è il titolo del suo volume appena uscito per Carocci, ma il sottotitolo è altrettanto importante, Precariato, incertezza, educazione informale. Quindi partiamo da qui, perché è importante portare lo sguardo pedagogico sulla precarietà lavorativa? Magari noi siamo abituati a vedere esperti, studiosi di pedagogia impegnati più che altro in altri ambiti.
2: Certo, grazie. Allora, partirei ragionando su cosa si intende per educazione dentro questo saggio, cioè in questo caso è intesa come qualsiasi esperienza che produce degli apprendimenti, apprendimenti intesi in termini di conoscenze, di competenze, di valori, quindi quelli che possiamo chiamare anche più semplicemente i saperi, il saper fare, il saper essere, che hanno portata più o meno stabile nel tempo. In questo senso l'educazione informale, che è nel sottotitolo del libro, l'educazione sociale, è tutto quanto forma gli esseri umani anche a prescindere da dei momenti educativi intenzionalmente predisposti in uno spazio-tempo a essi deputati. Allora, in questo senso sono delle esperienze che si collocano sul piano a volte della minuta quotidianità, oppure che a volte la interrompono, in ogni caso esperienze che cambiano. Esperienze che a volte fanno scoprire delle cose, ne fanno emergere delle altre, talvolta anche ne fanno perdere, perché si perdono dei lati, delle parti di sé dentro questi contesti. Allora, il nesso col lavoro entra qui, cioè il lavoro resta comunque, nonostante lo stato forse di crisi, possiamo dire, che lo attraversa, una dimensione che è ancora centrale nell'organizzazione sociale e nelle vite delle persone. È una attività che, oltre alla retribuzione, chiaramente incorpora molte dimensioni connesse per esempio alla realizzazione di sé, al riconoscimento, all'identità, a delle dimensioni valoriali, alla socializzazione e quant'altro. E allora chiaramente queste due parti stanno in dialogo, cioè occuparsi di educazione pensandola come qualcosa in fondo come cambiamento, come apprendimento che si svolge lungo tutto il corso della vita, significa occuparsi delle storie di vita delle persone e quindi significa anche occuparsi di lavoro. e significa riflettere su di esso. Poi magari dopo ci ragioniamo ulteriormente.
0: Ma intanto iniziamo sottolineando nuovamente come questa prospettiva piuttosto nuova, poco battuta, così getti una luce molto importante, in parte inedita, sul mondo del lavoro e le sue dinamiche. Valeria Pulignano, lei si occupa di lavoro invece attraverso il filtro della sociologia, ce lo diceva prima Simone Di Romeo, no? Educazione sul posto di lavoro come momento anche quello di apprendimento, di trasmissione di valori, ma anche poi il lavoro che diventa spazio di riconoscimento personale, creazione di comunità e stabilità economica. Ecco, dal suo osservatorio, tutto questo in che misura è presente oggi nel nostro attuale mondo del lavoro, sempre più caratterizzato, questo sarà uno dei temi centrali, da questo crescente precariato?
3: Innanzitutto grazie dell'invito, è molto bello insomma entrare in dialogo su queste tematiche che sono attuali, sono sempre attuali purtroppo, tra virgolette, nello stesso tempo anche importanti. Allora, sì, concordo sul fatto appunto che c'è questo legame profondo tra precariato, lavoro, educazione, eccetera. Cos'è il precariato e come nasce il precariato? Sicuramente il precariato non nasce così dall'oggi al domani, non nasce dal nulla. È soprattutto, a mio vedere, il risultato di un modello produttivo che punta alla flessibilità, una flessibilità comunque che è importante non soltanto per le imprese, è importante anche per gli individui, per i lavoratori, ma che spesso e volentieri si traduce in risultati che sono, se vogliamo, un po' più problematici per i lavoratori che non per le imprese. Quindi modello produttivo, flessibile, modello economico anche, che trasferisce spesso e volentieri il rischio sulle persone. Si parlava prima sul tema appunto del lavoro delle piattaforme, ad esempio, che credo che sia un esempio molto importante di come appunto i nuovi modelli economici, i cosiddetti business models attuali della modernità, si organizzano in maniera tale da trasferire questo rischio sui lavoratori. E poi ovviamente anche bisogna mettere in campo l'organizzazione del lavoro, anche un punto fondamentale nel modo in cui noi studiamo la precarietà, perché appunto mantiene il controllo ma riduce anche spesso e volentieri le tutele, soprattutto quando si inserisce all'interno di questi nuovi modelli economici che ovviamente trasferiscono il rischio soprattutto sulle persone, sui lavoratori piuttosto che sulle imprese. Quindi in breve direi che c'è più adattabilità per le imprese, però più incertezza per i lavoratori. Questa incertezza ovviamente si traduce in situazioni di precarietà, quando appunto le dinamiche produttive, come dicevo prima, la flessibilità, la frammentazione, si parlava di frammentazione, no? Che è appunto esternalizzata, digitalizzata, e che ovviamente crea spesso e volentieri, quando queste tutele per i lavoratori non esistono, crea delle situazioni appunto non molto felici per i lavoratori.
0: Ed è una flessibilità che non soltanto viene sempre più richiesta dai datori di lavoro, ma che anche i lavoratori e lavoratrici introiettano dentro di sé, ed è questo uno dei meccanismi su cui si è per esempio concentrato lo studio di Simone Romeo, che ci diceva prima a microfoni chiusi come abbia svolto questa indagine qualitativa in cui proprio abbia raccolto storie di vita, storie di persone. Ecco, Simone Romeo magari ci racconta come si è svolta questa indagine e alcune delle assi che sono emersi da queste testimonianze e da questi racconti.
2: Certo, allora è stata una indagine svolta a Milano in collaborazione con la sezione NIDI del CGL, che è quella che si occupa fondamentalmente del lavoro, diciamo, atipico e precario, sintetizzo. È stata un'indagine volta appunto a capire quali erano gli apprendimenti di cui parlavamo prima, quali erano i cambiamenti che potevano vivere e sperimentare le lavoratrici e i lavoratori dentro dei contesti precari. È stato quindi importante incontrarli direttamente, quindi raccogliere, farmi raccontare da loro attraverso delle interviste le loro esperienze della precarietà, una precarietà che citava anche poco fa la collega, che è flessibilità e precarietà lavorativa, ma è anche poi precarietà esistenziale. Quindi ho incontrato diversi settori lavorativi, diverse condizioni, da quelli che sono stati dei rider a delle persone che lavorano in somministrazione, quali eremmo interinali, oppure anche dei falsi autonomi. Quindi ecco, proprio persone, per riprendere ancora le parole della collega, a cui viene trasferito il rischio imprenditoriale, ma che di fatto svolgono un'attività subordinata. Quindi è un lavoro che nasce nel solco anche della ricerca fatta dalla pedagogia sociale del lavoro, ma per quanto mi riguarda anche da quelle che sono state, penso, la tradizione italiana, come dire, con le dovute proporzioni ovviamente, ma una serie di inchieste operaie, di ricerche sociologiche. Nasce appunto per esplorare insieme a loro quali erano le loro storie, quali erano i vissuti, quali erano i cambiamenti. E quello che mi preme dire è che erano tutte delle persone che vivevano delle situazioni molto difficili, molto caratterizzate da una grandissima incertezza che aveva anche delle conseguenze spesso dure e provanti, ma che al tempo stesso avevano bisogno anche per alcuni aspetti di condividere, di raccontare le loro storie e che chiedevano anche che queste storie venisse data voce, perché dicevano è una cosa che è importante che si sappia quali possono essere le conseguenze di questo precariato, di questa flessibilità sulle persone, quindi anche come forma in fondo un po' di denuncia di quelli che sono i meccanismi di sfruttamento. E aggiungo un ultimo elemento che va detto: io ho sempre incontrato una grande anche dignità, pure in delle condizioni difficili, e un aspetto che mi ha colpito molto è come l'impegno, io ho incontrato delle persone in un contesto sindacale, quindi più o meno coinvolte, ma l'impegno fosse una caratteristica che permetteva di rielaborare la propria condizione e di riappropriarsene in parte, quindi di non viverla solo come meccanismo a volte opprimente, ma anche recuperare del margine di potere, di azione collettiva e non più come oppressione individuale su di questo.
0: Ma infatti proprio su questo, in che misura c'è da parte del lavoratore e della lavoratrice consapevolezza che si è vittime di uno sfruttamento e non piuttosto un senso di vergogna legato a un senso di inadeguatezza per il quale non si riesce a raggiungere degli obiettivi sempre più ambiziosi che vengono così richiesti e imposti dal mondo del lavoro?
2: Allora, chiaramente la mia è una ricerca qualitativa, locale, quindi non ho una pretesa di generalizzare quanto sto dicendo, però diciamo che la mia ricerca era volta anche a scoprire delle tracce, delle piste di riflessione. E in questo senso credo che in realtà le due piste che ho appena presentato paradossalmente a volte convivano, cioè ci sono dei meccanismi. Io ho in mente dei racconti dove, non so, tutti i lavoratori di un ufficio vengono dati i report di produzione, quelle classifiche interne per far vedere chi performa di più o di meno. Ho incontrato lavoratrici in somministrazione, quindi interinali, che venivano esplicitamente messe in concorrenza una alle altre. I rider quando lavoravano a Cottimo, che in fondo c'era una parte anche dove venivano stimolati a performare. Quindi c'è evidentemente una competizione, una concorrenza molto forte e che chiaramente diventa molto pesante, da poi degli effetti, per cui poi questi sono raccontati anche nel libro. E al tempo stesso, quando ci sono, adesso chiaramente generalizzo senza ragionare sulle esperienze pregresse che una persona ha, ma poi potremo anche discuterne dopo, quando c'è la possibilità di condividere la propria condizione con gli altri, di confrontarsi, di parlarne, di avere uno spazio, uno tempo comuni, questo facilita le persone a prendere consapevolezza e a riconoscere la propria condizione. Ed è un aspetto peraltro che nella mia ricerca è emerso, come i tempi di lavoro a proposito di flessibilità sono sempre più frammentati, le persone si incontrano sempre meno, tanto nel tempo anche quanto nello spazio. A volte nella ricerca i luoghi di lavoro erano proprio spariti.
1: Tra gli aspetti più preoccupanti posti da queste piattaforme di consegna di cui abbiamo poco fa parlato, che vengono appunto in qualche modo rese emblematiche dalla figura dei rider di cui si parla tanto, tra questi c'è anche la relazione tra l'idea di autonomia e quella di subordinazione, perché le piattaforme promettono in qualche modo una libertà organizzativa, quando lavorare, quanto a lungo connettersi, quante consegne accettare, ma in realtà vendono, appunto, lo dicevamo prima, controllo sociale, eterodirezione. Con quali implicazioni, professoressa Polignano, e poi quanto sono diffuse queste logiche, quanto si stanno estendendo nel lavoro tutto, quindi non soltanto nel caso emblematico dei rider?
3: Grazie. Allora, sicuramente la tensione tra autonomia e subordinazione, come accennava lei, è uno dei nodi centrali appunto del lavoro su piattaforma. Ora non vorrei parlare proprio di DNA del lavoro di piattaforma, ma è proprio questo, cioè è in questo che consiste il lavoro di piattaforma. Ora, le piattaforme non eliminano appunto la subordinazione, io direi proprio che la riorganizzano, nel senso che trasformano il controllo appunto gerarchico in controllo che diventa appunto mediato dall'algoritmo e diventa anche un controllo, come si diceva prima, reputazionale, quindi mantenendo un forte potere organizzativo ma anche riducendo quelli che sono appunto gli obblighi e le tutele per i lavoratori, quindi coloro i quali appunto lavorano attraverso questi nuovi modelli, chiamiamoli di business o comunque organizzativi. Quindi la promessa di autonomia diventa in un certo senso il dispositivo, ecco, attraverso il quale si legittima una nuova forma di dipendenza che diventa meno visibile, un po' più individualizzata, ma anche strutturalmente più incisiva, direi. Quindi le piattaforme di consegna di fatto costruiscono il proprio modello su una promessa cardine, se vogliamo, che è quella di dire: ok, come si diceva prima, tu puoi scegliere quando lavorare, quanto lavorare, se lavorare, però questa autonomia è in larga parte formale, cioè nel senso che nella pratica il lavoro è organizzato attraverso questi algoritmi che assegnano le consegne, i sistemi di rankings e reputazione che dicono chi lavora quando e come, il monitoraggio che è costante appunto all'interno delle modalità attraverso le quali i lavoratori vengono poi, se vogliamo, valutati attraverso la loro performance, gli incentivi e anche le penalizzazioni che diventano appunto automatiche, perché non bisogna dimenticare che comunque il controllo, come dicevo prima, rimane all'interno di questi sistemi. Quindi diciamo che non c'è, ecco, il cosiddetto caposquadra visibile, ma c'è un'infrastruttura digitale che orienta, che premia, che sanziona in tutti i modi possibili e immaginabili. Quindi quali sono le implicazioni principali? Ne potrei indicare un paio. Innanzitutto la subordinazione senza riconoscimento giuridico, cioè nel senso che si crea una forma di subordinazione funzionale, perché il lavoratore dipende dalle regole della piattaforma ma senza le tutele tipiche del lavoro subordinato, come diceva appunto lo stesso collega prima. Poi il controllo esiste, però la responsabilità appunto datoriale è negata o è attenuata. Secondo implicazione, l'interiorizzazione del controllo, come si diceva prima, cioè il controllo sociale non è solo tecnologico ma diventa appunto reputazionale, per cui il rider in questo senso, così come chiunque altro, sa che una valutazione negativa può ridurre l'accesso agli ordini, una bassa accettazione può penalizzarlo, una disconnessione può essere definitiva, e questo tutto produce autodisciplinamento, no? Cioè il lavoratore si conforma preventivamente alle aspettative dell'algoritmo. E poi un terzo elemento fondamentale che vorrei qui aggiungere è il trasferimento del rischio, come si diceva prima, cioè nel senso che l'autonomia implica appunto il rischio di domanda bassa, il tempo di attesa che diventa poi tempo non pagato, di lavoro non pagato. Almeno questo esce fuori anche dalla ricerca che abbiamo qui, io ho coordinato qui in Belgio, i costi di manutenzione che vengono spesso e volentieri scaricati sulle spalle dei lavoratori, e anche gli infortuni, cioè si parla anche della salute e della sicurezza di questi lavoratori, che ovviamente si ritrovano in una situazione molto molto difficile.
0: Senta, noi sfruttiamo la presenza di Valeria Pulignano per provare ad aprire ancora un ulteriore capitolo prima delle conclusioni. Lo facciamo perché Valeria Pulignano ha studiato e studia in particolare il lavoro non retribuito, ovvero attività domestiche, cura dei figli e dei familiari, quello che il femminismo ha denominato il lavoro riproduttivo. Do qualche dato svizzero, ma insomma è così ovunque. Sappiamo che il lavoro di cura domestico è prevalentemente svolto dalle donne. Due dati dalle ultime indagini dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica: il 62% delle cure ai familiari è svolto dalle donne, donne che oltretutto dedicano circa 30 ore settimanali ai lavori domestici, quasi il doppio degli uomini. Valeria Pulignano, il lavoro non retribuito e questo divario di genere in che misura contribuisce e aggrava il panorama che ci state delineando?
3: Ma sicuramente il lavoro non pagato, non retribuito non è un margine, se vogliamo, secondario o un residuo, è una componente strutturale profondamente connessa alla precarietà del lavoro, come si può ben capire. Nel momento in cui il lavoro diventa povero, addirittura non pagato, ovviamente il lavoro diciamo di cura che deve mantenere questo lavoro si impoverisce ancora di più. E si impoverisce ancora di più e diventa ovviamente colpito, se vogliamo, dagli effetti di questo lavoro non pagato in maniera esponenziale. Ecco perché nel mondo appunto femminista, adesso cito alcune diciamo filosofe, sociologhe molto note tipo Nancy Fraser e molte altre, hanno messo in rilievo, parlano di crisis of care, quindi la crisi della cura, che nasce proprio anche da queste dinamiche che sono dentro appunto il lavoro, sono all'intersecazione, se vogliamo, no? Tra lavoro pagato, tradizionalmente pagato all'interno del mercato del lavoro, e lavoro che viene considerato tradizionalmente non pagato o socialmente appunto riproduttivo, che è quello al di fuori del mercato del lavoro. Quindi io direi che in effetti con il lavoro non pagato, non retribuito, il diciamo che il burden proprio a livello di peso che si sposta sul versante cura e sulle donne diventa insostenibile, e lì c'è un problema, secondo me è un problema fondamentale all'interno delle nostre società. Cioè noi dobbiamo chiederci fino a che punto possiamo sostenere una società che funziona sulla base di queste logiche economiche e produttive.
1: Ma difatti, Simone Romeo, siamo alle conclusioni, ma allora quali modelli educativi potrebbero contrastare l'interiorizzazione, diciamo la percezione della precarietà come condizione inaggirabile, come destino? Mi viene in mente la famosa frase di Margaret Thatcher, "There is no alternative", ma invece c'è alternativa.
2: Allora, chiaramente avessi una soluzione a portata di mano sarei ben felice di principio di condividerla. Si può provare forse a delineare alcuni appunti, e forse partirei anche dalla suggestione che è appena stata data rispetto al Tina di Margaret Thatcher, che è stato preso e ragionato. Mi viene in mente anche proprio lo stesso Mark Fisher, che poi la riprese e ragionò sul fatto che è più facile immaginare la fine del mondo che quella del capitalismo. Allora, secondo me ci sono due o tre punti sui modelli educativi su cui bisogna riflettere. Allora, il primo è che ogni forma di educazione, la scuola stessa quando è nata, i sistemi di educazione formali nascono in realtà molto spesso per rispondere alle esigenze produttive. E questa è una cosa che nella storia forse è stata a un certo punto un po' rimossa, nel senso che sono proprio stati sviluppati perché serviva formazione della manodopera. Allora, lavorare all'interno di sistemi educativi, diciamo quelli formali, scolastici, ma non solo, vuol dire anche prendere consapevolezza del fatto che c'è un ancoraggio e quindi non illudersi che si è distanti da questo mondo. Cosa vuol dire questo? Che il modello educativo, forse mi viene da dire l'unico possibile praticabile in questo contesto, è un modello educativo critico, consapevole dei propri condizionamenti e che tenta in questo senso proprio di disancorarsi anche da quelli che sono per esempio le pressioni del mercato del lavoro, che oggi cerca e vuole spesso, tanto più penso a quanto diceva la collega rispetto alle piattaforme, dei soggetti che sono impiegabili, sempre disponibili, malleabili per alcuni aspetti. Quindi bisogna riconoscere la forza dell'educazione sociale informale e da questo punto di vista fare dei passaggi per rendere visibili queste parti, queste prassi di sfruttamento. Per esempio, anche prima si citava Fraser rispetto all'onere di cura, rispetto a quello che è il doppio carico, il doppio lavoro anche femminile. Queste sono tutte delle cose che vanno rese visibili, affrontate, decostruite, criticate dentro i sistemi educativi formali, cioè cercare di rompere quella che è la semplice socializzazione e riproduzione. Quindi ecco, si parlava prima questa enfasi sulla libertà dal lavoro, per esempio, per cui sono il capo di me stesso, questi slogan che vediamo fortissimi, oppure questi articoli che escono molto spesso del tipo "ho lasciato il posto fisso e divento, giro il mondo viaggiando", cioè tutte queste illusioni, questi sogni che vengono venduti, che poi in realtà per la stragrande maggioranza delle persone si rivelano delle trappole. Per cui da questo punto di vista, ecco, vanno decostruiti, vanno criticati una serie di miti, quindi quello della concorrenza, quella della competizione, quello dell'individuo che deve primeggiare sugli altri, che questo venga valorizzato. Ecco, forse queste sono delle linee, delle piste, io credo, su cui si può lavorare per mettere in questione, mettere in discussione quello che in fondo è il mondo in cui viviamo e soprattutto non darlo per normale, per scontato. Cioè la trappola grande è quell'esistente che educa se stesso. Appunto, chiudiamo tornando a quanto diceva, cioè a questo che non c'è alternativa. Non è detto che non c'è alternativa, la prima passo per costruirla è essere consapevoli che forse bisogna tentare di costruirla criticando il mondo in cui viviamo.
0: E ci fermiamo qui per oggi. Noi ringraziamo molto Simone Romeo e Valeria Pulignano per le letture che ci hanno proposto, che riprenderemo senza dubbio qui alla Rete 2. Esperienze di precarietà, una precarietà che è lavorativa ma che diventa anche esistenziale, e i modelli educativi che con una prospettiva critica, se non altro in modo teorica, possono delineare delle alternative. Grazie, buon lavoro, a risentirci presto.
2: Grazie mille, arrivederci.
3: Grazie.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo vi arriva alle precise 7:01, ormai 5 secondi, in diretta dagli studi di Rete 2 di Lugano Comano. Una bella giornata quella del 2 maggio, ieri il 1 maggio, una giornata festiva, e anche per questo la nostra rassegna stampa, il nostro sguardo alle prime pagine dei quotidiani sarà un po' più lieve. Non abbiamo infatti, appunto, a causa dalla pausa del 1 maggio, i quotidiani italiani, avremo i nostri che comunque guarderemo entro le 7:30, il momento del nostro primo appuntamento con i colleghi dell'informazione, con il notiziario delle 7:30, dopo il quale estrarremo dai quotidiani di oggi, dai giornali di oggi, tre momenti delle notizie culturali per un breve approfondimento, e tutto questo poi per arrivare alle 8 precise. Avremo anche il tempo però di dare uno sguardo alla nostra agenda, qualche appuntamento sul territorio, mentre alle 8 precise, come si diceva, il percorso musicale del sabato, che per tradizione è dedicato a grandi interpreti e a registrazioni storiche, a incisioni storiche. Oggi diciamo che entrambe le cose si incontrano nella figura che ci piace ricordare oggi, che è quella di Giovanni Antonini, flautista a becco, flautista dolce, direttore d'orchestra, dal vasto repertorio, che è stato tra i pionieri della interpretazione della musica antica con gli strumenti originali e con la prassi esecutiva storicamente informata, e che per tanti motivi ha legato la sua attività anche al nostro paese, alla Svizzera. Alle 8:30 ancora notiziario, alle 8:40 gli arpeggi di oggi, e alle 9 un attimino in replica la puntata, come sempre, dedicata alla settimanalmente dedicata ai misteri, alle stranezze, alle curiosità e ai fastidi che ci provoca la nostra bellissima lingua che condividiamo con l'Italia. E dopodiché la grande pagina culturale di informazione, di approfondimento del sabato, cioè Moby Dick alle 10, che oggi è a cura di Monica Bonetti e ha un titolo molto, molto evocativo: Il canto senza eroe. Perché un canto senza eroe? Perché oggi Monica Bonetti con i suoi ospiti vuole rileggere il mito delle sirene, tra i miti legati al mare e agli oceani, uno dei più oscuri e insondabili, metà donne, metà pesci o, secondo altri, metà uccelli, probabilmente secondo la versione di Omero. Le sirene e il loro canto hanno popolato i sogni, ma ancora di più gli incubi del Mediterraneo, dei Mediterranei. Cosa si cela realmente dietro quel richiamo fatale? E quindi Moby Dick si occupa di esplorare la persistenza di questo archetipo anche nella nostra cultura, nel nostro immaginario. E da lì in poi ci muoveremo rapidamente verso la nostra conclusione, verso il nostro congedo. Alle 11:40 il meglio di Cappa e Spalla, ma il nostro congedo sarà il congedo vero e proprio, con lo sguardo alle proposte cinematografiche, con Indovina chi viene al cinema, curato da Moira Bubola e Alessandro Bertoglio, che faranno il punto su una settimana ricca di nuove proposte per tutto il tipo di pubblico, anche perché sul grande schermo ritorna dopo 20 anni ed è sicuramente un avvenimento, Il diavolo veste Prada. Musica.

Ida Presti era lo pseudonimo della compositrice, ma soprattutto chitarrista Yvette Montagnon, attiva moltissimo negli anni 50-60 come chitarrista, e questo è un suo studio per la chitarra, uno dei suoi études, l'étude numero 2 per essere preciso, e che viene eseguito qui dal duo Fortunato Pier Ciballi, perché è uno studio appunto per due chitarre, pubblicato dall'etichetta Brilliant Classics, che nel 2025 pubblica un mastodontico cofanetto con ben 25 CD dedicato alle compositrici. E noi invece passiamo alla rapida rassegna stampa con i titoli dei quotidiani, partendo dal Corriere del Ticino. Come dicevamo, oggi abbiamo soltanto i quotidiani svizzeri, quelli della Svizzera italiana, quelli italiani non sono in edicola. Nuovi dazi sulle auto e scontro tra Trump e l'Unione Europea. Il presidente degli Stati Uniti torna alla carica, tariffe aumentate al 25%, Bruxelles non ci sta, è inaccettabile, arbitrario, risponderemo con fermezza, così lo scambio di battute. Primo maggio il bersaglio è l'UDC, lavoro, un migliaio di persone in piazza a Lugano, cortei in una cinquantina di città svizzere. L'editoriale a firma di Giovanni Galli, frontalieri e indennità, un tema che scotta riguardo la decisione presa mercoledì a Bruxelles sulle indennità di disoccupazione dei frontalieri, che potrebbe avere importanti ripercussioni finanziarie e politiche per la Svizzera. I governi dei 27 paesi membri hanno dato il primo via libera una riforma che cambia radicalmente le regole del gioco. Oggi, se un frontaliere perde il lavoro, le indennità sono pagate dagli stati di domicilio, in futuro invece a versarle dovrà essere l'ultimo paese in cui il lavoratore era impiegato, così in base agli accordi bilaterali. Accantonato il progetto Polizia Ticinese, dopo anni di discussione messa la parola fine al progetto Polizia Ticinese, volto almeno nelle intenzioni a regolare la collaborazione tra polizia cantonale e polizie comunali. Gotteron, più di una favola, il commento di Fernando Lavezzo, che ci racconta la storia di una squadra nata da sei amici che avevano tra i 13 e i 16 anni, tutti della Basseville friburghese, nel dicembre del 1937. Campo Marzio Sud, due proposte per la valorizzazione. Il Campo Marzio Sud, Lugano, un comparto da riqualificare, ma quando e come? E poi oggi l'inserto Weekend del Corriere del Ticino, che ci fa notare quanto sempre più persone si trasferiscano dal Ticino alla Mesolcina, attratte dalla qualità della vita e dai bassi costi. La Regione. Sindacati a testa bassa contro la destra, l'immagine mostra uno striscione con scritto né sfruttati né divisi, lavoro e dignità senza confini, attacchi all'UDC sulle iniziative contro l'immigrazione e contro i dipendenti pubblici. Oltre ai divieti, la trappola dei social, di Simonetta Carati, che è il commento, non è più una scelta, per molti ragazzi lo smartphone è diventato il filtro attraverso cui passa ogni momento della giornata. Consiglio di Stato, polizia ora tre scenari, Zali scelta entro l'estate, la polizia ticinese non ha bisogno di ulteriori approfondimenti e viene chiuso dal governo. La logica di Trump, il dibattito firmato da Giorgio Ostinelli cerca di entrare, diciamo, con difficoltà nelle logiche trumpiane. Un brano di Schumann, ora dal quartetto per archi e pianoforte in B bemolle maggiore.

Completato qualche settimana dopo il suo quintetto per pianoforte opera 44, il quartetto opera 47 ripropone la preoccupazione di Schumann riguardante il rigore formale dell'opera, opera di grandissimo rigore. Ne abbiamo ascoltato lo scherzo quasi con un piglio sinfonico, lo scherzo molto vivace, con il quartetto cappeggiato da Isabelle Faust al violino. Avevamo detto che non sono disponibili i quotidiani italiani per la consueta rassegna stampa dei titoli e allora aggiriamo in parte il problema grazie a internet, e allora facciamolo tramite un quotidiano che solitamente non è presente nella nostra rassegna, ma che d'altra parte è invece molto ricco su internet. Parliamo de Il Post, e allora riassumiamo rapidamente i titoli che vengono proposti in questa prima pagina, cominciando con l'apertura. Trump dice che aumenterà i dazi sulle auto europee al 25%, il motivo è che l'Unione Europea non avrebbe rispettato l'accordo sui dazi e il 15%, anche se il Presidente non ha spiegato bene in che modo questo accordo non sia stato rispettato. Trump ha minacciato di ritirare alcuni soldati statunitensi dall'Italia come ritorsione per il mancato aiuto nella guerra in Medio Oriente, e se l'è presa anche con Spagna e Germania. Nel frattempo il Pentagono si è accordato con varie agende tecnologiche per usare modelli di intelligenza artificiale in ambito militare. Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine davanti al centro sociale Askatasuna a Torino, e nel frattempo ridimensionate le accuse contro l'uomo che ha ferito due persone a Roma il 25 aprile perché portavano essenzialmente al collo il fazzoletto dell'associazione Partigiani. Ancora sempre dal Post, nel sud del Libano Israele sta applicando il modello Gaza, virgolettato, l'intenzione è quella di rendere inabitabile la zona vicina al proprio confine per allontanare Hezbollah con operazioni che violano il diritto internazionale. Poi la domanda, appunto, è finita la guerra in Medio Oriente. Yannick Sinner è in finale anche al torneo Master 1000 di Madrid, battuto in semifinale Arthur Fils, e ora potrebbe diventare il primo tennista di sempre a vincere 5 Master 1000 di fila, e insomma sta bruciando qualsiasi record. E concludiamo lo sguardo a questa pagina online del Post con 10 anni di unioni civili dal maggio del 2016, quasi 22.000 coppie in Italia, 22.000 coppie dello stesso sesso hanno potuto riconoscere legalmente la propria unione, ma hanno ancora molti problemi come genitori. Di fatto il percorso per la gestazione della gestazione tramite altri è di fatto chiuso, e così ci sono anche altre difficoltà legate alla cultura del governo di oggi, che pur avendo minacciato, come ricorda ancora il Post, di annullare addirittura o di ritirare questa legge, per ora ha soltanto indebolito qualche diritto, ma l'ha lasciata sostanzialmente integra. Un breve brano di David Popper, Elf and Tanz, violoncello e pianoforte, il duo Kera Toro, e poi l'agenda.

0: L'agenda.
1: Cominciamo con Quando arriva il buio, una donna in scena, due voci nello stesso corpo, è una produzione del teatro TAN, età consigliata dai 13 anni, esperienza emotiva che tocca, scuote, avvicina questa sera alle 20:30, ma anche domani alle 17 al teatro TAN. Altro tipo di teatro, i legnanesi, che si divertono a ripresentare, a far rivivere i Promessi Sposi questa sera alle 20 all'AC di Lugano nella sala teatro. Altro teatro invece è sempre un privilegio accogliere Massimo Rocchi, così ci dicono, dal Teatro Sociale Bellinzona, che lo considerano un vero e proprio amico, ancora una volta in esclusiva per il Ticino. Racconta i suoi 50 anni di palcoscenico questa sera alle 20:45 al Teatro Sociale a Bellinzona. Flora è una mostra che si svolge ad Ascona nel centro di cultura Galleria Sacchetti. Oggi siete invitati alla presentazione, all'inaugurazione della mostra stessa alle 16 alla Galleria Sacchetti ad Ascona. Antigone, un dramma che ci parla da oltre 2000 anni, una tragedia terribile che viene presentata al Teatro Foce di Lugano questa sera alle 20:30 dal Centro Artistico MAT con la regia di Carla Valente. Burattini, per la compagnia di Michel Poletti, consigliato ai bambini dai 4 anni in su, oggi alle 16 al Museo delle Marionette a Lugano. Un concerto di chitarre a opera dell'Electric Radius and Friends, perché l'ensemble è un ensemble di chitarre acustiche, però ben arricchito, con sede in Italia e formazione variabile. Si esibisce oggi al Teatro di Banco a Bedigliora alle 20:30. Un altro gruppo, il Balkan Oriental Trio, acrobatico vegetale, festival di teatro e circo in riva al lago, al Tendone, compagnia Pas de Deux, nel giardino delle scuole medie di via Vignascia a Minusio, questa sera alle 20:30, un'alchimia tra il balcanico e lo psichedelico. Viene presentata la mostra Una storia culturale dei disastri, il gioco del rischio, al Museo di Leventina Giorni Coggi alle 16:45. Continuano invece i consueti vespri d'organo nella chiesa di Santa Maria degli Angeli in centro a Lugano, l'organista Giulio Mercati, oggi alle 17 e domani alle 16:30. E ancora un concerto che è una specie di anticipazione del Festival Ticino Musica, è il gala dei cantanti selezionati per l'opera studio di Ticino Musica. Si esibiscono in un concerto con le più note arie liriche e duetti della tradizione operistica. Questa mattina alle 11 all'AC di Lugano, domani mattina alle 11 all'AC di Lugano, e poi per chi se lo fosse perso invece sempre domani alle 16, però nella residenza Rivabella di Magliaso. E allora, già che stiamo guardando l'agenda di domani, almeno un appuntamento mattutino alle 10:30 all'Isola che non c'è a Barbengo, un concerto con Silvia Zabarella oboe, Fabio Di Casola clarinetto, Daniele Falco al fagotto, musica nei quartieri. Ricordiamo una bellissima iniziativa che porta la musica dell'AC al di fuori dall'AC nei quartieri di Lugano, promuovendo coesione sociale e partecipazione.

0: Era questo il pianista americano Eric Lunel in uno dei preludi opera 28 di Frédéric Chopin, ed ora è il notiziario.
1: La Maggiolata, un doppio concerto di grande intensità artistica dedicata alla forza espressiva della voce e alla ricchezza delle tradizioni musicali europee. Con La Triada, progetto vocale guidato da Corin Kurshelas. Da anni impegnata nella valorizzazione delle lingue minoritarie e dei repertori popolari alpini, Kurshelas ha sviluppato un linguaggio artistico personale che fonde memoria, poesia e ricerca timbrica. E con Alessia Tondo, già voce del canzoniere grecanico salentino, che propone un percorso musicale intenso e personale, unendo la profondità del canto popolare del Sud Italia con l'apertura verso le sonorità contemporanee. La Maggiolata, martedì 5 maggio alle 20:30 al Cinema Teatro di Chiasso e in diretta su Rete 2. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.
2: Rete 2.
3: In studio Roberto Ortelli, in apertura alle dichiarazioni di Donald Trump dalla Florida, dove si trovava per un evento. Ebbene, il Presidente degli Stati Uniti, un po' scherzando e un po' in modo serio, ha dichiarato che gli piace finire prima un lavoro e che quindi forse, tornando dal Medio Oriente, una delle portaerei americane potrebbe fermarsi a Cuba, precisando che in questo modo gli Stati Uniti prenderebbero il controllo dell'isola quasi immediatamente. E Trump non si è limitato a parlare di Cuba. Riferendosi al conflitto in Ucraina, ha affermato che quello tra Mosca e Kiev è duro, ma ha anche ribadito di credere che gli Stati Uniti riusciranno a risolverlo. Intanto da Teheran è arrivata una nuova proposta di pace, mentre negli Stati Uniti è in scadenza il limite dei 60 giorni per le operazioni militari in Iran senza il via del Congresso. Sofia Pelosi ci racconta quali scenari potrebbero scaturire da queste due nuove situazioni.
4: A fine febbraio Donald Trump ha iniziato la guerra contro l'Iran senza chiedere l'autorizzazione del Congresso. E secondo una legge del 1973, il presidente degli Stati Uniti può portare avanti una guerra senza coinvolgere il Congresso per un massimo di 60 giorni. E visto che formalmente Trump ha indicato come data d'inizio degli attacchi il 2 marzo, i 60 giorni scadono 1 maggio. Quindi a questo punto abbiamo 3 opzioni. La prima è ottenere il via libera del Congresso con un voto e continuare le operazioni militari. La seconda è ritirare le truppe statunitensi. E l'ultima è ottenere 30 giorni di proroga, ma anche in questo caso per consentire il rientro delle forze armate. Tutto questo però dovrebbe avvenire in teoria, perché in realtà è una legge che spesso è stata aggirata dai presidenti statunitensi e a cui Donald Trump non sembra dare troppo peso. Infatti anche il segretario della difesa Pete Hegseth, durante un'audizione al Congresso, ha detto che l'amministrazione Trump non considera il 1 maggio come una vera scadenza, perché siamo nel mezzo del cessate il fuoco e quindi il conteggio dei 60 giorni dovrebbe essere sospeso o addirittura interrotto. Cosa succederebbe se non venisse chiesto il voto al Congresso, come è probabile che sarà? Potrebbero esserci dei ricorsi anche delle iniziative politiche. I democratici, per esempio, potrebbero provare a presentare una risoluzione. È probabile però che, almeno nell'immediato, tutto rimanga così com'è.
3: E per quanto riguarda la nuova proposta di pace elaborata dall'Iran, nessun dettaglio per ora è trapelato dalla Casa Bianca sui contenuti. Però dalla Casa Bianca l'inquilino principale, ossia il presidente Trump, si è comunque già detto insoddisfatto dell'offerta, ribadendo i suoi punti fermi. Tra tutti, uno, l'Iran non potrà mai possedere un'arma atomica nucleare iraniano, che quindi rimane il principale scoglio delle discussioni tra i due paesi. E secondo il Wall Street Journal, Teheran avrebbe messo sul tavolo un confronto sul suo programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni americane. Proposto anche l'avvio delle discussioni per la riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz, navigazione oggi bloccata sia da Teheran che da Washington. E intanto si è appreso che nelle scorse ore il consigliere federale Ignazio Cassis ha avuto un colloquio telefonico col ministro degli esteri iraniano Raghchi. A confermare la notizia è stato il Dipartimento federale degli affari esteri, che non ha fornito particolari su quanto discusso.
5: Lo sport. Buongiorno da Patrick Locatelli. Dopo 5 settimane di pausa torna la Formula 1 alle 18 sul circuito di Miami. In programma c'è la sprint dalla pole position, scatterà la McLaren di Lando Norris. Il campione del mondo ha fatto meglio di Kimi Antonelli su Mercedes, e dell'altra McLaren è quella di Oscar Piastri. La Super League di calcio oggi potrebbe incoronare l'Altoona campione dopo i festeggiamenti rinviati due volte. I bernesi scendono in campo alle 20:30 a Basilea, programma che si completa alle 18 con Losanna Lucerna e Winterthur Zurigo. In Challenge League la Rau ha accorciato sulla Vaduzza capolista portandosi a meno 1 grazie al successo per 3-1 a Neuchâtel. Squadra del Principato in campo oggi contro lo Stade Lausanne. In Serie A Verona e Pisa retrocesse in virtù del successo per 2-1 del Lecce proprio contro i toscani. Dalla B torna invece il Venezia. Gli Hockey Games proseguono in Cechia per la nazionale svizzera, reduce dall'imbarazzante 8-1 subito dalla Svezia al Vietici impegnati a mezzogiorno contro la Finlandia. Tadej Pogacar nella quinta giornata cercherà invece il terzo successo alla Tour de Romandie in una frazione tutta friburghese con arrivo a Charmé. Dopo 150 km lo sloveno vanta sempre 17 secondi su Lipovic. Il tennis per concludere, Jannik Sinner contro Alexander Zverev, sarà questa la finale del Master di Madrid. Entrambi hanno sconfitto in semifinale in due set i loro avversari, vale a dire il francese Fis e il belga Blocks.
0: La meteo. Oggi tempo in prevalenza soleggiato con passaggio di velature ad alta quota a tratti estese. Nel pomeriggio sviluppo di alcuni cumuli sui rilievi. A basse quote, temperatura massima fino a 23 gradi, in alta Engadina 16. In montagna vento debole con direzione variabile. Isoterma di 0 gradi attorno ai 3100 metri.
1: Rete 2.

Un brano per il quartetto Ragazze, il Ragazze Quartet, che intraprende un viaggio musicale nell'Europa, fermandosi in particolare nella straordinaria terra di Boemia con questo Esquisse de Jazz di Erwin Schulhoff. E noi, per la rassegna stampa culturale, abbiamo detto che rinunciamo ai quotidiani italiani, ma in realtà lo facciamo parzialmente grazie al Post online e dal redazionale del Post prendiamo una piccola sintesi per ricordarci che cos'è stato, che cos'è il 1º maggio e che fu dichiarata festa internazionale dei lavoratori nel 1889 a Parigi durante il congresso che diede vita alla seconda internazionale, ma già da qualche anno veniva celebrata in vari paesi per via di una vicenda avvenuta a Chicago, negli Stati Uniti, nel periodo in cui i sindacati cercavano di ottenere una giornata lavorativa limitata a 8 ore. L'episodio risale al 1886, periodo in cui gli Stati Uniti erano in una fase avanzata del processo di industrializzazione, e fu definito questo sciopero generale organizzato per il 1º maggio la Grande Rivolta, vista con notevole preoccupazione dalle polizie delle maggiori città. Le manifestazioni proseguirono nei giorni successivi e il 3 maggio i lavoratori di una fabbrica produttrice di mieti trebbie, chiamata McCormick, si scontrarono con la polizia. Gli agenti avevano ricevuto ordine di reprimere le proteste anche con la violenza e alcuni di loro spararono agli operai, ferendone diversi e uccidendone 6. In risposta, un'associazione anarchica di lavoratori organizzò una nuova manifestazione il giorno successivo in piazza Haymarket, dove si teneva il mercato delle macchine agricole. Doveva essere una protesta pacifica, tant'è che presenziò brevemente anche il sindaco di Chicago, ma verso la fine, quando gli agenti di polizia intervennero per sgomberare gli operai, qualcuno tirò verso di loro una bomba. L'esplosione uccise 7 agenti, ne ferì 60. Subito dopo la polizia sparò sulla folla e uccise 3 manifestanti. Il responsabile del lancio della bomba non fu mai accertato, ma dopo la manifestazione di quel giorno l'isteria antioperaia e antisocialista si diffuse ancora di più. Quasi tutta la stampa statunitense accusò i lavoratori immigrati di terrorismo antiamericano, alimentando un clima già tesissimo che portò all'arresto di centinaia di sospetti in tutto il paese. Sebbene non sia mai stato trovato il responsabile dell'attacco, 8 anarchici furono accusati di cospirazione e omicidio, nonostante alcuni di loro non fossero neanche presenti alla manifestazione. Il processo che seguì le accuse fu sbrigativo e portato avanti con il chiaro obiettivo di ottenere una condanna. Furono presentate prove che poi si sarebbero rivelate false e la giuria era manipolata. Tutti gli accusati furono condannati a morte. In un secondo momento, 2 delle condanne furono commutate in carcere a vita, mentre a 1 degli 8 imputati furono dati soltanto 15 anni di prigione. Un altro si suicidò in carcere in circostanze mai chiarite. Gli altri 4 impiccati l'11 novembre del 1887. I fatti di Chicago compattarono le organizzazioni sindacali socialiste anche fuori dagli Stati Uniti in un movimento che portò la Seconda Internazionale a istituire come Giornata Internazionale dei Lavoratori il 1º maggio, proprio per commemorare i morti di Chicago. E la sintesi l'abbiamo trovata nel redazionale oggi online sul post, ilpost.it.

E passiamo invece alle pagine di Ticino Weekend per un articolo a firma di Davide Ilarietti col titolo Svizzeri di carta, le storie incrociate di tre editori migranti. Gli editori sono Höblisch, Eiviller e il ticinese Schirà. Per una libreria che chiude, specie se storica, c'è sempre chi è pronto a strapparsi le pagine, così scrive Davide Ilarietti e ricorda, come ha sottolineato Caustico Luigi Mascheroni sul giornale il mese scorso, se tutte le persone che hanno pianto sui social la chiusura della libreria Höpli di Milano, libreria e casa editrice, avessero comprato un libro negli ultimi anni, la Höpli non avrebbe chiuso affatto, probabilmente. E lo stesso vale per i lodevoli nostalgici che sono accorsi a manifestare solidarietà ai librai, più che ai libri, nei vicoli dietro Piazza Duomo, dove il metro quadro costa come sulla Bahnhofstrasse e un immobile di 6 piani vale molto più vuoto che pieno di libri. La storia di Ulrico Höpli è forse più nota, ma ce ne sono altre. Cominciamo con Ulrico, il primo Ulrico, 1847-1935, che emigrò a fine 800 in una Milano che non era ancora la capitale dell'editoria subalpina, lo sarebbe diventata anche grazie a lui, vincendo la sfida con Firenze e Roma. E negli stessi anni uno spazzacamino della Valle Onsernone si trasferiva a Ginevra, varcando le Alpi in senso invece inverso. La famiglia Schira fece il salto sociale emigrante. Emigrando, il figlio dello spazzacamino francesizzò la grafia del cognome Schira in Schira con K, un po' come Höpli, italianizzò il proprio da Ulrich Höpli a Ulrico Höpli, scritto con O invece che con l'umlaut. Alberto Schira, o non sarebbe diventato Albert Schira se fosse rimasto a Locri. Questo è certo, se fosse rimasto a Ginevra invece sarebbe diventato un impiegato di banca e non l'intellettuale che a Losanna fondò una casa editrice in una camera d'albergo, poi si spostò a Parigi, conobbe Picasso, Matisse e da lì cominciò e li convinse a illustrare libri d'arte. Riviste che sono entrate nella storia, dirette da lui, Minotaur e Labyrinthe, nella storia del movimento surrealista e fondate poi la seconda fondata a Ginevra. Poi la casa gli è sopravvissuta e continua a pubblicare cataloghi d'arte, ma oggi ha sede a Milano, anzi, guarda caso, proprio di fianco alla libreria Höpli. Tra gli scaffali della libreria, però, è passato anche un altro pezzo dell'editoria svizzera in esilio. Parliamo di Johannes Scheibiller, che arrivò dal cantone San Gallo alla fine dell'Ottocento, assunto di persona dal vecchio Höpli, di cui fu uomo di fiducia. Però, in particolare, la terza generazione Scheibiller a Milano è rappresentata dal giovanissimo Vanni, che a 17 anni si butta sulle collane di poesia e negli anni 70 proda a monumentali pubblicazioni di mecenatismo bancario alle quali dobbiamo veramente alcune delle pubblicazioni più importanti sul Novecento poetico italiano. Insomma, piace immaginare che dietro questa Swiss Connection ci fosse un'intesa culturale profonda. Intanto l'edificio che dal 1959 della Höpli è stato il cuore pulsante della cultura svizzera, e perché gli Höpli hanno sempre sottolineato con orgoglio la loro svizzeritudine, oltre ad essere anche un edificio di pregevole architettura modernista, ormai pare che sia destinato a un fondo americano, chissà che cosa diventerà. Svizzeri di carta, le storie incrociate di tre editori migranti, però c'è qualcosa di più, potete leggerlo meglio nel supplemento Weekend del Corriere del Ticino di oggi. L'articolo è a firma di Davide Ilarietti.

La guerra non è uguale dappertutto, ma ha delle conseguenze che sono riconoscibili ovunque. Parole della giornalista Francesca Mannocchi, raccolte da Ivo Silvestro in un articolo che troviamo oggi sulla Regione, in cui intervista la giornalista, scrittrice e documentarista, una delle voci più importanti su conflitti e migrazioni, che sarà presente alla 20ª edizione di Chiasso Letteraria, edizione che si apre ufficialmente venerdì 8 maggio alle 18.30 con Vittorio Gallese. La Mannocchi sarà al centro di due incontri di preapertura giovedì alle 20.45 al Cinema Teatro, in particolare con lo spettacolo realizzato assieme al musicista Rodrigo D'Erasmo, Crescere la guerra, che però è anche un libro di poesie pubblicato da Einaudi, e venerdì mattina in un incontro aperto al pubblico con allievi e allieve delle scuole medie. Racconta Francesca Mannocchi, sempre raccolte le sue parole da Ivo Silvestro, che il suo spettacolo, il suo racconto è una storia che per me, così la giornalista, affonda le radici nelle primavere arabe e in particolare nel destino della Libia, il paese in cui io ho capito che dovevo ripensarmi all'interno dell'idea che avevo del giornalismo e in generale del racconto. Si tratta di cercare di camminare in mezzo a tutto quello che delle storie non capivo, piuttosto che in tutto quello che delle storie mi sembrava di aver compreso. Da lì è stato un po' tutto in discesa o in salita, dipende dai punti di vista. L'idea che in qualsiasi luogo, non soltanto i luoghi in guerra o i luoghi di migrazione, ma ad esempio anche le aree disagiate della nostra città, non possa che essere raccontato da vicino. Il che non significa demonizzare l'analisi geopolitica, significa dire che le due cose devono in qualche modo camminare insieme, perché resto convinta che l'analisi migliore arrivi comunque dopo che si è raccontato un posto molto da vicino. Il racconto delle guerre ha una grammatica che ritroviamo in luoghi molto diversi, una grammatica che parla di perdita, di sfollamento forzato, di perdita della casa, di perdita delle identità, di esilio forzato, di smantellamento delle certezze. L'idea, anche con questo spettacolo, è andare a ricercare tutti questi elementi nei vari luoghi che ho raccontato, anche se ho dovuto fare una selezione: Afghanistan, Siria e Palestina. Ma il tentativo è proprio quello di andare a vedere quello che di comune c'è nelle guerre, anche se è possibile che una persona al di qua dei luoghi delle guerre, in un luogo privilegiato come quello in cui viviamo, si possa immedesimare nell'esperienza di un altro. Le reazioni del pubblico sono molto diverse: commozione, una presa in carico di responsabilità del racconto, anche un certo stupore, forse anche perché le persone non sanno esattamente cosa vanno a vedere, anche questo è il bello. Un desiderio di sentirsi uniti in un disorientamento comune, ma anche il desiderio di tornare a casa e riflettere, magari ormai senza più una vera e propria emozione. Ogni città ha avuto una reazione diversa, ogni età ha avuto una reazione diversa. La grammatica della guerra, e l'articolo ha questo titolo, ci fa riferimento alla Chiasso Letteraria che sta per aprirsi e in particolare alle parole della giornalista Francesca Mannocchi. E così concludiamo il nostro sguardo alle pagine culturali dei quotidiani di oggi.

È stata scritta per violino questa sonata in La maggiore di César Franck, ma è talmente bella che tanti strumentisti se ne appropriano, come fa per esempio Isabel Gevaerler al violoncello. E sono le 8:01.

Nel percorso musicale del sabato di oggi raccontiamo anche una storia di amicizia italo-svizzera, che è quella che ha legato Giovanni Antonini, flautista, flauto dolce che abbiamo qua ascoltato, e il liutista, tiorbista Luca Pianca. Nato nel 1965, Giovanni Antonini, flautista, direttore d'orchestra italiano, è uno dei principali protagonisti, pionieri, possiamo anche dire tra i primi italiani, della riscoperta della musica antica con una prassi esecutiva storicamente informata e con gli strumenti originali. Un movimento che ha mosso i suoi primi passi al di fuori d'Italia, per esempio in Svizzera, in Olanda e in Austria, e che solo in un secondo momento è stato accolto anche dai musicisti italiani, e Antonini è stato uno dei primi e uno dei più influenti. È importantissimo il suo incontro con Luca Pianca, un po' più anziano, nato nel 1958, luganese, e diventano subito amici. Giovanni Antonini studia alla Scuola Civica di Milano, ma poi al Centro di Musica Antica, al Centre de Musique Ancienne di Ginevra, dove studia flauto dolce e flauto traverso barocco. Il 1985, anno in cui lui è neanche ventenne, con l'amico Luca Pianca, è l'anno della fondazione del Giardino Armonico, uno dei complessi più influenti a tutt'oggi e che dirige lo stesso Antonini dal 1989. E il nostro ascolto però ci ha portato proprio all'inizio di questa avventura, perché non si proponevano come Giardino Armonico in questa esecuzione, ma soltanto come loro duo, Giovanni Antonini al flauto dolce e Luca Pianca alla tiorba. L'abbiamo ascoltati in una sonata di Dario Castello, la sonata prima per flauto dolce e tiorba, ed era il 1987, un concerto dal vivo della serie degli Spätkonzert im Studio Bern, registrato quindi dalla radio negli studi di Berna. Difficile riassumere in una mezz'ora di percorso il percorso appunto musicale del Giardino Armonico e di Antonini stesso, sicuramente legato moltissimo al nome di Antonio Vivaldi, con grandi riscoperte, con musiche magari meno conosciute, e poi negli anni 90 con lo straordinario incontro con la diva Cecilia Bartoli, e quindi un successo straordinario. Ma noi vogliamo partire prima di questo incontro e ritrovare davvero il Giardino Armonico ai suoi primi passi. Una delle sue prime registrazioni, prima che Antonini approdasse alle case discografiche, alle cosiddette major, incide per la Nuova Era Records i concerti da camera, una scelta di concerti da camera di Antonio Vivaldi con il Giardino Armonico, fieramente su strumenti originali, come proclamato nel libretto.

Vivaldi, Antonio Vivaldi, per le fanciulle della Pietà, è spinto a sperimentare nel campo del concerto diverse originali soluzioni sonore e quindi, grazie anche alle necessità richiestegli dal proporre composizioni a questi gruppi magari improvvisati, viene spinto anche a sperimentare organici diversi, anche a volte con incontri inusitati. E in questo spirito si inserisce anche un gruppo di concerti per organico ridotto da 3 a 5 parti reali senza raddoppi, i cosiddetti concerti da camera. E sicuramente erano questi un'ottima palestra per un giovane gruppo appena formato, che poteva però a geometria variabile limitarsi a pochi strumenti, ed ecco quindi il caso di questo disco del 1988, davvero storico, con il Giardino Armonico appena formato, alla sua testa come solista e come direttore Giovanni Antonini, e l'abbiamo ascoltato in due movimenti di uno di questi concerti da camera di Antonio Vivaldi, il concerto in sol minore numero 105 del catalogo vivaldiano, ed erano i movimenti largo e allegro.

Questo il largo dal concerto da camera in Sol minore, catalogo 105 di Antonio Vivaldi, sempre con il Giardino Armonico e Giovanni Antonini nel 1988.

E questo era una parte, il secondo e il terzo movimento, sempre dai concerti da camera di Antonio Vivaldi nell'esecuzione del Giardino Armonico di Giovanni Antonini, erano il largo e il presto del concerto in fa maggiore. E abbiamo parlato dell'incontro con Cecilia Bartoli, storico con Giovanni Antonini nel nome di Vivaldi negli anni 90, e allora celebriamolo, ma non con quell'incontro, invece corriamo a un incontro più recente, 2013, ma ormai già diventato storico perché si è svolto nel nome di Bellini, un nome che forse Antonini non avrebbe immaginato di accostare alla propria attività negli anni 80 quando aveva creato il Giardino Armonico. Ebbene, nel 2013 con la Scintilla, con l'opera di Zurigo, con i complessi dell'opera di Zurigo, con Cecilia Bartoli, Giovanni Antonini propone la prima norma registrata con gli strumenti originali, con una prassi esecutiva lontanissima da quella della tradizione. L'esecuzione poi viene presentata nello stesso anno in versione scenica, in una versione che ha fatto veramente la storia del teatro del nuovo millennio, nella regia di Moshe Leiser al Festival di Salisburgo, che poi si è ripetuta in varie piazze europee, a Parigi, nella stessa Zurigo, in particolare poi passando all'esecuzione non da parte della compagine di Zurigo, ma dei barocchisti. Anche in realtà il coro dell'RSI fu presente dalla prima esecuzione in scena, quella del Festival di Salisburgo. Ebbene, però, dalla registrazione Decca, che comunque è la testimonianza rimasta di questa impresa, ascoltiamo la Sinfonia di Norma, appunto nella direzione di Giovanni Antonini, alla testa della Scintilla di Zurigo, e poi il notiziario delle 8:30.

0: In studio Roberto Ortelli. Gli Stati Uniti hanno avvertito gli alleati europei, tra i quali Regno Unito, Polonia, Lituania ed Estonia, di attendersi lunghi ritardi nelle consegne di armi. Lo riporta oggi il Financial Times, sottolineando che il Pentagono ha detto agli alleati di prevedere seri ritardi nelle consegne di alcuni sistemi missilistici. I ritardi sono in parte legati ai timori sui livelli delle scorte americane di armi, visti gli elevati volumi di missili e munizioni usati nella guerra in Iran. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania, lo riporta la CBS, citando alcuni funzionari, secondo i quali la mossa è un segnale del malcontento di Donald Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. E parte delle truppe che lasceranno l'Europa torneranno negli Stati Uniti per poi essere dispiegate altrove, ha detto un altro funzionario americano alla CBS, inquadrando la decisione nell'ambito degli sforzi del Pentagono per concentrarsi sulle sue priorità in casa e nell'area dell'Indo-Pacifico. Il ritiro delle 5.000 truppe dalla Germania potrebbe essere completato nei prossimi 6-12 mesi, come ha riferito il portavoce del Pentagono Sean Parnell, secondo quanto riportato in questo caso dall'agenzia britannica Reuters. Primo maggio in Svizzera, sinonimo di festa del lavoro dei lavoratori, la giornata di mobilitazione promossa ieri dai sindacati, quest'anno è diventato un appello contro l'iniziativa popolare dell'UDC, no a una Svizzera da 10 milioni di abitanti in votazione il 14 giugno. Iniziativa che, limitando l'immigrazione, vuole preservare la qualità di vita nella Confederazione, ma che, secondo i sindacati, metterebbe a rischio impieghi, salari e pensioni. In Ticino, il corteo organizzato dai sindacati, dopo 11 anni a Bellinzona, è tornato a Lugano. Al grido di né sfruttati né divisi, alle 16.30 un corteo con oltre un migliaio di persone è partito da Campo Marzio per arrivare in piazza Manzoni, dove si sono tenuti i discorsi ufficiali. Sentiamo la sindacalista dell'Unione Sindacale Svizzera Nicole Rossi al microfono di Luca Berti.
1: Si è tornati dopo 11 anni a Lugano. Perché?
2: Lugano comunque rappresenta la capitale economica del cantone. Quest'anno il tema forte è relativo ai salari e quindi per portare le istanze delle lavoratrici e dei lavoratori, quale miglior posto se non la pancia economica del paese?
1: Forse questo primo maggio c'è qualche motivo di festeggiare in più per voi, insomma, da un certo punto di vista è passata la legge sul salario minimo in Gran Consiglio, c'è il contratto collettivo per il settore dell'edilizia adattato al Ticino, insomma, qualche motivo di soddisfazione in più?
2: Beh, sicuramente sono passi importanti che ci soddisfano, però chiaramente siamo comunque un cantone che subisce un dumping salariale molto forte, ha condizioni di lavoro peggiori rispetto al resto della Svizzera, quindi comunque è una giornata di lotta molto accesa.
1: L'appello era alla unione, diciamo così, del fronte, però probabilmente non tutto quello che voi intendete come fronte è in piazza. Lo CST per esempio ha organizzato la sua manifestazione con 400 persone stamattina, insomma da questo punto di vista forse non è sempre facile per voi mobilitare e forse non tutti sono, diciamo così, d'accordo col scendere in piazza.
2: Probabilmente sì, non tutti pensano che sia essenziale scendere in piazza, sicuramente già rispetto all'anno scorso ci sono più associazioni, più fronti diversi che si sono uniti alla nostra manifestazione. Ogni anno lavoriamo affinché questo fronte si ampli e chi vuole venire è più che benvenuto.
0: Primo maggio che, come detto, con sfumature differenti, ha animato le principali piazze del paese. L'evento più importante si è svolto a Zurigo, dove secondo gli organizzatori erano 15.000 i presenti. E non sono mancati momenti di tensione e scontri quando un agente è stato aggredito da alcuni manifestanti che si sono staccati dal corteo principale. Episodi e atti di vandalismo segnalati anche a Basilea, dove sono stati imbrattati alcuni edifici. E tafferugli segnalati pure nella serata di ieri, poco prima delle 23, a Lugano, in zona Pensilina Botta. Al momento non è noto se vi siano stati dei fermi o dei feriti. Un comunicato da parte della polizia è previsto nelle prossime ore.
3: Lo sport.
4: La McLaren torna in vetta. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Dopo 5 settimane di pausa forzata, torna dunque la Formula 1 con il primo Gran Premio dei 3 previsti negli Stati Uniti alle 18 sul circuito di Miami. In programma c'è la sprint e dalla pole position scatterà appunto la McLaren di Lando Norris. Il campione del mondo ha fatto meglio di Kimi Antonelli su Mercedes, dell'altra McLaren di Oscar Piastri e della Ferrari di Charles Leclerc. Quinto tempo per Max Verstappen, sesto per Russell e settimo per l'altra rossa, quella guidata da Hamilton. Domani poi alle 22 ci sarà il Gran Premio vero e proprio. La Super League e la sua 35esima giornata potrebbe incoronare il Thun campione dopo i festeggiamenti rinviati due volte lo scorso fine settimana nel torneo per il titolo alle 20:30 alla Santiago Park, Basilea Thun, programma che si completa domenica con le 14 a San Gallo Sion e alle 16:30 Lugano Young Boys. Nel torneo, diciamo, contro la Challenge League, due sfide in questo sabato, entrambe alle 18. Losanna Lucerna e Winterthur Zurigo, domenica duelleranno le 16:30 Grasshopper e Servette. Nella Challenge League siamo alla 33esima con lo Stade Nyonnais battuto ieri in casa dalla Ville 1-0, restano allora 6 punti da recuperare per il Bellinzona impegnato domenica alle 14 al Comunale contro Rapperswil. In Serie A siamo alla 35esima, Pisa, vittoria importante per evitare la retrocessione del Lecce 2-1, alle 15 Udinese Torino, alle 18 Comunale.

0: chilometri e con inserita la tripla ascensione dello Jaun Pass. Tadej Pogacar difende nella generale 17 secondi su Lipovic e 26 su Martinez. Infine Jannik Sinner contro Alexander Zverev e questa è la finale del Master 1000 di Madrid. Entrambi hanno sconfitto in semifinale in due set i loro avversari, la francese Fis ed il belga Blocks.
1: La meteo. Oggi tempo in prevalenza soleggiato, con passaggio di velature ad alta quota a tratti estese. Nel pomeriggio sviluppo di alcuni cumuli su rilievi. A basse quote temperatura massima fino ai 23 gradi, in Alta Engadina 16. In montagna vento debole con direzione variabile, isoterma di 0 gradi attorno ai 3100 metri.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Continua in replica e si conclude con questa puntata dedicata a Art Tatum, la serie degli arpeggi a cura di Sergio Albertoni, ma con la voce del musicologo Marcello Sorce Keller. Oggi il protagonista è Art Tatum.
2: Arpeggi.

Oggi parlerò di un argomento che a tutta prima sembrerà un po' inusuale, però ha una sua consistenza e una sua storia, ed è quello dei musicisti affetti da questa grave menomazione che è la cecità. Vi racconterò delle cose, vi presenterò mie considerazioni e tra un discorso e l'altro manderò in onda musiche di Marcus Roberts, uno straordinario pianista disgraziatamente afflitto da cecità. Il tema del musicista cieco è antichissimo nella letteratura e si ritrova addirittura nell'iconografia dell'antico Egitto, per non parlare poi successivamente dei poemi omerici. E inoltre c'è il mondo popolare, di tempi assai più recenti, addirittura quelli dei nostri nonni, in cui il musicista cieco è solitamente un menestrello itinerante, dotato di talento pratico più che di sapere teorico, ma capace di toccare l'animo di chi lo ascolta e di leggere nel suo cuore pur non potendone vedere il volto. Di questi bardi ne esistevano quasi ovunque. In Ucraina, dove cantavano le storie epiche dei cosacchi, in Irlanda, dove il leggendario Carolan, che si accompagnava con l'arpa, divenne addirittura un importante simbolo nazionale, nella vicina Italia, dove nell'Ottocento, per esempio, Augusto Migliavacca, violinista girovago, cieco dalla nascita, fu definito il Paganini dei violinisti ambulanti. Di lui rimane una famosa mazurka che in anni successivi molti fisarmonicisti inserirono nel loro repertorio. Questi erano musicisti che facevano parte di tradizioni che si tramandavano oralmente e che quindi per produrre la loro musica non avevano bisogno della vista. In ogni tradizione orale i musicisti ciechi hanno facile accesso, quindi anche nel jazz. Una tradizione in cui oramai si usa anche molto spesso la notazione su pentagramma, che peraltro rimane un fatto marginale, un elemento utile ma non indispensabile. E come preannunciato, produco il mio primo stacco mandando in onda un brano eseguito dal trio di Marcus Roberts, pianista non vedente, accompagnato da Jason Marsalis alla batteria e David Grossman al contrabbasso. Il brano si chiama Imperfect Balance.

Come dicevo, in ogni tradizione orale i musicisti ciechi hanno facile accesso, quindi anche nel jazz. Non è così invece nel mondo della musica classica, perché quella che chiamiamo musica classica, la tradizione colta europea, dipende essenzialmente dalla notazione. Si tratta di una musica, di un repertorio che noi tutti amiamo, apprezziamo, di cui riconosciamo l'importanza nell'ambito della storia culturale d'Europa, e però dobbiamo pure riconoscere che alla base del suo funzionamento c'è un qualcosa di essenzialmente assurdo. La musica classica è musica, e tuttavia per imparare a suonarla gli occhi sono indispensabili. Un brano di Mozart o di Beethoven si impara con gli occhi e non con le orecchie. L'udito serve in un secondo momento. È quindi molto difficile per chi non ha il dono della vista entrare attivamente in questo mondo della musica classica. Certo, non è impossibile, perché Louis Braille, l'inventore della scrittura a rilievo che usano ormai i ciechi di tutto il mondo, era anche musicista, organista in effetti, e così ideò un sistema per la lettura al tatto anche delle note musicali. È però molto difficile per un cieco servirsi della notazione musicale Braille, dove le note sono in rilievo come le lettere dell'alfabeto. Per di più sono scritte con segni diversi, una di seguito all'altra, su una sola riga, come le righe di un libro. Per indicare le note che formano un unico accordo, si devono intercalare dei punti esclamativi. Il cieco deve quindi imparare a memoria ogni singola nota e separatamente quelle che ciascuna mano dovrà eseguire. Ciò nonostante, non sono mancati esempi, ma non numerosi, di musicisti non vedenti che in epoca moderna, impadronitisi della notazione Braille, divennero famosi interpreti a livello internazionale. Penso per esempio all'organista Helmut Walscha, interprete di Bach, che ne registrò l'opera Omnia per organo per la Deutsche Grammophon Gesellschaft. Io ricordo poi Alberto Mozzati, professore del Conservatorio di Milano, il quale, lui stesso cieco, si specializzò ad insegnare il pianoforte ad alunni che avevano la stessa sua menomazione. Rimane il fatto, un po' paradossale, che esiste questo genere di musica, quella che chiamiamo classic, nel quale avere buone orecchie non è tutto. Per avere facile accesso a questa musica, per eseguirla, per comporla a livello professionale, avere dei buoni occhi costituisce un vantaggio essenziale. Ritorniamo al jazz, dove la situazione è così profondamente diversa, e ritorniamo a Marcus Roberts col suo trio, che ci esegue un brano intitolato Harvest.

Il mondo delle tradizioni orali, in cui la notazione musicale o non si usa o ha un ruolo accessorio, e in cui quindi i non vedenti hanno facile accesso, è molto ampio. Include naturalmente anche la popular music. In questo settore vengono in mente numerosi nomi di non vedenti, da Stevie Wonder a José Feliciano ad Andrea Bocelli. Quest'ultimo, tra l'altro, ha ambizioni operistiche. E la cosa non è problematica, perché nel mondo dell'opera sono stati molti i cantanti capaci di imparare i loro ruoli per imitazione senza sapere realmente leggere le note. Per un cantante è possibile, per un pianista no. Anche del leggendario Caruso, che per sua fortuna ci vedeva benissimo e usava i suoi occhi anche per disegnare caricature gustosissime, di lui non si sa bene se realmente sapesse leggere le note, è rimasto un piccolo mistero. Ma torniamo a coloro che non le possono leggere. Anche in un passato lontano, prima che fosse inventata la notazione musicale a rilievo di Louis Braille, esistettero musicisti non vedenti attivi nell'ambito colto. Nel 300 ci fu Francesco Landino, nel 500 Antonio de Cavesson. Erano quasi tutti organisti che improvvisavano e ogni tanto si facevano aiutare per scrivere ciò che desideravano rendere permanente. Anche in tempi recenti, numerosi organisti di scuola francese, per esempio Jean Langlais, erano non vedenti. Vorrei dare ancora uno spazio a Marcus Roberts, dopodiché vi presenterò la mia, diciamo così, conclusione. Il trio di Marcus Roberts ci esegue un brano intitolato Alone.

Arrivati a questo punto, come posso concludere? Posso farlo, credo, evidenziando due cose, che sono poi quelle che mi farebbe piacere fossero ricordate. In primo luogo, che il tema dei musicisti non vedenti è ricco e importante nella storia musicale di ogni epoca e paese. E non è solo un tema che riguarda i tempi antichi. Chi ne vuole un esempio legga la novella di Arthur Schnitzler, Der blinde Geronimo und sein Bruder, che è il commovente racconto dei viaggi di un musicista cieco itinerante. Il secondo punto è questo, che nel far musica il problema della cecità sembrerebbe inesistente, dato che la musica è un'arte uditiva e non visuale, ma non così per il musicista classico, che ha bisogno di leggere. Sono tanti i paradossi che le culture del mondo ci consentono di osservare. La nostra cultura, quella occidentale, ha inventato una musica che si impara con gli occhi e solo dopo può essere apprezzata uditivamente. Detto questo, faccio partire ancora una volta il trio di Marcus Roberts in un brano intitolato Eternal Dialogue e vi saluto e vi auguro buona giornata.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Era cura di Marcello Sorcekeller l'arpeggio che avete ascoltato. Ora sono intanto quasi le 8:55, mancano pochi secondi, e noi ci arriviamo con la musica di Karl Stamitz.

rondò del concerto per clarinetto e orchestra numero 5 di Karl Stamitz al clarinetto Paul Meger, e ora un breve brano di Antonio Pereira Costa e poi un attimino.

0: Lovvo, Muoro, Ciaone,
1: Caffettino,
0: ma anche no,
1: Farriderissimo,
0: Apericina,
1: Pizzata,
0: Un Attimino,
1: Un Attimino,
2: Un Attimino, che ne è della lingua italiana?
1: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
3: L'equipaggio vi augura buon ascolto. Fazzoli, perché si guarda intorno con aria svagata? Si è accorto che siamo in onda?
1: Sì, certo, me ne sono accorto, ma pensavo, siamo in un bello studio, vero? Le luci, sì. Le finestre, i colori, le piante di là dei vetri.
3: Sì, diciamo lì sì, ma cosa sì. C'entra?
1: Lei come lo descriverebbe questo studio? Mi stavo interrogando sull'arte di infilare in un romanzo una buona descrizione che non sia noiosa.
3: Nel suo prossimo romanzo c'è una scena ambientata in questo studio?
1: No, però riflettevo su una frase di Anton Chekhov in una lettera scritta al fratello nel 1886.
3: Non mi dica che nel 1886 Chekhov parlava di studi radiofonici.
1: Non proprio, lui parlava della natura, ma il principio è simile. Dunque, come descriverebbe questo posto?
3: Ma guardi, se me lo chiede, forse accennerei alla luce abbagliante come un piccolo sole, in contrasto con il nero profondo dei microfoni.
1: Bello, bene, bene.
3: E la luce, Fazzoli, la luce.
1: Sì.
3: La luce che si riflette sull'asta cromata del microfono e poi nei suoi occhi.
1: Sì, ecco, direi che basta così.
3: Ecco, meglio.
1: Ma sa che comunque lei ha messo in pratica quanto consiglia Chekhov. Scrive, nelle descrizioni della natura bisogna attaccarsi ai piccoli particolari e raggrupparli in modo che il lettore, chiudendo gli occhi, veda il quadro davanti a sé.
3: Il lettore o, nel nostro caso, l'ascoltatore.
1: Sì, e senta che cosa raccomanda Chekhov al fratello. Darai, per esempio, l'impressione di una notte di luna se scriverai che sull'argine del mulino un coccio di bottiglia scintillava come una vivida stella. Capisce?
3: Beh, è elegante. Forse oggi sull'argine di un mulino in rovina scintillerebbe una bottiglia di plastica.
1: Temo di sì.
3: Però capisco l'importanza del dettaglio.
1: Ed è quello che ha fatto anche lei. La luce che si riflette sull'asta del microfono come un riflesso di luna. Questa è poesia radiofonica, sa Pagani?
3: Bah, lei dice.
1: Lei sta erigendo monumenti più durevoli del bronzo, come Orazio. Poesia radiofonica, poesia pagana.
3: Fazzoli, rilevo un certo sarcasmo.
1: Lei dice? Forse è solo un riflesso.
3: Un pallido riflesso di sarcasmo lunare.
1: Lei può dire exegi monumentaere perennius, pagane, aere perennius.
3: Beh, intanto grazie per aver usato pagane al vocativo.
1: Ma si figuri, ave atque vale.
4: La parola cara.
1: Diamo il benvenuto a Renato Martinoni, nostro ospite. Buongiorno.
5: Buongiorno. Buongiorno.
1: Renato Martinoni, professore emerito di letteratura italiana all'Università di San Gallo.
3: Studioso, filologo, ma anche romanziere, Martinoni è curatore di edizioni critiche e autore di libri dedicati in particolare al Settecento e al Novecento, con incursioni nella pittura barocca, nella scrittura di viaggio. Tra le sue opere recenti, Ricordi di suoni e di luci, storia di un poeta e della sua follia, uscito per Manni nel 2025, che è la storia del poeta Dino Campana.
1: E vorrei menzionare anche Letteratura in viaggio, edito sempre nel 2025 da Marsilio, un saggio nel quale Martinoni, per così dire, insegue alcuni grandi autori del passato, da Dante allo stesso Campana, da Carlo Porta a Ungaretti, e li insegue al di fuori dei loro contesti consueti, in viaggio appunto attraverso confini geografici e culturali. Ma oggi non ci addentriamo nelle opere, siamo qui per scoprire quale sia la parola cara di Luigi Martinoni.
5: La parola cara per me è impegno, scelgo questa parola sperando di non passare per un reazionario. Mi considero piuttosto un conservatore e lo faccio appoggiandomi a Leonardo Sciascia, che distingueva tra appunto il conservatore, che è colui che conserva il meglio, e il reazionario, che è colui che conserva il peggio. Per me la parola impegno è molto importante. Impegno vuol dire mettere un pegno, insomma, fare una promessa vincolante, attivarsi in una dichiarazione di intenti. È una promessa da mantenere che, diciamo così, va al servizio tanto di una propria condotta morale, ma anche degli altri. Quindi l'impegno è un fondamento, a mio giudizio, nella vita anche quotidiana, perché può orientarsi sulla socialità, sulla politica, sulla cultura, sulla sanità. È un modo per, come dire, mettersi a disposizione per lavorare al servizio degli altri.
3: E invece quella parola che si impegna a non usare, Renato Martinoni, la parola grama, quella che non vuole incontrare, qual è?
5: protagonismo oppure protagonista. Il protagonista dal punto di vista etimologico vorrebbe dire il primo lottatore, il primo attore, quindi il protagonista è chi sta davanti perché lo merita, diciamo così, forse di essere davanti. E qui viene fuori anche un pochino, non so se sia un difetto, ma io sono molto meritocratico, credo nel lavoro, credo nell'impegno, credo anche quindi nel fatto che nella vita quello che si ottiene sia un risultato, non deve essere invece qualcosa che nasce da un'ambizione. Invece oggi i protagonisti ci sono dappertutto, sono delle vittime in realtà, vittime anche di altri oltre che di se stessi. Ci sono i protagonisti che vengono creati dall'industria dello spettacolo, no? Sono delle forme di usa e getta. E quindi tutto questo viene un pochino a essere, a mio giudizio, oltre che una violenza basata su principi sbagliati, anche un po' quello che in realtà è l'evoluzione di una società che forse qualche decennio fa era edonistica e oggi sta diventando molto narcisistica. Questo, a mio giudizio, è il male del protagonismo. Essere protagonisti in questo senso non è una scelta di vita che io ammiro particolarmente. E ora ho pronunciato per l'ultima volta questa parola proprio perché non mi è assolutamente cara.
1: Non la pronunciamo più protagonismo, anche se l'ho appena fatto, ma ci impegniamo, direi, a non pronunciarla.
3: Ma usiamo poco qui, è un attimino, devo dire.
1: Teniamo presente queste due parole, che questa piccola guida che ci ha dato Renato Martinoni, che diventa anche un approccio all'esistenza. Grazie mille, Renato Martinone.
3: Grazie.
1: Buona giornata.
5: Grazie a voi, buona giornata.
1: Edlon. Ma non c'era però un angolo del fastidio?
3: Boh, ci ho pensato, però oggi è la nostra rubrica sulle altre lingue, Fazioli. Vedo che ha un po' la testa tra le nuvole oggi.
1: Sarà la primavera.
3: Il sole, le giornate che si allungano.
1: Anche la pioggia. Mi è sempre piaciuta la pioggia di primavera.
3: Sì.
1: Quel battere sottile, quelle ragnatele finissime di acqua.
3: Altro che testa tra le nuvole, Fazioli. Vedo che è di umore poetico. Allora, cosa mi ha portato per questo Edlon? Aspetti, mi faccia leggere. Haiku giapponesi.
1: Sì.
3: Mi ricorda una sua passione questa.
1: Sì, anche per la forza con cui questi brevissimi poemi raffigurano il cambiamento delle stagioni.
3: Mi faccia indovinare, c'è anche la pioggia di primavera.
1: Eh sì, per gli autori di haiku giapponesi l'espressione pioggia di primavera è un kigo, cioè una parola stagione, un'espressione che torna in mille haiku e che risveglia un immaginario poetico.
3: Quindi mi faccia capire, è come un verso che è già libello e pronto per l'uso e che io posso inserire nella mia micropoesia.
1: Giusto, bravo. Pensi a questo haiku scritto da Kobayashi Issa nel XVIII secolo. Harusame ya neko ni odori wo oshieru ko. Ecco, in questo caso la pioggia di primavera.
3: Fazioli.
1: Mi dica?
3: Fazioli, in giapponese. Il poema era in giapponese. Ma lei lo sa che le mie nozioni di giapponese sono minime, per non dire inesistenti? Poi non penso neanche di essere l'unico.
1: No, infatti, ora glielo traduco. Piogge primaverili, la bambina insegna al gatto a danzare.
3: Simpatico, una piccola scena domestica.
1: E harusame, la parola che significa, l'espressione che significa pioggia di primavera, torna uguale, per esempio, in questo altro haiku di Issa, che leggo direttamente in italiano.
3: Ecco, grazie.
1: Nella pioggia primaverile fa un grande sbadiglio la bella signora. Come vede, sono piccoli momenti, fotografie di un istante.
3: E ogni volta c'è la parola stagione.
1: Sì, e c'è chi dice che questa attenzione alle sfumature delle stagioni, alle minuzie, sia peculiarmente giapponese.
3: Beh, in effetti mi sembra che sia così per quel poco che ne so.
1: Certo, però bisogna anche dire che la capacità di cogliere queste piccole cose è tipica dei poeti di tutti i tempi.
3: Beh sì, anche questo è vero. Lo sguardo si posa su ciò che a prima vista sembrerebbe privo di importanza.
1: E ho qui per esempio anche il volume con tutte le prose di Leopardi.
3: È un volumino proprio, altro che haiku, quelle sono migliaia di pagine, sono 18 chili.
1: Sì, più o meno. E in uno di questi chili, in una di queste pagine, il 12 maggio 1819 Leopardi racconta: mi posi a una finestra che metteva sulla piazzetta.
3: Ma che bello quel metteva sulla piazzetta. Com'è più elegante del dava o dell'affacciava.
1: Sì, e poi descrive piccole scene di vita quotidiana, i discorsi dei passanti, e a un certo punto dice che una voce di loro esclama: oh, ecco che piove, e commenta: era una leggera pioggetta di primavera.
3: Proprio come negli haiku. È un bel modo di dire, trovo, una leggera pioggetta di primavera.
1: Vero, una pioggetta leopardiana a un attimino pioggetta.
3: Adesso già mi piace meno.
1: E poi Leopardi aggiunge, e tutti si ritirarono e s'udiva il suono delle porte e i catenacci, eccetera, e questa scena mi rallegrò.
3: Ha ragione Fazzioli, ha una sensibilità per le piccole cose quotidiane che ricorda un po' gli haiku. Chissà se Leopardi conosceva gli haiku. Come si diceva poi in giapponese questa pioggia di primavera?
1: Harusame.
3: Harusame. Cioè, per dirla con Leopardi, una leggera pioggetta di primavera. Me ne voglio ricordare la prossima volta che uscirò di casa con l'ombrello.
1: E chissà che non si metta a scrivere uno haiku, Pagani. Me la vedo già nel suo impermeabile, sotto una leggera pioggetta di primavera, come una sorta di Leopardi un po' invecchiato.
3: E più ingobbito anche.
1: Sì, più ingobbito.
3: Per favore, Fazzioli.
1: Teso a cogliere l'impercettibile mutamento della stagione, i fili di pioggia che tramano nel cielo. Pagani, perché mi guarda così?
3: Faccia un po' lei, freni un po' i suoi voli lirici, che il tempo stringe.
1: L'angolo del fastidio. E finalmente un angolo del fastidio, caro Pagani. Era da parecchio tempo che non ne portava uno e le confesso che cominciavo a sentirne la mancanza.
3: Aspetti a dirlo.
1: Mi devo preoccupare?
3: Dipende dalla sua propensione al disgusto.
1: Aia, oso a malapena chiederlo. In che senso?
3: Nel senso che parliamo di diarrea.
1: No.
3: Eh sì.
1: Pagani, ma che cosa mi combina?
3: Beh, l'italiano mica è fatto solo di parole che evocano rose e fiorellini, Fazzioli.
1: Sì, ho capito, ma c'è davvero bisogno di parlare di...
3: diarrea.
1: Ecco, la prego, smetta di ripeterlo.
3: Si tratta di parola antica.
1: Sì.
3: E peraltro di nobile origine, per quanto il suo significato ci possa oggi disturbare, perché arriva dal greco, pensi un po'.
1: Niente meno.
3: È un composto di dia e rein, letteralmente scorrere
1: Pagani,
3: attraverso.
1: Pagani, la imploro.
3: Ammetterà però l'efficacia evocativa del termine. Ad ogni modo non è di questo che voglio parlare.
1: Ecco bene, devo dire che fin qui il fastidio di questo angolo del fastidio è di natura più scatologica che etimologica. Ed è tutto rivolto verso di lei.
3: Grazie.
1: È lei il fastidio. Comunque veniamo al punto, voltiamo pagina.
3: Beh, lei sa che io sono un appassionato minatore di gemme dell'orrore linguistico.
1: Sì.
3: Che cerco tra le altre cose scavando in quella miniera inesauribile che è la televisione italiana con le sue pubblicità.
1: Sì, ho paura.
3: Allora senta che perla ho portato.
6: Il 95% dei 261 consumatori coinvolti nello studio ha riscontrato un miglioramento della diarrea.
7: Entero germina.
3: Facciamo anche pubblicità, vabbè.
1: Sì.
3: Ma ha sentito la perla.
1: Pagani, a questo punto io desidero solo arrivare alla fine.
3: Sarò rapido.
1: Ecco.
3: Le risparmio le mie considerazioni sugli orari in cui mettono in onda questi capolavori che coincidono sempre con l'ora di cena,
1: sì,
3: guarda
1: appunto.
3: Un po'. Quello su cui mi vorrei soffermare è il concetto di miglioramento della diarrea.
1: Sì.
3: L'avevo veramente provato, Fazzioli.
1: Sì, certo.
3: Le confesso che pagherei una cifra anche importante per conoscere i geni che hanno concepito questo spot.
1: In che senso?
3: È la domanda che mi faccio anche io. In che senso?
1: Perché?
3: In che senso dovrei desiderare un miglioramento della diarrea?
1: Un miglioramento, sì, perché appunto.
3: Che cosa vuol dire miglioramento della diarrea? Che cosa diventa? Un mazzo di fiori? Diventa più intelligente? Diventa simpatica? Diventa l'amica con cui passare ore liete a conversare di letteratura? Come si migliora?
1: Come si migliora che cosa?
3: La diarrea.
1: La diarrea. Pagani, lei ha ufficialmente superato la quota annuale di volte in cui sono disposto a sentire questa parola qui a
3: diarrea.
1: Un attimino. Sì, per favore la scongiuro, la imploro, la supplico, concluda.
3: La vedo in difficoltà davvero, chiudo. Chiedo che alle aquile del marketing che concepiscono questi slogan di raro impatto letterario venga imposto un corso di italiano base proprio sul significato delle parole, perché migliorare qualcosa significa, e non è difficile, rendere una cosa migliore.
1: Sì.
3: Un problema che vuoi risolvere non lo migliori, non migliori il problema, lo risolvi.
1: Sì, è stato chiarissimo. E con questo faticoso fastidio gastrointestinale siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
3: Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
1: A presto.
2: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Arnold Week, le 5 leggi per quartetto d'arca, che ne abbiamo ascoltata la seconda, Allegro Feroce, nell'esecuzione del Signum Quartet. E un attimino l'abbiamo ascoltato in replica, ritorna con una puntata nuova ogni lunedì alle 11.45. E intanto sono le 9.17.54 secondi. Il tempo abbiamo per ricordarvi il modo per interagire con noi, il nostro numero WhatsApp 079 382 6765. Ripetiamolo, 079 382 6765, per interagire con l'animatore in diretta, quindi con la diretta a Rete 2.

Valzer carezzevole di Ottorino Respighi, Vascar Sonda, 6 pezzi per violino e pianoforte nell'esecuzione del duo Lucenko-Hatzley.

Frank Matten, il quintetto in re minore l'abbiamo ascoltato, ne abbiamo ascoltato il secondo tempo ispirato al minuetto nell'esecuzione del pianoforte di Fabrizio Chiovetta e del quartetto Terpsichord. Ora un breve brano, un minuto, Edna Stern al pianoforte e poi il notiziario delle 9:30.

0: Il microchip di controllo, al momento dell'esplosione, deve aver registrato le nostre reazioni emotive e inviato dati, per cui l'algoritmo... affidano tutto alle deduzioni di una macchina e perdono di vista il limite che questa ha in relazione alle probabilità delle esperienze. Le macchine sono limitate, fredde. Mi fanno paura.
1: Ubik, il sacro contagio, di Cinzia Di Mauro. Un omaggio a Ugo Leonzio e Philip K. Dick. Regia di Sarah Flatt. Domenica in scena. Domani alle 17.35 e su rsi.ch/radiodrammi.
2: Rete 2.
3: In studio Daniele Coroneo. Gli Stati Uniti intendono ritirare 5.000 soldati basati in Germania. Lo riporta la CBS, citando funzionari del Pentagono, secondo i quali si tratta di una mossa del presidente Trump, scontento per il mancato sostegno europeo alla guerra contro l'Iran. E sempre Donald Trump è tornato a minacciare Cuba. Tra il serio e il faceto, il presidente ha affermato che tornando dal Medio Oriente, una delle portaerei potrebbe fermarsi a Cuba e prenderne il controllo. Quasi immediatamente. Intanto, a proposito del conflitto in Medio Oriente, negli Stati Uniti è in scadenza il limite dei 60 giorni per le operazioni militari in Iran senza il via libera del Congresso. Capiamo dunque gli scenari con Sofia Pelosi.
4: A fine febbraio Donald Trump ha iniziato la guerra contro l'Iran senza chiedere l'autorizzazione del Congresso e secondo una legge del 1973 il presidente degli Stati Uniti può portare avanti una guerra senza coinvolgere il Congresso per un massimo di 60 giorni. E visto che formalmente Trump ha indicato come data d'inizio degli attacchi il 2 marzo, i 60 giorni scadono il 1 maggio. Quindi a questo punto abbiamo tre opzioni. La prima è ottenere il via libera del Congresso con un voto e continuare le operazioni militari. La seconda è ritirare le truppe statunitensi e l'ultima è ottenere 30 giorni di proroga, ma anche in questo caso per consentire il rientro delle forze armate. Tutto questo però dovrebbe avvenire in teoria, perché in realtà è una legge che spesso è stata aggirata dai presidenti statunitensi e a cui Donald Trump non sembra dare troppo peso. Infatti anche il segretario della difesa Pete Hegseth, durante un'audizione al Congresso, ha detto che l'amministrazione Trump non considera il 1 maggio come una vera scadenza, perché siamo nel mezzo del cessate il fuoco e quindi il conteggio dei 60 giorni dovrebbe essere sospeso o addirittura interrotto. Cosa succederebbe se non venisse chiesto il voto al Congresso, come è probabile che sarà? Potrebbero esserci dei ricorsi anche delle iniziative politiche. I democratici, per esempio, potrebbero provare a presentare una risoluzione. È probabile però che, almeno nell'immediato, tutto rimanga così com'è.
3: Nonostante sia ancora in vigore la tregua, l'esercito israeliano continua a operare in Libano, soprattutto nel sud. I militari hanno ordinato l'evacuazione di diverse città e paesi della regione. Ieri, secondo quanto riferito dalle autorità libanesi, 13 persone sono state uccise nel sud del paese, tra di loro un bambino. L'industria agroalimentare e il commercio al dettaglio svizzeri dipendono molto dall'immigrazione. Lo sostiene il direttore generale di Migros, Mario Irminger, intervistato dalla Schweiz am Wochenende. Irminger è contrario all'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni, pur riconoscendo che la pressione migratoria causi dei problemi. Il direttore di Migros cita come esempio l'affiliata Micarna, impresa attiva nella trasformazione della carne, dove il 60% dei collaboratori è straniero. Disordini ieri sera a Lugano, a margine dei festeggiamenti del 1 maggio. Poco prima delle 23, come riferito dalla polizia cantonale ticinese, diverse decine di persone si sono scontrate nei pressi della pensilina Botta. Secondo testimoni sentiti dalla RSI, l'episodio avrebbe avuto una matrice politica. Ulteriori dettagli della polizia sono attesi in mattinata. Fino a stasera sole su tutta la Svizzera, ma sviluppo di cumuli sui rilievi. In serata rovesci o temporali sulla Romandia. Domani domenica al sud dapprima abbastanza soleggiato, poi velature in aumento. In Svizzera tedesca abbastanza soleggiato, mentre sulla Romandia molto nuvoloso e qualche pioggia dal pomeriggio.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Il brano che abbiamo appena ascoltato era di Johannes Matthias Sperger, il concerto per contrabbasso e orchestra numero 2 in mi bemolle maggiore, uno dei primi esempi dell'arte del contrabbasso, non soltanto accompagnatore ma anche solista, e il solista in questo caso era Roman Patkolo. Paolo Borgonovo con voi al microfono ancora per 18 minuti in attesa di arrivare alle 10. È già qui con noi, l'abbiamo incontrata alla prova dei microfoni, Monica Bonetti, che dedicherà il Moby Dick di oggi in diretta con i suoi ospiti a un mito, a un archetipo, a un mito importante per la letteratura ma anche per la nostra cultura, il canto delle sirene.

Quarto movimento estratto dalla Sinfonia numero 81 in Sol maggiore di Joseph Haydn, l'esecuzione della Kammerorchester Basel diretta da Giovanni Antonini, che oggi è stato protagonista del nostro percorso musicale del sabato.

0: Fu scritta per il grande flautista francese, uno dei più grandi del Novecento, Jean-Pierre Rampal, la sonata per flauto e pianoforte di Francis Poulenc. Qua l'abbiamo ascoltata nell'esecuzione di Elena Macharel al flauto e Veronica Koiken al pianoforte. Ne abbiamo ascoltato in realtà il primo movimento allegro malinconico.
1: Jellicle cats come out tonight. Jellicle cats come one, come all. The Jellicle moon is shining bright. Jellicles come to the Jellicle ball. Jellicle cats are black and white. Jellicle cats are rather small. Jellicle cats are merry and bright and pleasant to hear when they catch a wall. Jellicle cats have cheerful faces. Jellicle cats have bright black eyes. They like to practice their airs and graces and wait for the Jellicle moon to rise. Jellicle cats develop slowly. Jellicle cats are not too big. Jellicle cats are roly-poly. They know how to dance a gavotte and a jig. Till the Jellicle moon appears, they make their toilet and take their repose. Jellicles wash behind their ears. Jellicles dry between their toes. Jellicle cats are white and black. Jellicle cats are of moderate size. Jellicles jump like a jumping jack. Jellicle cats have moonlit eyes. They're quiet enough in the morning hours. They're quiet enough in the afternoon. Reserving their Terpsichorean powers to dance by the light of the Jellicle moon. Jellicle cats are black and white. Jellicle cats, as I said, are small. If it happens to be a stormy night, they will practice a caper or two in the hall. If it happens the sun is shining bright, you would say they had nothing to do at all. They are resting and saving themselves to be right to the Jellicle moon and the Jellicle ball.
0: The Songs of Jellicies, un divertissement, un divertimento per voce recitante, che era quella di Simon Callow, del compositore Alan Rawsthorne. E concludiamo la nostra mattinata per ora musicale con il concerto per violino e orchestra di Erich Wolfgang Kongold. Ne ascoltiamo il finale con la Royal Stockholm Philharmonic Orchestra e Daniel Hope al violino, e poi lasciamo subito lo spazio a Moby Dick, a Monica Bonetti. Il canto senza eroi, il titolo, il sottotitolo della puntata di oggi, il tema è il canto delle sirene, il mito del canto delle sirene. Cosa si cela realmente dietro quel fatale richiamo? Lo esploreremo la persistenza di questo archetipo grazie ovviamente a Monica Bonetti e ai suoi ospiti, la filosofa Adriana Cavarero e il classicista Piero Poitani.

0: udito le sirene cantare l'una all'altra. Non credo che canteranno per me. Le ho viste al largo, cavalcare l'onde, pettinare la candida chioma dell'onde risospinte quando il vento rigonfia l'acqua bianca e nera. Ci siamo troppo attardati nelle camere del mare, con le figlie del mare incoronate da alghe rosse e brune, finché le voci umane ci svegliano e anneghiamo.
1: Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
2: E sono i versi di Thomas Stern Eliot a salutare questa nuova puntata di Moby Dick di sabato 2 maggio. Buongiorno da Monica Bonetti in vostra compagnia per la prossima ora e mezza. I versi che abbiamo appena ascoltato sono quelli che concludono The Love Song of J. Alfred Prufrock, versi in cui, parafrasando il titolo di un celebre saggio di Piero Boitani, si estende l'ombra delle sirene, creature che con il loro ammagliante e tuttora misterioso fascino, ma soprattutto con la natura insondabile del loro canto, sono le protagoniste questa mattina del nostro Moby Dick. Forse ricorderete un paio d'anni fa un ricco dossier di Alphaville dedicato proprio all'archetipo della sirena. Lo trovate ancora facilmente nei nostri podcast attraverso le parole chiave sirena e Alphaville. La figura di queste creature ibride, metà donne e metà animali, pesci o uccelli, era stata indagata da molteplici punti di vista. Oggi però, con i nostri ospiti, vorremmo spingerci oltre la superficie della fatale seduzione. Per decifrare questo mito avremo con noi due ospiti, davvero d'eccezione in questo caso. La filosofa Adriana Cavarero, che nel suo ultimo saggio ci invita a riscoprire il piacere intimo e autonomo del canto delle sirene, e il grande classicista Piero Boitani, che di Ulisse e delle sue ombre ha fatto il cuore di una vita di studi. Insieme a loro, nella seconda parte della trasmissione, ci chiederemo se quel canto così perfetto da risultare perturbante, se quel richiamo non sia in realtà un'essenza autonoma, un dialogo serrato tra le sirene stesse che ignora totalmente noi, gli ascoltatori, e le aspettative dell'eroe di passaggio. Ma prima di tuffarci con Cavarero e Boitani in questo abisso mitologico, dobbiamo attraversare gli abissi della Terra. È stato questo il compito che si è posto questa settimana il dossier di Alphaville: esplorare ciò che sta sotto i nostri piedi e sotto i fondali oceanici. Un desiderio di conoscenza estremo, specchio di quell'onniscienza che proprio le sirene promettevano a Ulisse, tradotto oggi perfettamente dalla missione della nave cinese Mengxiang, progettata per trivellare dagli abissi oceanici la crosta terrestre e raggiungere il mantello, quell'enorme massa semifluida profonda centinaia di chilometri che si trova al di sotto appunto della crosta terrestre. L'abisso, che sia fatto di roccia o di canto, esercita un analogo richiamo. In questa prima mezz'ora ripercorreremo dunque i sentieri di questo dossier ascoltandone alcuni stralci che potete poi ritrovare integralmente sul web e nell'app Play RSI. Iniziamo questa immersione partendo proprio dalle acque oceanici per dare prima di tutto una definizione scientifica del termine abisso. Chi vive in quelle profondità dove la luce scompare? Ci aiuta a capirlo Elissa Baldrighi, assistente di ricerca presso l'Università del Nevada, esperta di ecologia marina e di quelle microscopiche forme di vita, la meiofauna, che popolano il buio più profondo.
3: In ecologia e in biologia marina, abissi è un termine che noi indichiamo per indicare uno specifico range di profondità, da 3.000 a 6.000 metri di profondità. Quello che sta al di sopra, quindi diciamo dai 200-300 metri fino ai 3.000 metri, vengono chiamate profondità batiali, Al di sotto degli abissi ci sono le grandi profondità ad ali. E gli ambienti marini profondi sono quelli che vanno dai 200 metri, 300 metri in giù, dove non c'è più la luce. L'ambiente profondo è dove la luce non penetra più, dove c'è l'oscurità, dove c'è il freddo, dove c'è l'elevata pressione, quindi non dobbiamo dimenticarlo, dove c'è anche poco da mangiare, perché quello che arriva da mangiare, diciamo così, arriva dalla superficie, però tu immaginati che queste particelle di cibo devono viaggiare per metri e metri e metri fino ad arrivare alle profondità, quindi solitamente gli ambienti marini profondi sono ambienti dove non c'è tanto da mangiare, anche se sono caratterizzati da hotspot, come diciamo noi, di diversità e di ricchezza alimentare, come ad esempio possono essere le sorgenti idrotermali. In generale, buio, freddo, elevata pressione. Sono condizioni estreme per la vita, non c'è fotosintesi, ecco. Quindi non ci sono alghe, non ci sono piante. Non c'è la fotosintesi perché non c'è la luce. Quindi gli animali che vivono a queste elevate profondità, che vengono definiti mostri marini, in realtà sono animali fantastici perché sono assolutamente adattati a vivere a queste condizioni estreme. Sono animali che hanno occhi molto grossi, hanno questa bocca enorme, perché sono animali che si muovono nell'oscurità più totale. Un esempio molto famoso è il pesce lanterna, pesci che emettono bioluminescenza, emettono flash di luce, perché per attirare la femmina, quindi per questioni di riproduzione, ma anche per stordire un eventuale predatore. È come se noi ci muovessimo in una stanza completamente buia e molto fredda, e con la pressione. Questa stanza buia noi dobbiamo trovare il partner per l'accoppiamento, dobbiamo trovare il cibo e dobbiamo evitare predatori. Quindi i loro adattamenti sono per sopravvivere in queste condizioni estreme.

0: L'omaggio a Bernard Dimet, paroliere di Charles Aznavour, di Juliette Gréco e di tanti altri, omaggio tributato da Claire Taïb, accompagnata al pianoforte da Giovanni Mirabassi. Il titolo del brano, tra l'altro La mer à boire, composta da Aznavour, è in perfetto clima con la nostra puntata odierna. Da quelle del mare passiamo però ad altre profondità con Domenico Giardini, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Terra e dei Pianeti al Politecnico di Zurigo. Giardini è uno dei principali ricercatori della missione NASA InSight, dove ha guidato l'analisi dei dati sismici per mappare l'interno di Marte, ed è stato tra i fondatori del programma Global Earthquake Model, volto a standardizzare la valutazione del rischio sismico a livello mondiale. Una vera autorità, ma come sentirete anche un ottimo divulgatore, la persona ideale per spiegare anche a chi è totalmente digiuno di geologia quali sono le ragioni per studiare il mantello, la vasta porzione del nostro pianeta che si trova sotto la crosta terrestre.
1: Direi ci sono due aspetti principali. Uno è la lunga storia del pianeta. Pianeta che nasce come una palla incandescente fusa a 6.000 fino a 10.000 gradi all'inizio, tra i 4 e i 5 miliardi di anni fa, e adesso è un pianeta dove noi viviamo comodamente, e quindi capire come ci siamo arrivati partendo dalla storia, questo è uno, quindi la lunga storia del pianeta. E la seconda, ci sono cose che noi abbiamo in superficie, per esempio un campo magnetico, che dipendono strettamente da come è strutturato il pianeta in profondità, e quindi sapere se all'interno c'è un nucleo che si muove e come il campo magnetico che ne arriva ci protegge dal vento solare e via dicendo è fondamentale. Capire come ci si sposta dal centro fino alla superficie è quello che noi cerchiamo.
2: Spesso immaginiamo il mantello come un mare di lava, no? Ma in realtà la scienza ci dice che è solido. Ecco, come può una roccia scorrere e muovere interi continenti? È controintuitivo, quasi difficile da immaginare.
1: Questo perché noi siamo abituati, diciamo, come scala di tempi alla nostra storia. Sì. Pensiamo tutto in tempi di anni o di decenni, diciamo al massimo di 100 anni. Invece la Terra no, la Terra si muove su scale di tempo di miliardi di anni. E quindi dobbiamo pensare a quello. Tutto si muove lentamente nel mantello più profondo. Il mantello si muove a 1-2 cm l'anno, venendo più verso la superficie fino a 10 cm l'anno. O 10 cm l'anno sembra una tartaruga, però se uno poi va a vedere cosa succede in un milione di anni, 10 cm l'anno vogliono dire 100 km. E se la Terra si muove di 100 km bisogna naturalmente spostare tutto. Si spostano i continenti, si sposta tutta la parte superficiale, e questo noi lo vediamo dalla geologia. Si può pensare che tutto dipende da come si sposta il calore in realtà. Su un pianeta più piccolo, all'interno, il calore che viene dal nucleo si sposta alla superficie, si sposta per conduzione, cioè il calore si sposta man mano senza dover spostare il materiale, perché il calore si sposta attraverso il materiale, l'interno più caldo, man mano che viene verso la superficie più freddo. Però se il pianeta è sufficientemente grande come la Terra, la conduzione è troppo lenta e allora il materiale si mette in movimento. Tutti voi lo fate tutti i giorni quando bollite una pentola di acqua. Se uno accende il gas sotto la pentola dell'acqua, all'inizio l'acqua è più calda di sotto e più fredda di sopra. Dopo un po' l'acqua comincia a ribollire. L'acqua che è sotto comincia a venire in superficie, comincia a fare delle celle in cui si rivolta tutta l'acqua, perché la conduzione non è abbastanza efficace, la convezione prende il sopravvento. È questo il movimento, c'è troppo calore che viene da sotto e che deve essere assorbito. Quando noi pensiamo al mantello interno dovremmo pensare che quando diventa caldo, perché il mantello che va sotto va a temperature molto alte, man mano che si avvicina al nucleo, è un po' come la cera. Quando uno ha la cera d'estate, una candela di cera, non è sciolta, non è liquida, però si deforma.
2: E qual è invece il ruolo del nucleo in tutto questo? Abbiamo parlato del mantello, il nucleo forse ancora più misterioso da certi punti di vista. Lei parlava del suo ruolo, per esempio, nel contrastare o nel proteggere la Terra dai venti solari addirittura?
1: Oh sì. Senza campo magnetico noi potremmo fare molto poco per proteggere la vita sulla superficie. se lei prende un pianeta come Marte, Marte e la Terra sono partiti molto simili. Se lei vede delle foto della superficie di Marte o delle foto del deserto del Sahara o dell'Arizona, non sono molto distinguibili prese dall'alto o anche dalle telecamere che ci sono sui rover sul pianeta, ma la storia è andata molto diversa. Marte aveva una volta oceani, aveva un'atmosfera che avrebbe potuto sostenere la vita, la stanno cercando in tutti i modi, e poi a un certo punto il campo magnetico si è spento, più o meno 800 milioni dopo che il pianeta è nato, il campo magnetico si è spento. Senza campo magnetico, vento solare spinge e porta via, e quindi l'acqua in superficie se n'è andata, l'acqua c'è ancora sotto la superficie del pianeta, ma non in superficie, l'atmosfera è diventata molto molto sottile e non è in grado di sostenere la vita come la conosciamo noi oggi. Quindi due pianeti che hanno preso due strade diverse, e l'elemento dominante che ha segnato la differenza è che a un certo punto il nucleo interno di Marte non ha più circolato in modo abbastanza veloce, non ha più prodotto un campo magnetico e quindi ha lasciato il pianeta alla mercé del vento solare.
2: Se potesse, professore, inviare una sonda nel centro della Terra, come nei romanzi di Jules Verne, qual è la prima cosa che vorrebbe fotografare o misurare?
1: Mi piacerebbe molto passare dal mantello al nucleo, nel senso che lì sono due pianeti diversi. Quando la Terra si è formata all'inizio, l'elemento dominante, cioè il ferro più pesante, è sceso proprio per gravità, come se noi mettiamo nell'acqua un pezzo di ferro, affonda ed è sceso di sotto. E quindi si è creato un pianeta che è diversissimo da quello che conosciamo noi, che è la parte più superficiale, con i continenti, gli oceani, e quindi con la crosta sopra, e un mantello che è essenzialmente fatto di una composizione, se vuole, di silicio e di altri elementi che sono più leggeri, quindi si sono messi sopra. Quindi noi abbiamo due pianeti, uno dentro l'altro, e mi piacerebbe molto vedere come si passa da uno all'altro.

0: Il trio del pianista Ethan Iverson ci conduce con questa Victory is Assured al prossimo estratto del dossier di Alphaville, che dopo essersi concentrato sugli aspetti scientifici dell'esplorazione degli abissi ha affrontato quello della restituzione che la letteratura ci offre del fascino di questo tema. Nicoletta Barazzelli, professoressa associata di letteratura inglese presso l'Università degli Studi di Milano, ha illustrato cosa rende gli abissi così affascinanti per la letteratura e in particolare alla letteratura inglese, come abbia fatto ricorso dal romanticismo al modernismo all'abisso come spazio di crisi e di rivelazione, introducendo dunque anche una forte dimensione psicologica interiore. Sentiamo.
1: Il romanticismo, che si nutre profondamente delle teorie del sublime, con la duplice tensione tra attrazione e terrore, utilizza gli abissi in maniera costante. Pensiamo alla ballata del vecchio marinaio di Coleridge, per esempio, dove la profondità è esplorazione e conoscenza, ma anche la creazione letteraria, insomma, il limite che non è dato oltrepassare o che si vuole oltrepassare. O Kubla Khan, sempre di Coleridge, che è un'allucinazione di carattere psichico, uno squarcio quasi che si apre quando ci si affaccia sull'ignoto. Il maestro delle atmosfere allucinatorie, dobbiamo ricordarlo, credo, è Edgar Allan Poe, con la sua, per esempio, La discesa nel Maelstrom, è l'immagine del vortice. L'abisso è materiale, ma è anche conoscenza e morte. Questo è molto tipico del romanticismo. Il modernismo, altro momento chiave. Nel modernismo i confini tra vita e scrittura, interno ed esterno, si fanno sempre più labili. Woolf, per esempio, Virginia Woolf, apre Mrs. Dalloway con l'idea del tuffo, del tuffarsi, ma questo tuffarsi ovviamente è un tuffarsi nel passato, nella memoria, ed è un romanzo molto fondato su questa idea di inabissarsi e poi riaffiorare, quindi inabissarsi nelle memorie e far riaffiorare il sommerso, anche il rimosso, perché poi c'è tutta una dimensione, diciamo, freudiana che all'epoca venne recepita dalla letteratura. Senz'altro l'acqua è fondamentale nel discorso modernista, come anche Eliot con la sua Terra desolata mostra, con appunto l'idea ancora del gorgo, dell'immersione, del vortice, ma non c'è solo l'acquatico, perché posso citare un esempio di caverne che è particolarmente significativo secondo me. Forster, in Passaggio in India, ha messo al centro della sua narrazione le caverne del Marabar in India, e questo è uno spazio che rimanda al passato primordiale, che resiste alla colonizzazione, all'interpretazione, e insomma c'è ancora la questione dell'insondabilità.
0: Il dossier sugli abissi si è concluso con Sebastiano Fusco, studioso e grande esperto di letteratura fantastica. Insieme a Gianfranco De Turris, Fusco nel 1979 pubblicò il monumentale H.P. Lovecraft, Poeta dell'abisso, un testo fondamentale recentemente ripubblicato da Bietti nel 2025. Nel suo intervento Fusco è partito dall'evoluzione che dalla mitologia classica ha portato l'abisso alla nostra letteratura di fantasia, scienza, mostrandoci come il terrore e il fascino per l'ignoto siano rimasti costanti pur cambiando pelle.
2: Nella letteratura classica il tema dell'abisso era il viaggio nell'Ade, cioè la discesa nel Tartaro verso il mondo dei trapassati. Era una discesa che aveva una funzione particolarmente simbolica. Orfeo vi scende per trovare Euridice, cioè l'amore perduto. Odisseo ed Enea cercano di capire quale sarà il loro futuro. Ercole scende per domare Cerbero, cioè i suoi istinti profondi. Ecco, queste suggestioni sono state tutte raccolte dalla narrativa fantastica, nella quale l'abisso non è semplicemente un luogo fisico, una voragine al centro della terra, l'abisso dell'oceano, ma è una metafora dell'ignoto, della vastità e della fragilità della mente umana. Verne è proprio un autore molto significativo da questo punto di vista, perché lui era l'apostolo del razionalismo. Nelle sue opere c'era una specie di concentrato della positività, del fascino che il materialismo e il razionalismo aveva portato nella filosofia dell'Ottocento, l'ottimismo verso la ragione che capisce tutto. Ma se andiamo a vedere esattamente l'opera di Verne, è vero, la profondità dell'abisso in 20.000 leghe sotto i mari è guardata con fascino scientifico, ma dall'abisso nascono mostri. Inverne, si salda questa ambivalenza nei confronti dell'abisso. La scienza che cerca di chiarirlo, ma la nostra emotività, la nostra interiorità che ne è spaventata, ne è terrorizzata. Il filosofo che ha chiarito molto bene questo aspetto è stato Nietzsche, in una sua frase fra le più famose: chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro, e se guardi a lungo in un abisso, anche l'abisso guarderà dentro di te. Questa è esattamente la poetica che la narrativa fantastica usa per guardare le discese nell'abisso.
3: Sebastiano Fusco ha parlato di mostri, e a questo punto parliamo anche di Lovecraft, che ha tutta un'altra visione dell'abisso. Il mistero legato alle profondità diventa un elemento che fa impazzire. Ecco, l'essere umano non è minimamente in grado di gestire il concetto di abisso né di sostenere la visione delle creature che lo abitano. Da dove arriva invece questa angoscia così profonda in questo autore, che pervade il suo rapporto con l'abisso?
2: Il motivo dell'angoscia nella letteratura di Lovecraft è lo stesso motivo del disagio della nostra società contemporanea. Lovecraft era un razionalista meccanicista, guardava al mondo come se fosse un'immensa macchina, dobbiamo soltanto studiarne gli ingranaggi per capire come funziona. Questa illusione la scienza stessa l'ha demolita, perché se noi guardiamo i due abissi, quello verso l'infinitamente piccolo e quello verso l'infinitamente grande, troviamo delle immagini che sconvolgono la nostra ragione. Se andiamo all'infinitamente piccolo, la fisica quantistica ci spiega che a quel livello le leggi della nostra logica non funzionano più. Uno più uno non fa più due, ma fa qualche cosa che ha alta probabilità di essere due, ma potrebbe essere una cosa diversa. Se andiamo invece a guardare l'infinitamente grande, gli stessi scienziati ci hanno spiegato che il 95% di ciò che esiste è fatto da una materia oscura che noi non soltanto non conosciamo, non abbiamo nessun mezzo per conoscere. Quindi noi siamo, sia nell'abisso interiore che nell'abisso esteriore, chiusi in una immensità di ignoto. Questo è il sentimento dal quale parte Lovecraft, la cui frase fondamentale: qual è il sentimento più antico e profondo dell'umanità? Questo sentimento è la paura. E qual è la più grande delle paure? La paura dell'ignoto.
0: La paura dell'ignoto, dunque, quell'abisso che ci guarda mentre noi cerchiamo di scrutarlo. Proprio ripartendo da questo confine tra ciò che sappiamo e ciò che temiamo, ci reimmergeremo tra poco nel fascino delle sirene. Con gli ospiti del dibattito di Moby Dick, la filosofa Adriana Cavarero e il classicista Piero Boitani, vedremo come l'epica del mare non sia un reperto del passato, ma uno specchio della nostra storia. Vi ricordo che il dossier integrale di Alphaville lo trovate su rsi.ch/audio. Noi ci ritroviamo dopo il notiziario, a cui, a proposito di sirene e seduzioni vocali, arriviamo con la vibrante voce di Rose Malet, in un brano scritto originariamente per un musical e poi reso notissimo da Nina Simone. Feeling Good. A tra poco.

0: In studio Daniele Coroneo. Gli Stati Uniti intendono ritirare 5.000 soldati basati in Germania. Lo riporta la CBS citando funzionari del Pentagono, secondo i quali si tratta di una mossa del presidente Trump, scontento per il mancato sostegno europeo alla guerra contro l'Iran. Un responsabile militare iraniano sentito da media del paese ha affermato che una ripresa della guerra con gli Stati Uniti è probabile. Donald Trump ha già detto di non essere soddisfatto della proposta iraniana per rilanciare i negoziati, proposta i cui dettagli non sono noti. Nodo delle discussioni rimane però sempre la questione nucleare. In Toscana è un po' migliorata la situazione sulla Monte Faeta tra Pisa e Lucca, dove da giorni è in corso un vasto incendio di bosco che ha minacciato gli abitati. Il comune di San Giuliano Terme ha quindi permesso a gran parte degli oltre 3.000 evacuati di rientrare a casa, benché ci siano ancora circa 400 persone che restano evacuate. L'incendio si è propagato dopo che un coltivatore privato ha bruciato alcuni rami di ulivo, perdendo però il controllo delle fiamme. L'industria agroalimentare e il commercio al dettaglio svizzeri dipendono molto dall'immigrazione. Lo sostiene il direttore generale di Migros, Mario Irminger, intervistato dalla Schweiz am Wochenende. Irminger è contrario all'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni, pur riconoscendo che la pressione migratoria causi dei problemi. Il direttore di Migros cita come esempio l'affiliata Micarna, impresa attiva nella trasformazione della carne, dove il 60% dei collaboratori è straniero. Disordini ieri sera a Lugano a margine dei festeggiamenti del 1° maggio. Poco prima delle 23, come riferito dalla polizia cantonale ticinese, diverse decine di persone si sono scontrate nei pressi della pensilina Botta. Secondo testimoni sentiti dalla RSI, l'episodio avrebbe avuto una matrice politica. Ulteriori dettagli della polizia sono attesi in mattinata. In chiusura, una notizia arrivata poco fa. È morto Alex Zanardi, lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e sportivo paralimpico, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Zanardi aveva subito un incidente nel 2001, a seguito del quale gli erano state amputate le gambe. Nel 2020 aveva vissuto un altro grave incidente, travolto da un camion sulle strade del Senese, mentre partecipava con la handbike a una gara di beneficenza da lui organizzata. Fino a stasera sole su tutta la Svizzera, ma sviluppo di cumuli sui rilievi. In serata rovesci o temporali sulla Romandia. Domani domenica al sud dapprima abbastanza soleggiato, poi velature in aumento. In Svizzera tedesca abbastanza soleggiato, mentre sulla Romandia molto nuvoloso e qualche pioggia dal pomeriggio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: I have heard the mermaids singing each to each. I do not think that they will sing to me.

0: Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
1: E dopo le notizie, rieccoci nel vivo di questa puntata di Moby Dick. Monica Bonetti, ancora in vostra compagnia per la prossima ora, cuore centrale di un Moby Dick a cui abbiamo dato un titolo che è già una provocazione: Il canto senza eroe. Moby Dick in questa seconda parte è stato aperto dalla voce dello stesso Thomas Stern Eliot, che legge alcuni dei versi finali di The Love Song of J. Alfred Prufrock. Sono versi cruciali perché ci suggeriscono un'immagine vertiginosa. Le sirene che cantano, sì, ma non per noi. Un canto seduttivo e onnisciente che nessuno ha mai ascoltato davvero, forse nemmeno lo stesso Ulisse, se seguiamo una delle più ardite o più faziose riletture dell'Odissea proposte in un recente saggio. L'eroe, insomma, potrebbe essere stato solo un testimone muto di un'armonia che lo escludeva. Ma andiamo con ordine e tuffiamoci in questo abisso mitologico e filosofico insieme ai nostri ospiti, che sono già in collegamento telefonico. È un vero piacere ritrovare a Rete 2 la filosofa Adriana Cavarero e il classicista Piero Boitani. Buongiorno a entrambi e benvenuti a Moby Dick.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Allora, Adriana Cavarero è una delle voci più originali della filosofia contemporanea. Già docente all'Università di Verona, la sua ricerca ha segnato un punto di svolta nel pensiero sulla voce, sulla narrazione e sull'identità. Vi invito a guardare tra le sue opere a titoli fondamentali come A più voci, filosofia dell'espressione vocale, dove analizza proprio la natura del canto e del linguaggio, e Tu che mi guardi, tu che mi racconti, un saggio imprescindibile per comprendere la struttura del nostro stare al mondo attraverso il racconto. Nel suo ultimo lavoro, il saggio a cui accennavo poco fa, Il canto delle sirene, ci svela come questo archetipo ancestrale nasconda significati oggi più che mai attuali. Adriana, lei nel saggio confessa anche la sua passione per il canto. C'è un momento preciso, magari un'esecuzione corale particolare che le è capitato di ascoltare, in cui si è sentita letteralmente sedotta dal suono, un momento in cui ha messo da parte la studiosa per lasciarsi trasportare puramente e semplicemente dalla potenza del canto?
3: Sì, mi succede spesso, mi succede ai concerti, mi succede quando ascolto la Passione secondo Matteo di Bach, quando ascolto Mozart. Ma mi succede anche con esecuzioni minori, non così altisonanti, perché penso che l'elemento vocale fisico sia qualcosa che di profondamente corporeo, che crea vibrazioni.
1: A proposito di Mozart, forse avremo una piccola sorpresa per lei allora più avanti nel corso della trasmissione. Accanto ad Adriana Cavarero, un punto di riferimento assoluto per la letteratura e il mondo classico, Piero Boitani, docente alla Sapienza di Roma, saggista. Boitani ha dedicato uno studio, una vita intera allo studio delle metamorfosi del mito. Impossibile non citare il suo capolavoro L'ombra di Ulisse, in cui indaga come la figura dell'eroe omerico continui ad abitare la letteratura europea, o l'ampio affresco tracciato nel grande racconto delle Odissee, una vera e propria cartografia dell'immaginario marittimo. Piero Boitani, lei ha vissuto una vita intera in compagnia di Ulisse e dei suoi viaggi infiniti. Lei stesso ama molto viaggiare, ma fuori dai libri qual è il suo personale rapporto con il mare? Un luogo in cui cerca

0: ma lo seguo con la mente, per così dire, ripasso i luoghi dove sono stato, soprattutto appunto i luoghi di mare, no? In cima al mondo, in fondo al mondo.
1: In cima, in fondo, insomma, attorno agli abissi già si
0: Sì.
1: affacciano. Allora, iniziamo
0: Certo.
1: subito, partendo proprio dall'ultimo saggio di Adriana Cavarero e dai versi di Eliot che abbiamo ascoltato in apertura. Adriana, lei li ha posti in esergo al suo libro, definendo questa scelta come, definendo lo libro stesso come un divertissement programmaticamente fazioso. Eliot scrive: I have heard the mermaids singing each to each. I don't think that they will sing to me. Una traduzione molto libera: ho udito le sirene cantare l'una all'altra, non credo che canteranno per me. Partiamo da qui. Perché questo spostamento dell'attenzione dal sentire dell'eroe al cantare tra loro delle sirene è così centrale? In che modo la visione di Eliot scardina il mito tradizionale e si lega alla sua ricerca?
2: E intanto devo precisare che quando ero molto giovane, che mi sono laureata a Padova in filosofia, ho fatto una tesi su Eliot. Non sapevo niente di poesia, non so di poesia neanche adesso, però ero molto appassionata. E mi ha colpito questo verso, perché questo verso, ho sentito cantare le sirene l'una all'altra, each to each, mette come in risalto. È un po' paradossale, mette in risalto come Ulisse abbia sì sentito le sirene, ma esse non cantavano per lui, cantavano l'una all'altra. Questo mi ha permesso di scardinare il mito, di cambiarne la trama. Ora, noi sappiamo che il mito è stato 1000 volte riscritto, il mito delle sirene, oltre che il mito in generale, 1000 volte ridescritto, rifatto, per esempio da Adorno, per esempio da Kafka, per esempio da Blanchot, da Brecht, che sono autori che io esamino con un certo divertimento nel libro. Ma anche se è stato riscritto, scardinato, anche sconvolto, la figura centrale è sempre rimasto Odisseo, è sempre rimasto Ulisse, l'ascoltatore, rispetto al quale le sirene sono funzionali, sono strumentali, devono emettere un canto che lo attira mortalmente, lo seduce e lui deve resistere con la sua, diciamo, razionalità, con la sua astuzia. Ma se noi seguiamo Eliot invece, loro non cantavano per Ulisse, quindi tutto il piacere, tutto il godimento che starebbe al centro del mito, che è un godimento acustico, diventa, se noi ci spostiamo dall'ascoltatore a coloro che emettono le voci, alle cantatrici, diventa un piacere vocale, un piacere del canto corale. E quindi le sirene da strumenti della trama del mito diventano protagoniste, diventano finalmente soggetti, e ciò che viene in primo piano è questo grande godimento del cantare, dell'esecuzione, rispetto al quale l'ascolto ci può essere o non ci può essere, ma non c'è né intenzione di sedurre l'altro né di condurlo a morte. Il godimento del canto basta a se stesso, di per sé.
1: Piero Boitani, questo spostamento da oggetto a soggetto, questo spostamento di fuoco sul protagonista di questo racconto, è un tradimento di Omero, in qualche modo quell'ombra del silenzio, dell'esclusione invece era presente, può essere rintracciata nelle pieghe del testo antico?
0: Ma dunque, il testo antico dice nel libro XII dell'Odissea ci sono le sirene che parlano e si rivolgono proprio a Ulisse, no? Dicono: vieni, celebre Ulisse, grande gloria degli Achei, ferma la nave perché di noi due possa udire la voce. Nessuno è mai passato di qui con la nera nave senza ascoltare dalla nostra bocca il suono di miele, eccetera, eccetera. Quindi, cantano per lui, c'è poco da fare. E quindi va benissimo lo spostamento di Eliot, eh? Voglio dire, la reinterpretazione di Eliot è un'altra cosa, è qualcosa che arriva nel XX secolo.

0: dopo Cristo, cioè circa 3.000 anni dopo l'Odissea, e possiamo pure immaginare le sirene che non cantano Ulisse, questo va benissimo. L'altra cosa da dire è che le mermaids di Eliot non sono esattamente le sirene, cioè sono mermaids, che normalmente viene tradotto con sirene in italiano naturalmente, però sono il nome, il sostantivo originale è un sostantivo anglosassone che vuol dire creature del mare, non esattamente sirene, e che poi vengono identificate come tali, ma non sono proprio come tali, no? È una delle caratteristiche abbastanza divertenti di questa storia.
1: È anche abbastanza centrale forse questa questione. Adesso fermiamoci un attimo, perché appunto noi nel nostro immaginario le sirene sono donne bellissime, ammagliatrici, irresistibili, nella parte superiore del corpo donna, in quello inferiore pesce, appunto. Però nell'Odissea Omero non le canta affatto così. Nel testo omerico hanno non hanno code squamate, sono creature dell'aria. Questo cambia tutto.
0: Sì, certo, certo, non compare neanche la descrizione delle sirene in Omero. Abbiamo raffigurazioni dell'epoca che ce le fanno vedere come degli uccellacci con dei rostri, degli artigli tremendi e volti di donna, però queste appunto non sono particolarmente belle, no? In nessun modo, diventano belle quando diventano mermaids, appunto, secondo me, però non sono sicuro di questo perché non abbiamo come dire, riscontri precisi del momento in cui questo avviene. È chiaro che dal tardo medioevo in poi sono belle, per così dire, e quindi, cioè, in Dante non viene descritta anche lì la sirena, però si dice dolce serena, quindi forse è bella, non lo so, insomma, anche lì parla a Dante stesso nel sogno, io sono dolce serena che i marinari in mezzo mar di svago, che è un bellissimo verbo tra l'altro, quindi è complicata la faccenda, molto complicata.
1: Allora, Adriana Cavarero, se non sappiamo rintracciare il momento filologicamente, il momento della trasformazione, no? Da semi uccelli a semi pesci, che implicazioni ha però nel nostro immaginario, soprattutto che implicazioni ha il fatto che a sedurre non sia l'aspetto delle sirene, ma il loro canto e ciò che questo rappresenta, cosa che lei già nella sua prima risposta ha cominciato a tratteggiarci?
2: Sì, infatti questa metamorfosi delle sirene omeriche, di queste galline, di questi con gli artigli e volto di donna, uccelli, in pesci attraverso le saghe nordiche che penetrano nel Medioevo, è anche un'operazione di erotizzazione. Mentre le sirene omeriche sono onniscienti, e poi vedremo perché si rivolgono ad Ulisse, ma insomma saprebbero cantare l'Iliade e l'Odissea, e lo dicono, quindi sono anche un doppio di Omero, le sirene che a partire dalle saghe nordiche, queste creature marine, arrivano fino a noi, arrivano fino a Hollywood, fino a Walt Disney, naturalmente attraverso la favola La Sirenetta di Anderson, sono creature di cui il contenuto della parola, l'elemento narrativo sparisce e il corpo squamato, iridescente, rappresenta la seduzione del corpo femminile, del corpo osceno, del corpo seduttivo. Quindi anche quella è una storia. Rispetto al fatto che si rivolgono ad Ulisse, nella narrazione per scenografie che io costruisco nel libro, c'è di mezzo l'interpretazione di Kafka, l'interpretazione famosissima del silenzio delle sirene, e Kafka ipotizza che non abbiano cantato, che siano rimasti in silenzio. Allora Ulisse non sapeva cosa pensare, no, Ulisse, questo presuntuoso, da una parte ha pensato che fosse privilegiato essere l'unico che non sentiva il canto delle sirene, quindi poteva salvarsi, ma poi astuto come una volpe, sto citando Kafka, ha raccontato a Omero che avevano cantato, per lui e che gli avevano appunto detto fermati Odisseo e così via, Quindi ci sarebbe anche l'ipotesi, siamo nel campo del divertissement, non della filologia, vorrei essere chiara. C'è anche l'ipotesi che Ulisse, astuto, sia anche un grande mentitore e che quindi l'episodio delle sirene sia una sua invenzione totale, un inganno rispetto ad Omero.
1: Sul fatto che sia un grande ingannatore, cioè, non abbiamo alcun dubbio, vero, professor Boitani, ma ci torniamo, certo. Ci torniamo tra pochissimo, soprattutto torniamo su questo aspetto dell'onniscienza, perché prima vorrei farvi sentire alcune note.

0: Ecco, era un pezzo di Arthur Honegger dalle tre canzoni della Petite Sirène, Berceuse della Sirène, Ninna Nanna della Sirena. Mentre passava questo brano, il collega Paolo Borgonovo, che ci ascolta oltre il vetro, mi faceva notare che forse, secondo lui, Eliot, conoscitore della liturgia, poteva anche alludere al profeta Isaia, che racconta di aver avuto la visione di Dio in trono circondato dai serafini che proclamavano l'uno all'altro queste parole: santo, santo, santo è il Dio degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Questa sarebbe l'origine del Sanctus della messa cristiana. Non so cosa ne pensate o se volete commentare anche voi. Ricordo comunque anche agli ascoltatori che possono inviare i loro messaggi, le loro osservazioni, le loro domande eventualmente al numero WhatsApp 079 382 6765. Noi riprendiamo dall'immagine di abbandono della ninna nanna della Sirena, un'immagine quasi infantile, e torniamo alla conversazione con la filosofa Adriana Cavarero e con il classicista Piero Boitani. Non è dato naturalmente sapere cosa abbiano cantato le sirene, dal momento che non le ha udite nessuno, e appunto abbiamo qualche dubbio anche su Ulisse a questo punto, ciò che sappiamo è che sono narratrici onniscienti, e questo è appunto un punto fondamentale. Adriana, nel suo libro lei sottolinea come promettano a Ulisse non solo il piacere del suono, ma la conoscenza totale. Noi tutto sappiamo quanto avviene sulla terra feconda. Allora, se le sirene sanno tutto e il loro canto è una sorta di specchio in cui l'eroe vede se stesso e la sua storia mentre accade, perché questa onniscienza è così pericolosa, è mortale? Forse perché un sapere che sa tutto annulla il tempo, annulla il futuro e di fatto ferma la vita?
1: Non direi che sia pericolosa per questo elemento. Secondo me l'elemento del pericolo è proprio l'elemento vocale. Cioè l'elemento, adesso vado un po' dalla parte dell'interpretazione di Adorno, l'elemento naturale, materiale, vocale, corporeo, questo godimento che si risucchia l'eroe razionale Ulisse nel tempo dell'infanzia, nel tempo della natura. Però sull'onniscienza si possono dire cose molto interessanti, su suggerimento di Italo Calvino, per esempio. Cioè, le sirene, che sono cantatrici onniscienti, e che non hanno l'onniscienza intesa come la conoscenza perfetta e teoretica, quella che poi diventerà centrale in Platone e Aristotele. Questa è un'onniscienza di tipo narrativo, tutto vedono e tutto possono narrare. Ma chi è onnisciente rispetto alle sirene, altrettanto onnisciente? Naturalmente la musa, che canta e dice e narra tutte le cose ad Omero, naturalmente Omero stesso, e naturalmente i vari cantori, i vari aedi che noi vediamo alle corti dei Feaci, vediamo nel corso dell'Odissea. Cioè c'è questa sapienza di moltiplicare a specchio, come uno specchio magico, la centralità dell'aedo, che è un cantore onnisciente. Quindi c'è come un ritratto di Omero, perlomeno di quello che noi chiamiamo Omero, no? C'è questo ritratto della centralità del poeta epico, che fa la sua performance davanti a un uditorio, alle corti. E questo rende molto affascinante l'Odissea anche come struttura letteraria. E questo è ciò che avviene naturalmente perduto con le sirene moderne erotizzate, che non hanno più nulla dell'onniscienza narrativa e dalla potenza vocale che comunica questa potenza narrativa.
0: Insomma, le sirene sono anche uno degli elementi che coagula in sé questo enorme fascino che l'Odissea tuttora esercita su di noi proprio grazie a questa sua capacità vertiginosa, labirintica, di inglobare, di creare giochi di specchi continui. E Piero Boitani, prima abbiamo sentito Sebastiano Fusco parlare dell'abisso, appunto, che guarda dentro di noi, e nel momento in cui le sirene cantano a Ulisse la sua stessa storia, come ci ha proprio ricordato poco fa Adriana Caverero, si crea forse proprio quella vertigine, no, di cui parlava Fusco, un abisso di conoscenza dove l'uomo rischia di impazzire perché non è più in grado di gestire un sapere che lo sovrasta, un sapere quasi quantistico, per usare la metafora di Fusco, dove tutto è presente contemporaneamente. Non so se questa sia più una vertigine seducente per noi che a distanza di 3.000 anni osserviamo in questo modo, o forse sia insito da sempre nel fascino dell'Odissea, no? Questo continuo gioco di specchi.
2: Beh, io penso che ci sia fin dall'inizio, perché l'Odissea è un poema molto diverso dall'Iliade, è un poema, diciamo così, moderno rispetto all'Iliade, viene un po' forse un centinaio di anni dopo, e questi giochi li fa, non c'è dubbio, insomma, giochi sia di epistemologia, di specchi naturalmente, di creazione di labirinti. C'è un labirinto stesso dentro l'Odissea, le tappe descrivono un labirinto marino, come diceva Gioacchino Chiarini in un libro di 20-30 anni fa forse. E quindi la conoscenza si è sfaccettata. Qui siamo nel periodo, cominciamo a essere nel periodo in cui operano i cosiddetti presocratici, che sono, come ci ha dimostrato ora Laura Gemelli con l'edizione che ha fatto nuova dei presocratici per la Valla, vengono dalle oscurità dell'essere, per così dire, sono degli sciamani, degli interpreti di buio, di cose nascoste. Non ha ancora cominciato la filosofia vera e propria, no? Comincia, insomma, se vogliamo, con Platone in un certo senso. Il sapere è ancora così, è ancora di questo tipo. L'Odissea ce lo dimostra tante volte, insomma. Certo, Ulisse è interpretato in epoca poi classica, nel senso di più tardi, insomma, in epoca anche romana, come il sapiente, il saggio, insomma, Orazio, per dire, ne fa un modello, no? Quindi lo si può prendere anche in quel modo, e lo si può portare fino, non so, al Rinascimento e interpretarlo in quella maniera lì. Poi però viene interpretato dopo, in età moderna, anche come lo scienziato, il ricercatore moderno che va al di là dei confini, si occupa di cose che veramente non riusciamo a penetrare fino in fondo, come appunto i quanti e via di seguito, no? Questo elemento c'è nell'Odissea, io credo, e Ulisse non per niente è sfaccettato, è un uomo dai molti volti, diciamo, dalle molte apparenze, e per di più uno che spesso non dice la verità. Quindi uno potrebbe pensare, siccome metà dell'Odissea, cioè l'Odissea vera e propria, l'errare tra i mostri, i mondi strani, eccetera, la racconta lui, è stato anche detto che è tutto falso, quindi è tutto inventato da lui, no? E anche ha ragione, voglio dire. Lo faceva Lavagetto, per esempio, in quel libro sulla cicatrice di Montaigne, la bugia in letteratura, la menzogna in letteratura. È chiarissimo che succede anche questo, può succedere anche questo, insomma. Io preferisco abbandonarmi così all'inganno di Ulisse che racconta, come fanno i feaci, no? Tu sai cantare con un Aedo, noi ti staremo a sentire tutta la notte, anche i bambini, se uno racconta a un bambino l'Odissea rimane assolutamente incantato.
0: Ma una domanda per entrambi, perché se le sirene sanno tutto, se sono onniscienti, Ulisse cosa cerca davvero nello scegliere, nel decidere di volerle sentire, ascoltare a tutti i costi, anche a quello nel rischio, insomma, con tutte le precauzioni che prende di se stesso? È la curiosità dello scienziato oppure la brama del poeta che vuole possedere la propria leggenda? Comincerei da Adriana Caverero.
1: può essere tutte e due, come ha ben mostrato nel suo libro Boitani, però c'è una terza ipotesi che io affronto attraverso Theodor Adorno, che si ispira, diciamo, a questo ritratto di Ulisse con sete di conoscenza che troviamo già in Cicerone, poi in Dante. E si ispira però anche Lumuta, da filosofo qual è Adorno, e dice con una mossa anacronistica pazzesca, acrobatica, e dice che Ulisse è già in nuce, è già l'archetipo del soggetto illuminista. Il soggetto illuminista è il soggetto razionale, la cui razionalità però non è una razionalità conoscitiva, una razionalità, diciamo, progressiva e conoscitiva fino a se stessa e al piacere di sapere e di superare il limite, ma è una razionalità calcolante, strumentale. Insomma, per dirla con il vocabolo, col vocabolario di Adorno, è già un soggetto borghese che vuole dominare se stesso, la natura e gli uomini. La sua è una sete di dominio e manipolazione. E allora Adorno dice che Ulisse non poteva tirare, andare da un'altra parte, doveva passare davanti all'isola delle sirene, perché il soggetto calcolante, razionale calcolante, deve formarsi, proprio una vera e propria Bildung, dialetticamente formarsi e affrontare il mito, affrontare le forze prepotenti della natura, affrontare tutto ciò che è preumano o antiumano, non umano, senza nessuna connotazione negativa, per formarsi come uomo, per formarsi come soggetto. E quindi la sua è una prova di affrontare, sfidare, superare. Capite che sono vocaboli alla Hegel, no?
0: E certo.
1: Questa Aufhebung. E quindi Adorno è molto interessante nell'osare, devo dire proprio osare, perché la sua interpretazione è molto spinta, nell'osare di retrodatare l'illuminismo all'Odissea, precisamente, non all'Iliade ma all'Odissea, e nel fare di Ulisse un soggetto che vuole sapere, ma vuole sapere per utilizzare il sapere per il dominio sugli uomini, sulla natura e su se stesso. Per cui il fatto che lui non vada a raggiungere le sirene, a morire di piacere, è qualcosa di positivo ed è per Adorno l'autosacrificio del sé, che per formarsi deve regolare, quietare, controllare i suoi istinti verso una felicità. Queste sono parole di Adorno, pura, infinita.
0: Piero Boitani, restiamo appunto anche con questo legame con Adorno. Vorrei poi, naturalmente, la domanda su che cosa cerca Ulisse davvero resta, però questo, quello che ha appena detto Adriana Caverero, mi sembra importante, questo Ulisse illuminista, borghese, antelitteram, insomma, questo gioco di prospettive, di interpretazioni pirotecnico. Se, come dice la stessa Caverero prima, come ci ha spiegato prima, il canto però è piacere puro, non trappola per l'uomo, in questa prospettiva Ulisse davvero si salva davvero, oppure manca in qualche modo un appuntamento con la realtà, perde un aspetto fondamentale, soprattutto questo nelle letture che diamo oggi anche del rapporto con la natura?
2: Dunque, intanto io sono d'accordissimo con quello che diceva Adriana Cavallera prima, cioè sul racconto che ha fatto della posizione di Adorno e anche sulle due o tre posizioni che si possono prendere, è giustissimo. Poi direi questo, che cosa cerca Ulisse? Ulisse cerca di tornare a casa, Ulisse cerca la felicità, credo, nell'Odissea, e forse alla fine la trova, che è comunque la scena finale con Penelope, però non è tutto, perché deve ripartire. Come gli ha profetizzato Tiresia e come dice subito a Penelope, non passare neanche un minuto senza dirglielo, dovrà ripartire per una prova ancora più difficile, più grande, eccetera. andare alla ricerca dei popoli che non conosco, di un popolo che non conosco, i gremi, il mare, via di seguito, quindi un non luogo per così dire, perché come si fa ad immaginare un greco che immagini un luogo senza mare? È quasi impossibile. Questo c'è nell'Odissea, cioè l'Odissea è chiusa in un certo senso, è chiusa con la pace imposta da Penelope, da Atena, ai seguaci dei Proci, ai parenti dei Proci e alla fazione di Ulisse, Laerte, eccetera, e dall'altra è aperta perché appunto c'è ancora questo viaggio da compiere, che sarà, poi diventerà questo famoso ultimo viaggio che ci tormenta da Dante in poi, per così dire. Ci sono tutti e due gli aspetti, diciamo così, no? Nel poema, e naturalmente il poema è prevalentemente centripeto, mentre invece sarà del tutto centrifugo con Dante, insomma, crea l'altro modello, Ulisse che vuole andare e scappare da casa non ci torna proprio a Itaca, no? E poi ci saranno versioni che fanno compromessi tra i due, ma insomma tra i due modelli, ma sempre lui deve ripartire alla fine come Tennyson, per dire.
0: Allora, questo tema del ritorno, questa ricerca appunto del ritorno a Itaca, dell'eterno ritorno sempre differito, ci porta direttamente poi a quello che vorrei essere il cuore dell'ultima parte di questa nostra conversazione, soprattutto con chi aspetta Ulisse a Itaca. Prima però restiamo in questa dimensione sonora, vocalizza, lo promettevo poco fa, un appuntamento con Mozart che mi auguro sia caro a Adriana Cavarero. Sentiamo.

0: E se dobbiamo pensare a un suono che esplicita tutta la sua potenza seduttiva, sicuramente quest'aria, che è quella più famosa probabilmente dal flauto del personaggio della Regina della Notte nel Flauto Magico, non può che venirci immediatamente in mente. Questa che abbiamo ascoltato è un'indiavolata di Anna Damrau, che ha interpretato più di 15 produzioni questo ruolo. Riprendiamo allora il filo, è proprio il caso di dirlo, della nostra conversazione con Adriana Cavarero e con Piero Boitani. Adriana Cavarero, lei nel suo saggio compie un passaggio affascinante che ci porta fuori dalle acque di Ulisse per entrare in un'altra dimensione simbolica. Lega il destino delle sirene a quello delle Moire, le divinità che filano appunto il destino degli uomini. Ci spiega questo legame logico? Lei ci ricorda scrivendo che appunto non si limitano a filare, filano cantando in coro. Ecco, in che modo questo coro delle filatrici ci aiuta a capire la natura del canto delle sirene?
1: E ad accostare le sirene alle Moire è per esempio Platone nell'ultimo libro della Repubblica. Lui immagina l'aldilà, l'universo, e colloca ogni sirena su un cerchio diverso delle sfere celesti. Ogni sirena emette una sola nota e l'insieme delle note crea l'armonia celeste. È la vecchia teoria pitagorica che Platone riprende. Nello stesso affresco inserisce le Moire che filano la vita di ciascuno. Sono le tre Moire, la prima diciamo crea il filo, quindi la nascita, la seconda lo sviluppa, la vita, e la terza atropo, lo tronca, la morte. E filano tutti i fili di tutte le vite di tutti i mortali. Quindi fanno questo cantando in consonanza con le sirene. Questa è la musica dell'universo. Non sono tanto l'armonia delle sfere, ma il canto narrante delle Moire. Questa è una immagine molto suggestiva che mi ha fatto pensare alla posizione delle tessitrici nell'antichità in generale, ma diciamo nell'Iliade e nell'Odissea in particolare. Omero insiste sul fatto che le tessitrici cantano e insieme a questo abbiamo molte testimonianze nella letteratura greca e anche latina di espressioni come la spola sonora, il canto della spola, i telai canori, il canto del telaio. Cioè abbiamo una specie di affresco musicale, diciamo paesaggio musicale, dove troviamo donne che tessono cantando, e il loro canto è per così dire ritmato dal canto del telaio, dal canto ritmico del telaio. Abbiamo come dire un'origine della musica di lavoratrici, una musica che è insieme strumentale, il telaio aveva fili, aveva corde, e quindi c'è come un ricordo della cetra, e il canto come l'ugola umana, l'ugola femminile che partecipa e insieme danza perché c'è un movimento. Allora in tutto questo il mio divertissement si è spinto a pensare che Penelope, quando il marito è tornato, quando Odisseo è tornato, forse avrebbe continuato la tela, forse l'avrebbe istoriata, questo è un bel verbo in greco, questo l'avrebbe istoriata con le storie di Ulisse che lui gli raccontava, perché quando è tornato ha raccontato le sue avventure, no? Allora possiamo persino aggiungere all'ipotesi, che è veramente uno scherzo perché cita un celebre libro di Samuel Butler che si intitola L'autrice dell'Odissea. Butler, siamo alla seconda metà dell'Ottocento, ipotizza che sia una donna siciliana, qualcun altro ha ipotizzato che fosse Nausicaa stessa, e la mia ipotesi, che è veramente l'ultimo scherzo, la mia ipotesi è che forse l'autrice dell'Odissea colei che cantava e istoriava e metteva per noi nella memoria questo canto e questo racconto è Penelope.
0: Beh, Piero Boitani, un bello scherzo questo,
2: ma non è uno scherzo, è un bellissimo, una bellissima ipotesi, e un mitografo antico l'avrebbe senz'altro scritta, perché loro godevano come noi di queste invenzioni, e tra l'altro sono invenzioni che nascondono anche, come dicevano gli antichi, nascondono anche la verità da qualche parte, no? Per esempio, le sirene che nell'Odissea cantano eccetera, però poi sono circondate da mucchi di scheletri, di ossa, eccetera. Quindi la morte c'è anche lì, la terza Moira è quella che taglia la nostra vita, no? Taglia il filo della nostra vita, quindi senz'altro Platone, quando interpreta l'Odissea, non è mica uno sciocco, è Platone dopo tutto, volevo soltanto citare due episodi che mi sembrano abbastanza divertenti per andare avanti con le ipotesi che si possono fare. Una è quella che dicevo, menzionavo ieri, cioè che Cristoforo Colombo vede le sirene nel suo primo viaggio, quando torna indietro dall'America, diciamo, che lui non la considera tale, considera India, ma insomma torna indietro e vede tre sirene. E aggiunge però che non erano così belle come le dipingono, e le aveva già viste al largo della costa della Guinea in Africa, perché, probabilmente perché avevano i baffi, cioè erano foche sostanzialmente. Questa sembra l'ipotesi dei lettori.
0: Allora, questo però, se mi permette, potrebbe significare, rispetto a quanto dicevamo all'inizio, che il momento della trasformazione e dell'erotizzazione è antecedente, perché già per Colombo comunque dovevano essere bellissime, no?
2: È belle, sì, deve essere qualcosa che accade tra Medioevo e Rinascimento, io penso, però non saprei come così individuare il momento preciso.
0: E il secondo episodio divertente?
2: Il secondo episodio divertente fino a un certo punto. Dunque, c'è un poemetto del più grande, uno dei più grandi poeti brasiliani dei nostri giorni, è morto adesso, ma insomma, Haroldo de Campos, che si chiama Finis Mundo, a Ultima Viagem, che è un rifacimento di Dante, eccetera, eccetera, e quindi con Ulisse di mezzo. E allora le sirene lì vengono rimpiazzate, alla fine proprio del poemetto, dalle sirene della polizia, dei pompieri, delle ambulanze. E perché è abbastanza curioso che noi le chiamiamo sirene, quelle dei pompieri, della polizia e delle ambulanze, no? Per quale ragione si chiamano sirene? Perché cantano, naturalmente, cantano il pericolo di vita. Quindi questo, quel poemetto è molto bello, devo dire, una reinterpretazione postmoderna del mito di Ulisse. Quindi, di nuovo, il mito è una cosa che vive continuamente, insomma, che va avanti. A proposito di Penelope, che è attrice dell'Odissea, c'è un bellissimo lirica di Wallace Stevens, forse il più grande poeta americano del XX secolo, intitolata The World as Meditation, il mondo come meditazione, dove c'è Penelope che aspetta, che vede una fiamma avvicinarsi dall'est e comincia dicendo: ma sarà Ulisse o non sarà Ulisse? È questo che si avvicina. Però Penelope sta creando il mondo in questo suo, si sta pettinando e poi giace sul letto con il marito che si avvicina e non arriva, arriva e non arriva. È lei che decide, insomma, che crea il mondo, e quindi crea l'Odissea, naturalmente.
0: Allora, sui dubbi di Penelope e sulla sua potenza creatrice arriviamo tra un attimo, perché questa cosa che diceva sulle sirene delle ambulanze mi fa pensare come spesso però nella nostra contemporaneità, ecco, sirene delle ambulanze evidentemente della polizia, che non hanno quella potenza seduttiva del suono, ad esempio, dei vocalizzi della Dame Rau che abbiamo sentito poco fa, come quella seduzione in realtà, quella bellezza del canto delle sirene si sia un po' persa, no? come elemento centrale, e merito della professoressa Cavarero è anche quello di riportarci fortemente all'attenzione invece su quell'elemento.
1: Sì, questo era, diciamo, uno dei fini, sempre all'interno di un divertimento. Il rispetto alla alla seduzione. Io vorrei ricordare qui l'interpretazione di Maurice Blanchot, che dice che le sirene erano seduttive con il loro canto imperfetto e volevano sedurre Ulisse per portarlo verso la fonte del canto, la fonte eterna del canto, verso la fonte del sonoro, la fonte della musica, che Blanchot chiama l'abisso, il caos, l'abisso, il gorgo. Ma Ulisse non si è fatto attirare, perché Ulisse è già, e qui torniamo di nuovo ad Adorno, quel soggetto autopoietico, quel soggetto razionale in controllo di se stesso, che non sente più l'attrazione naturale e il fascino dell'abisso. Questo abisso dove, dice Blanchot, attraverso paradossi incredibili, la fonte del suono e la fonte del canto è insonora. Adesso, al di là delle acrobazie di Blanchot, se c'è qualcuno che ha mai sentito le sirene, questo secondo me è stato Mozart, perché il brano che abbiamo sentito, da una parte godiamo immensamente dell'esecuzione, d'altra parte capiamo, almeno io capisco ogni volta che lo sento, capisco che lì c'è qualcosa che attira verso l'assoluto della musicalità, verso l'assoluto del canoro, che è in quanto assoluto, in quanto un al di là, un altrove ovviamente di immenso piacere, che come un gorgo si attira, che ha la forma dell'abisso. Cioè che ha la forma dell'abisso, se di nuovo scegliamo Blanchot, dove il percorso verso il godimento assoluto, in questo caso canoro, vocale, è anche uno spogliarsi, diciamo, della propria individualità. Andiamo verso parametri che sono mistici, parametri di grandi viaggi verso l'assoluto, verso il sempre essente, verso l'eterno. E questo sono anche le sirene. E le sirene della polizia ci ricordano, che così scherzosamente, che attraverso Mozart, attraverso l'esecuzione musicale, attraverso la storia della musica, attraverso quelli che Adorno chiama i canti feriti, perché non sono mai perfetti, attraverso i canti feriti possiamo ancora desiderare la grande dissoluzione nell'abisso, il piacere totale.
0: Perdersi nell'abisso, se pensiamo appunto alla vicenda umana, tra l'altro, di Mozart, certo, si capisce bene come ci si possa essere perso. Ma io vorrei concludere proprio sul riconoscimento o non un mancato riconoscimento o riconoscimento tardivo di Penelope quando Ulisse torna a Itaca. Lei lo ha definito, Piero Boitani, uno dei momenti più enigmatici ma anche più commoventi della letteratura. Penelope, che è l'ultima a cedere, quella che più tarda a riconoscere Ulisse, lo mette alla prova con l'astuzia del letto nuziale. Ci racconta intanto l'episodio? Brevemente, perché siamo quasi in conclusione.
2: Dunque, vediamo se riesco a farla breve, perché è un episodio meraviglioso e che prende tutto un canto, tutto un libro, cioè il libro 23esimo dell'Odissea. Allora, succede che Ulisse ha ucciso tutti i proci, Ulisse e i suoi, insomma, e Euriclea salta al piano di sopra dove Penelope dorme, addormentata da Atena, e si piega su di lei: guarda, vieni, vieni figlia, guarda, è tornato tuo marito, ha ucciso tutti i proci. E Penelope si sveglia e salta in piedi e poi ricade sul letto: ma non mi dire sulle sciocchezze, non ci credo, eccetera. E poi finalmente decide: va bene, scendiamo a vedere mio figlio e l'uomo che ha ucciso il pretendente. Scende e si sedono l'uno di fronte all'altro nella sala, contro le due colonne, e si guardano e Penelope non dice nulla. Allora Telemaco diceva: madre, hai un cuore di ferro nel petto, arriva tuo marito dopo 20 anni a ammazzare tutti quanti, eccetera, tu non ti muovi neppure. E no, ma guarda che quando lui è andato via sono sbalordita, perché quando lui era diverso quando è partito, no? Era un altro uomo. E allora Ulisse dice: va bene, sì, ma cerca sempre di arrivare, no, ma figlio, sta tranquillo, cioè, piuttosto pensiamo a che cosa dobbiamo fare perché qui la situazione si mette brutta. Noi abbiamo ammazzato tutti i principi di Itaca, i più importanti, quindi, e allora ordina che puliscano tutto, il ballo, eccetera, in modo da ingannare quelli fuori, che pensano che si stia svolgendo un matrimonio dentro le nozze. E poi si fa lavare dall'ancella e esce dal bagno più bello, più forte, perché Atena lo cosparge di bellezza, e di nuovo si riprendono la stessa posizione, di nuovo Penelope non dice nulla. E questo, come dire, lo turba, dice, ma lui stesso interviene, insomma, io adesso sono tornato, va bene, fatemi il letto qui. Penelope ordina alle ancelle, sì, fatemi il suo letto qui. E questo è il punto cruciale, lui dice, ma il mio letto non si può spostare, a meno che non sia intervenuto un dio a spostarlo, perché l'ho fatto io stesso, è radicato nell'ulivo, eccetera, eccetera, e racconta tutto il modo con cui ha costruito questo letto dal tronco dell'ulivo. E allora Penelope, le si sciolgono le ginocchia e corre, la abbraccia e piange anche lui. E finalmente Omero ha quella similitudine incredibile che comincia con Ulisse che piange tenendola abbracciata e poi finisce invece con Penelope, no? Come il naufrago, quasi naufrago, uno che quasi ha annegato e poi invece si volge dal mare, dalla riva, a riguardare indietro e vede tutto cosparso di sale. Cioè parla di Ulisse, ma invece è Penelope che è diventata come lui nello stesso tempo, no?
0: È bellissima questa immagine, questa immagine finale
2: assolutamente straordinaria. Ecco. E non ce ne sono quasi di simili in letteratura, forse il riconoscimento tra Pierre Bezukhov e Natasha in Guerra e Pace, ma se no direi poche.
0: Ecco, su questo punto del riconoscimento, so che Adriana Cavarero invece ha lavorato comunque a lungo e ha curato anche una splendida mostra a Roma sulle rappresentazioni di Penelope, in cui emergeva una tesi affascinante, cioè Penelope che non è lenta o diffidente, ma colei che mette in scacco l'identità dell'eroe. C'era anche una lettura politica, lei d'altronde si occupa di filosofia politica. Adriana Cavarero ce la vuole brevissimamente illustrare prima che purtroppo arriviamo ai saluti.
1: La mia tesi è che lei non lo aspettasse, che non lo volesse riconoscere. La mia tesi è che lei era stata anni e anni a tenere in scacco il trono di Itaca e aveva il suo spazio attraverso l'astuzia con le ancelle, ed era lei importante, l'ago della bilancia a Itaca, e non il figlioletto un po' arrogante. E quando Ulisse è tornato, il trono è andato ad Ulisse. Lei ha dovuto rinunciare a questa lunga esperienza di libertà nel senso moderato e limitato del termine, perché lei di fatto con i suoi trucchi teneva in scacco il trono e la politica a Itaca, quindi non l'aspettava, è stata un po' delusa, poi naturalmente ha pianto perché anche lei aveva un cuore.
0: Bene, allora con questa ultima provocazione, bella provocazione di Adriana Cavarero, io vi saluto, ringrazio naturalmente Adriana Cavarero e Piero Boitani per averci aiutato a navigare in queste acque davvero così profonde. Grazie anche a chi all'ascolto per essere stato con noi in questo viaggio tra mito, letteratura, filosofia e musica. Tra pochi minuti il notiziario delle 11:30, ci arriviamo in musica con Kate Jarrett, che in sottofondo con il suo piano sta già suonando insieme al sax di Ian Garbarek uno dei brani più leggendari del nuovo jazz anni 70, Country. Da Monica Bonetti, buon proseguimento di ascolto e buon fine settimana.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: In studio Daniele Coroneo. Un responsabile militare iraniano sentito da media del paese ha affermato che una ripresa della guerra con gli Stati Uniti è probabile. Donald Trump ha già detto di non essere soddisfatto della proposta iraniana per rilanciare i negoziati, proposta i cui dettagli non sono noti. Nodo delle discussioni rimane però sempre la questione nucleare. Negli Stati Uniti la compagnia aerea low cost Spirit Airlines interrompe oggi tutti i voli in maniera definitiva. La fine delle operazioni arriva in un momento in cui l'impennata dei prezzi del carburante ha mandato all'aria i piani dell'azienda per uscire dalla seconda procedura fallimentare. Spirit è la prima grande compagnia statunitense a chiudere in 25 anni. L'ultimo episodio del genere fu la fine della Midway Airlines, subito dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001. Il rischio di penuria di carburante in Svizzera è molto elevato. A dirlo è la segretaria generale di Swiss Negos, l'associazione di categoria dei negozianti di materie prime. Florence Schurch, intervistata dalla Tribune de Genève e 24 Heures, afferma che il barile di petrolio potrebbe raggiungere i $150. Il rischio principale, a suo avviso, riguarda però il gas. I nostri paesi confinanti, infatti, potrebbero scegliere di non rifornire la Svizzera, trattenendo le proprie scorte. Cresce il malumore nella sezione vodese del centro in merito alla questione Valéry Dittli. Giovedì sera il comitato cantonale ha ribadito all'unanimità la sua fiducia nella consigliera di Stato, travolta negli scorsi giorni da un nuovo scandalo. Come rivela RTS, tuttavia, diversi membri del centro, che preferiscono restare anonimi, stanno valutando di lasciare il partito. Infine, per lo sport, è morto a 59 anni Alex Zanardi. Il bolognese ha vissuto due carriere distinte ad altissimo livello, prima pilota automobilistico e poi atleta paralimpico. Esordì in Formula 1 nel 1991, ma 10 anni dopo perse entrambe le gambe in un incidente in kart. Zanardi non si è però rassegnato e ha iniziato a gareggiare con la handbike, con cui ha conquistato ben 4 ori alle Paralimpiadi e 12 ai mondiali. Nel 2020 è stato investito da un camion, riportando conseguenze gravissime che l'hanno costretto ad una lunga e delicata riabilitazione. Fino a stasera sole su tutta la Svizzera, ma sviluppo di cumuli sui rilievi. In serata rovesci o temporali sulla Romandia. Domani, domenica, al sud dapprima abbastanza soleggiato, poi velature in aumento. In Svizzera tedesca abbastanza soleggiato, mentre sulla Romandia molto nuvoloso e qualche pioggia dal pomeriggio.

Non c'era probabilmente di meglio del vocalizzo di Sergei Rachmaninoff per evocare il canto delle sirene che tanto oggi abbiamo rievocato grazie a Monica Bonetti nel suo Moby Dick, e dedichiamo questa esecuzione ai nostri ascoltatori, in particolare al signor Alfonso che ci ringrazia tramite WhatsApp per la trasmissione che ha gradito. Gli esecutori erano il trio Gaspar e Caterina Conradi, soprano, e allontaniamoci dai suoni delle sirene dal Mediterraneo per un breve brano sicuramente un po' più baltico. Estonian Lullaby, una ninna nanna estone, Arvo Pärt con il violinista Gidon Kremer e il suo ensemble Cremerata Baltica, per poi introdurre il meglio di K e Spalla di questa settimana.

0: Simona Sala, buonasera, bentrovata a Cappa e Spalla.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Tu oggi ci vuoi parlare di un fenomeno anche abbastanza recente che riguarda il modo in cui cantanti, rapper, trapper, poi un giorno qualcuno mi spiegherà la differenza, si rapportano con se stessi e con la loro immagine.
1: Sì, beh, io ricordo i primi tempi di Sfera Ebbasta, serpeggiava una certa preoccupazione tra i genitori per alcuni testi che inneggiavano la violenza, anche magari violenza di genere o comunque risse. Ci sono poi stati rapper, artisti come Baby Gang che davvero praticavano questo stile di vita. Ciò che però si vede ultimamente è un cambiamento di paradigma, per cui sempre più spesso da parte di rapper che sono magari assurti alla gloria e alla fama con un atteggiamento da duri, si sostituisce un atteggiamento di ammissione delle proprie fragilità psichiche. Cioè il disagio mentale diventa contenuto di canzoni dei cantanti che ascoltano i ragazzi più giovani, i ventenni, gli adolescenti, per cui se noi inneggiavamo ai testi di Vasco Rossi, che erano i testi di rottura con la società o comunque un po', diciamo, di sballo, come tutti cantavamo, adesso si vedono i giovani che inneggiano a dei testi dove addirittura si vengono narrate delle diagnosi psicologiche, e questo è un sintomo molto importante, secondo me, anche di un certo stato di salute di questi ragazzi da una parte, ma dall'altra anche della possibilità che ha questa nuova generazione, del fatto che ha imparato a parlare

0: le proprie emozioni, ecco.
1: Questa è una cosa, da un lato è positiva, mi sembra, dall'altro però è vero che sembra una sorta di ripiegamento su se stessi, quasi di chiusura al mondo e alle insidie che nasconde, che forse per un giovane di quell'età non è proprio l'età migliore per chiudersi, magari aspettiamo di essere un po' più vecchi per aver paura di tutto. Come me, per esempio.
0: È un po' questo, no? Io adesso mi ho preso proprio spunto dal nuovo disco di Blanco, che è intitolato Ma, è il suo terzo lavoro, il suo terzo album, e se la prima canzone inizia con parole come mangiato dalla strada nella pancia della città, è il cervello che mi mastica e sputa come una cicca, poi però troviamo le canzoni dove chiede alla mamma, dichiara il proprio amore alla madre. Questo fenomeno della madre, secondo me, è un po' un riflesso dell'altro fenomeno, cioè di questa fragilità dichiarata, il ritorno alla mamma, la mamma sempre presente, ma non come elemento di rottura o resa dei conti o comunque gratitudine, no, la mamma proprio, l'abbiamo visto anche a Sanremo con Saif, la mamma lì sul palco di fianco al cantante, la mamma che gli fa le pubbliche relazioni, la mamma sul disco di Gali, cioè questa gratitudine estrema e una forma di morbidità, diciamo, anche nuova, se vogliamo, perché noi non avevamo questo tipo di contenuto nelle nostre canzoni, avevamo altri temi, si parlava di più d'amore, si parlava di più magari anche di cose leggere, e adesso c'è, da una parte sono diventate un po' più grevi certe canzoni, dall'altra parte se ne riconosce però anche la forza e la potenza grazie a delle rime. Anche Kid Yugi, il nuovo disco, anche gli eroi muoiono, sempre questo tema ombroso della morte, però i versi sono molto potenti e molto strutturati, probabilmente riescono proprio a parlare a una generazione che vive questa fragilità, questa incertezza, questa insicurezza. Questa però è una mia interpretazione, non è che io sono nessuno per poterlo dire.
1: Beh, insomma, sei a capo e spalle, ci piace proprio avere la tua interpretazione, proprio il senso di questo spazio. Mi interessa capire come la valuti da un punto di vista forse ancora più cinico, nel senso che può essere che sia anche un'operazione un po' commerciale quella di tirare in ballo la mamma, di dire sono anch'io fragile, perché alla fine vende, perché la fragilità dei giovani oggi è una merce che si può anche spendere per trarne del profitto?
0: Ma c'è qualcuno che allude a questo ed è, non lo escluderei, però d'altronde il tema della madre, diciamo, tu pure è sempre stato presente da John Lennon con Mother a Tupac, Dear Mama, Kanye West, Hey Mama, anche Eminem ha fatto i conti con la sua mamma, cioè non, probabilmente forse è il rapper che è più portato a scrivere, è uno scrittore a modo suo e quindi tematizza anche questo, probabilmente lo sapremo fra qualche anno quando li studieranno, no, questi testi. Io lo trovo un fenomeno estremamente interessante che ci dice molto di più sui ragazzi di oggi di mille discorsi, mille testi, perché questi ragazzi, già Blanco, Kid Yugi, sono tutti ragazzi di 20 anni, quindi giovanissimi, che hanno già alle spalle una grande esperienza di vita, diciamo, di successo, di fama, ma allo stesso tempo ancora ragazzi, ancora con un pizzico di adolescenza, no? E sono gli stessi che vediamo ogni giorno, no? A sciamare per le città, nelle stazioni, che vediamo il sabato sera, ed è un modo interessante a mio avviso per cercare di comprenderli, perché
1: senti, Simona,
0: questa è una nuova generazione.
1: Eh sì, certo, poi fai in tempo a cercare di capirne una che ce n'è già una nuova che ancora ti spiazza ancora di più, ma fa parte,
0: esatto,
1: dell'invecchiare,
0: esatto.
1: Questo e va accolto, esatto, anche con una certa ironia. Volevo sempre sull'onda del cinismo chiederti, so che non è una tua cifra stilistica, ma siccome è abbastanza la mia, allora rimango su questa. Ti vorrei chiedere, il fatto che la musica rap, il trap siano entrati in Sanremo ormai da qualche anno e abbiano anche un successo su quel canale che non è più da tempo un canale per giovani, ma sappiamo come sia cambiata anche l'ascolto di Sanremo anche tra i più giovani. Per farla breve, secondo te il contatto tra Sanremo e questo fenomeno musicale del rap, della trap giovanile, ha fatto male a Sanremo? Si sono sanremizzati i contenuti di questa musica o è Sanremo che è diventata più giovanile?
0: Allora, aggiungerei per dovere di cronaca anche la urban, perché Blanco, diciamo, Mahmood sono un po' più urban, però io credo che abbia fatto benissimo, perché Sanremo da sempre, ricordiamo, cioè una delle cose più recenti, il travestimenti di Achille Lauro nel 2020, erano già, da lì in poi si è cominciato a parlare di genere, cioè rompono delle barriere, Sanremo è dove si osa e si fanno le cose, e credo che sia stato svecchiato negli ultimi anni, e sono molto felice che i giovani si siano riaffezionati, perché è pur sempre musica, la musica a mio avviso unisce a prescindere, quindi credo sì, ci si è svecchiati molto e si sono fatte anche delle collaborazioni simpatiche e interessanti con dei mostri sacri della musica e dei giovani, o Blanco che ha fatto con Mina, ci sono state delle collaborazioni che hanno dimostrato come anche la vecchia guardia riconosca in questi giovani un certo talento. Credo proprio che sia così.
1: Grazie Simona.
0: Io li reputo bravi, ecco.
1: Ok, questo ci basta. Grazie Simona Sala, a risentirci.
0: Grazie a voi, buona serata.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

In coda al meglio di K di questa settimana abbiamo ascoltato un estratto dall'album Fil Rouge del settetto del fisarmonicista ticinese Danilo Boggini con Flavio Bolto alla tromba. Ed ora invece un altro estratto, ma da un album più recente del 2025 del musicista francese Gauthier Capuçon al violoncello, che però si è divertito a sovrapporre la voce così classica del suo strumento al violoncello meno classico, alla voce e all'elettronica di Abel Selao Coe. Tutto questo poi per arrivare allo scoccare del mezzogiorno e ancora tanta musica da ascoltare insieme. Alle 12:20 l'agenda, alle 12:30 i titoli del radiogiornale. Ningi!

0: Le donne dell'antichità non facevano la guerra, ma ne subivano le conseguenze. Questo fino al V secolo a.C., quando Lisistrata, personaggio nato dalla penna di Aristofane, convinse le donne a indire uno sciopero del sesso fino a quando gli uomini non avessero deposto le armi. Funzionò, almeno nella finzione teatrale. La regista Serena Sinigaglia firma un nuovo adattamento della Lisistrata con Lella Costa nei panni della protagonista. Dopo 2500 anni, Lisistrata e il suo coro ormai senile e acciaccato cercano ancora di fermare le guerre. Charlot ospita Serena Sinigaglia e Lella Costa, insieme alla giornalista e critica teatrale Valentina Grignoli. La Lisistrata all'HAC, a cura di Barbara Camplani. Charlot, domani alle 14:35.
1: Rete 2.

0: L'agenda.
1: Quando arriva il buio, monologo teatrale ispirato ai problemi, alle testimonianze delle persone epilettiche, produzione del Teatro Tan, appunto al Teatro Tan questa sera alle 20:30 a Biasca. Altro teatro, I Promossi Sposi, evidentemente un gioco comico grazie a I Legnanesi, tradizionale appuntamento con la loro comicità ormai storica, il nuovo spettacolo all'AC nella sala teatro a Lugano alle 20. Dal Lugano a Bellinzona è sempre un privilegio accogliere Massimo Rocchi, un vero amico del teatro sociale di Bellinzona. Il suo nuovo programma, 50 anni di palcoscenico, questa sera alle 20:45 al teatro sociale a Bellinzona. Invece alle 16 ad Ascona siamo tutti invitati all'inaugurazione della mostra Flora, che presenta la natura non come decorazione ma come forza viva e mutevole. Alle 16 inaugurazione nella Galleria Sacchetti ad Ascona. Antigone, una tragedia senza tempo che da oltre 2000 anni continua a parlarci perché mette al centro la domanda della coscienza: cosa fare quando la legge degli uomini entra in conflitto con la legge della coscienza, della morale? Questa sera alle 20:30 al Teatro Foce di Lugano ad opera del Centro Artistico MAT. Antigone ovviamente di Sofocle. I burattini della compagnia Michel Poletti alle 16 al Museo delle Marionette di Lugano, con Arlecchino il pirata, Pantalone ed altri attori di legno. Un concerto invece al Teatro di Banco alle 20:30 questa sera a Bedigliora con Electric Radius and Friends, un concerto di chitarre, perché Electric Radius è un ensemble di chitarre acustiche nato dal Guitar Craft di Robert Fripp, sede in Italia e formazione variabile. Ancora lo ricordiamo, 20:30 al Teatro di Banco a Bedigliora questa sera. Altre sonorità, il Balkan Oriental Trio, acrobatico vegetale, festival di teatro e circo in riva al lago, perché il loro concerto tra sonorità folk mescolato a jazz, funky e rock psichedelico, il loro concerto si tiene alle 21:30 al Tendone, compagnia Pas de Deux, giardino delle scuole medie, via Vignascia 1 a Minusio. Un'altra inaugurazione è quella della mostra Una storia culturale dei disastri, il gioco del rischio, al Museo di Leventina, a Casastanga a Giornico, oggi alle 16:45. E poi i consueti vespri d'organo, Giulio Mercati, organista titolare della chiesa di Santa Maria degli Angeli in centro a Lugano, oggi alle 17, e spostiamoci verso domani, domenica invece alle 16:30. E visto che ci siamo spostati a domenica, almeno due eventi mattutini: il gala dei cantanti e gli artisti selezionati per l'opera studio di Ticino Musica si esibiscono in un recital lirico alle 11 all'AC di Lugano domani mattina, e sempre domani mattina alle 10:30 invece all'Isola che non c'è a Barbengo il concerto di Silvia Zabarella oboe, Fabio Di Casola clarinetto, Daniele Falco fagotto, per la rassegna Musica nei quartieri, che porta la musica al di fuori dall'AC nei quartieri di Lugano, promuovendo coesione sociale e partecipazione dove la musica non ci si aspetta che arrivi.

0: Il brano era Avus di Maria Baptiste alla testa dell'orchestra da lei fondata e diretta e che porta il suo nome. Ed ora i titoli del radiogiornale delle 13.
1: Buongiorno da Gino Ceschina. Ci sono stati scontri a margine del corteo del primo di maggio ieri sera in centro Lugano, ne parleremo nel radiogiornale. Nulla di particolarmente grave, ma la polizia in forze ha dovuto sedare i tafferugli con lo spray urticante. Le altre notizie: 10 milioni bastano, il consigliere federale Beatianza sotto esame dalla commissione della gestione dopo una mozione che lo accusa di spendersi eccessivamente contro l'iniziativa. E poi dall'estero, il Dipartimento della Difesa americana ha messo sotto contratto 7 società che operano nell'intelligenza artificiale, una mossa che mette in difficoltà Anthropic, che per ora non vuole però saperne. Gaza chiude uno dei pilastri del Board of Peace, il centro di coordinamento civile e militare che avrebbe dovuto monitorare il cessate il fuoco. E per lo sport, il ricordo del pilota Alex Zanardi, di cui stamane si è presa la scomparsa, e le ultime 2 tappe del Romandie con la sfida Pogacar-Godon.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E sulle note di Stanley Wilson, Mr. Squad Theme, è il momento di salutarci, perché si conclude la mattinata di Verde Aurora e si conclude però col nostro sguardo settimanale al cinema, grazie a Indovina chi viene al cinema a cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Tante figure femminili nella puntata di oggi: la documentarista basilese architetta Barbara Buser e poi l'eccezionale Carmen Maura e ovviamente Miranda Priestly, perché è la settimana in cui è uscito Il Diavolo Veste Prada 2 con l'ineffabile Meryl Streep. Allora vi lascio dunque a Indovina chi viene al cinema e poi al radiogiornale delle 13 e poi a Passatempo, per cominciare alle 13.30 la replica della puntata del Ridotto dell'Opera a cura di Gaia Varon, andata in onda ieri nella versione oggi, va in replica nella versione aumentata del sabato. È davvero tutto da parte di Paolo Borgonovo, anche se ci incontreremo di nuovo su queste onde domani mattina. Un cordiale saluto e una buona continuazione d'ascolto, un buon sabato con Rete 2.

0: Indovina chi viene al cinema.
1: Buon mese di maggio e ben ritrovate e ritrovati per una nuova puntata di Indovina chi viene al cinema. Anche oggi tante proposte per voi. Io sono Moira Bubola.
2: E io sono Alessandro Bertoglio. Sono tre le nuove uscite in sala. La prima ci riporta indietro di 20 anni nel mondo dell'alta moda e dell'editoria del lusso, perché in sala è arrivato il sequel di Il diavolo veste Prada, che accogliamo con il suo trailer.
3: Runway non è solo un magazine, è un'icona globale, una via tortuosa che ci riporta di nuovo insieme.
4: Salve!
3: Ehi, guarda cosa è andato a pescare TJ Maxx.
4: Scusa, lei chi è? Tu la conosci? Io la conosco?
5: Sono Andy Sachs. Andrea!
3: Era una delle Emily.
4: Una delle che?
6: Per caso ho un'allucinazione?
5: Ciao, Emily.
4: Anche tu la conosci?
6: Eravamo insieme a Runway, Miranda.
4: Davvero?
1: Come il primo film, anche questo è diretto da David Frankel e schiera un cast dove tornano trionfalmente nei loro personaggi stelle quali Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci ed Emily Blunt. A dir la verità, Anne Hathaway e Meryl Streep, quando era stato proposto loro questo sequel, non erano proprio d'accordo. Ci è voluto un po' di tempo, ma poi si sono convinte. Questa storia è ambientata esattamente a 20 anni di distanza dalle vicende del primo film. Runway, la rivista diretta da Miranda Priestly, è in crisi, come del resto la stampa di mezzo mondo. Anche se molte testate concorrenti hanno già chiuso, Runway faticosamente resiste, nonostante gli inserzionisti scelgano altre modalità di promozione, così come i lettori scelgono di informarsi online. Miranda Priestly resta alla guida, ma non è più lei a dettare le condizioni. Alla ricerca di fondi per proseguire con le pubblicazioni, Miranda è costretta a chiedere aiuto proprio ad Emily Charlton, la sua ex prima assistente che nel frattempo ha scalato il settore del lusso fino a diventare dirigente di un grande gruppo. E proprio da Emily dipendono i budget pubblicitari di cui la rivista ha disperatamente bisogno. Le due sono ancora una volta una contro l'altra, ma chissà cosa accadrà.
7: Schweizer Bau von einer hervorragenden Qualität.
8: Wir wollen nicht abrissen.
7: Und rissen Häuser nach 20-30 Jahren wieder ab.
9: Das Ziel ist grundsätzlich nicht zu bauen, was natürlich für einen Architekten ein bisschen blöd ist.
10: Tada!
11: Ich habe das Gefühl, ich bin nicht nur berechtigt, einzugreifen, zu kämpfen gegen etwas. Ich habe sogar eine Art Verpflichtung, das zu machen.
2: In uscita nelle nostre sale c'è anche il prezioso documentario Barbara Boozer, una pioniera della sostenibilità, di Gabriele Scherer. Incentrato sulla carriera dell'architetta basilese Barbara Boozer, pioniera della sostenibilità e per la sua determinazione nel salvare gli edifici ex industriali invece che demolirli, ristrutturandoli utilizzando materiali riciclati e trasformandoli in spazi urbani, vivibili, accessibili, in nome del rispetto per l'ambiente e la convivenza. Nel 2020 ha ricevuto il Gran Premio Svizzero d'Arte, premio Merete Oppenheim. Ha studiato al Politecnico Federale di Zurigo e ha lavorato in collaborazione con il Politecnico del Sudan. Grande carattere, ha saputo farsi strada con successo in un settore dominato dagli uomini. Ha portato le sue idee a Winterthur, Basilea e Zurigo, soltanto per citare alcuni dei luoghi dove le sue visioni hanno trovato una realizzazione. Un film da non perdere e, se volete, è prevista un'ultima proiezione speciale in presenza della stessa Barbara Boozer a Mendrisio martedì 12 maggio alle 18 al Cinema Multisala.
12: Hola, mi niña. Estoy muy contenta de que hayas venido. Un año sin tenerte en casa es mucho.
13: Voy a vender la casa.
12: ¿Estás hablando de mi casa?
13: Necesito dinero, mamá. Si vienes a Madrid, todo se solucionará.
12: No me iré de Tánger. Yo nací aquí.
1: Ultima uscita della settimana è Calle Malaga di Mariam Tusani, con la bravissima Carmen Maura ad indossare i panni della 79enne spagnola Maria Angeles, che vive da sola a Tangeri, in Marocco, e si gode la sua routine quotidiana. La sua vita viene però sconvolta quando sua figlia arriva da Madrid per annunciarle l'intenzione di vendere l'appartamento di famiglia, quello in cui ha sempre vissuto prima di spostarsi in Marocco. Determinata a salvare la casa, Maria farà tutto il possibile per riaverla e durante le peripezie che dovrà affrontare incapperà inaspettatamente nell'amore e nella riscoperta della sensualità. Un film, questo Calle Malaga, che parla di radici e soprattutto dell'invecchiamento e propone un ritratto della vita nella terza età pieno di umorismo, amore e silenziose ribellioni con tutte le sue gioie e i suoi dolori. Un'età ancora piena di vita a dispetto dei limiti che vengono spesso imposti dalle aspettative, i pregiudizi e le barriere. Non perdetevi questo Calle Malaga con la bravissima Carmen Maura. Vale la pena rivederlo soltanto per la sua interpretazione.

0: Studioso e fine conoscitore del cinema, si diploma in regia e sceneggiatura alla UCLA di Los Angeles. Realizza una trentina di film e diventa anche produttore per la RSI. Nostro ospite di questa settimana è Michael Beltrami, recentemente premiato al Festival dei Popoli di Firenze per il suo ultimo lavoro, Il fantasma che è in me. Dopo essere stato presentato alle giornate cinematografiche di Soletta, questo documentario, intelligente e dalla forma originale, è capace di parlare a tutti, anche se tratta argomenti intimi e personali. Il fantasma che è in me sarà proiettato martedì 5 maggio alle 20.30 al Forum di Bellinzona, alla presenza del regista, nell'ambito della rassegna Un po' di cinema svizzero. Noi intanto cominciamo a chiacchierare proprio con Michael Beltrami, ovviamente scoprendo come e quando è nata in lui la passione per il cinema.
1: Beh, è nata un po' già da bambino, insomma, per me il cinema era sempre qualcosa di molto affascinante, perché avevo una mamma che era molto interessata al mondo del cinema, e mia mamma è originaria della Germania orientale, e mi ricordo che quando andavamo in vacanza lei con le sue sorelle, con i suoi familiari andavano al cinema, ma io che ero piccolo non potevo andarci, però potevo accompagnarla magari fino all'entrata del cinema e vedevo questi poster, le locandine, soprattutto di una serie che aveva molto appassionato mia mamma, che era la serie su Angélique con Michel Mercier, una donna stupenda, che poi anche da bambino mi ero quasi innamorato di lei, di questa immagine. E quindi lì le prime riflessioni su quello che era questo mondo del cinema, un ambiente molto misterioso che io ovviamente non conoscevo, non ero mai entrato in una sala cinematografica. E poi più avanti, per essere più concreti, più pratici, nella scuola elementare a Solduno, a Locarno, un mio compagno di classe aveva portato una cinepresa Super 8, così per farla vedere alla maestra, e la maestra, che era una maestra molto lungimirante e molto moderna,

0: Per l'epoca, aveva subito pensato di realizzare un piccolo film in Super 8 con tutta la classe, così, e lì mi sono detto, quando l'abbiamo realizzato insieme, ho visto il risultato, l'abbiamo proiettato, mi sono detto, ecco, a me piacerebbe fare questo nella vita.
1: Diplomato in cinema negli Stati Uniti d'America, dove ha frequentato l'Università della California. Ecco, mi sono chiesta quanto il tuo modo di fare cinema deve a questa formazione. Insomma, una formazione particolare, perché sei andato nella patria del cinema, nella patria che ha forgiato il nostro immaginario.
0: Questo è vero, però c'è stata una parte precedente, che era un po' questo innamoramento del cinema dei paesi dell'est, soprattutto i film polacchi. Io ho avuto un passato così anche di collaborazione proprio alle primissime armi, ho fatto l'assistente alla regia per Krzysztof Zanussi, che poi era anche produttore di Kieslowski in Polonia, e ho avuto questo momento di apprendistato, chiamiamolo così, dove ho potuto lavorare con questi registi molto importanti che mi hanno dato proprio questa spinta per andare anche a fare una scuola di cinema, e a un certo punto mi sono detto, ma siccome avevamo lavorato in vari paesi europei, ho detto proviamo la strada del cinema americano, di trovare una scuola americana per poter fare la mia formazione accademica.
1: E
0: E
1: lì cosa è successo? Perché sono due modi, non dico opposti, ma molto lontani di intendere la creatività e anche il cinema.
0: questo è vero, questo è vero. Difatti c'è stato poi uno scontro anche culturale, perché io venivo da questa idea del cinema così molto creativo, mentre il cinema americano, lo sappiamo, a parte diciamo la qualità comunque che esprime, c'è molto il fattore del business, no? Difatti poi da studente, proprio anche come quasi film di diploma, anche se era dopo la scuola di cinema, ho realizzato questo Our Hollywood Education, che è proprio un film che parla di questo conflitto, di questo contrasto, diciamo, della creatività versus il business del cinema, no? Perché è un po' uno shock per chi parte un po' anche così, magari con una certa ingenuità, e pensa adesso posso raccontare delle storie, posso esprimermi con il mezzo del cinema, però ti confronti poi col fatto che ci vogliono tanti soldi, che devi trovarli, che devi convincere le persone, e che quindi questo crea anche un po', diciamo, un conflitto interiore, no? Perché vorresti essere più immediato, esprimerti subito, e invece non lo puoi fare perché devi andare alla ricerca di soldi. Ecco, questa la scuola americana me l'ha insegnato molto bene, e forse è stato anche un passo importante per me.
1: Sbaglio, Michel Beltrami, se dico che ha anche marcato in maniera indelebile il tuo immaginario. Penso a Promised Land, spettacolare film che ti vede alla regia, alla sceneggiatura, alla scrittura appunto del film, che ci porta proprio negli Stati Uniti. C'è questo attore che ci guida verso una ricerca. Lo abbiamo visto al Locarno Film Festival, è stato un lavoro premiato, apprezzatissimo, e qui c'è tanta cultura americana.
0: Assolutamente, beh, ho subito il fascino che hanno subito in tanti, devo dire, anche registi europei, persone di cinema europee, in primis Wim Wenders, no? Difatti anche il mio film Promised Land per taluni era un po' un omaggio a Wim Wenders, anche se non era proprio questo, però insomma mi fa anche piacere, devo dire, questi film on the road, dove puoi esplorare i grandi spazi. Il cinema americano è un po' quello, no? È un po' il scoprire delle situazioni che magari in altri contesti sono più difficili da raccontare, mentre quest'aria sempre un po' sinistra che c'è negli Stati Uniti ti permette di andare in profondità di alcuni personaggi che magari in un contesto diverso non sarebbero nemmeno credibili, no? Mentre invece in America succede che anche le cose più estreme diventano credibili, no? E questo mi ha sempre molto affascinato. E poi sì, devo dire la verità, il cinema americano in genere mi ha molto influenzato, ma soprattutto quello indipendente, quello che racconta le storie delle persone e va appunto in profondità. E poi la grande possibilità di fare delle cose. Ho avuto sempre questa idea che negli Stati Uniti, forse è un po' una banalità dirlo, ma le cose anche più impossibili uno può cominciare a immaginarle e a cercare di realizzarle senza troppi confini. Mentre spesso mi è capitato qui, ah, ma questa idea, ma è impossibile da realizzare, non ce la farei mai. Invece lì, diciamo, ci sono meno confini, ecco, paradossalmente. Non parliamo del momento attuale negli Stati Uniti, non voglio affrontare questo argomento, ma allora, quando io ero, insomma, vivevo vivevo là, avevo questa impressione che si potesse fare tutto.
1: E quanto hanno giocato un ruolo gli spazi? Perché se penso, chiudo gli occhi e penso a Promised Land, come a del tanto cinema anche di Wim Wenders, lo spazio diventa un protagonista importante, questa vastità, questa libertà di orizzonte che gli Stati Uniti offrono. Quanto è stato importante proprio anche creativamente?
0: Beh, è stato molto importante dal punto di vista anche visuale, no? Questi orizzonti lunghissimi che ti lasciano sempre immaginare che oltre ci sarà qualcosa, no? Che devi ancora scoprire, queste strade lunghe, interminabili, questi rettilinei dove non vedi dove arrivano, ecco, già di per sé sono elementi della storia che vuoi raccontare, perché non sai cosa ci sarà oltre, no? E invece devi andare alla scoperta di quello che ci sarà oltre, no? Poi magari non lo scopri, però è già il viaggio che ti porta al racconto in sé, no?
1: Arriviamo all'ultimo lavoro, prima della domanda finale di Indovina chi viene al cinema, Il fantasma che è in me, un documentario, definirlo documentario riduttivo, perché davvero è un universo che esplora, che parte dalla vita del regista, di Michel Beltrami, ma poi si apre verso il possibile ed ha un'universalità che parla veramente a tutti. Perché vorrei parlarne? Perché è stato un lavoro premiato al Festival dei Popoli di Firenze, che è l'appuntamento per la documentaristica in lingua italiana, uno dei più importanti, se non il più importante. È stato visto alle ultime giornate cinematografiche di Soletta con un grande successo di pubblico, molto apprezzato. Cosa ha comportato questo lavoro? Un lavoro molto personale per te che lo hai firmato.
0: Beh, è un film che è nato dal di dentro, proprio anche il titolo dice Il fantasma che è in me, e che parla, diciamo, di una mia esperienza personale. Lo spunto, se così lo possiamo definire, anche se è un po' riduttivo, è stata questa malattia, un tumore che io ho avuto, diciamo, 20 anni fa, più di 20 anni fa, nel 2005, e che mi ha proiettato dentro una situazione di ospedali, di visite, di operazioni, di chemioterapia, che io ho voluto documentare con la mia telecamera, raccontare un po' il mio quotidiano in quel contesto. Poi questo materiale è sedimentato per un po' di tempo, e qualcuno che l'aveva visto mi ha incoraggiato a farne qualcosa, a farne un film. Io avevo preso un po' degli appunti così filmati che dovevano servire un po' per me stesso, per esorcizzare, per mettere un filtro a questa situazione che stavo vivendo, che non sapevo dove sarebbe andata a finire. Superato il momento della malattia, ecco, ho ripreso in mano questo materiale e ho voluto raccontare un po' una cosa complessa, delle situazioni che riguardano la mia vita e che sono state, diciamo, molto significative per la mia vita, ma che possono essere, e mi fa piacere che poi questo è stato un po' riconosciuto anche dal pubblico che l'ha visto finora questo film, anche delle situazioni che sono universalmente riconoscibili, in cui forse tante persone si possono riconoscere. E quindi questo è stato un po', diciamo, anche un esperimento, perché non è stato un film facile raccogliere tutti questi materiali e farne una storia, la mia storia fino a questo punto. Però è stato anche importante, perché in questo modo posso pensare a cosa fare adesso, no? Dopo questo riassunto creativo, anche un po' onirico, della mia vita fino a questo punto.
1: È un film scritto molto bene e io mi sono chiesta che tipo di lettore è Michel Beltrami, perché c'è proprio una scrittura fatta per immagini, ma anche i testi, perché è un documentario, Il fantasma che è in me, che ha una voce che racconta tutto quello che accade, e questa voce non è mai pesante. Questa voce ti prende per mano e ti accompagna. È un lettore Michel Beltrami?
0: Sì, vorrei esserlo di più di quello che sono. Sono più un fruitore di film, però mi piacciono molto dei racconti, soprattutto Raymond Carver, tornando agli Stati Uniti, così chiudiamo un po' anche il cerchio, o Paul Auster, ecco, mi piacciono molto questi racconti che entrano anche nell'intimità delle vite delle persone, no? Questo lo leggo molto volentieri e mi ispirano anche moltissimo questi racconti e questi libri, insomma, che leggo. Però vorrei esserlo un po' di più, lettore. Forse adesso avrò anche un po' più di tempo di leggere e di recuperare molti, molti libri che ho lasciato sul comodino, che ho anche questa tendenza a divorare, insomma, le letture e leggere più libri contemporaneamente, e alla fine sono sempre di ispirazione, no?
1: Arriviamo all'ultima domanda di Indovina chi viene al cinema. Qual è il film, coperta di Linus, quel titolo o quei titoli a cui regolarmente torni, che ti fanno stare bene o che ti danno quella scintilla creativa, insomma, nel momento del bisogno, verso quale film vai?
0: Ecco, io sapevo che sarebbe arrivata questa domanda e ho dovuto un po' scorrere a memoria tutta una serie di titoli. È molto difficile rispondere a questa domanda, però se ne devo scegliere uno, diciamo, permettimi magari tre velocemente. Un film che guardo sempre e volentieri, Midnight Cowboy di John Schlesinger, con Dustin Hoffman, John Voight, protagonista. Un film straordinario che tutte le volte che lo guardo scopro cose nuove. E poi, vabbè, adesso ti sorprenderò forse un po', Terms of Endearment, che però ha in italiano questo titolo che secondo me non rende giustizia, che è Voglia di tenerezza di James Brooks, che è un film per me straordinario, che mi ha veramente commosso, fatto ridere, e che guarderei sempre volentieri. Poi anche Il Laureato, sempre con Dustin Hoffman, Sunset Boulevard di Billy Wilder. Insomma, cioè, sono veramente tanti film che mi riguarderei tante volte volentieri e che non mi stancano mai.
2: Indovina chi viene al cinema.
3: Il Pact dell'Audiovisuel, patto audiovisivo, è un progetto nato giusto 30 anni fa, che coinvolge la SSR, che insieme all'Ufficio Federale della Cultura è il principale operatore nella promozione cinematografica. In 30 anni sono stati prodotti più di 4.000 film e oltre 40 serie televisive per una media di 140 produzioni all'anno. Nell'ambito di questo impegno nei confronti dei partner dell'industria cinematografica svizzera, la nostra televisione ha acquisito diritti per la diffusione e la distribuzione online delle coproduzioni, film che hanno una finestra televisiva anche su RSI e solitamente è quella del lunedì su RSI la 2 intorno alle 21:55. Il prossimo 4 maggio, dopo il successo ottenuto a Castelli in Aria ed in altri festival internazionali, arriva sui nostri schermi Lonely di Michele Pennetta, la storia di Precious e Federico, due anime libere unite dalla passione per la musica. Precious, una giovane nigeriana che ha appena compiuto 18 anni ed è in perenne conflitto con la madre, decide di andarsene di casa per affermare un'indipendenza tanto prematura quanto pericolosa. Federico ha la stessa età e ha già problemi di salute. Si mette intenzionalmente in pericolo fuggendo per andare a fare motocross. Il suo sogno è avere successo nella musica e lasciare il suo paese, dove nessuno crede in lui. Dal loro incontro nasce un legame fondato su segreti e progetti musicali. Mentre le melodie prendono forma, il loro rapporto diventa più profondo. Insieme ritrovano la speranza, ma l'inseguimento di quel sogno comune si scontra con una realtà a volte non facile. Lonely, lunedì 4 maggio su RSI, la 2, alle ore 21:55 circa.
4: Su Apple TV Plus da qualche giorno sono disponibili le puntate di una nuova serie attualissima per temi e conseguenze che alcune scelte di vita ti obbligano a subire. Curata da David E. Kelly, già padre di Ally McBeal e di Big Little Lies, questa nuova avventura, dal titolo Margo ha problemi di soldi, ci catapulta nel mondo di Margo Millet, aspirante scrittrice che rimane inaspettatamente incinta di un professore. Decisa a tenere il bambino, deve trovare il modo per far quadrare i conti e individua come soluzione la piattaforma OnlyFans, che per chi non lo sapesse offre a pagamento contenuti di ogni tipo, ma soprattutto hardcore. Grazie ai consigli del padre, ex wrestler, la neomamma trova l'ispirazione per creare un personaggio tutto particolare, un fenomeno caotico e brillante che presto conquista un vasto pubblico e genera eccellenti introiti. Ricco il cast con Elle Fanning nel ruolo principale, affiancata da Michelle Pfeiffer, Greg Kinnear, Marcia Gay Harden e una sorprendente Nicole Kidman.
3: Martedì 5 maggio al Cinema Iride, il Cineclub Lugano Cinema 93 inaugura una nuova mini rassegna dedicata al Mockumentary, termine che nasce dalla composizione di due parole fondamentali, mock, ovvero prendere in giro, e documentary, il documentario classico. Un genere, quindi, che è fiction, ma che usa lo stile del documentario. In tempi di intelligenza artificiale, deepfake e propaganda, un motivo in più per riflettere sul valore delle immagini, sul senso di una narrazione e sulle modalità espressive. Quattro i titoli in programma proposti dalla rassegna del Cineclub Lugano Cinema 93. Ogni martedì alle 20:30 al Cinema Iride. Si parte con Zelig di Woody Allen, a cui faranno seguito Operation Lune, A Day Without a Mexican e per finire Searching. Insomma, davvero una rassegna da non perdere.
4: Con la citazione di oggi torniamo al 1990. Il film è Awakenings, Risvegli di Penny Marshall, con Robin Williams e Robert De Niro, basato sui ricordi e l'esperienza del neurologo Oliver Sacks nel tentativo di curare pazienti affetti dal morbo di Parkinson. una piccola lezione di vita, di forza e di speranza. Lo spirito umano è più potente di qualsiasi droga e questo è ciò che deve essere nutrito con il lavoro, il gioco, l'amicizia, la famiglia. Queste sono le cose che contano.
3: Alessandro, grazie per aver scelto una frase, una citazione non cinica per questa settimana. Dunque, è tutto, grazie per averci seguito. Vi rinnoviamo il nostro appuntamento per sabato prossimo, sempre qui su Rete 2, quando ormai saremo nel pieno della vigilia del Festival Internazionale di Cannes, nell'attesa per i nuovi film che vi racconteremo dalla Croisette. Per il momento, da Moira Bubola e da Alessandro Bertoglio, buona fine di settimana e come sempre, buon cinema.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Nata a Los Angeles, Candace Smith vive in Europa dal 1975. È mezzo soprano e musicologa. Ha una laurea in musica alla California State University, dove si è distinta per il suo impegno nella musica contemporanea. Si è poi specializzata in musica medievale. Ha studiato e collaborato in Italia con Katy Barbarian. Ha ottenuto un diploma in pedagogia vocale. Ha fondato Cappella Artemisia, un ensemble prevalentemente femminile dedicato alla musica dei conventi italiani dei secoli XVI e XVII. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani, martedì alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. Scontri a margine del corteo del primo di maggio ieri sera in centro Lugano, due feriti leggeri, ma la polizia in forze ha sedato i tafferugli con lo spray urticante. 10 milioni bastano, il consigliere federale Beatian sotto esame di una commissione dopo una mozione che lo accusa di spendersi eccessivamente contro l'iniziativa. Il Dipartimento della Difesa americano mette sotto contratto 7 società che operano nell'intelligenza artificiale, una mossa che mette in difficoltà Anthropic, che per ora non vuole saperne. Gaza chiude uno dei pilastri del Board of Peace, il centro di coordinamento civile e militare che avrebbe dovuto monitorare il cessate il fuoco. Nello sport, il ricordo del pilota Alex Zanardi, di cui stamane si è appresa la scomparsa, e le ultime due tappe del Romandie con la sfida Pogacar Godò. In apertura dunque gli scontri avvenuti ieri sera in centro a Lugano dopo i festeggiamenti del primo di maggio. La polizia è intervenuta in zona Pensilina a sedare gli animi di due gruppi con lo spray urticante. Adesso ci dice di più Pervin Cavacciolo.
4: Gli scontri avrebbero una matrice sportiva. Stando a informazioni raccolte dalla RSI, al corteo di ieri pomeriggio del primo maggio in centro a Lugano, fra i partecipanti ci sarebbero stati anche tifosi di una squadra di hockey ticinese, avvistati dai tifosi della squadra avversaria. Le due fazioni si sono poi incrociate in serata in centro città e le tensioni sono degenerate poco prima delle 23 in zona Pensilina Botta, dove polizia cantonale e comunale sono intervenute. Durante l'operazione, si legge in una nota diramata dalla cantonale, due persone sono rimaste ferite e soccorse, ma alcuni dei presenti hanno ostacolato l'operato degli agenti, rendendo necessario l'utilizzo di spray urticante. Sono ancora in corso verifiche per chiarire la dinamica dei fatti, identificare gli autori e determinare le singole responsabilità. Non vi sono stati al momento dei fermi. Contattata dalla RSI, l'Unione Sindacale Svizzera, organizzatrice del corteo del primo maggio, non intende prendere posizione su questi fatti.
3: Il consigliere federale Beatian ha superato i limiti della comunicazione istituzionale nella campagna in vista della votazione sull'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni. A stabilirlo sarà una commissione parlamentare che ha approvato una richiesta in questo senso presentata da un suo membro dell'UDC. I dettagli nel servizio di Luca Beti.
5: Il ministro di giustizia e polizia è in prima linea per convincere l'elettorato svizzero a votare no all'iniziativa dell'Unione Democratica di Centro che intende limitare la popolazione a 10 milioni di abitanti. Un impegno che, secondo notizie di stampa, lo avrebbe portato a infrangere le regole. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, avrebbe quindi invitato Beatian a essere più equilibrato e oggettivo. Un richiamo informale, non confermato ufficialmente, espresso durante una seduta del Consiglio federale. Intanto il caso arriva anche in Parlamento. La Commissione della gestione del Consiglio nazionale ha deciso di esaminare il comportamento del ministro, accogliendo una richiesta del deputato UDC Erich Hess. Tra le critiche mosse dal parlamentare democentrista, alcune dichiarazioni ritenute imprecise espresse durante un intervento a Basilea. Beatian avrebbe sostenuto che senza personale straniero l'ospedale universitario dovrebbe chiudere da un giorno all'altro. Non è la prima volta che un partito si lamenta perché un consigliere federale viola le regole della comunicazione ufficiale. Nel 2020, durante la campagna sull'iniziativa per imprese responsabile, fu la sinistra a criticare la ministra Karin Keller-Sutter. In seguito, le regole sulla comunicazione prima delle votazioni sono state aggiornate. Nel caso Jans, la verifica della commissione parlamentare è prevista in autunno, quindi dopo il voto sull'iniziativa. Iniziativa no a una Svizzera da 10 milioni.
3: E proprio sull'iniziativa per la sostenibilità lanciata dall'UDC in votazione 14 giugno, quella che dice non più di 10 milioni di residenti in Svizzera, i promotori affermano che si può raggiungere l'obiettivo controllando l'immigrazione non utile al mercato del lavoro. Quali immigrati verranno allora bloccati per primi? Alessio Veronelli ha sentito gli iniziativisti e ha analizzato alcuni dati sulla migrazione.
6: On doit attendre un maximum de 10 millions de résidents suisses.
7: La Svizzera dovrà avere un massimo di 10 milioni di residenti nel 2050. Una volta raggiunti 9 milioni e mezzo, si dovrà tornare a discutere con l'Unione Europea, spiega la consigliera nazionale UDC Céline Amodru, e in particolare del patto sulla migrazione e l'asilo. Il meccanismo di applicazione dell'iniziativa sembra dunque semplice, con un settore principale sul quale intervenire.
8: Das ganze Asylbereich ist außer Rand und Band.
7: È l'asilo il settore fuori controllo, dice un altro consigliere nazionale UDC, Thomas Matter. Dal 2000 sono state presentate 655.000 domande in Svizzera. La maggior parte è stata respinta, ma con le ammissioni provvisorie, tanti sono ancora qui, famiglie incluse. Basterebbe sistemare questo caos. Concretamente l'asilo sembra però offrire un margine di manovra limitato. L'anno scorso, infatti, per quasi 30.000 domande, i tre quarti delle decisioni sono state un rifiuto o una non entrata in merito. In teoria, queste persone devono dunque lasciare il paese. A un altro sesto è stato invece concesso un permesso provvisorio. In totale dunque poco più di 12.000 persone che non possono essere espulse in virtù del principio di non respingimento tutelato dal diritto internazionale. Agire sul ricongiungimento familiare non pare poi meno difficile. Secondo la Segreteria di Stato della Migrazione, delle circa 40.000 persone arrivate in Svizzera nel 2025 in questo modo, la metà sono cittadini UE che raggiungono un familiare attivo nella Confederazione, e questo in base all'accordo sulla libera circolazione delle persone. Il principale margine di manovra andrebbe allora forse ricercato nella limitazione di immigrati provenienti da stati extraeuropei, persone i cui permessi di soggiorno vengono fissati ogni anno dal Consiglio federale. In questo caso siamo attorno alle 15.000 persone all'anno, familiari inclusi, persone però ritenute indispensabili e volute dall'economia. Fissare un tetto demografico, insomma, semplice sulla carta, ma un'applicazione sostanziale che non faccia saltare il banco, ovvero la libera circolazione, è in realtà più complessa.
3: Un franco e 75 centesimi possono fare la differenza. Questo lo si è capito durante il recente dibattito in Ticino sul salario minimo, discussione che ha aumentato appunto di 1,75 lo stipendio orario minimo legale. Il cambiamento avverrà a scaglioni nei prossimi anni, ma chi ne approfitterà concretamente e perché? C'è il rischio che una legge federale possa limitarne l'impatto. Di tutto ciò e altro parliamo con Luca Berti e Alan Crameri nell'episodio attuale del nostro podcast Il Mondo Là Fuori. Questo è un estratto.
9: E si sa anche quali settori dell'economia dovranno aumentare gli stipendi?
10: La stima dice che sono circa una quarantina i settori dell'economia dove ci saranno più di 100 collaboratori in Ticino che vedranno in qualche modo un beneficio da questa misura. Per esempio, siamo oltre il migliaio nella ristorazione, nell'industria manifatturiera e nelle attività che concernono edifici e la cura del paesaggio.
9: Quindi, soprattutto, camerieri, cuochi, operai in fabbrica, muratori, giardinieri.
10: Fondamentalmente siamo lì. Diciamo che i muratori hanno un contratto collettivo che probabilmente li mette sopra questa cosa. Però siamo lì, siamo lì, ecco. Per essere molto terra a terra, giustamente. Poi ce ne sono forse alcuni che possono forse stupire, tipo gli informatici, che si pensa che siano, diciamo così, un settore ad alto valore aggiunto, e invece qui 231 persone dovrebbero vedere aumentare il loro salario. Poi c'è giustamente l'istruzione.
9: Ah,
10: istruzione 543.
3: Il minimo per vivere, questo è il titolo del nuovo episodio del nostro podcast con le spiegazioni di Luca Berti, lo potete ascoltare fra poco alle 13.30 su Rete 1, oppure lo trovate sempre sulla nostra applicazione Play RSI, sul nostro sito, o anche ad esempio su Spotify cercando il podcast Il Mondo Là Fuori. La pagina estera ha annunciato ieri dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti un accordo con 7 aziende che operano sul mercato delle intelligenze artificiali: SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft e Amazon. Rimane fuori Anthropic, l'azienda che a febbraio rifiutò di modificare le linee guida sull'impiego dei propri prodotti da parte del Pentagono. A marzo Anthropic è stata designata dal governo come un rischio per la catena di approvvigionamento ed esclusa da ogni contratto col governo, sia diretto che con aziende appaltatrici.
11: Ci servono anche modelli open source perché la Cina è più avanti di noi. Un'esigenza che il direttore dell'innovazione tecnologica del Ministero della Difesa, Emil Michael, ribadisce più e più volte. Delle aziende parte dell'accordo è Reflection, quella che fornirà tecnologia open source, un'azienda formalmente non ancora sul mercato. Tra i finanziatori compaiono Nvidia e 789 Capital, il fondo di capitale di cui è partner uno dei figli di Donald Trump. L'annuncio di ieri va inquadrato in quella che a gennaio il segretario della difesa Pete Hegseth ha chiamato strategia per l'accelerazione sulle intelligenze artificiali, un programma per cui il Pentagono ha messo in preventivo decine di miliardi di dollari e richiesto 54 miliardi solo per lo sviluppo di un arsenale autonomo. Non è stato specificato come i modelli delle differenti compagnie né le rispettive infrastrutture verranno integrate. In molti a pensare a una strategia che spinga Anthropic a tornare sui propri passi. Da ieri è l'unica azienda del settore a non avere accesso a commesse governative miliardarie. Uno svantaggio che la rende meno competitiva proprio ad un passo dall'approdo a Wall Street. Si tratta di una lettura credibile. L'Agenzia per la Sicurezza Nazionale solo 2 settimane fa ha definito Mythos, un prodotto di Anthropic, essenziale e insostituibile. La questione dell'adozione di Mythos, tuttora in uso dall'Agenzia, sarà valutata come problema non del Pentagono, ma dell'intera amministrazione, ha commentato ieri il Ministero della Difesa.
3: E questo era un servizio di Cristiano Valli. Chiuderà i battenti il Centro di Coordinamento Civile e Militare, o CMCC, che Donald Trump aveva istituito a Kiryat Gat, in territorio israeliano, per monitorare il cessate il fuoco fra Israele e Hamas a Gaza. La Casa Bianca non ha voluto commentare questa notizia, confermata però da almeno 7 diplomatici e funzionari all'agenzia Reuters. Naim Kikerio, perché chiude e cosa significa per il piano di pace americano?
12: Il CMCC è il nucleo operativo del Board of Peace e oltre a stabilizzare il cessate il fuoco avrebbe anche dovuto coordinare gli aiuti e non c'è riuscito. A Gaza ci sono ancora bombardamenti, Israele ha conquistato altro territorio mentre Hamas non si è disarmato e ha rafforzato la sua presenza nelle aree che controlla. Quanto agli aiuti, l'ONG dicono da mesi che mancano cibo, medicine, che c'è anche una grave penuria d'acqua, quindi la missione è fallita, lo hanno detto le persone che hanno rivelato questa notizia. Quindi per il piano Trump è un duro colpo e ci si aspettano anche reazioni negative da parte dei vari paesi, una 60 che hanno mandato a Kiryat Gat strateghi militari, funzionari dell'intelligence e osservatori e che hanno anche impegnato fondi per un piano di ricostruzione che non è mai partito. Cosa significhi per Gaza è difficile dirlo, le responsabilità del centro di coordinamento adesso dovrebbero essere trasferite a una missione di sicurezza internazionale e le cose magari potrebbero anche migliorare.
3: Migliorare in che modo? Cosa cambierebbe a quel punto?
12: Al CMCC ora ci sono 190 militari americani ed è una presenza che si è appunto rivelata inutile. Quindi, secondo una delle fonti, Washington intende lasciarne solo 40 e sostituire tutti gli altri con personale civile di altri paesi. Perché? Perché negli Stati Uniti, negli altri paesi, salvo pochissime eccezioni, erano disposti a mandare i loro soldati dentro la striscia. Sostituendo i militari con personale civile, invece, lo possono fare. La nuova missione, che dovrebbe chiamarsi Centro Internazionale di Supporto per Gaza, sarà collocata appunto non lontano da qualche parte in Israele, ma a Gaza, militari esclusi. E questa presenza civile internazionale sul terreno potrebbe avere un altro impatto. A contatto con le parti in conflitto farebbe forse anche da deterrente. Non sappiamo però se i paesi che attualmente partecipano al CMCC credano ancora nel progetto di Trump e metteranno veramente a disposizione i loro funzionari.
3: Per quanto riguarda uno degli altri fronti aperti in Medio Oriente, il presidente americano Trump si è detto insoddisfatto della nuova proposta di pace iraniana e non ha escluso una riapertura delle ostilità, cosa confermata anche da un alto generale iraniano che la definisce addirittura probabile. Trump deve però affrontare la questione della scadenza dei 60 giorni di guerra, dopo i quali in teoria dovrebbe chiedere l'avallo alla guerra al Parlamento. E sembrerebbe che chi non sta sotto le bombe in un certo senso voglia starci sopra. Questa storia viene dalla Francia dove chi vuole ballare tutta la notte praticamente sembrerebbe voglia farlo addirittura su un campo minato. In Francia infatti sta facendo molto discutere un party illegale pericoloso per tutti i suoi partecipanti perché è organizzato su una zona militare chiusa al pubblico. Ma sentiamo Annalisa Cappellini.
13: Sono oltre 20.000 i partecipanti al rave party che si sta svolgendo in queste ore nei pressi di Bourges, nel centro della Francia. Una festa illegale a ritmo di techno che ha radunato giovani da tutta Europa. Secondo il sindaco della città, tra i partecipanti ci sono inglesi, tedeschi, italiani, spagnoli e anche degli svizzeri. Tutti stanno rischiando la vita, perché per il loro rave party gli organizzatori hanno scelto un terreno in apparenza vuoto e disponibile, perfetto sulla carta per accogliere decine di migliaia di persone. In realtà però si tratta di un'area addestrativa dell'esercito francese, una zona severamente vietata al pubblico, perché potrebbe contenere cariche inesplose risalenti all'epoca della Prima Guerra Mondiale, quando il terreno divenne per la prima volta un campo di addestramento militare. In realtà sull'area ci sono probabilmente anche residui più recenti. La zona è ancora oggi utilizzata dall'esercito come poligono di tiro e per test missilistici, con i cannoni César. Secondo le autorità, il rischio è massimo nelle zone boschive adiacenti al terreno, dove le munizioni inesplose potrebbero essere al contempo più presenti e meno visibili. E anche se i partecipanti sono invitati a tenersi alla larga da queste zone particolarmente rischiose, in realtà al rave party mancano i servizi igienici e dunque è proprio in queste aree boschive che i partecipanti si recano per i propri bisogni, correndo così un rischio ancora maggiore. Per evitare incidenti, la prefettura ha aperto un centro operativo per coordinare eventuali interventi in caso di emergenza e ha già dispiegato 350 gendarmi sull'area.
3: Per oggi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport. Buona giornata.
2: Lo sport.
14: Buongiorno da Patrick Locatelli, iniziamo con una triste notizia perché a 59 anni si è spento Alex Zanardi. Il bolognese ha vissuto due carriere distinte ad altissimo livello, prima pilota automobilistico e poi atleta paralimpico in seguito a un gravissimo incidente nel 2001 che gli fece perdere entrambe le gambe. Se in Formula 1 non vinse, con Land Bike conquistò ben 4 ori alle Paralimpiadi e 12 ai mondiali. Nel 2020 venne investito da un camion riportando conseguenze gravissime. Restando ai motori, ricordo che alle 18 sul tracciato di Miami si terrà la sprint del Gran Premio statunitense con Norris in pole position davanti ad Antonelli e Piastri. La Superliga di calcio potrebbe invece consegnare il suo titolo oggi al Thun, che alle 20.30 con diretta su RSI la 2 affronterà il Basilea. Già alle 18 invece Losanna-Lucerna e Winterthur Zurigo, con il primo a rincorrere lo spareggio e il secondo a provare ad evitarlo. In Italia segnalo alle 18 Como contro Napoli. Passando all'hockey, dalle 12 10, la Svizzera sta affrontando la Finlandia nella seconda partita della tappa ceca dell'Euro Tour. Il Tour di Romandie invece con Pogacar in giallo offre una tappa di 150 km nel Canton Friburgo e con arrivo a Charmey, tour che si concluderà domani nel Canton Vaud. Concludiamo con il tennis. La finale femminile di Madrid vedrà opposte nel pomeriggio Andreeva e Kostiuk, quella maschile sarà domani tra Zverev e Sinner.
15: Buongiorno a tutte e a tutti voi e buon sabato dalla redazione Meteo. Scopriamo insieme come sarà il tempo di oggi pomeriggio. A nord delle Alpi sarà soleggiato, anche se sui rilievi si svilupperanno dei cumuli e soprattutto verso la Svizzera romanda in serata saranno possibili rovesci o temporali sparsi. Le temperature saranno comprese tra 21 gradi di San Gallo e i 26 di Basilea e Sion. Passiamo ora al sud delle Alpi. Anche qui il tempo continuerà ad essere soleggiato, anche se potrà svilupparsi qualche cumulo sui rilievi. Le temperature saranno comprese tra i 14 gradi di San Bernardino e i 24 di Bellinzona. Prima di concludere, ascoltiamo insieme le anticipazioni sul tempo di domani, domenica 3 maggio. Sarà una domenica generalmente soleggiata nella Svizzera tedesca e al sud, anche se al sud nel pomeriggio si formeranno delle velature. Verso la Romandia invece sarà molto nuvoloso e con qualche rovescio a partire dal pomeriggio. Le temperature saranno comprese tra 11 e 26 gradi. Per ora è tutto. A voi come sempre l'augurio di una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.

0: Il ridotto dell'opera con Gaia Varon.
1: Un ben trovate da Gaia Varon a tutte le persone in ascolto per una puntata che fa perno sulla musica di Claude Debussy, perché apriremo raccontando di una nuova produzione del teatro alla Scala, dell'opera forse più dirompente ancora oggi, non del tutto afferrabile, di inizio Novecento, ovvero sia Pelléas et Mélisande, che la Scala ha affidato a un veterano come Maxime Pascal per la direzione musicale e a un debuttante, con un po' di virgolette, ovvero sia Romeo Castellucci, che affronta questo titolo per la prima volta e che peraltro è anche per la prima volta chiamato a una nuova produzione commissionata da un teatro italiano. Debussy però c'entra anche con ciò che accadrà l'8 maggio al Teatro Sociale di Rovigo, perché assieme alla Damoiselle L'Élu di Debussy, appunto, sarà eseguita in prima esecuzione assoluta, sarà portata sulla scena per la prima volta in assoluto l'opera con cui Italo Montemezzi iniziò nel 1901 la sua avventura di compositore d'opera, ovvero sia Bianca, un'opera che era rimasta in un cassetto fino a poco tempo fa. Ci racconterà tutto Raffaele Mellace, autore assieme a David Chandler della più recente aggiornata monografia dedicata a Montemezzi, di cui avevamo anche già avuto occasione di parlare qui al Ridotto dell'Opera. Ma noi torniamo al Debussy maggiore, apriamo il sipario con un estratto dalla registrazione effettuata in occasione della prova generale della nuova produzione scaligera di Pelléas et Mélisande.

Elle ne m'entend pas, je ne vois pas son visage.

0: Così inizia dunque il Perleas et Mélisande. Quella che stiamo ascoltando è una registrazione effettuata in occasione della prova generale della nuova produzione di quest'opera, che è in scena al Teatro alla Scala. È andato a vederla per noi Andrea Penna. Però Andrea, vogliamo partire proprio dall'opera in sé, perché fu un'opera dirompente all'epoca, ma ancora oggi non è del tutto facile da cogliere, da afferrare.
1: Senza dubbio, Perléas et Mélisande dal primo momento ha segnato un passaggio epocale per il linguaggio operistico del suo tempo e di decennio in decennio anche del momento in cui, essendo rappresentata poi via via tutti i maggiori teatri del mondo, nel momento in cui veniva proposta. Sicuramente oggi, rispetto ai primi momenti del suo percorso nei teatri internazionali, Perléas et Mélisande ha abbandonato il campo del confronto Wagner-Debussy, ha abbandonato il confronto di un linguaggio operistico che si dovesse opporre a un linguaggio melodrammatico, estremamente turgido, tardo-romantico, con una lettura nuova. Quello che colpisce è il legame tra musica e parola. Il lavoro di Debussy sulla parola di Maeterlinck, o Maeterlinck che si voglia dire, è ancora oggi di sorprendente freschezza, di sorprendente anche capacità magnetica, e al tempo stesso l'opera ci sconcerta ancora oggi perché è un'opera di cui non sappiamo nulla. Non sappiamo da dove viene Mélisande, non sappiamo di che cosa ha paura, non sappiamo chi è, non sappiamo bene che cosa c'è fra i due fratelli esattamente, quali rapporti ci siano stati nel passato, non sappiamo niente. Abbiamo una atmosfera però incredibilmente precisa, incredibilmente dettagliata e ricca, come se fosse un mondo di tappezzerie, lucori, brillii, aria, foglie, molto vicino al mistero, al fantasy, persino all'horror in alcuni momenti, eppure lo è con un'altezza musicale, anche un'altezza di lavoro fra musica e prosodia semplicemente affascinante. Ogni volta si scopre qualcosa di nuovo, e più di qualcosa, più di una cosa nuova all'interno di Perléas et Mélisande.
0: Veniamo dunque a questa produzione in scena alla Scala, è diretta da Maxime Pascal. Qual è la sua lettura, Andrea Penna?
1: Mi è sembrato fermarsi su due aspetti. Uno, una capacità narrativa che sorprendentemente richiedeva in molti momenti una pienezza orchestrale, una capacità di allargare il fraseggio anche sul canto o sulle atmosfere, con una grande ricchezza sia di colori ma anche con una grande densità della trama orchestrale. Non era un pelasso in cui i rigori delle linee chiedessero una costante forma scabra, asciutta, no, in alcuni momenti era veramente l'inverarsi dell'immagine liberty, di ciò che traspare, non so, dalle incisioni di Knopf, che in realtà è esattamente in molti momenti il mondo musicale naturale o soprannaturale cui fa riferimento Romeo Castellucci. Ecco, e l'altro aspetto a me è sembrato che con una modalità quasi simpatetica, simbiotica, Maxime Pascal non abbia mai smesso di guardare a ciò che c'era sulla scena, oltre a seguire con grande attenzione il fraseggio dei cantanti, ma si è messo a servizio di un'idea, o meglio, forse ha contribuito in maniera uguale alle idee principali, perché ce ne sono molte, nello spettacolo di Castellucci, che è questa idea del mistero.

0: Andrea Penna ci diceva di una corrispondenza molto forte fra la lettura musicale e la concezione scenica di Castellucci. Allora, Romeo Castellucci è un po' paradossale, ma con questo Per le Ase Melisande debutta all'opera per l'Italia, non perché debutti nella regia lirica, ne ha già fatte molte, diciamo a partire da un celebre Parsifal che mise in scena a Bruxelles nel 2011 e che poi è anche passato dall'Italia. Lo si è visto anche a Bologna nel 2014, ma nel senso che è la prima volta che un teatro italiano gli commissiona una regia. E non partiamo dalla cosa più semplice, appunto, con questo Per le Ase Melisande. Vuoi provare, Andrea Penna, a raccontarci qualcosa di questa produzione scenica, anche magari aiutandoci a vederla?
1: Quello che mi ha colpito sicuramente è la capacità di Castellucci di disegnare attraverso scene, costumi, gesti degli artisti un'atmosfera di un altrove e anche un'atmosfera senza tempo. Senza tempo, pur contando che l'opera è in costume, seppure in modo non pedisseco, vediamo veramente delle armature, vediamo degli abiti medievali, vediamo anche degli oggetti di uso. Alla fine ci troviamo in una sorta di postatizzazione museale della morte.

0: parte di Nod, ma c'è anche un, a mio avviso, la sensazione di un percorso circolare, cioè di una vicenda che si annoda su se stessa come una spirale. Quando Golod incontra, e devo dire che l'apertura dell'opera è davvero riuscita con una capacità di affascinare il pubblico allo sguardo, esattamente come la musica ci attrae, ci magnetizza al suo comparire, in questo verde di una boscaglia di acque morte, come poi viene detto nel testo di Maeterlinck, questa bruma incomprensibile, con questo corpo che non è né nudo né vestito, ma persino non sembra avere nel dettaglio le forme umane ben definite, sembra una bambina, sembra un corpo misterioso che poi piano piano si veste di una veste. Melisandre, rispetto a tutti gli altri, non si attribuisce mai dei gesti naturalistici, ha dei gesti come di una donna che parla, una ragazza che parla un'altra lingua, che viene da un altro luogo, che ha delle movenze molto diverse. Ecco, il tutto in definizione di ambienti o dai colori raggelati, da un blu, da un grigio, un nero, il sorgere o il tramontare di un sole, oppure questi colori rossi in cui si stagliano le sagome di foreste, di alberi, per ricordarci l'aspetto della natura così presente. E poi tutta una serie di richiami, stendardi continuamente di questi cavalieri che portano i stendardi dei vari atti, come a ricordarci che questa è una sorta di leggenda medievale che ci viene raccontata per l'ennesima volta. E perché abbiamo questa sensazione? Perché ci sono anche dei bassorilievi spezzati per frammento che passano, in cui vediamo la scena in cui Melisandre viene trovata da Golod, vediamo la scena in cui Golod la afferra per i capelli, vediamo la scena della seduzione della torre, come raccontata già in un bassorilievo spezzato, che significa che è una storia che viene raccontata da tanto, tanto, tantissimo tempo, come in fondo le storie che ha sintetizzato Maeterlinck nella sua poesia simbolista, sì, ma che affonda in un retroterra antichissimo, che poi peraltro nel Belgio, nelle Fiandre, ha una sua produzione estremamente felice. Ecco, tutti questi elementi compaiono e si ha l'impressione che si sia molto concentrato sulla figura di Golod. Peraltro facendo bene, se vogliamo, perché Simon Kinley-Side, che qui interpreta Golod, è stato un famosissimo peleasta all'inizio della sua carriera, famoso perché accoppiava la finezza del fraseggio, la qualità della voce, a una presenza scenica di straordinaria seduzione fisica, che non ha perduto, benché sia più maturo, e che lo rende un Golod perfetto, molto brusco, violento, tormentato. E c'è anche questa sorta di stizza con il fratello Peleas, che sicuramente qui trovava in Bernard Richter, che è un eccellente cantante, una figura, non voglio dire stereotipata, ma il cui aspetto di sfumatura era non tanto meno accurato, ma forse anche meno ricercato, come se l'amore per cui Peleas si perde è un amore senza nome, senza, ancora una volta, che non, di cui non si conosce l'entità, anche il luogo verso il quale vuole partire, non sappiamo quale possa essere. E Sarah Blanc sviluppa tante diverse metamorfosi di un linguaggio sia fisico che naturalmente vocale attraverso la musica di Debussy, che è, se non artefatto, è sempre altro. La vediamo a un certo punto muoversi nella parte finale, quando ormai tutto è accaduto, e alla fine vediamo che Melisandre è quasi una donna giapponese, sembra una delle figure di Rashomon, famoso film di Akira Kurosawa, in cui ognuno racconta la sua verità, proprio in un'opera in cui alla fine Golod, disperato, perfino perturba gli ultimi momenti di agonia di Melisandre per sapere una verità che forse non esiste, una verità di cui non c'è nessuna chiave. Ecco, tutto questo mondo si condensa intorno a noi in questa atmosfera di mistero. Questa è sicuramente l'aura che ha di più voluto tratteggiare Castellucci. Se questo mistero sia un languore, sia un dolore, sia un desiderio, noi non possiamo saperlo, ognuno forse sceglierà vedendo quest'opera. Secondo me, nel rapporto con la direzione musicale di Maxime Pascal, l'elemento del desiderio, della pulsione è presente, ma anche quello di un dolore quasi privo di parola, privo di capacità di essere espresso dalle pur tante parole che i cinque atti ci consegnano attraverso Maeterlinck. Cioè una realizzazione molto complessa.
1: Ognuno, dunque, suggeriva Andrea Penna, potrà trovare una propria chiave di lettura, soprattutto quelli che fra voi avessero modo di andare a vedere una delle ultime recite di questa produzione scaligera di Pelléas et Mélisande, che sarà ancora in scena il 3, il 6 e il 9 maggio al Teatro alla Scala di Milano. Il direttore Maxime Pascal, regia, scene, costumi e luci di Romeo Castellucci, diversi interpreti vocali principali che ci menzionava già Andrea Penna sono Bernard Richter, Sarah Blanc, Simon Kinley, ce ne sono naturalmente anche altri. Cito solo Allegra Maifredi, 11 anni, che ha interpretato durante la prova generale, da cui sono tratti gli ascolti che ci stanno accompagnando quest'oggi, il ruolo del Petit Ignol, il figlio di Golod, che è un ruolo da voce bianca su cui si avvicendano diversi bambini che fanno parte del coro di voci bianche del teatro alla Scala. Dunque, abbiamo ascoltato l'inizio, abbiamo ascoltato un estratto del secondo atto, ci salutiamo anche da Andrea Penna, che è andato per noi a vedere quest'opera. Grazie Andrea Penna,
0: Grazie.
1: con il finale del terzo atto.
2: No, non ho fatto.

0: Così si conclude dunque il terzo atto di Pelléas et Mélisande di Claude Debussy. Questo è un estratto della registrazione della produzione che è in scena ancora fino al 9 maggio al Teatro alla Scala di Milano con la direzione di Maxime Pascal. Ancora, Debussy è uno degli autori di un dittico molto stimolante e particolare che sarà in scena al Teatro Sociale di Rovigo il prossimo 8 maggio. La pagina giovanile di Debussy che compone questo dittico è La Damoiselle Élue, ma accanto a questa la prima assoluta di un'opera di Italo Montemezzi, un'opera che si chiama Bianca e che fu la prima opera che Montemezzi scrisse, quindi quella che diede il via alla sua carriera compositiva, anche se non ancora forse al successo come compositore. Abbiamo con noi Raffaele Mellace, che è autore assieme a David Chandler di una monografia dedicata a Montemezzi, di cui abbiamo anche parlato qui al Ridotto dell'Opera, e chiedo dunque proprio a Raffaele Mellace di introdurci quest'opera e anche forse di aiutarci a immaginarcela nel contesto di quell'inizio Novecento di cui fa parte anche il Pelléas da cui siamo partiti quest'oggi.
1: Questo primo passo di Montemezzi nel mondo dell'opera ha effettivamente delle caratteristiche singolari che in qualche modo lo allontanano dalla tradizione italiana e davvero un po' lo avvicinano a quello che è il simbolismo dell'epoca e una tradizione d'Oltralpe, sia tedesca ma se vogliamo anche con delle affinità col progetto di Debussy. Questa Bianca nasce in risposta a un concorso che era stato istituito, a una borsa di studio che era stata istituita al Conservatorio di Milano, vi leggo la declaratoria, diciamo così, per la più bella opera nel genere delle nostre tradizioni rossiniane, belliniane, donizettiane. Quindi un obiettivo completamente italiano. In realtà quello che Montemezzi propone, sulla scorta di questo libretto che gli viene offerto da questa figura estremamente interessante, che è questo Giuseppe Zuppone Strani, che era poeta, traduttore, giornalista, era amico di Giovanni Pascoli, in realtà questo libretto non corrisponde per niente alla tradizione che il concorso proponeva, perché è un libretto tutto sommato simbolista, cioè è un libretto che ha al centro la strettissima connessione quasi di identità tra l'essere umano e la natura. Adesso vedremo in che senso, però questa scelta, che non sappiamo se derivi da Montemezzi, che appunto era gli esordi, oppure se fosse come più probabile una proposta del librettista, che era un esperto sicuramente anche di cultura tedesca, era un grande appassionato di fiabe, era un autore che aveva appena scritto un altro libretto che si intitolava Ondina per Gianni Bucceri e che conosceva molto bene la cultura tedesca. In un suo racconto per esempio cita il Freischütz e Oriente di Weber, che non è che proprio all'inizio del Novecento fossero per tutti, ecco. Allora dicevo, questa scelta di questo tema lo porta davvero fuori da quello che è, diciamo, il mainstream della grande tradizione italiana e lo avvicino ovviamente a certi precursori che pur c'erano, mettiamo il Catalani, Lorelai, piuttosto che Smareglia. Ecco, però vediamo che Montemezzi muove i primi passi in una direzione che poi in qualche modo verrà confermata anche dal suo lavoro di maggior successo, cioè L'amore dei tre re.
0: Ecco, è curioso quello che ci stava raccontando Raffaele Mellace, perché i contorni della trama, invece, letti così, no, semplicemente potrebbero piuttosto far pensare invece a qualcosa di molto più legato, so, alla tradizione italiana, alla D'Azeglio, per dire, no, perché c'è la figlia del duca di Ferrara che, no, ha una sorta di legame amoroso con un paggio, non si vedono per 10 anni, il paggio tornerà a questo punto divenuto marchese di Monferrato e però anche molto cambiato, da cui appunto la rottura e questa interessantissima connessione con il tiglio, un albero che era stato piantato nel momento della nascita del loro amore e che a questo punto invece deve morire, e con lui muore anche la protagonista. Questa in estrema sintesi, no, è la trama, e il tiglio l'elemento forse, no, che cambia.
1: Assolutamente sì. Se prescindiamo dal finale, che è un finale necessariamente funesto, perché è la storia di un amore infelice, di un amore tragico, potremmo dire in qualche modo anche di una relazione tossica, perché questo personaggio che ritorna in realtà ritorna molto trasformato. Allora dicevo, questa vicenda, a prescindere dall'epilogo funesto, potrebbe essere definita una sorta di idillio boschereccio, perché l'immersione nella natura, anche le sonorità, che sono spesso sonorità legate alla caccia, alla simbologia della caccia tipica della tradizione occidentale, rendono quest'opera qualcosa di molto vicino a quelle che possono essere le villi pucciniane. In qualche modo, se prendiamo i due autori che vivono a una ventina d'anni di distanza, che attraversano in qualche modo le stesse fasi, questa non è ancora un'opera con cui Montemezzi parteciperà a un concorso maggiore, al concorso Sanzogno, e quello sarà il Giovanni Gallurese subito dopo. È un'opera d'esordio, come sono le villi per Puccini. E entrambi che cosa fanno? Prendono un soggetto che ha dei contorni fiabeschi, anche se ci sono ovviamente degli elementi realistici, ed è un soggetto che va sviluppato naturalmente in uno spazio breve. Questo di Bianca addirittura è uno spazio brevissimo, cioè l'opera non raggiunge i tre quarti d'ora, ecco. Però è molto interessante come in un sistema che ovviamente è lontano anni luce da quello odierno, in un sistema in cui l'operista si preparava a una professione che aveva un suo futuro e c'era attorno a lui tutta un'industria, diciamo così, tutta una formazione e poi un'industria dopo, è molto interessante come questi giovani promesse venissero messe alla prova su un taglio di dramma e di opera molto conciso, che esprimesse di fatto un solo contrasto, un solo tema in nuce, e che si potesse appunto sviluppare in un tempo molto breve. Ecco, di recente c'è stata anche un'altra prima assoluta, quella di Marina di Giordano, e anche lì, anche se lì invece il soggetto è realistico, però anche lì ci troviamo in un tempo estremamente compatto in cui i personaggi chiave della vicenda, che poi sono sempre i personaggi, no? I registi vocali classici, trovano il modo di raggiungere l'ascoltatore, lo spettatore, con grande intensità e in termini estremamente sintetici.
0: L'opera, come dicevamo, non andò mai in scena all'epoca, e quindi la produzione, che sarà a Rovigo l'8 di maggio, è la prima assoluta a distanza di un secolo abbondante. Vogliamo parlare un poco della musica? Lei parlava dei ruoli vocali tradizionali, però c'è anche una curiosità che io ho nei confronti di che tipo di scrittura vocale, lei che ha messo le mani sulla partitura, immagino manoscritta, e naturalmente anche in rapporto a quello che lei ci stava raccontando, l'orchestra, la scrittura orchestrale.
1: Montemezzi mette in atto questa strategia, sceglie una serie di leitmotiv ben caratterizzati, con una certa felicità anche melodica, interessanti, che si colgono bene. Dopodiché presta estrema attenzione all'orchestrazione, molto sofisticata, e in terzo luogo organizza l'impianto drammatico di questi tre quarti d'ora di musica attraverso delle aree, delle zone di colori sonori, di timbri estremamente ben definite, che aiutano lo spettatore a cogliere con naturalezza e in modo estremamente evidente le evoluzioni anche sentimentali o drammatiche della vicenda stessa.
0: Posto che siamo di fatto dentro un atto unico, alla luce di quello che ci stava dicendo Raffaele Mellace, dentro questo sviluppo dell'azione c'è anche un'articolazione che richiami la tradizione italiana per numeri, o siamo completamente proiettati già in quello che diventerà presto, no? Abbiamo parlato oggi di Pelleas, un flusso quasi ininterrotto di musica.
1: questo flusso è comunque organizzato in numeri, numeri che naturalmente confluiscono l'uno nell'altro perché, ripeto, i tempi sono anche molto compatti. Però noi abbiamo una prima zona in cui i personaggi si presentano, e quindi c'è un'area di Bianca che è proprio il monologo con cui l'opera esordisce. Bianca è quasi sempre in scena, però Ponestrani ha l'accortezza di sottrarla per qualche tempo all'inizio, quando arriva Balduino, in modo che Balduino abbia modo di presentarsi da solo. Dopodiché c'è una zona centrale in cui entrambi hanno un'altra area, e questi sono i momenti più corposi in cui si approfondisce, diciamo, la condizione psicologica e la situazione anche sentimentale attuale dei due personaggi. Dopodiché si passa all'ultima zona, al culmine dell'atto unico, che prevede il duetto fondamentale tra i due protagonisti e poi l'epilogo. L'epilogo funesto, dicevamo, perché benché Balduino, pur cambiato, insista per proseguire questo rapporto, Bianca ha deciso che non ne vuol sapere, e secondo una visione tragica dell'amore questa negatività può condurre solo alla morte, e lei stessa a chiedere al guardiaboschi di abbattere il famoso Tiglio, che simboleggia non solo l'amore in modo così astratto, ma corrisponde a lei stessa, insomma, la rappresenta in modo reale. Questi momenti che ho citato sono collegati da alcuni dialoghi e soprattutto dagli interventi del coro. Questo è anche interessante, cioè come il giovane compositore di inizio Novecento avesse la consapevolezza che è chiaro che i protagonisti fossero i solisti, però che anche il coro doveva avere un ruolo importante. E qui ce l'ha sicuramente su vari registri. Il coro sostanzialmente è un coro veramente idilliaco, e funge anche in qualche modo da contrasto rispetto a tutta la drammaticità, la negatività dell'esperienza individuale dei protagonisti.
0: Quest'opera sarà in scena al Teatro Sociale di Rovigo in abbinamento con La Damoiselle Élue di Claude Debussy il prossimo 8 maggio, con la direzione di Fabrizio Daros, e uno spettacolo firmato sia per la regia sia per le scene da Stefano Paterino. Quella sarà la prima esecuzione assoluta. Dunque, non abbiamo modo per il momento di ascoltare alcun estratto di quest'opera. Sarà quella la prima occasione per sentirne la musica. Quello che ci ha raccontato Raffaele Mellace dipende naturalmente dal fatto che lui ha potuto lavorare sulla partitura manoscritta, l'unica fonte che possediamo. Però, Raffaele Mellace, cosa possiamo ascoltare allora per salutarci?
1: Il vero battesimo del fuoco sarà Giovanni Gallurese, l'opera con cui Montemezzi parteciperà al concorso maggiore, andrà davvero in scena e sarà un grande successo, sarà davvero il suo esordio di successo nell'agone dell'opera, a modo di sviluppare quella sensibilità, per esempio per il carattere femminile, per il personaggio femminile che noi in Nuce già troviamo in Bianca.
0: Possiamo salutarci con un estratto da questa seconda opera di Italo Montemezzi. Anche di questa, per la verità, le registrazioni non abbondano. C'è una vecchia incisione pubblicata per l'etichetta The Golden Age of Opera, di cui però le informazioni sono un po' incerte. Quello che sappiamo è che la voce che noi ascoltiamo nell'estratto dal primo atto, che è il brano Sorge l'Aurora, è quella di Floriana Cavalli. Grazie Raffaele Mellace per essere stato con noi, per averci fatto scoprire quest'opera nuova che debutterà l'8 maggio.
1: Grazie a voi e buon ascolto.
0: E grazie a tutti voi per averci seguito fin qui. Ci salutiamo con Giovanni Gallurese di Italo Montemezzi.

0: L'intervallo. Un ritratto di Francesca Cuzzoni, soprano.
1: Ci occupiamo oggi di questa famosa cantante del Settecento, detta la Parmigiana, quindi questo soprannome è anche un po', come possiamo dire, culinario. Nata nel 1700, ha debuttato tipo a 15 anni, è diventata famosa a 20 anni e Handel l'ha chiamata a Londra. La Cuzzoni è famosa soprattutto per le cose legate all'impresa di Handel. Handel ha scritto per lei due parti, possiamo dire, tra le più importanti di prima donna, Cleopatra nel Giulio Cesare e Rodelinda nella Rodelinda. La Cuzzoni pare fosse bruttina, però nella Rodelinda aveva un costume talmente audace che segnò una specie di moda, un po' come sarebbe stato poi nel Novecento per altri personaggi. E la Cuzzoni pare che fosse una donna arcigna, però aveva una voce dolcissima, una voce d'angelo. Handel, sappiamo due cose. Uno, la lite famosa in cui minacciò di buttarla dalla finestra. L'altra cosa famosa, la rissa che ci fu con Faustina Bordoni-Asse, perché Handel voleva sempre inventare qualcosa di nuovo, mettere un balletto nelle opere. Ebbe la cattiva idea di violare la sacra consuetudine di avere una prima donna e poi una seconda donna e così via. Invece volle mettere due prime donne, questo nell'Alessandro. E non in una sua opera, però nel suo teatro, durante la recita della Stianatte di Bononcini, le due prime donne aizzate dai loro fan si sono accapigliate, nonostante le difficili acconciature che avevano, sono prese per i capelli e la cosa è andata a finire molto male. Sappiamo che questa lite di prima donna è poi passata in varie parodie teatrali, tra cui famosissima la Beggar's Opera, e dalla Beggar's Opera poi all'opera da tre soldi di Brecht, che sicuramente non sapeva nulla della Cuzzoni e della Bordoni, però ha ereditato questa scena. La Bordoni sposò un clavicembalista e, dicono le voci cattive, lo avvelenò più tardi. Anzi, pare che partì da Londra per sfuggire a questa condanna. In realtà lui è sopravvissuto molto alla partenza da Londra. Ci sono stati varie disavventure in Europa, è stata anche arrestata, è stata anche in galera a un certo punto per debiti, è tornata a Londra con la voce ridotta ormai a un filo, però Handel le fece cantare una ripresa del Messia e poi è morta in grande povertà. Si è ammazzato il marito o meno, non lo sappiamo.
0: Firmato Michele Suazzo.

Troppo crudeli siete, aria di Cleopatra dal Giulio Cesare di Georg Friedrich Händel, ruolo creato da Francesca Cuzzoni il 20 febbraio 1723 in occasione della prima assoluta dell'opera avvenuta al King's Theatre di Londra. L'esecuzione che vi abbiamo proposto era quella del soprano Nathalie Dessay, accompagnata dall'ensemble Le Concert d'Astrée sotto la direzione di Emmanuel Haïm per un disco Virgin del 2011.

0: Il ridottino con Davide Fersini.
1: Ed eccoci nello spazio del ridottino, spazio in cui, lo sapete, guardiamo all'attività vocale sul nostro territorio. Ebbene, noi ci sentiamo veramente di segnalarvi un concerto che in realtà viene proposto due volte, il 3 maggio alle ore 11 all'HAC di Lugano e alle ore 16 presso la residenza Rivabella di Magliaso. Si tratta del gala dei cantanti selezionati durante le audizioni dell'Opera Studio Internazionale Silvio Varviso di quest'anno nell'ambito del la 30ª edizione di Ticino Musica. Un'occasione per ascoltare questi giovani talenti in celebri arie e duetti accompagnati al pianoforte da Roberto Arosio. Per quel che riguarda invece la radio, io vi ricordo che questa sera negli spazi di Prima Fila Musica in Scena propone Die Feen, opera giovanile di Richard Wagner che ascolteremo nell'esecuzione di Wolfgang Sawallisch alla testa della Bayerischen Staatsorchester per un disco Orfeo. Da questa incisione, per invitarvi a tornare a sintonizzarvi con noi questa sera, noi vi proponiamo l'aria di Arindal eseguita dal tenore John Alexander.

0: Il microchip di controllo, al momento dell'esplosione, deve aver registrato le nostre reazioni emotive e inviato dati, per cui l'algoritmo... affidano tutto alle deduzioni di una macchina e perdono di vista il limite che questa ha in relazione alle probabilità delle esperienze. Le macchine sono limitate, fredde. Mi fanno paura.
1: Ubik, il sacro contagio, di Cinzia Di Mauro. Un omaggio a Ugo Leonzio e Philip K. Dick. Regia di Sara Flatt. Domenica in scena. Domani alle 17.35 e su rsi.ch/radiodrammi.
2: Rete 2.
3: In studio Daniele Coroneo. La Svizzera è alla ricerca di un sistema di difesa aerea da affiancare ai missili Patriot, la cui consegna è stata rinviata di diversi anni dagli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dalla Schweiz am Wochenende, Berna ha contattato i produttori di quattro paesi: Germania, Francia, Corea del Sud e Israele. L'Ufficio federale dell'armamento Arma Suisse ha spiegato che i criteri prioritari sono tempi di consegna, costi, prestazioni e quota di produzione europea, idealmente svizzera. Il rischio di penuria di carburante in Svizzera è molto elevato. A dirlo è la segreteria generale di Swissnegos, l'associazione di categoria dei negozianti di materie prime. Florence Schurch, intervistata dalla Tribune de Genève 24 Heures, afferma che il rischio principale riguarda però il gas. I nostri paesi confinanti, infatti, potrebbero scegliere di non rifornire la Svizzera, trattenendo le proprie scorte. Non è sorpresa la Germania per la decisione statunitense di ritirare dal paese 5.000 soldati americani. Il ministro della difesa Boris Pistorius ha affermato che il ritiro era atteso e che gli europei dovrebbero fare di più per la propria sicurezza. Una portavoce del Pentagono ha dichiarato che la misura sarà applicata entro un anno. Intanto dalla NATO affermano che ora l'Europa deve investire maggiormente nella difesa, ma di ritenere sempre valida la capacità di deterrenza dell'Alleanza Atlantica. La riduzione dei soldati americani in Germania è frutto del malcontento di Donald Trump per il mancato sostegno europeo alla guerra contro l'Iran. Veniamo in Ticino. Scontri ieri sera in centro a Lugano a margine dei festeggiamenti del 1° maggio. La polizia è dovuta intervenire in zona Pensilina e sedare gli animi di due gruppi. Sentiamo Pervin Cavacioglu.
4: Gli scontri avrebbero una matrice sportiva. Stando a informazioni raccolte dalla RSI, al corteo di ieri pomeriggio del 1° maggio in centro a Lugano, fra i partecipanti ci sarebbero stati anche tifosi di una squadra di hockey ticinese, avvistati dai tifosi della squadra avversaria. Le due fazioni si sono poi incrociate in serata in centro città e le tensioni sono degenerate poco prima delle 23 in zona Pensilina Botta, dove polizia cantonale e comunale sono intervenute. Durante l'operazione, si legge in una nota diramata dalla cantonale, due persone sono rimaste ferite e soccorse, ma alcuni dei presenti hanno ostacolato l'operato degli agenti, rendendo necessario l'utilizzo di spray urticante. Sono ancora in corso verifiche per chiarire la dinamica dei fatti, identificare gli autori e determinare le singole responsabilità. Non vi sono stati al momento dei fermi. Contattata dalla RSI, l'Unione Sindacale Svizzera, organizzatrice del corteo del 1° maggio, non intende prendere posizione su questi fatti.
3: Friburgo non vuole smettere di festeggiare il titolo di campione svizzero di hockey, che giovedì sera il Gotteron ha conquistato per la prima volta nella sua storia. Oggi in città, a partire dalle 16, si terrà una parata per la quale sono attese fino a 50.000 persone.
2: La meteo con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
3: Oggi in tutta la Svizzera prevalentemente soleggiato con qualche cumulo sui rilievi, possibile qualche rovescio anche temporalesco al nord. Domani domenica al sud dapprima abbastanza soleggiato ma in seguito rapido aumento delle velature. Al nord dapprima nuvoloso soprattutto sulla Romandia, poi anche sulla Svizzera tedesca. Nel pomeriggio rovesci o temporali isolati.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Alice. Libri, storie e idee.
1: Lettrici e lettori, benvenuti ad Alice. Laura Piccina al microfono. Ieri, come ogni primo del mese, è uscita una nuova puntata di Indagini, un podcast seguitissimo prodotto dal Post e condotto da Stefano Nazzi. Sicuramente lo conoscerete. Nazzi spiega come le indagini e le narrazioni attorno ai delitti abbiano interferito nei processi e come il lavoro degli inquirenti abbia portato a un certo risultato. Ascoltare Indagini mi ha fatto riflettere sul modo in cui si raccontano i delitti, in letteratura e nel giornalismo, e mi ha fatto venire voglia di dedicare questa puntata di Alice proprio all'intersezione tra detective story e scrittura. In letteratura, per esempio, si parla fondamentalmente di romanzo giallo e di romanzo noir, che però non sono la stessa cosa. Ma questo ce lo spiegherà il nostro primo ospite di oggi, François Morlupi. François Morlupi è un autore di romanzi noir di successo, due volte vincitore del premio Scerbanenko, il più importante riconoscimento dedicato al genere. Morlupi, creatore della serie noir dei Cinque di Monteverde, ha appena pubblicato per Feltrinelli il primo volume di una nuova saga, Il cielo degli invisibili. Con Morlupi il noir si fa strumento di denuncia sociale, di denuncia di problemi sistemici che coinvolgono i più fragili della società. Per quanto riguarda il giornalismo, invece, parliamo di un libro statunitense di non fiction. Un libro che, secondo il grande autore francese Emmanuel Carrère, dovrebbe essere inserito nei manuali di scrittura. Si tratta di Il giornalista e l'assassino, di Janet Malcolm. Questo reportage è stato pubblicato pochi giorni fa per la prima volta in italiano da Adelphi e tradotto da Enzo D'Antonio, che avremo il piacere di ascoltare oggi qui ad Alice. È un libro che riflette sull'etica, o piuttosto la mancanza di etica necessaria per raccontare un delitto. La domanda di fondo è: fino a che punto può spingersi la libertà di stampa? Terminiamo con il consiglio di lettura del nostro critico Roberto Galaverni. Questo mese Roberto ci propone Il dizionario del grafomane di Antonio Castronuovo, edito per Sellerio. Non si tratta di un libro giallo, ma è di certo un volume enciclopedico che riflette in generale sul versante della scrittura. La scrittura ingloba tutto, ingloba delitti e pene, aneddoti e scienze dure. Mette in rilievo innanzitutto il valore della curiosità, che poi è un po' quello che ci spinge a raccontare e a leggere anche i delitti più efferati. Allora un po' di musica e poi cominciamo. Liza Minnelli, Vince Giordano and Anik. You've got to see mama every night.

0: mandò a dire al commerciante che decantava le qualità del suo prosciutto, stagionato ben 24 mesi. Per la donna, invece, erano al massimo 12. De Bartolo sghignazziò sotto i baffi, apprezzando la similitudine. L'acquario di Roma era diventato oramai una barzelletta su cui tutti i romani scherzavano senza pietà. Il progetto di realizzare un sontuoso oceano sotto al laghetto dell'Eur avrebbe dovuto compiersi entro il 2014. 10 anni dopo, 10 anni di lavori, rinvii, annunci, scandali, esistevano soltanto delle vasche vuote, senza l'acqua per farci vivere i legittimi abitanti. Addirittura si era ipotizzato di inserirci dentro dei pesci virtuali, pur di aprirlo, da riderci sopra per non piangere. Il venditore rispose per le rime. Vedendo la situazione virare al peggio, De Bartolo fece da paciere, consigliando a tutti di darsi una calmata. Poi si caricò sulle spalle le buste e, con l'aiuto di un paio di amici, si avviò verso il furgoncino riconoscibile in mezzo agli altri anche a chilometri di distanza. Lo aveva fatto dipingere da un artista di strada e aveva voluto che vi fosse raffigurato lo stesso manifesto ideato a Firenze contro l'ordinanza che vietava di mangiare seduti sui marciapiedi. Una Madonna che teneva in braccio un bambino con un panino in mano. Sotto, una preghiera diventata oramai celebre per tutti i clienti del paninaro più famoso della città. Santa Madonna del panino, ti prego, fai che si possa mangiare in pace su ogni gradino.
1: Alice. Lettrici e lettori, questo era François Morlupi con il suo Il cielo degli invisibili, pubblicato per Feltrinelli. Buongiorno François, benvenuta ad Alice.
2: Buongiorno a voi, grazie per avermi invitato, sono molto contento di essere con voi.
1: François Morlupi, lei è autore della serie di noir dei Cinque di Monteverde, ambientati nel centro di Roma. Questi suoi libri pubblicati da Salani si distinguono per l'umorismo, condito da una buona dose di tensione e personaggi indimenticabili. Il cielo degli invisibili, di cui abbiamo ascoltato uno stralcio, inaugura invece una nuova serie, che vede protagonista un paninaro. Otello De Bartolo, che è, forse cito, l'ultimo baluardo contro l'ipoglicemia e la solitudine. Ma Otello De Bartolo non è un paninaro qualsiasi, anzi, va veramente contro a uno stereotipo. Come mai?
2: Perché volevo raccontare una parvenza di realtà e una parvenza di realtà che ho avuto modo di riscontrare in questi tour massacranti che facciamo noi scrittori di 40-50 date. Io dico sempre che sono un po' come i tour degli AC/DC, però senza sesso, senza droga e senza rock and roll. Dunque, fondamentalmente un po' più noiosi, dove però incontro tantissimi lettori e tantissime lettrici che hanno spezzato questo pregiudizio che avevo nei confronti della letteratura. Io ho sempre pensato che fossero le persone, che i lettrici, poi le lettrici forti, i lettori forti fossero tutte persone, o perlomeno la stragrande maggioranza, persone che avevano poi fatto dei percorsi di studi molto lunghi, percorsi universitari con magari dottorati. Invece nulla di più. Tantissime lettrici e tantissimi lettori forti che ho incontrato in realtà sono diplomati e poi fanno dei lavori come guardiani, tassisti, personale ATA, cassiere, eccetera, eccetera, e leggono tantissimo. Dunque volevo creare un paninaro che qui a Roma è la massima rappresentazione dello stereotipo, dunque della persona, detta anche lo zozzone, no? Perché appunto a Roma li descriviamo così, questi paninari che con la stessa mano, rigorosamente senza guanto, maneggiano soldi e poi farciscono i nostri panini. Però volevo appunto creare un paninaro letterato invece, un paninaro che sì, non ha potuto diplomarsi per motivi particolari, si è fermato dunque alla terza media, che però in realtà è un lettore fortissimo ed è per questo che ha creato questi panini con i titoli dei suoi romanzi preferiti. Dunque trovate il panino Guerra e Pace, il panino Madame Bovary, il panino Piccolo Principe. Ovviamente ogni panino poi ha le caratteristiche sia della lunghezza del libro, dunque il panino Guerra e Pace è molto molto lungo, mentre il panino Piccolo Principe è fondamentalmente per un bambino piccolo, e in più trovate anche dentro gli ingredienti citati in quei romanzi, e lui ci aggiunge anche un tocco personale perché poi ha creato queste salse che hanno il nome, invece il cognome dei suoi personaggi preferiti. Dunque, la salsa di Mondontesta è una salsa che magari all'inizio non l'avvertite come la sua vendetta, però poi la sentite come, e la salsa Padron Ntoni è una salsa molto amara.
1: È bellissima questa idea, forse dovrebbe essere utilizzata anche nella vita reale, ma forse questa attitudine di Otello alla lettura gli dà una marcia in più, gli dà un'attenzione in più.

0: più. Infatti, Hotel un giorno si accorge che un cliente abituale non si fa vedere da un po'. Quindi, François Morlupi, come cominciano le indagini?
1: Cominciano perché mi piace, al netto di tutte le criticità della mia città, perché ne ha tante delle problematiche, mi piace comunque questa idea e questa certezza che ho che Roma è una delle poche grandi capitali europee in cui si rimane ancora un nome e un cognome e non si è un numero e basta. E dunque c'è questo Otello De Bartolo che si accorge che dal giorno all'altro, senza nessun preavviso, questo medico tirocinante che viene tutti i giorni a trovarlo per prendere un panino non viene più. E ovviamente Otello De Bartolo che ha il suo chiosco, che è questo Fiat anni 50-60 a cui ha tolto le ruote e che ha cimentato davanti al piazzale del più grande ospedale romano e probabilmente d'Italia, decide di andare ad indagare, visto che si trova a 50 metri dal luogo di lavoro di questo medico. E da lì inizia questa indagine, che poi è un'indagine parallela, perché al tempo stesso, sempre nel quartiere, cominciano a sparire dei clochard senza tetto in maniera misteriosa. Dunque, questo duplice binario, ecco.
0: Otello però non si mette in cerca della verità da solo. Insieme a lui ci sono Alice, la sua aiutante, poi ci sono la marchesa Margherita, transessuale, e il senza tetto, appunto, Giuseppe. È una squadra di detective ai margini, appunto, di invisibili, e questo secondo me è molto interessante perché ancora una volta si ribaltano gli stereotipi. Gli invisibili da vittime o da autori di crimini diventano invece i detentori della giustizia. E come avviene questo ribaltamento?
1: Questo ribaltamento avviene perché comunque attorno a De Bartolo c'è questa costellazione effettivamente di Roma notturna, tra cui ha detto bene una transessuale, un senza tetto, la sua aiutante Alice, comunque un paninaro per definizione a Roma è una persona che lavora di sera e di notte. E mi piaceva questa idea che questi invisibili, questo retaggio mio culturale della letteratura francese dell'Ottocento, dove mettevano sempre in gioco protagonisti che fossero comuni, persone fragili, lacerate, e che in cui il lettore e la lettrice poteva tranquillamente immedesimarsi, persone del popolo. Dunque volevo raccontare un'indagine in cui questa specie di armata Brancaleone, però dotata di grandissima umanità, di grandissima solidarietà, soprattutto con dei valori, secondo me, imprescindibili che dovremmo tutti avere, e decide di indagare. Poi è ovvio che da soli non potrebbero fare nulla, ed è per questo che in parallelo c'è questo maresciallo dei carabinieri, Manlio Buzzini, che con la sua squadra indaga anche lui. E mi piace questa idea e penso che stia piacendo molto il fatto che Manlio Buzzini ha questo dottorato in filosofia. Ed è un incompreso tra i suoi uomini, lo chiamano Socrate perché ogni volta pone delle domande filosofiche esistenziali ai suoi sottoposti che non vedono l'ora di sgusciare via dal suo ufficio per poter andare ad indagare, e lui invece troverà tantissimi punti di contatto con Otello De Bartolo, sebbene appunto uno abbia fatto il massimo degli studi e l'altro per niente, poi invece in realtà hanno questa passione in comune che è la letteratura.
0: Insieme a una Roma notturna arrivano anche delle immagini forti, immagini di una città che non è più la Roma appunto di Monteverde, ma è la Roma Est, la zona dell'Umberto I, la zona popolare che veniva usata anche da Dario Argento nei suoi film d'orrore. La città stessa nei suoi romanzi diventa un po' un personaggio. Più in generale, al di là delle persone che abitano questi quartieri, che immagine di Roma emerge?
1: In tutti i miei romanzi Roma non è un semplice cornice, un semplice sfondo, è veramente un personaggio a sé stante che agisce e interagisce con i miei personaggi, e i miei personaggi devono capire Roma per poter eventualmente risolvere l'indagine e arrivare a Dama. Capire Roma significa conoscere tutti gli aspetti, dai proverbi ai modi di dire, ai silenzi, alla gestualità. Dico sempre che i poliziotti, se dovessero interrogare uno svedese, non si comporterebbero alla stessa maniera che se dovessero invece interrogare un romano, perché appunto hanno dei modi di dire, hanno delle gestualità, dei silenzi, degli sguardi che sono molto simbolici e sono molto carichi di significato. Dunque io volevo raccontare attraverso questa indagine Roma, perché poi Roma è appunto una protagonista sempre dei miei romanzi, e Roma è una città che noi ci dimentichiamo spesso, ma è 10 volte più estesa di Parigi. Dunque è una città che contiene tantissime città, tantissime realtà. Questo era importante per me, raccontare appunto questo, una Roma forse più popolare, meno borghese della Monteverde, dei Cinque di Monteverde. Volevo raccontare però Roma con i suoi punti di forza e anche, ahimè, i suoi difetti. Dunque è una città non passiva, ma a tutti gli effetti attiva, e che comunque a volte ostacola anche le indagini.
0: Ha parlato di difetti, quello che lei discute di più all'interno del suo romanzo è ovviamente quello dei senzatetto, il problema dei senzatetto. Il noir diventa anche uno strumento di denuncia sociale?
1: Il noir è uno strumento di denuncia sociale, il noir è il nuovo romanzo sociale moderno, il noir serve proprio a questo, mentre il giallo conforta perché il bene vincerà sempre e soprattutto chi investiga, in questo caso sto pensando ai grandi classici, da Hercule Poirot, a Sherlock Holmes, rappresentano il bene e dunque il bene e il male sono facilmente identificabili e alla fine conforta perché il bene vince sempre. Nel noir l'indagine è una scusa per raccontare delle tematiche che ci stanno molto a cuore. A me sta molto a cuore la tematica dei senzatetto perché non passa giorno in cui non incontro queste tendopoli sempre più numerose attorno al Tevere, sotto i ponti, sotto i tunnel, qualcosa che mi fa stare molto molto male. Io mi sono documentato anche su questa tematica e i dati sono agghiaccianti. Fino a 10 anni fa vivevano 40.000 senzatetto. In Italia adesso sono diventati oltre 100.000, in tutta l'Europa sono oltre 1 milione e senzatetto in Italia hanno una speranza di vita di 42-43 anni, che è la metà della speranza di vita di un italiano medio, di 84. Questi sono dati terribili per me. Se poi pensiamo che la fetta più rappresentata va dai 40 ai 49 anni, ma la seconda fetta più rappresentata, dunque oltre il 20%, va dai 17 ai 29 anni. Penso che ci sia un problema molto molto serio. Dunque volevo raccontare questa tematica, volevo raccontare poi come questa architettura ostile, chiamata così, nata negli anni 70-80, questa architettura che, tra virgolette, criminalizza la povertà e che ha come unico obiettivo quello di allontanare appunto i poveri senza tetto fuori dal centro storico e appunto spostarli, ma senza risolvere il problema, è una cosa che a me shock quando ho visto per la prima volta a Roma qualche anno fa queste panchine con i braccioli in mezzo così nessuno ci si può sdraiare, queste panchine pendenti così senza tetto non ci possono dormire, tutte queste borchie legrate che nascono davanti agli scalini di casa, anche gli scalini delle chiese, per allontanare il problema e per impedire al cittadino di avere la città per lui è una cosa che a me preoccupa, è secondo me un campanello d'allarme di una società che sta diventando sempre più disumana e soprattutto sempre più frammentata, senza concetti di solidarietà, fraternità, fratellanza, è qualcosa che da noirista mi dispiace molto e mi interrogo. Dunque, io non ho ovviamente la presunzione di dare e di offrire ai miei lettori delle risposte, però perlomeno di porgli degli interrogativi, quello sì, penso che sia veramente la funzione principale del noir.
0: Forse c'è una parola che abbiamo in qualche modo tenuto sotto banco per tutta l'intervista e che non abbiamo ancora nominato, e questa parola è realismo. Il romanzo diventa appunto strumento di denuncia sociale. Lei ha già nominato la traduzione francese e lei che è mamma parigina, come ci pensa a questa tradizione? Cioè, da Zola, Balzac, a Hugo, quali sono i suoi riferimenti?
1: Io sono nato e cresciuto a Roma, però ho fatto tutto il mio percorso scolastico alla scuola francese, dunque come dicono i francesi sono cresciuto a pane Zola, essendo a Roma, pizza e Zola direi, però i miei punti di riferimento sono ovviamente Zola, Balzac, Hugo e anche Maupassant, che è stato uno dei primi a raccontare appunto gli invisibili, gli emarginati. E se c'è una cosa che io sono, prima di essere uno scrittore, sono un lettore. E quando da giovane adolescente ho letto per la prima volta questi scrittori, mi sono sentito davvero parte integrante della storia, mi sono ritrovato davvero nelle barricate con Hugo o negli ospizi da Maupassant ed è quello che tento di ricreare nei miei romanzi. Io amo e spero davvero che i miei lettori e le mie lettrici, quando leggono i miei personaggi, si medesimano in loro o perlomeno ne riconoscono le stesse fragilità. A me non piace contare dei personaggi bianchi o neri, penso che tutti noi siamo grigi, con tante qualità, tanti difetti e molte sfumature. Ed è quello che tento nei miei romanzi di ricreare, ecco.
0: Rimaniamo sulla letteratura, ma parliamo di noir. Lei ha vinto 2 volte il premio Scerbanenko, appunto un premio di rilievo che viene assegnato ogni anno al miglior romanzo italiano, giallo oppure noir. L'ha vinto nel 2021 con Come delfini tra pesci e cani e anche nel 22 con Nel nero degli abissi. Quindi, secondo lei, quali sono le regole per costruire un buon noir?
1: Quante ore ho a disposizione per rispondere a questa domanda? Beh, no, ma no, non ci sono. Allora, le regole per fortuna si parla sempre di scrittura creativa, però penso che per scrivere un buon noir, ecco, bisogna davvero raccontare una realtà, come dicevi tu, senza ovviamente arrivare a livelli del verismo di Verga, però raccontare ciò che si conosce, dunque raccontare la propria città, raccontare la propria regione, la propria provincia e ovviamente mettendo in risalto le problematiche che ci stanno a cuore. Con sullo sfondo sempre delle indagini, dei crimini, perché poi la cronaca nera piace a tutti i lettori e lettrici, e mettendo in scena appunto dei personaggi che devono essere frammentati, che devono essere lacerati, che devono avere un passato a volte anche gioioso, ma devono avere avuto delle sconfitte, devono aver avuto delle delusioni, devono avere dei rimpianti, dei rimorsi. Perché il personaggio quello bello, limpido, bravo, puro, non piace più a nessuno ed è totalmente anacronistico. Dunque penso che scrivere un noir sia un po' il connubio, un cocktail di tutti questi ingredienti.
0: Allora, François Morlupi, Il cielo degli invisibili, edito da Feltrinelli. Per salutarci voglio ricordare due frasi che lei inserisce nel suo romanzo, due frasi che secondo me sono delle grandi verità. La prima è una dedica, cioè a tutti gli invisibili del mondo che lo arricchiscono con umanità, fragilità e sensibilità. La seconda è una citazione di John Boyd Orr. Se la gente dovesse scegliere tra libertà e panini, sceglierebbe panini, soprattutto a Roma. Grazie François Morlupi e buon lavoro.
1: Grazie a voi, un abbraccio.

0: Lettrici e lettori, questa era Lila Downs con One Blood. Abbiamo appena finito di chiacchierare con François Morlupi a proposito del suo romanzo noir Il cielo degli invisibili, pubblicato da Feltrinelli. Con Morlupi abbiamo ripercorso le strade della Roma più sotterranea, affrontando però anche questioni di metodo. Gli abbiamo chiesto, per esempio, come si scrive un noir, e del resto all'intersezione tra giallo e scrittura è dedicata tutta questa nostra puntata di Alice. Rimaniamo in tema, ma spostiamoci da Roma a New York per parlare di un libro che negli Stati Uniti è stato inserito nell'elenco dei 100 migliori testi di non fiction. Sto parlando de Il giornalista e l'assassino di Jeanette Malcolm, un reportage apparso in due puntate su New Yorker, prima nel 1989 e poi in volume l'anno seguente. Il giornalista e l'assassino è stato pubblicato per la prima volta in italiano solo pochi giorni fa da Adelphi, con la traduzione di Enzo D'Antonio. E quindi noi oggi accogliamo qua da Alice Enzo D'Antonio. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Grazie a lei, Enzo D'Antonio. Lei è scrittore, giornalista professionista, traduttore e anche insegnante alle superiori. Ha all'attivo tre romanzi, l'ultimo del 2021 è intitolato Un'osteria a Milano e pubblicato dalle Edizioni Milieu. Come traduttore ha prodotto anche una versione italiana di Nero Pakistan di Mohsin Hamid. Veniamo al giornalista e l'assassino. Appunto, il giornalista e l'assassino racconta una storia in tre fasi e l'autrice del libro, Jeanette Malcolm, fa parte solo dell'ultima. Come si inquadrano i rapporti tra i due protagonisti del reportage, appunto il potenziale assassino Jeff McDonald e il giornalista Joe McGinnis?
1: Uno dei tanti motivi di interesse di questo libro è proprio il rapporto che c'è tra il presunto, diciamo presunto, quindi per correttezza, perché è stato ovviamente condannato e ha passato la sua vita in carcere, John McDonald, e il giornalista che scrive il libro su di lui, con il consenso ovviamente, che è John McGinnis. La relazione tra i due è al centro dell'attenzione di Jeanette Malcolm, che è un tipo di giornalista molto particolare perché è molto interessata a quelle che sono le relazioni, la relazione tra i due, che è tutta l'insegna della manipolazione, diciamo una manipolazione psicologica reciproca. Quindi, così come l'assassino, il presunto assassino, medico dei berretti verdi, Jeff McDonald, cerca di manipolare il giornalista per farlo aderire alla sua verità, così il giornalista cerca di ingraziarselo e di diventare il suo amico per poi bugiardarlo.
0: Ecco, Jeanette Malcolm indaga questa relazione anche perché lei è stata coinvolta in un caso simile, visto che era stata querelata da uno psicanalista su cui aveva scritto un libro, appunto, In the Freud Archives. Ma chi è Jeanette Malcolm? Abbiamo detto che è una giornalista, però ecco, allarghiamo un po' il campo.
1: Ebrea Praghese, è una giornalista di lungo corso a New York, cioè si è sempre rimasta al New York, che è una delle testate ovviamente più prestigiose del giornalismo americano e anche del giornalismo più colto che c'è negli Stati Uniti. Quindi si è occupata degli aspetti del giornalismo che hanno più attinenza con la cultura, soprattutto con la psicanalisi, ed è considerata una maestra del giornalismo culturale americano. Il suo testo, Il giornalista assassino, è proprio uno dei testi, diciamo così, classici.
0: Veniamo allora a questa teoria sul giornalismo che Jeanette Malcolm sintetizza già dalle prime righe del reportage. Appunto, un giornalista deve dire le cose come stanno, anche se quello che fa è moralmente indifendibile. Quindi la relazione fra un autore di non fiction e il suo protagonista è per natura disonesta e io le chiedo fino a che punto si può spingere la libertà di stampa in Il giornalista e l'assassino?
1: Sì, allora, sono tante questioni. Allora, la prima questione, quella che lei mette subito in campo nel libro, è una definizione eticamente, diciamo, negativa del lavoro del giornalista. Cioè, è un lavoro ipocrita, è un lavoro in cui i giornalisti ricorrono alla manipolazione psicologica, sono degli ipocriti che, pur di portarsi a casa, diciamo così, il loro lavoro, sono disposti a qualsiasi tipo di ipocrisia. Questa è una tesi paradossale per certi aspetti, per altri aspetti molto esatta. Soprattutto Malcolm si riferisce a quel tipo di inchiesta giornalistica, di lavoro giornalistico che riguarda il rapporto tra soggetto e autore, quello che dicevo prima, la relazione tra McDonald e McKinsey, cioè la relazione sia tra appunto il chirurgo e il giornalista, ma è anche la relazione tra lo scrittore, l'autore e il soggetto. Questa è la sua tesi paradossale, ma fino a un certo punto.
0: Ecco, questo è molto interessante secondo me perché in qualche modo riequilibra in realtà il rapporto tra bene e male, tra il personaggio che nel libro noi vediamo come positivo, il giornalista, e il personaggio che nel libro vediamo come negativo, l'assassino. Quello che conta sono soltanto i fatti. Ma veniamo a una cosa che lei ha detto prima, cioè al fatto che negli Stati Uniti il giornalista dell'assassino è effettivamente visto come un modello da studiare anche nelle scuole di giornalismo. Come mai secondo lei? E soprattutto, come mai il giornalista e l'assassino si distingue rispetto ad altri reportage celebri del giornalismo americano? Appunto, la referenza un po' di tutti qua in Europa è John Didion.
1: Sì, perché il giornalista dell'assassino contiene una riflessione critica sul giornalismo, cioè non è soltanto un racconto, puoi chiamarlo reportage, è vero, ma insomma, in realtà, pur non essendo fiction, ha tutti gli elementi del racconto, cioè noi mentre lo leggiamo vogliamo sapere come va a finire, però la sua importanza sta nel fatto che è una riflessione critica sul giornalismo, oltre a essere il reportage su quel particolare episodio giudiziario, delle sue varie diramazioni, no? Cioè un assassino che fa causa al giornalista, un assassino condannato all'ergastolo che fa causa al giornalista che scrive un libro su di lui e la vince pure. Una storia molto interessante da raccontare. Lei però unisce a questa storia che racconta una riflessione critica sul giornalismo, che è una riflessione proprio sulla scrittura. Perché va oltre anche il giornalismo e diventa una riflessione sulla scrittura tout court. Quindi questo fa di questo saggio un capolavoro, a mio avviso, di profondità e di acutezza. Qual è la differenza tra Janet Malcolm e John Didion, un'altra celebre giornalista americana, oltre al fatto che Janet Malcolm ha anche una sua teoria proprio sul giornalismo? Ma c'è anche questo. La Didion appartiene a quello che era stato chiamato il New Journalism, cioè il nuovo giornalismo negli anni 70, di cui la Malcolm, proprio nel Giornalista dell'Assassino, dà una bellissima definizione perché dice la fiction, cioè l'invenzione per cui si inventano e si creano le storie, significa inventarsi un mondo e gli autori sono liberi perché si creano la loro casa e in quella casa sono liberi di fare quello che vogliono. I giornalisti, per esempio i giornalisti del New Journalism, possono cambiare i mobili della casa, ma non possono inventare un mondo, non possono inventarsi un ambiente. Quindi quello che possono fare loro è sviluppare una tecnica simile alla narrazione, ma non la creazione letteraria, perché è un'altra cosa.
0: A proposito della scrittura, Janet Malcolm scrive, cito: quando un giornalista si accinge a citare un soggetto intervistato con il registratore, deve al soggetto non meno che al lettore la traduzione in prosa del discorso. Janet Malcolm sembra sottintendere anche che nella traduzione serve una fedeltà, un'etica, una trasparenza. Lei che ha tradotto Il giornalista e l'assassino è d'accordo?
1: Malcolm fa un'esemplificazione abbastanza esilarante di che cosa vuol dire la fedeltà rispetto alla, in questo caso, nel suo caso parlava di come rendere il discorso di un intervistato, no? Cioè, se noi per essere fedeli trascriviamo tutto, non viene fuori assolutamente la voce vera, perché dobbiamo metterci dentro tutte le esitazioni, tutte le ripetizioni, tutti gli sbagli, cioè se noi proviamo a diciamo trascrivere una registrazione, non rendiamo giustizia al soggetto. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna in qualche modo interpretare, bisogna in qualche modo elaborare, e lo stesso vale anche per la traduzione. La forma per cui si dice che tradurre è un po' tradire anche non è sbagliata, nel senso che nella nostra fedeltà alla voce di chi racconta, di chi scrive, deve essere sì un'aderenza il più possibile letterale al testo, ma dobbiamo innanzitutto rendere la voce di chi racconta. Siccome quella voce è un'altra lingua, non potremo mai aderire totalmente e dobbiamo in qualche modo sempre un po' per dire anche l'originale.
0: Grazie Enzo D'Antonio, traduttore di Il giornalista e l'assassino di Janet Malcolm, edito da Adelphi. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a lei e a risentirci, arrivederci.
2: Alice. Alice.
0: E rieccoci come al solito al momento del consiglio di lettura con Roberto Galaverni. Ciao Roberto, come va?
3: Bene, ciao a tutti.
0: Allora, oggi ci porti un libro divertente, Il dizionario del grafomane di Antonio Castronuovo, edito per Sellerio. Il libro inizia con una citazione dello scrittore russo Vasilij Rodzanov, ovvero: che cos'è uno scrittore? Bambini abbandonati, una moglie dimenticata e vanità, vanità. Roberto, allora io ti chiedo che cos'è, o meglio, chi è invece un grafomane?
3: Beh, stando a quello che dice il libro di Castronuovo, oppure che ci insegna anche un po' la nostra esperienza di lettori, è quello che rinuncia tutto sommato a tutto, a quasi tutto, a gran parte della vita per scrivere. Che questo sia una passione, una fobia o tutte le cose che ci stanno nel mezzo, il grafomane è qualcuno che non ne può fare a meno. Questo a prescindere poi dai risultati, perché ci sono stati grandissimi scrittori, grandissime scrittrici che sono stati dei grafomani. E la frase che dicevamo allude proprio a quello, al trascurare i propri doveri familiari e di ogni tipo. Un eccesso, si direbbe, di vanità. Gli scrittori devono in qualche modo essere egocentrici, anche se parlano attraverso, per interposta persona, attraverso dei personaggi, però qualcosa a che vedere con la vanità e con l'affermazione, la testimonianza dell'io c'è. Ecco, quindi il grafomane è qualcuno che per qualche motivo non può evitare proprio di scrivere come se fosse per lui il respirare, il passeggiare, il mangiare, quasi una funzione psicofisica, ecco.
0: Una funzione psicofisica che però, a ben vedere, va al di là anche dell'aspetto un po' più superficiale, un po' più divertente. Il dizionario del grafomane alterna voci molto becere, molto divertenti, invece ha voci molto serie, ha voci molto serie, in un contesto che si potrebbe definire etimologicamente satirico, un po' di tutto. Allora ti chiedo, questa grafomania come indaga le ragioni dello scrivere?
3: Beh, intanto il libro è costruito proprio come un dizionario, quindi a voci poste dalla A alla Z in ordine alfabetico. E un po' come dicevi, è proprio l'accostamento spesso della seriosità del tema o dell'altezza anche degli scrittori citati, di ogni lingua, ogni nazione, ogni tempo, ogni epoca, insomma, alcuni davvero notissimi, altri invece sconosciuti, è proprio questo accostamento che è di per sé ironico, perché così alla gravezza del tema e spesso agli esiti anche mirabili di certe produzioni di scrittori grafomani, si accosta anche la stranezza delle loro procedure, le idiosincrasie, i tic, i rituali attraverso i quali loro arrivano a scrivere, ognuno poi al proprio, ma tutti in certo senso poi si assomigliano, perché importano un po' quello che dicevamo prima, il mettere le cose della propria vita, organizzarle proprio in funzione delle ore, che sono state proprio tante per quasi tutti i casi di questi grafomani, i giorni e gli anni passati a scrivere.
0: Di fatto il dizionario del grafomane è una raccolta di aneddoti su alcuni tra i personaggi più noti della letteratura, appunto l'hai citato anche tu adesso, poeti di qualsiasi paese, dall'americano T.S. Eliot all'inglese Agatha Christie. Ma non solo, a un certo punto si nomina anche un medico svizzero, per dire. Ci sono tante curiosità che ruotano attorno al mondo dei libri e che aprono tante di quelle porte. Tu forse ne vuoi condividere qualcuna con noi?
3: Sì, ci sono intanto alcuni riferimenti a scrittori che i lettori di qualche esperienza conoscono, da Eliot a Agatha Christie, ai classici latini, ai grandi dell'Ottocento, del primo fino a Proust, del Novecento francese. Tra l'altro Castronovo è anche un francesista e visto che hai citato un medico è anche laureato in medicina, quindi tocca anche scrittori in qualche modo pertinenti ai suoi studi e alle sue passioni. Lui è appunto un traduttore importante dal francese, ma ci sono sono anche scrittori totalmente sconosciuti. Mi viene in mente questa Corin Tellado, che io non conoscevo, che, come racconta Castronuovo, ha scritto circa 4.000, ma dico 4.000 romanzi nella sua vita, e facendo il conto era una alla settimana per più di 60 anni. Ecco, quindi ci sono davvero degli episodi mirabili anche, oppure, come accennavamo prima, ci sono anche così le descrizioni di questi rituali che portano e preludono alla scrittura da parte proprio anche dei grandissimi, di Proust, di Valéry, di Conan Doyle. Ecco, quindi c'è un attraversamento anche di diversi generi, non solo così il romanzo tradizionale o la poesia in quanto tale, ma anche il giallo, il fantasy. E quindi il libro è assolutamente vario nelle proposte, negli spunti, e testimonia anche una conoscenza della letteratura molto vasta da parte del suo autore, perché poi ricordo che ogni voce alla fine ha una piccola bibliografia di uno, due, tre libri al massimo, sono le fonti dalle quali lo scrittore del libro ha tratto le proprie informazioni.
0: Ma a parte questa conoscenza vastissima, anche proprio la conoscenza enciclopedica, è veramente un dizionario questo volume. Come il dizionario si può consultare in tantissimi ambiti, si può ritrovare in tantissime fasi della propria giornata. Oggi casualmente io sono entrata in una libreria e ho trovato uno dei romanzi di Romain Gary, uno scrittore francese che ha vinto per due volte il Goncourt, e vedendo questo libro lì sul tavolo mi è venuto in mente quello che ha scritto poi appunto Castronuovo su Romain Gary, sulle curiosità relative appunto a Gary e alla società francese. Insomma, un libro che risorge quando meno te l'aspetti. A proposito di Castronuovo, anche l'autore è decisamente originale, non solo il suo libro. Castronuovo è un esperto di storia del libro, letterature minori, scienza anomale, astrofisica e patafisica, ovvero la cosiddetta scienza delle soluzioni immaginarie. Secondo te che legame c'è tra Castronuovo, il dizionario del grafomane e il genere umoristico?
3: Direi che sembra quasi una tautologia, è l'autore adatto, Castronuovo, per scrivere un libro di questa natura, perché un libro di questa natura intanto è il libro di uno che è appassionato alla lettura tantissimo, ma è anche il libro di una persona che negli anni, nel tempo, lui prima aveva scritto il dizionario del bibliomane, questo nasce sulla falsariga dell'altro, che ha soprattutto amore e passione per le curiosità che stanno attorno al mondo della letteratura e quindi alla vita degli scrittori, e quindi in un certo senso un lettore è uno scrittore, in questo caso trasversale, interessato alle procedure della scrittura, ma anche agli ambiti conoscitivi, alla società in cui si svolgono, le famiglie in cui si sviluppano le vite di questi narratori, e direi che la sua curiosità si sente molto in questi libri, perché poi gli aneddoti che racconta sono davvero interessanti, sono dei piccoli spaccati che però dicono molto. Noi spesso conosciamo le opere degli scrittori e poco la vita di così di officina e di cantiere, e attraverso questi piccoli flash, le voci in genere sono abbastanza brevi, al massimo 2-3 paginette, a volte stanno tutte in una pagina, comunque si illuminano molte cose della scrittura di autori anche molto noti come appunto Proust, che abbiamo citato, quindi davvero siamo nei massimi sistemi della letteratura in certi casi, o viceversa anche l'officina di quegli scrittori misconosciuti che però hanno operato scrivendo fantasy, romanzi rosa, romanzi di ogni genere, che hanno venduto magari milioni di copie nel tempo.
0: Allora, in due parole, perché leggere il dizionario del grafomane? Perché consultarlo?
3: Da questo punto di vista si passa dalla grafomania a noi lettori. Ecco, Castronuovo stesso nella paginetta di introduzione, di avviamento al libro, parla di se stesso come un lettore inguaribile. Ecco, quindi anche il lettore a sua volta è un maniaco, no? Il lettore vero, il lettore appassionato, quello che non può fare a meno di leggere. Ecco, quindi direi che per noi lettori inguaribili consultare il dizionario di Castronuovo rende ragione di ciò che leggiamo, e quindi delle manie che hanno consentito agli scrittori di mettere sotto i nostri occhi, insomma, le loro opere. Quindi il rapporto in realtà è tra maniaci, tra chi scrive e chi legge, che sono due passioni assolutamente correlate, non sono identiche, ma si assomigliano davvero tanto.
0: Lettrici e lettori, allora avete ascoltato che cosa consiglia Roberto Galaverni, correte libreria, ma prima un po' di musica.

La fonderia a Crescentino.

Questo era Lucio Dalla con la sua intervista con l'avvocato. Lettrici e lettori, eccoci alla fine della nostra puntata di Alice dedicata all'intersezione tra detective story e scrittura. Proprio a quest'ultimo abbiamo consacrato il solito spazio del consiglio di lettura di Roberto Galaverni pochi secondi fa. Roberto ci ha parlato del Dizionario del Grafomane di Antonio Castronuovo, edito per Sellerio. Si tratta di un volume enciclopedico che riunisce voci su qualsiasi cosa sia legata alla letteratura, anche sui gialli. Per esempio c'è una voce dedicata a Baker Street, la celebre strada di Sherlock Holmes, una per la cosiddetta delinquenza in bozze, una per falsario e una per innocenza. Con lo scrittore italo-francese François Morlupi invece abbiamo parlato di romanzo noir. L'autore della serie dei Cinque di Monteverdi, infatti, ha appena pubblicato per Feltrinelli il primo volume di una nuova saga, Il cielo degli invisibili. Con Morlupi abbiamo riflettuto sulle qualità che un noir deve avere per essere una bella storia e quali funzioni ha oggi questo tipo di romanzo. Per Morlupi, che guarda molto al realismo francese dell'Ottocento, il noir è uno strumento di denuncia sociale. Oggi ad Alice abbiamo parlato anche di reportage con Enzo D'Antonio, traduttore de Il giornalista e l'assassino di Janet Malcolm, pubblicato in italiano per la prima volta pochi giorni fa da Adelphi. Per Malcolm, che è stata per molti anni una giornalista del New York Times, quando si racconta un delitto è lecito non avere alcuna etica nei confronti dell'assassino, perché l'unica bussola morale che il giornalista dovrebbe seguire è quella della verità. In altre parole, per Malcolm, il fine giustifica i mezzi. Sono punti di vista. Il valore più grande di questo reportage è mettere a nudo certi meccanismi della stampa e far riflettere il lettore sulle narrazioni che coinvolgono il crimine. E noi allora oggi chiudiamo questa puntata di Alice dedicata alla scrittura e alla cronaca nera sulle note di The Detective's Wife di Ben Allison, con questa musica che ci lascia ancora un po' di mistero. Una buona giornata a tutti, da Laura Piccina.

0: Nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
1: Licantropi si chiama la collana di narrativa per adolescenti appena varata dall'editore Lupo Guido. Il nome Licantropi non deve però far pensare che si tratti di romanzi fantasy o gotici, perché esso allude invece a quell'entità ibrida e sospesa tra due mondi che l'adolescente incarna. Lupo Guido è una casa editrice che si distingue per le sue proposte sempre raffinate e al contempo perfettamente ad altezza di bambino. Ha in catalogo albi illustrati, romanzi illustrati, ha una bella collana The Illustrators rivolta agli adulti che presenta i più grandi illustratori per l'infanzia. Mentre questa nuova collana Licantropi cos'ha di specifico? Lo chiediamo a Virginia Portioli, editor di Lupo Guido. Buongiorno Virginia.
2: Buongiorno a te Letizia e grazie per l'invito e per la domanda. Allora, il lupo cresce e con lui crescono i lettori, per cui ci è sembrato il momento di aprire una nuova collana rivolta a quelle fasce un po' più critiche, perché sappiamo che mentre quando i bambini sono piccoli, insomma, sono un po' i genitori che prestano l'attenzione alle loro letture, quando crescono i gusti diventano sempre più specifici, sempre più personali e purtroppo per la strada spesso si perdono lettori. È anche vero, d'altra parte, che questa fascia a cui ci rivolgiamo, ovvero i ragazzini fra gli 11 e i 14-15 anni, presenta in realtà alcuni lettori molto molto forti. La chiave credo che sia trovare quei temi e quegli argomenti che sono di loro interesse. Sappiamo che in questo momento il mercato è travolto, lo definirei così, dal romance. Cerchiamo di capirne le motivazioni e cerchiamo di offrire, alla luce di questo, una proposta di narrativa, di lettura, che sia però alla loro altezza. Ecco, se cercate dei romance in Licantropi non troverete nulla di tutto questo, troverete però delle storie che riguardano anche l'amore, che riguardano le prime esperienze di relazione amorosa, però trattata con la dovuta sensibilità e la dovuta profondità delle relazioni. Non ci sarà solo questo, ci saranno anche avventure, ci saranno anche storie al limite del fantasy. L'anno prossimo sicuramente usciranno anche delle storie che hanno questo come tema. Insomma, vogliamo rivolgerci a loro seguendo i loro interessi, ma facendolo in maniera, come dire, seria e approfondita.
1: Il romanzo che inaugura la collana Licantropi si intitola Paloma, l'autore è olandese, è Thijs van den Berg, e prima di addentrarci nel romanzo volevo chiederle, Virginia Portioli, voi avete una particolare sensibilità per la letteratura del Nord Europa, perché diverse vostre pubblicazioni provengono per esempio dalla Svezia, in questo caso dall'Olanda o dalla Germania.
2: Diciamo che non è programmatica questa scelta, ma ci troviamo sempre molto affini come pensiero e come modalità espressiva a quell'area geografica, devo dire soprattutto ripescando dagli anni 70, ma anche, come nel caso di Paloma, da autori contemporanei. Cioè il loro modo di approcciarsi all'infanzia e all'adolescenza ci trova molto molto vicini. Nel caso di Paloma devo ringraziare Paola Romagnoli, che è una traduttrice incredibile di cui ho fatto la conoscenza di recente, e proprio parlando del più e del meno, senza ancora che lei sapesse che avremmo aperto una collana dedicata appunto agli adolescenti, mi ha parlato di questo libro come il suo libro del cuore. E io a quel punto mi sono illuminata, perché era nelle nostre intenzioni aprire questa nuova collana, e quindi ho detto e Paloma sia.
1: E Paloma sia. E ci dimostra questo romanzo molto bello come i Paesi Bassi siano davvero una fucina di ottimi scrittori per ragazzi, perché davvero in questo momento tra i migliori romanzi per ragazzi provengono proprio da lì. Allora, questo Paloma è intriso di umorismo, a tratti anche teneramente malinconico, si rivolge a una fascia d'età forse ancora inferiore a quella, diciamo tecnicamente, degli adolescenti, forse anche preadolescenti. Possono avere l'età della ragazzina a cui il romanzo deve il titolo, perché Paloma ha 11 anni, quindi forse si può proporre anche dagli 11 anni, ed è una ragazzina tosta, molto intraprendente, che ha un punto di partenza che ritroviamo in altri romanzi anche per ragazzi, cioè lei vive con un padre, la mamma purtroppo è morta, il padre è depresso, si rifugia nell'alcolismo e quindi ecco, da questo punto di partenza della ragazzina che deve prendersi lei cura del padre, del suo adulto di riferimento in un certo senso, parte il romanzo. Che cosa vi ha colpito come editori di questo romanzo?
2: Quello che ci ha colpito è stata appunto la determinazione di questa ragazzina e il suo modo di approcciarsi alla morte, il suo modo per digerirla. In realtà lei escogita un escamotage per continuare a dialogare in qualche modo con la madre nell'aldilà, è il suo modo per elaborare questo lutto, perché è convinta di ricevere delle telefonate dall'aldilà della madre, la quale grande matematica sosteneva che c'era una soluzione per tutte le cose. E quindi un giorno riceve questa telefonata, che probabilmente altro non è che un'interferenza, e lei è convinta che sia la madre che con gli angeli le telefona dall'aldilà per farle un po' sapere la sua. In realtà chiaramente queste telefonate sono mute, ma lei ne approfitta per dialogare, per raccontare, per buttare fuori tutto quello che ha dentro e per riuscire, diciamo, a superare questo suo momento difficile. È un romanzo molto ironico, è un romanzo che mi ha fatto piangere anche, devo dire, tantissimo, perché è molto vero, molto, molto toccante, ecco, il modo in cui lei cerca dai suoi 11 anni di risolvere le grandi questioni che la stanno attanagliando, e con questa sua sensibilità e questa sua determinazione, accompagnata da tutte le persone che poi incontrerà nel suo percorso rigorosamente olandese, perché diciamo il suo viaggio da Amsterdam a Utrecht ci accompagna in tutto quel mood proprio nederlandese che abbiamo voluto mantenere, mantenendo anche le loro tradizioni culinarie, perché di pannenkoeken si parla nel libro e abbiamo deciso proprio di mantenere anche la parola olandese. Insomma, abbiamo cercato di far respirare il più possibile quell'atmosfera e quella cultura, ecco. Questo sì, devo dire, ci ha colpito. Poi, vabbè, come non parlare della capretta Napoleon che accompagna appunto Paloma in tutto il suo percorso, che sicuramente è la nota ironica, la nota divertente, è quell'accento, no, che riesce sempre a chiudere le vicende col sorriso sulle labbra.
1: È un romanzo che ha anche dei tratti filosofici, perché Paloma riflette molto sulla vita. Sì, è vero, c'è una soluzione per ogni problema, oppure la vita è anche entropia, per cui uno, che so, taglia l'erba, poi l'erba ricresce e quindi le soluzioni sono progressive. Forse quello che deve accettare Paloma in questo, che è anche un po' un romanzo di formazione, è che la vita è cambiamento e non possiamo controllare tutto, però possiamo inseguire i nostri sogni. Infatti la copertina è già molto eloquente, vediamo Paloma di fronte come uno sfondo con delle formule matematiche, perché lei è bravissima in matematica come la sua mamma, ma anche delle note musicali, e la musica è un altro protagonista di questo romanzo.
2: Sì, lei infatti è molto combattuta tra ciò che ritiene la famiglia e la società desideri per lei, ovvero che continui il percorso matematico intrapreso dalla madre, e le sue passioni, perché lei non sa proprio fare a meno della musica, e in tutto il romanzo lei sarà appunto molto combattuta fra le due vie per poi scegliere quello che è davvero in fondo al suo cuore e seguendo in qualche modo la direzione suggerita dalla madre. In questo appunto verrà accompagnata da un'altra figura molto importante, che è Nelson, che è un ragazzo che incontrerà casualmente per strada, un ragazzo che vive in una casa famiglia, anche lui con tutto un futuro da determinare, e insieme, nel confronto appunto reciproco e filosofico, come tu hai ben definito, Nelson sostiene che risolto un problema se ne formi un altro. Insomma, insieme nell'incontro dei due

0: nel tempo. In questo senso, l'educazione informale, che è nel sottotitolo del libro, l'educazione sociale, è tutto quanto forma gli esseri umani, anche a prescindere da dei momenti educativi intenzionalmente predisposti in uno spazio-tempo a essi deputati. Allora, in questo senso sono delle esperienze che si collocano sul piano a volte della minuta quotidianità, oppure che a volte la interrompono. In ogni caso, esperienze che cambiano, esperienze che a volte fanno scoprire delle cose, ne fanno emergere delle altre, talvolta anche ne fanno perdere, perché si perdono dei lati, delle parti di sé dentro questi contesti. Allora, il nesso col lavoro entra qui, cioè il lavoro resta comunque, nonostante lo stato forse di crisi, possiamo dire, che lo attraversa, una dimensione che è ancora centrale nell'organizzazione sociale e nelle vite delle persone. È un'attività che, oltre alla retribuzione, chiaramente incorpora molte dimensioni connesse, per esempio, alla realizzazione di sé, al riconoscimento, all'identità, a delle dimensioni valoriali, alla socializzazione e quant'altro. E allora, chiaramente, queste due parti stanno in dialogo, cioè occuparsi di educazione, pensandola come qualcosa in fondo come cambiamento, come apprendimento che si svolge lungo tutto il corso della vita, significa occuparsi delle storie di vita delle persone e quindi significa anche occuparsi di lavoro e significa riflettere su di esso. Poi magari dopo ci ragioniamo ulteriormente.
1: Ma intanto iniziamo sottolineando nuovamente come questa prospettiva piuttosto nuova, poco battuta, così getti una luce molto importante, in parte inedita, sul mondo del lavoro e le sue dinamiche. Valeria Pulignano, lei si occupa di lavoro invece attraverso il filtro della sociologia, ce lo diceva prima Simone Di Romeo, no? Educazione sul posto di lavoro come momento anche quello di apprendimento, di trasmissione di valori, ma anche poi il lavoro che diventa spazio di riconoscimento personale, creazione di comunità e stabilità economica. Ecco, dal suo osservatorio, tutto questo in che misura è presente oggi nel nostro attuale mondo del lavoro, sempre più caratterizzato? Questo sarà uno dei temi centrali da questo crescente precariato.
2: Innanzitutto grazie dell'invito. È molto bello, insomma, entrare in dialogo su queste tematiche che sono attuali, sono sempre attuali, purtroppo, tra virgolette, nello stesso tempo anche importanti. Allora, sì, concordo sul fatto, appunto, che c'è questo legame profondo tra precariato, lavoro, educazione, eccetera. Cos'è il precariato e come nasce il precariato? Sicuramente il precariato non nasce così dall'oggi al domani, non nasce dal nulla. È soprattutto, a mio vedere, il risultato di un modello produttivo che punta alla flessibilità, una flessibilità comunque che è importante, importante non soltanto per le imprese, importante anche per gli individui, per i lavoratori, ma che spesso e volentieri si traduce in risultati che sono, se vogliamo, un po' più problematici per i lavoratori che non per le imprese. Quindi modello produttivo, flessibile, modello economico anche, che trasferisce spesso e volentieri il rischio sulle persone. Si parlava prima sul tema, appunto, del lavoro delle piattaforme, ad esempio, che credo che sia un esempio molto importante di come, appunto, i nuovi modelli economici, i cosiddetti business models attuali della modernità, si organizzano in maniera tale da trasferire questo rischio sui lavoratori. E poi ovviamente anche bisogna mettere in campo l'organizzazione del lavoro. L'organizzazione del lavoro è anche un punto fondamentale nel modo in cui noi studiamo la precarietà, perché appunto mantiene il controllo, ma riduce anche spesso e volentieri le tutele, soprattutto quando si inserisce all'interno di questi nuovi modelli economici che ovviamente trasferiscono il rischio soprattutto sulle persone, sui lavoratori piuttosto che sulle imprese. Quindi in breve direi che c'è più adattabilità per le imprese, però più incertezza per i lavoratori. Questa incertezza ovviamente si traduce in situazioni di precarietà, quando appunto le dinamiche produttive, come dicevo prima, la flessibilità, la frammentazione, si parlava di frammentazione, no? Che è appunto esternalizzata, digitalizzata e che ovviamente crea spesso e volentieri, quando queste tutele per i lavoratori non esistono, crea delle situazioni appunto non molto felici per i lavoratori.
1: Ed è una flessibilità che non soltanto viene sempre più richiesta dai datori di lavoro, ma che anche i lavoratori e lavoratrici introiettano dentro di sé, ed è questo uno dei meccanismi su

0: cui si è per esempio concentrato lo studio di Simone Romeo, che ci diceva prima a microfoni chiusi come abbia svolto questa indagine qualitativa in cui proprio abbia raccolto storie di vita, storie di persone. Ecco, Simone Romeo magari ci racconta come si è svolta questa indagine e alcune delle assi che sono emersi da queste testimonianze e da questi racconti.
1: Certo, allora è stata una indagine svolta a Milano in collaborazione con la sezione NIDIL CGIL, che è quella che si occupa fondamentalmente del lavoro, diciamo, atipico e precario, sintetizzo. È stata un'indagine volta appunto a capire quali erano gli apprendimenti di cui parlavamo prima, quali erano i cambiamenti che potevano vivere e sperimentare le lavoratrici e i lavoratori dentro dei contesti precari. È stato quindi importante incontrarli direttamente, quindi raccogliere, farmi raccontare da loro attraverso delle interviste le loro esperienze della precarietà, una precarietà che citava anche poco fa la collega, che è flessibilità e precarietà lavorativa, ma è anche poi precarietà esistenziale. Quindi ho incontrato diversi settori lavorativi, diverse condizioni, da quelli che sono stati dei rider a delle persone che lavorano in somministrazione, quali eremmo interinali, oppure anche dei falsi autonomi. Quindi ecco, proprio persone, per riprendere ancora le parole della collega, a cui viene trasferito il rischio imprenditoriale, ma che di fatto svolgono attività subordinata. Quindi è un lavoro che nasce nel solco anche della ricerca fatta dalla pedagogia sociale del lavoro, ma per quanto mi riguarda anche da quelle che sono state, penso alla tradizione italiana, come dire, con le dovute proporzioni ovviamente, ma una serie di inchieste operaie, di ricerche sociologiche. Nasce appunto per esplorare insieme a loro quali erano le loro storie, quali erano i vissuti, quali erano i cambiamenti. E quello che mi preme dire è che erano tutte delle persone che vivevano delle situazioni molto difficili, molto caratterizzate da una grandissima incertezza che aveva anche delle conseguenze spesso dure e provanti, ma che al tempo stesso avevano bisogno anche per alcuni aspetti di condividere, di raccontare le loro storie e che chiedevano anche che queste storie venisse data voce, perché dicevano è una cosa che è importante che si sappia quali possono essere le conseguenze di questo precariato, di questa flessibilità sulle persone, quindi anche come forma in fondo un po' di denuncia di quelli che sono i meccanismi di sfruttamento. E aggiungo un ultimo elemento che va detto: io ho sempre incontrato una grande anche dignità, pure in delle condizioni difficili, e un aspetto che mi ha colpito molto è come l'impegno, io ho incontrato delle persone in un contesto sindacale, quindi più o meno coinvolte, ma l'impegno fosse una caratteristica che permetteva di rielaborare la propria condizione e di riappropriarsene in parte, quindi di non viverla solo come meccanismo a volte opprimente, ma anche recuperare del margine di potere, di azione collettiva e non più come oppressione individuale su di questo.
0: Ma infatti proprio su questo, in che misura c'è da parte del lavoratore e della lavoratrice consapevolezza che si è vittime di uno sfruttamento e non piuttosto un senso di vergogna legato a un senso di inadeguatezza per il quale non si riesce a raggiungere degli obiettivi sempre più ambiziosi che vengono così richiesti e imposti dal mondo del lavoro?
1: Allora, chiaramente la mia è una ricerca qualitativa, locale, quindi non ho una pretesa di generalizzare quanto sto dicendo, però diciamo che la mia ricerca era volta anche a scoprire delle tracce, delle piste di riflessione. E in questo senso credo che in realtà le due piste che ho appena presentato paradossalmente a volte convivano, cioè ci sono dei meccanismi, io ho in mente dei racconti dove, non so, tutti i lavoratori di un ufficio vengono dati i report di produzione, quelle classifiche interne per far vedere chi performa di più o di meno. Ho incontrato lavoratrici in somministrazione, quindi interinali, che venivano esplicitamente messe in concorrenza una alle altre. I rider quando lavoravano a Cottimo, che in fondo c'era una parte anche dove venivano stimolati a performare. Quindi c'è evidentemente una competizione, una concorrenza molto forte e che chiaramente diventa molto pesante, da poi degli effetti, per cui poi questi sono raccontati anche nel libro. E al tempo stesso, quando ci sono, adesso chiaramente generalizzo senza ragionare sulle esperienze pregresse che una persona ha, ma poi potremo anche discuterne dopo, quando c'è la possibilità di condividere la propria condizione con gli altri, di confrontarsi, di parlarne, di avere uno spazio, uno tempo comuni, questo facilita le persone a prendere consapevolezza e a riconoscere la propria condizione. Ed è un aspetto, peraltro, che nella mia ricerca è emerso come i tempi di lavoro, a proposito di flessibilità, sono sempre più frammentati, le persone si incontrano sempre meno, tanto nel tempo anche quanto nello spazio. A volte nella ricerca i luoghi di lavoro erano proprio spariti.
2: Tra gli aspetti più preoccupanti posti da queste piattaforme di consegna di cui abbiamo poco fa parlato, che vengono appunto in qualche modo rese emblematiche dalla figura dei rider di cui si parla tanto, tra questi c'è anche la relazione tra l'idea di autonomia e quella di subordinazione, perché le piattaforme promettono in qualche modo una libertà organizzativa, quando lavorare, quanto a lungo connettersi, quante consegne accettare, ma in realtà vendono, appunto, lo dicevamo prima, controllo sociale, eterodirezione. Con quali implicazioni, professoressa Polignano, e poi quanto sono diffuse queste logiche, quanto si stanno estendendo nel lavoro tutto, quindi non soltanto nel caso emblematico dei rider?
3: Grazie. Allora, sicuramente la tensione tra autonomia e subordinazione, come accennava lei, è uno dei nodi centrali appunto del lavoro su piattaforma. Ora non vorrei parlare proprio di DNA del lavoro di piattaforma, ma è proprio questo, cioè è in questo che consiste il lavoro di piattaforma. Ora, le piattaforme non eliminano appunto la subordinazione, io direi proprio che la riorganizzano, nel senso che trasformano il controllo appunto gerarchico in controllo che diventa appunto mediato dall'algoritmo e diventa anche un controllo, come si diceva prima, reputazionale, quindi mantenendo un forte potere organizzativo ma anche riducendo quelli che sono appunto gli obblighi e le tutele per i lavoratori, quindi coloro i quali appunto lavorano attraverso questi nuovi modelli, chiamiamoli di business o comunque organizzativi. Quindi la promessa di autonomia diventa in un certo senso il dispositivo, ecco, attraverso il quale si legittima una nuova forma di dipendenza che diventa meno visibile, un po' più individualizzata, ma anche strutturalmente più incisiva, direi. Quindi le piattaforme di consegna di fatto costruiscono il proprio modello su una promessa cardine, se vogliamo, che è quella di dire: ok, come si diceva prima, tu puoi scegliere quando lavorare, quanto lavorare, se lavorare, però questa autonomia è in larga parte formale, cioè nel senso che nella pratica il lavoro è organizzato attraverso questi algoritmi che assegnano le consegne, i sistemi di rankings e reputazione che dicono chi lavora quando e come, il monitoraggio che è costante appunto all'interno delle modalità attraverso le quali i lavoratori vengono poi, se vogliamo, valutati attraverso la loro performance, gli incentivi e anche le penalizzazioni che diventano appunto automatiche, perché non bisogna dimenticare che comunque il controllo, come dicevo prima, rimane all'interno di questi sistemi. Quindi diciamo che non c'è, ecco, il cosiddetto caposquadra visibile, ma c'è un'infrastruttura digitale che orienta, che premia, che sanziona in tutti i modi possibili e immaginabili. Quindi quali sono le implicazioni principali? Ne potrei indicare un paio. Innanzitutto la subordinazione senza riconoscimento giuridico, cioè nel senso che si crea una forma di subordinazione funzionale, perché il lavoratore dipende dalle regole della piattaforma ma senza le tutele tipiche del lavoro subordinato, come diceva appunto lo stesso collega prima. Poi il controllo esiste, però la responsabilità appunto datoriale è negata o è attenuata. Secondo implicazione, l'interiorizzazione del controllo, come si diceva prima, cioè il controllo sociale non è solo tecnologico ma diventa appunto reputazionale, per cui il rider in questo senso, così come chiunque altro, sa che una valutazione negativa può ridurre l'accesso all'ordine, una bassa accettazione può penalizzarlo, una disconnessione può essere definitiva, e questo tutto produce autodisciplinamento, no? Cioè il lavoratore si conforma preventivamente alle aspettative dell'algoritmo. E poi un terzo elemento fondamentale che vorrei qui aggiungere è il trasferimento del rischio, come si diceva prima, cioè nel senso che l'autonomia implica appunto il rischio di domanda bassa, il tempo di attesa che diventa poi tempo non pagato, di lavoro non pagato, almeno questo esce fuori anche dalla ricerca che abbiamo io ho coordinato qui in Belgio, i costi di manutenzione funzione, che vengono spesso e volentieri scaricati sulle spalle dei lavoratori, e anche gli infortuni, cioè si parla anche della salute e della sicurezza di questi lavoratori, che ovviamente si ritrovano in una situazione molto molto difficile.
0: Senta, noi sfruttiamo la presenza di Valeria Pulignano per provare ad aprire ancora un ulteriore capitolo prima delle conclusioni. Lo facciamo perché Valeria Pulignano ha studiato e studia in particolare il lavoro non retribuito, ovvero attività domestiche, cura dei figli e dei familiari, quello che il femminismo ha denominato il lavoro riproduttivo. Do qualche dato svizzero, ma insomma è così ovunque. Sappiamo che il lavoro di cura domestico è prevalentemente svolto dalle donne. Due dati dalle ultime indagini dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica: il 62% delle cure ai familiari è svolto dalle donne, donne che oltretutto dedicano circa 30 ore settimanali ai lavori domestici, quasi il doppio degli uomini. Valeria Pulignano, il lavoro non retribuito e questo divario di genere in che misura contribuisce e aggrava il panorama che ci state delineando?
3: Ma sicuramente il lavoro non pagato, non retribuito, non è un margine, se vogliamo, secondario o un residuo, è una componente strutturale profondamente connessa alla precarietà del lavoro, come si può ben capire. Nel momento in cui il lavoro diventa povero, addirittura non pagato, ovviamente il lavoro diciamo di cura, che deve mantenere questo lavoro, si impoverisce ancora di più. E si impoverisce ancora di più e diventa ovviamente colpito, se vogliamo, dagli effetti di questo lavoro non pagato in maniera esponenziale. Ecco perché nel mondo appunto femminista, adesso cito alcune diciamo filosofe, sociologhe molto note, tipo Nancy Fraser e molte altre, hanno messo in rilievo, parlano di crisis of care, quindi la crisi della cura, che nasce proprio anche da queste dinamiche che sono dentro appunto il lavoro, sono all'intersecazione, se vogliamo, no? Tra lavoro pagato, tradizionalmente pagato all'interno del mercato del lavoro, e lavoro che viene considerato tradizionalmente non pagato o socialmente appunto riproduttivo, che è quello al di fuori del mercato del lavoro. Quindi io direi che in effetti con il lavoro non pagato, non retribuito, il burden proprio a livello di peso che si sposta sul versante cura e sulle donne diventa insostenibile, e lì c'è un problema, secondo me è un problema fondamentale all'interno delle nostre società, cioè noi dobbiamo chiederci fino a che punto possiamo sostenere una società che funziona sulla base di queste logiche economiche e produttive.
2: Ma difatti, Simone Romeo, siamo alle conclusioni, ma allora quali modelli educativi potrebbero contrastare l'interiorizzazione, diciamo la percezione della precarietà come condizione inaggirabile, come destino? Mi viene in mente la famosa frase di Margaret Thatcher, "There is no alternative", ma invece c'è alternativa.
1: Allora, chiaramente avessi una soluzione a portata di mano sarei ben felice di principio di condividerla. Si può provare forse a delineare alcuni appunti, e forse partirei anche dalla suggestione che è appena stata data rispetto al Tina di Margaret Thatcher, che è stato preso e ragionato. Mi viene in mente anche proprio lo stesso Mark Fisher, che poi la riprese e ragionò sul fatto che è più facile immaginare la fine del mondo che quella del capitalismo. Allora, secondo me ci sono due o tre punti sui modelli educativi su cui bisogna riflettere. Allora, il primo è che ogni forma di educazione, la scuola stessa quando è nata, i sistemi di educazione formali nascono in realtà molto spesso per rispondere alle esigenze produttive. Questa è una cosa che nella storia forse è stata a un certo punto un po' rimossa, nel senso che sono proprio stati sviluppati perché serviva formazione della manodopera. Allora, lavorare all'interno di sistemi educativi, diciamo quelli formali, scolastici, ma non solo, vuol dire anche prendere consapevolezza del fatto che c'è un ancoraggio e quindi non illudersi che si è distanti da questo mondo. Cosa vuol dire questo? Che il modello educativo, forse mi viene da dire l'unico possibile praticabile in questo contesto, è un modello educativo critico, consapevole dei propri condizionamenti e che tenta in questo senso proprio di disancorarsi anche da quelli che sono per esempio le pressioni del mercato del lavoro che oggi cerca e vuole spesso, tanto più penso a quanto diceva la collega rispetto alle piattaforme, dei soggetti che sono impiegabili, sempre disponibili, malleabili per alcuni aspetti. Quindi bisogna riconoscere la forza dell'educazione sociale informale e da questo punto di vista fare dei passaggi per rendere visibili queste parti, queste prassi di sfruttamento. Per esempio anche prima si citava Fregia rispetto all'onere di cura, rispetto a quello che è il doppio carico, il doppio lavoro anche femminile. Queste sono tutte delle cose che vanno rese visibili, affrontate, decostruite, criticate dentro i sistemi educativi formali, cioè cercare di rompere quella che è la semplice socializzazione e riproduzione. Quindi ecco, si parlava prima questa enfasi sulla libertà dal lavoro, per esempio, per cui sono il capo di me stesso, questi slogan che vediamo fortissimi, oppure questi articoli che escono molto spesso del tipo ho lasciato il posto fisso e divento, giro il mondo viaggiando, cioè tutte queste illusioni, questi sogni che vengono venduti che poi in realtà per la stragrande maggioranza delle persone si rivelano delle trappole. Per cui da questo punto di vista ecco, vanno decostruiti, vanno criticati una serie di miti, quindi quello della concorrenza, quella della competizione, quello dell'individuo che deve primeggiare sugli altri, che questo venga valorizzato. Ecco, forse queste sono delle linee, delle piste, io credo, su cui si può lavorare per mettere in questione, mettere in discussione quello che in fondo è il mondo in cui viviamo e soprattutto non darlo per normale, per scontato. Cioè la trappola grande è quell'esistente che educa se stesso. Appunto, chiudiamo tornando a quanto diceva, cioè a questo che non c'è alternativa. Non è detto che non c'è alternativa, la prima passo per costruirla è essere consapevoli che forse bisogna tentare di costruirla criticando il mondo in cui viviamo.
0: E ci fermiamo qui per oggi. Noi ringraziamo molto Simone Romeo e Valeria Pulignano per le letture che ci hanno proposto, che riprenderemo senza dubbio qui alla Rete 2. Esperienze di precarietà, una precarietà che è lavorativa ma che diventa anche esistenziale, e i modelli educativi che con una prospettiva critica, se non altro in modo teorica, possono delineare delle alternative. Grazie, buon lavoro, a risentirci presto.
1: Grazie mille, arrivederci.
3: Grazie.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Ben ritrovati al giardino di Albert da Alessandra Bonzi. Durante la cerimonia di premiazione degli Swiss Press Awards 2026, tenutasi una settimana fa all'Università di Berna, alcune collaboratrici e alcuni collaboratori della SSR sono stati premiati nelle categorie audio, video e science. Valentina Grignoli e Matteo Martelli si sono aggiudicati il terzo posto nella categoria Science, con questo contributo realizzato per il giardino di Albert. Beh, riascoltiamo insieme la puntata e complimenti a Matteo e Valentina.
2: Il giardino di Albert.
3: Quanto conosciamo dell'orso? O meglio, quanto pensiamo di conoscere?
4: Noi abbiamo un'immagine dell'orso da quando siamo bambini, perché è il primo pupazzo che ci viene regalato, ma diciamo che forse non è bene educare i bambini ad abbracciare gli orsi in natura.
5: Non è come nei cartoni animati. L'orso non mangia solo il miele, ma anche le larve e le api. E negli insetti trova le proteine.
3: Da bambini ci convinciamo che l'orso sia quello dei cartoni animati, che balla nei boschi, che si ingozza di miele e accompagna i bambini all'avventura. È quasi umano. Ma poi arriva un altro orso.
6: Nessuno ha più voglia di andare nei boschi. Se sono più di 100 orsi, sono troppi.
7: Una firma genetica che equivale a una condanna a morte. Le analisi del DNA hanno stabilito l'identità dell'orso che ha ferito mortalmente una settimana fa il runner 26enne Andrea Papi. Si tratta dell'orsa JJ4.
3: È l'orso dell'apertura dei telegiornali. L'animale diventa un'ombra che si muove tra gli alberi, una minaccia. È l'orso che uccide. La paura che diventa notizia, simbolo di una natura che non controlliamo più. Ma in mezzo a questi due estremi, il peluche e il mostro, esiste un terzo orso. È un animale antico, intelligente, un po' diffidente. La storia dell'orso oggi non parla solo di lui, parla di noi, del modo in cui abitiamo il mondo, il suo mondo, che si incrocia con il nostro. È il confine tra la nostra paura e il rispetto, e di un equilibrio fragile che possiamo ancora imparare a custodire. Io sono Matteo Martelli e in questa nuova puntata del Giardino di Albert viaggeremo fino in Slovenia, lo stato con la più alta densità abitativa di orsi in Europa, dove nonostante ciò gli attacchi verso l'uomo restano estremamente rari. Ascolteremo le voci di guardiacaccia, guide, apicoltori e giornaliste per capire chi è davvero l'orso e chi siamo noi di fronte a lui. Valentina Grignoli, buongiorno.
8: Buongiorno Matteo, buongiorno a chi è all'ascolto.
3: Allora, tu sei giornalista, collabori regolarmente con la RSI e sei con noi oggi perché di recente sei stata in Slovenia, dove hai potuto osservare un modello interessante di coesistenza tra essere umano ed orso, orso che peraltro è anche incontrato in natura, ma ci arriveremo più avanti. Ecco, intanto io ti chiedo cosa ti affascina del mondo selvaggio, perché so che non è insomma la prima esperienza di questo tipo che hai deciso di raccontare.
8: No, in effetti la mia gita tra gli orsi sloveni arriva a compimento, o meglio è una tappa importante perché è un viaggio che non è ancora finito, nel mondo selvatico, che è un mondo che ha iniziato a intrigarmi, mi ha cominciato a interpellare, ma non solo a me a dire il vero negli ultimi anni, mi sembra. E quindi a poco ho imparato a conoscere questo universo e che soprattutto più degli animali spesso mi racconta molto degli uomini. Insomma, ho fatto un sacco di esperienza tra animale, natura selvaggia, e tutto questo lo sto raccontando attraverso articoli, come hai detto, storie, poesie, Però noi stavamo parlando dell'orso, quindi torno indietro e torniamo a questo grande carnivoro.
3: Sì, e ricordiamo soltanto che per uno di questi articoli tu hai vinto anche il premio per la cronaca locale dell'Associazione Ticinese dei giornalisti, quindi complimenti. Ma come dicevi, torniamo all'orso, diamo un po' di contesto. Da dove arriva questa eccezionale esperienza con l'orso in Slovenia?
8: Allora sì, beh, sono andata in Slovenia proprio perché lì gli orsi fanno parte delle foreste, come gli alberi, insomma, ce ne sono davvero tanti e la gente ci convive allegramente, o quasi. Ma allora perché ce ne sono così tanti? Perché parliamo di 954 orsi nel sud del paese stimati la primavera appena passata. Sono parecchi. Perché nel 1935 un'ordinanza jugoslava li decretava specie protetta e da allora ne è stata vietata la caccia ed il commercio. E si è giunti a questa decisione perché all'inizio del secolo scorso il numero era arrivato, pensate, a 40 orsi, e pensando alle cifre attuali in Slovenia e non alle nostre, è veramente poco. Insomma, nel 35 specie protetta, nel 1953 viene regolamentato il periodo di caccia e nel 1962 sono vietate le esche avvelenate. Tutto questo, anche oltre alla conformazione del territorio e alle buone pratiche locali, credo che però a questo ci arriviamo dopo, ha aiutato la specie a crescere come oggi e diventare così numerose. Bisogna dire che sono tutti concentrati nel sud del paese, un paese che è diviso in due da un'autostrada che non lascia attraversare proprio volutamente gli animali e che quindi mantiene l'orso vivo in Slovenia, paese in cui c'è sempre stato, fa parte della storia antica, non se n'è mai andato del tutto, appunto abita la cultura, insomma io l'ho visto ovunque, Matteo. Le case dei nobili hanno ancora le pelli appese, anzi a volte è proprio da quello che capisci se uno è nobile o no. Le città sono disseminate da statue in legno grandezza naturale e poi ho potuto vedere delle immagini antiche veramente molto belle.
3: Ma tu come ti sei interessata all'orso in Slovenia? Come ci sei arrivata lì, insomma?
8: Ecco, come ci sono arrivata? Beh, grazie a questo richiamo per Il Selvatico, mi ha chiamato. Allora, lo scorso autunno sono andata ad ascoltare Il Bramito del Cervo al Lucomagno con Pronatura e lì ho rincontrato una mia vecchia amica, Serena, che scopro vuole vedere l'orso tanto quanto io il lupo. E questa mia amica mi dice, ma dai, vieni con me, un'altra ragazza del WWF che è già stata in Slovenia, andiamo l'anno prossimo. E niente, l'anno è volato e mi sono ritrovata con questo gruppo di biologhe, cacciatori, ornitologi, ticinesi, ma anche dei grigioni. E per fortuna con me anche un'altra comune mortale, a percorrere i sentieri battuti della foresta di Majun. Seriamente, comunque, siamo partiti insieme ad Andrea Caboni, che già anni fa, come ricercatore universitario, aveva portato una delle organizzatrici sulle stesse tracce. Quindi abbiamo rifatto questo viaggio di studio accademico e con lui abbiamo affrontato la convivenza tra uomo e grandi carnivori in tutta la zona, che è un tema che attualmente interessa molto sia WWF che Pronatura.
4: Sì, io sono Andrea Caboni, sono anch'io guida escursionistica, docente e faunista libero professionista adesso. Allora, Wild Roots è un'associazione di promozione sociale che si occupa principalmente di ambiente, di valorizzazione dell'ambiente, del territorio e di tutte le sfaccettature dell'ambiente, e poi è anche un brand sotto il quale si sono messe alcune guide con delle caratteristiche molto diverse e delle passioni diverse che però cercano di collaborare per dare un unico messaggio di valorizzazione del territorio, diciamo. Il nostro impegno, più che sulla convivenza, che era un termine di 15 anni fa, è proprio sulla coesistenza, che c'ha un significato secondo noi un pochino più profondo e anche forse più difficile da raggiungere, no? Soprattutto in certi contesti si tende a estremizzare o a creare dei blocchi di visione su un bene che poi alla fine è comune dell'ambiente. Allora, un conto è se parliamo di convivenza coi carnivori o di coesistenza coi carnivori solo tra biologi appassionati di animali, un conto è se andiamo a parlarci con un allevatore, con un apicoltore, con un cacciatore che vivono il territorio uguale ma in modo diverso. Per esperienza poi è l'unica strada per fare veramente conservazione, per permettere all'uomo di vivere vicino a questi animali che in qualche maniera sono impattanti, ma anche a questi animali di continuare a vivere vicino all'uomo. Parte del loro fascino è dovuto proprio al fatto che vivono a fianco a noi senza essere visti nella stragrande maggioranza delle occasioni, che sono passati davanti a vicissitudini, c'è una plasticità ecologica che gli ha permesso di essere ancora qui nel 2025 in uno dei continenti a più alta densità abitativa del mondo.
9: Thank you.
3: Siete sempre all'ascolto del Giardino di Albert e oggi vi stiamo raccontando la fantastica, eccezionale esperienza degli orsi in Slovenia. Sono 1000 quelli che vivono nel sud del paese. Con noi c'è Valentina Grignoli che ce li sta raccontando e che è stata sul posto. Dunque, come gestisce il paese oggi questa importante popolazione di orsi?
8: Beh, la popolazione vuole vivere con l'orso, uno perché vi è abituata ormai, è un animale comunque quasi sacro, e secondariamente, magari meno romanticamente, perché gli conviene. L'orso per turismo, caccia, porta comunque un bel indotto economico. Però la sua presenza, finché si continui con questo felice connubio, va mantenuta sotto controllo numerico.
3: E come si fa?
8: Beh, è una cosa molto seria. Allora, ogni anno a Lubiana il Ministero delle Risorse Naturali decide le quote di abbattimento concesse ai cacciatori. Parliamo all'incirca di 150-200 per anno. Non si sgarra. Ma in generale questo è un paese in cui la popolazione è abituata a obbedire. Prima c'è stato lo zar, poi il comunismo. Le quote vengono concesse ogni anno al mondo venatorio e ogni cacciatore, pensa un po', viene tirato a sorte. Si parla inoltre delle famiglie di caccia, che ci ho messo un po' a capire, ma che in realtà sono come le nostre riserve di caccia, nelle quali, appunto, tra le quali ci si suddivide questo numero. Un numero che si aggira quest'anno intorno ai 206 orsi bruni da abbattere entro luglio, da adesso via. Ed è un numero anche abbastanza alto, ne conveniamo. E questo numero viene deciso su una base scientifica. Cosa vuol dire? Che durante l'anno circa 9.000 campioni di peli attaccati, rimasti attaccati alle cortecce degli alberi, per esempio, feci, trovate, e tutto quello che permette un monitoraggio su base genetica viene raccolto e repertoriato da cacciatori, biologi e guardie forestali. Gli orsi abbattuti sono soprattutto i più giovani, quelli che pesano più di 100 kg ma meno di 150. È una misura che il governo definisce necessaria perché così può mantenere la popolazione stabile e non in crescita. E per lo stesso motivo si è deciso di abbattere in numero uguale di maschi e di femmine.
3: È una misura che viene condivisa da tutti effettivamente?
8: Ma apparentemente no, lo era stata fino a poche settimane fa, ma ultimamente ONG e associazioni ambientaliste come la Alpe Adria Green hanno contestato queste misure con un ricorso al tribunale amministrativo e questo ricorso è stato accettato. Cosa vuol dire? Che gli abbattimenti attualmente sono bloccati e gli orsi iniziano a quanto pare a prendere il sopravvento causando i primi disordini.
3: La popolazione sta già crescendo, in un qualche modo l'orso prende più confidenza.
8: Sì, questo è quello che sta succedendo. E quindi questo sistema che prima funzionava molto bene, adesso si trova un po' in pericolo.
3: La popolazione intanto come ha reagito?
8: Allora, è proprio la popolazione che ha reagito dicendo non ci stiamo. E quindi un gruppo di ricercatori esperti nella gestione dei grandi carnivori ha creato una petizione per sbloccare il piano di abbattimento, alla quale appunto ha aderito gran parte della popolazione, soprattutto delle regioni che si trovano toccate dall'aumento di questo numero di orsi. In queste regioni c'è anche Kočevje, dove sono stata quest'estate e dove avevo incontrato Anton Marincic, una guardia forestale in pensione, che ora dice: se in questo momento si accantonano i pareri tecnici per motivi ideologici, non può essere un bene per nessuno. Avevo incontrato questa guida appunto quest'estate durante la visita e scoperto di più sul funzionamento della caccia grazie ai suoi racconti.
9: Sono Anton Marincic, ex direttore di riserva statale Jelen Snežnik. Ci sono 150-170 orsi in questi 30.000 ettari, così potete pensare quanti ce ne sono e come è facile vederli, come è facile incontrarli. Caccia da noi è organizzata così che nessuno non può andare a caccia di orso senza aver accompagnatore professionista e lui decide questo sì, questo no. E noi nel piano di prelievo abbiamo 60% di orsi fino a 3-4 anni, perché in questo modo riusciamo ad avere l'equilibrio fra femmine e piccoli. Femmina non puoi sparare quando è incinta, non puoi sparare quando porta piccoli, non è umano e anche non pensa nessuno di fare. Per quello fino a 3 anni non ha nessuna femmina piccoli, allora in quel momento puoi trovare l'equilibrio.
10: La Slovenia ha scelto di coinvolgere attivamente
4: una delle categorie che è più presente sul territorio nella gestione. Questo qui non vuol dire che i cacciatori fanno quello che vogliono da soli, ma semplicemente che sono coinvolti in tutta quella che è la pianificazione statale e sono parte attiva. Tu stai chiedendo di fare degli interventi a delle persone che già sono sul territorio, in parte li farebbero perché coincidono con il loro interesse. Io da tecnico penso che la base di partenza è che loro sono lo stato con più orsi d'Europa, e questo qui è inconfutabile. Bisogna fare anche dei compromessi di tipo etico. Non esiste più in Europa l'orso wild come era nei racconti del 1700, che incarna l'essere selvaggio, perché non esiste più quella naturalità, quell'aspetto selvaggio in Europa, no? Quindi logicamente l'orso, ma anche il lupo, ma qualsiasi altra specie, deve tener conto che nell'ecosistema esiste anche l'uomo, e chi fa conservazione e fa gestione deve cercare di includere tutte le categorie interessate e parte delle loro esigenze. Così, da un'altra parte, è logico che le categorie di settore che hanno vissuto 100-150 anni senza orso o senza lupo, senza grandi carnivori, in un contesto come quello alpino, di cui comunque per organizzazione politica anche sovranazionale orso e lupo sono una specie protetta e hanno un valore ecologico infinito, devono mettersi in qualche maniera in testa e devono essere aiutati probabilmente dal pubblico a cambiare un pochino il tipo di lavoro, le strategie, il modo in cui hanno gestito delle aziende private con un nuovo pericolo, un nuovo potenziale problema che aggiunge lavoro o cambia il modo di lavorare. In questo, secondo me, il pubblico, gli amanti della natura dovrebbero sostenere queste categorie.
10: Bellissimo!
11: È pratico, sì.
12: Vediamo se è anche buonissimo.
13: Salute!
10: Salute, salute! Salute! Salute. Letizia ordinale, idromiele.
13: Idromiele.
10: This is...
3: Valentina, tu hai avuto modo di vedere anche come la popolazione del posto vive a così stretto contatto con l'orso. Abbiamo sentito così un assaggio, uno spezzone dei materiali audio che hai raccolto, in particolare qui eri da un apicoltore. Chi è e che cosa ti ha raccontato?
8: Sì, allora questa è stata una visita di piacere anche. Perché
3: si è sentito.
8: Lui è stanco, non nel senso che è stanco di vivere la sua vita tra orsi e api, intendiamoci, anzi questo è il suo nome.
3: Suo nome,
8: okay. Sì, ci ha accolto nel suo apiario, che in realtà è una vera e propria casa delle api a tutto tondo, in altura, perché dobbiamo tenerle in altura le api, altrimenti vengono attaccate dagli orsi, dove al pian terreno si degustano i prodotti tipici, dall'idromiele alla pappa reale, che è una bomba salva influenza, la sto testando personalmente.
3: Molto.
8: Al piano superiore invece abbiamo le arnie, e lì si fanno sedute di bee therapy ascoltando il ronzio calmante di questi animali. Stanco mi ha raccontato, ma come lui tanti altri, che con loro ci convivi e basta. Ti distrugge l'apiario? Lo ricostruisci più in alto, ti rialzi sempre. Lo Stato non aiuta gli apicoltori come lui, e allora lui spesso si è arrabbiato, ma poi ha sempre trovato un modo di andare avanti. Insomma, il buon umore non gli manca, sarà anche l'idromiele, non lo so, ma quando gli chiedi se l'orso è un problema per lui, ti risponde: non meno di mia moglie o del cambiamento climatico. E Matteo, ti devo dire che questa battuta sulla difficoltà della convivenza con la donna in casa in Slovenia l'ho sentita spesso paragonata agli orsi in Slovenia.

0: live with the bear.
1: Dobra, patrzę. Good.
2: He says
1: he's, he. The moment I could have mom the man,
2: he says he lives as it is.
1: Man is very good, okay. But my woman is not good for me.
3: My strategy is not the same as last year.
4: In generale la popolazione come vive questa presenza importante?
5: Beh, appunto, come ti dicevo, bene. Una giovane guida mi ha raccontato che tutti vedono l'orso prima o poi e che sin da piccoli hanno imparato come si fa ad affrontarlo e quindi sono piuttosto, tra virgolette, tranquilli. L'orso fa parte, come ti ho detto, del tessuto sociale e, cosa ancora più strana, si mangia pure. Te lo trovi nei ristoranti di lusso, tra palchi appesi e lupi impagliati. Certo, è un indotto economico, quindi questo sicuramente aiuta. Ho scoperto che il bracconaggio frutta tantissimo, parliamo di 20.000 euro per uccidere un orso senza licenza, ma con un cacciatore selezionato, di quelli di cui ti dicevo prima. Ma non solo, non c'è solo questo, non c'è solo l'indotto economico. La gente lo ama proprio come animale e crede che comunque si attacca all'uomo, e non accade praticamente mai, lo fa per errore dell'uomo stesso. Ti racconto questa storia abbastanza emblematica che mi ha riportato Anton. L'anno scorso un orso ha attaccato e ucciso un bambino piccolo che con il padre stava facendo un campeggio. La storia è terribile. Salta fuori che l'errore è del padre, che ha lasciato del cibo in giro. Su questo fatto bisogna stare molto attenti. Infatti in Slovenia la spazzatura è tenuta ermeticamente in cassonetti specifici, per esempio. Insomma, in questo caso il padre ha lasciato del cibo e ha esposto il figlio al pericolo. Esiste una sorta di commissione etica e questa ha deciso che l'orso non andava toccato, non ci sarebbero state ripercussioni per lui perché l'errore era del padre. E basta, tutti hanno accettato la cosa come ovvia, quindi questo già ci dice tanto. Inoltre tutti i cacciatori o i guardiacaccia mettono a disposizione le loro altane per i turisti, come noi del resto, che siamo partiti come un gruppo di studio, ma alla fine l'orso l'abbiamo visto come tutti gli altri da un'altana e per questo si fanno pagare.
6: Gli orsi crescono tutta la vita,
7: sì.
6: E quindi proporzionalmente le zampe. Questa qui, guardandola bene, sai che è una sovrapposizione. Qui tu c'hai l'anteriore,
8: sì.
6: L'anteriore destra, e qua c'hai il posteriore. Vedi che questo qui è la forma del piede così. Infatti c'è un dito in più, perché sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
8: Sì,
6: secondo me ne ha 5 solo di dita.
8: Questi sono quelli dell'anteriore, sì. E quelli del posteriore.
6: Considerate che l'orso, al contrario di noi, siccome ha la camminata cagnola, cioè butta dentro, quindi il grosso del peso scarica sul mignolo e il mignolo è il dito più grande.
7: Ma dai!
6: Quindi se voi mettete la vostra mano e vedete che sì, il dito più grande corrisponde al vostro pollice, è l'altra mano.
7: Quindi quando noi pensiamo, okay, questa è la sinistra, sarà la destra.
6: Esatto, cioè sì, se immagini su di te che è la sinistra, pensando al pollice, in realtà è la destra perché è il mignolo il più grande di tutti.
4: Beh, Valentino, ovviamente vi siete anche messi sulle tracce dell'orso, l'avete trovato, lo anticipiamo, com'è andata? Puoi raccontarci un po' la situazione?
5: Sì, come ti dicevo, l'ho visto da una di queste altane di caccia che in realtà sembra più che altro una capanna sull'albero per i bambini, ma molto meno stabile. L'orso l'avrebbe tirata giù con una zampata e in effetti le zampate di orso c'erano pure sulla porta, quindi
4: rassicurante.
5: Insomma, è stato abbastanza estremo. Ti devo parlare di una cosa prima di spiegarti, così ti spiego un po' il contesto.
4: Perché un po' di suspense.
5: Allora, io non ti ho parlato del foraggiamento. Nei boschi sloveni è pieno di siti di foraggiamento mais. È una delle maniere di tenere gli orsi, che sono golosissimi, lontano dai centri abitati. E i siti di avvistamento sono proprio lì, sotto, cioè da parte a questi distributori. Beh, ecco, noi andavamo proprio in un sito di foraggiamento. Ci ha portato Anton, che ha foraggiato gli orsi, e poi ci ha mollato lì da soli, e l'ho scoperto questo solo una volta arrivati, quindi primo grande spavento.
9: Gestire foraggiamento non è foraggiamento per dargli mangiare che diventano grassi e grossi, ma foraggiamento è per tenerli qua su in alto, così che dopo giù non creano problemi. Perciò li foraggiamo qua su in alto con cose che sono naturali: grano turco, frutta, mele.
5: Ci hanno detto: bene, adesso andiamo, vestitevi caldi perché starete molte ore al freddo fermi, vestitevi a cipolla, senza vestiti che frusciano, mi raccomando, nessun telefono, nessuna foto, niente che possa farvi fare dei movimenti o che faccia rumore, non si fuma, non ci si profuma, beh, così via. Così magari lo vedete, e questo magari ci faceva credere che ma chissà se l'avremmo poi visto. Beh, in realtà quando siamo arrivati era già lì ad aspettarci. Ruminava il mais, caricava queste botti piene di nutrimento, le buttava a terra. Insomma, quando siamo arrivate tutte acquattate, pianissimo, perché Anton ci ha messe tutte in riga quando ha fiutato il pericolo, siamo state messe di fronte a una scena da locus amenus. Sì, c'era in questa radura, il sole cala, l'orso che mangia, ruminando, c'era questo rumore proprio, le volpi, gli uccelli, tutti intorno, stavano tutti insieme in armonia. Guarda, quello sembrava incredibile.
4: Le sensazioni, quali sono state?
5: Ma paura, anche perché io sono abbastanza paurosa, nonostante poi mi metta in queste avventure, paura e stupore, perché a un certo punto, per esempio, sentiamo un rumore da lontano, ed era un rumore che l'orso faceva con la mascella, è arrivata una mamma coi cuccioli, e ci siamo accorte che il mais era finito, perché l'avevano terminato gli orsi di prima, e che quindi la madre cercava del cibo. E quindi lì, ecco, lì anche abbiamo avuto un po' di tremori, almeno io, perché la mamma faceva questo richiamo stranissimo con la mascella, i cuccioli erano bellissimi, si rotolavano, però vedevamo quest'orsa nervosa che continuava a guardare nella nostra direzione, noi lì immobili. E però posso dirti una cosa, Matteo, allora, tutto questo mi ha emozionato molto, perché comunque non avevo mai visto qualcosa del genere, però allo stesso tempo, come spesso accade, mi ha fatto sentire un po' lì come un pubblico scelto, un pubblico pagante. Insomma, io volevo questa sensazione selvaggia, ho avuto sì il brivido, ma sentivo che c'era qualcosa di artificiale. Devo dire che invece la vera comunione, vicinanza, proprio come un'emozione forte nel sentire l'orso, l'ho avuta in altro, nella scoperta per esempio delle tracce, come abbiamo ascoltato prima, in mezzo al bosco per esempio, fresche, la sensazione di essere visti da lui quando ci dicevano l'orso è ovunque, negli occhi di chi mi raccontava gli incontri con l'orso, in quegli sguardi, nel sentimento di essere così piccoli in questa grandissima foresta e farne parte per un attimo.
4: Beh, comunque una esperienza che porterai sicuramente con te. Per concludere, c'è da chiedersi, insomma, se ti hanno poi raccontato, immagino di sì, come ci si comporta effettivamente di fronte a un orso, perché questo è anche un elemento essenziale che fa parte anche dell'educazione.
5: Sì, è quello che fa stare tranquilli i sloveni, le mamme slovene, quando mandano i bimbi in gita, insomma. Allora, mi ha fatto ridere Gal, questa guida slovena, quando mi ha detto: l'unica cosa che devi fare è stare tranquilla, anche se so che è impossibile stare tranquilla. In effetti, e lui diceva, se le emozioni umane sono imprevedibili, bisogna sapere che anche quelle dell'orso lo sono ancora di più, e quindi è buona cosa controllarle, stare fermi, acquattarsi, appunto, come ho detto, indietreggiare lenti, in generale non fare movimenti bruschi, molto lenti, guardare l'orso, ma soprattutto parlargli. Poi non so in che lingua, in dialetto, in sloveno, in orsico, non lo so, io avrei optato per l'italiano, credo, e dirgli per esempio: ciao, sono Valentina, stai tranquillo, non ti faccio niente, adesso vado via, sono brava, non so, cose così, senza perdere il contatto visivo. Perché insomma l'orso in realtà ha paura e reagisce per quello, e lo fa con gli strumenti che ha, il suo corpo enorme, la sua goffa gestione degli arti, non so se avete già visto camminare un orso, è abbastanza goffo, appunto, poi la sua debole vista, quando un orso per esempio si alza e tira sulla testa e ci fa paura e sembra che ci voglia attaccare, spesso è perché non riesce a vederci bene. Poi magari io sarei svenuta e l'avrei risolta così, ci sono persone che la risolvono benissimo così.
4: Fingersi morti, d'altronde, può essere anche una soluzione.
5: È una strategia animale anche questa.
4: Valentina, grazie per essere stata con noi.
5: Grazie a voi.
9: Volete avere orsi o non volete avere? Se volete avere, dovete cominciare in asilo. Noi lavoriamo già da 50 anni, portiamo qua i piccoli di asilo, dopo scuole, sentono presentazioni di professionisti. Unico modo è questo.
0: L'educazione.
9: Educazione. e dopo guardare se ci sono problemi, essere corretti e essere veloci.
4: Eh sì, forse la chiave di lettura sta tutta in questa parola: educazione. Chissà quante morti si sarebbero potute evitare con un corretto comportamento. Certo, ogni paese ha le sue specificità e in Svizzera, nonostante sporadici sconfinamenti dall'Italia, oggi dell'orso non c'è traccia. Eppure, secondo gli esperti, la Svizzera sudorientale offre un habitat ideale per il reinsediamento naturale dell'orso. È forse una questione di tempo? Chissà. È meglio, comunque, farsi trovare pronti. Senza acclamare, senza condannare, ma per comprendere e accettare. E per questa puntata è tutto. Un saluto a tutte e tutti voi da Matteo Martelli e un grazie speciale alla giornalista Valentina Grignoli per averci portato in viaggio con lei. A presto!
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi.
1: Non credo possano essere numerosi coloro che ricordano il nome della cantante inglese, anzi per la verità scozzese, Sheena Easton. Sarà però sicuramente maggiore il numero di coloro che riconosceranno la sua voce non appena farò partire la canzone che tanti anni fa la rese famosa nel mondo. Questa cantante, ne ripeto il nome, Sheena Easton, nel 1981, dopo aver già raccolto notevoli successi nel mondo anglofono, divenne notissima ovunque quando cantò la canzone che fece da tema conduttore per uno dei più riusciti films della serie dedicata a James Bond. Mi riferisco a quello intitolato in inglese For Your Eyes Only. Fu il 12° film di quella serie e il 5° in cui il personaggio di James Bond fu interpretato da Roger Moore. La canzone, il tema conduttore della pellicola, che si intitola come il film stesso, For Your Eyes Only, fu scritto da un compositore di musica da film italo-americano che risponde al nome di Bill Conti e di cui tutti hanno sentito molta musica sia al cinema che alla televisione. Detto questo, prima di iniziare un mio discorso su Sheena Easton e su quali, secondo me, siano alcuni caratteri che oggigiorno caratterizzano i cantanti di popular music, vi faccio subito ascoltare per l'appunto Sheena Easton in questa canzone che negli anni 60 tutti avevano nell'orecchio. Un brano scritto da Bill Conti intitolato For Your Eyes Only.

Sicuramente questa è una canzone interessante, composta da Bill Conti per il film omonimo For Your Eyes Only, dalla serie dedicata alle avventure di James Bond. Del compositore dirò semplicemente che Bill Conti iniziò la sua carriera in Italia per poi proseguirla negli Stati Uniti e che la sua colonna sonora più nota è quella scritta per il film Rocky, interpretato da un altro italo-americano, Sylvester Stallone. Ma a questo punto è della cantante e di Sheena Easton che desidero parlarvi. Nata in Scozia nel 1959, ebbe una buona carriera di attrice teatrale e televisiva, ma soprattutto una carriera di cantante. Desidero parlarvi di lei non perché il suo caso sia straordinario, ma invece piuttosto perché è rappresentativo di una certa, come posso dire, estetica che governa ormai da decenni il mondo della popular music. Mi riferisco al fatto che Sheena Easton appartiene già ad una generazione, e nemmeno la prima in effetti,

una generazione di cantanti di musica leggera, come dicevamo in italiano un tempo, che sono cantanti ma non realmente interpreti. Si tratta infatti di cantanti che, in un certo senso, interpretano se stessi. Non era fatto così all'inizio del Novecento, quando nacque la canzone e quando le canzoni si affermavano sì attraverso un interprete che sapeva imporle all'attenzione del pubblico, ma subito dopo altri interpreti la inserivano nel loro repertorio. A partire dagli anni Sessanta, però, qualcosa cambiò abbastanza drasticamente. Chi tra voi ha più o meno la mia età ricorderà che, a partire dai cantautori, il gioco fu diverso. Gino Paoli cantava le sue canzoni e praticamente nessun altro le riprendeva. E lo stesso facevano Umberto Bindi, Luigi Tenco e tutti gli altri. E chi non era cantautore, le canzoni iniziò a farsele cucire addosso, a farsele comporre su misura. Un esempio di canzone su misura è proprio il prossimo brano di Gina Easton intitolato Prisoner.

Vi sto parlando della cantante Sheena Easton, di cui abbiamo appena ascoltato il brano intitolato The Prisoner, e vi ho detto che si tratta di un'artista la cui identità musicale consiste nel farsi confezionare su misura le canzoni del proprio repertorio, sulla misura delle proprie capacità vocali ed espressive. Ho scelto lei perché rappresenta bene questo aspetto della popular music che si manifestò dopo gli anni 60 del secolo scorso. Ho scelto lei perché mi piace, ma avrei potuto scegliere qualcun altro perché il fenomeno diventò ben presto generale. Per comprendere la novità che rappresentò, basta considerare come fosse differente il repertorio di quei cantanti che iniziarono la loro carriera prima della Seconda Guerra Mondiale. Frank Sinatra, per esempio, cantava brani di ogni genere e provenienza. Il bello delle sue esibizioni consisteva nel vedere come lui sapesse dare ad ognuna di esse un carattere speciale, nel vedere come sapesse cantarla come se fosse stata scritta per lui, ma non lo era. A partire dal dopoguerra, invece, e soprattutto a partire dagli anni 60, cominciarono ad affermarsi cantanti che avevano una voce particolare, ma non necessariamente una voce come la si intendeva precedentemente, cioè una estensione e una agilità vocali molto spinte. Ecco quindi, questa è la mia interpretazione. Un certo limite di questi cantanti, che non possono eseguire qualunque cosa, ma che danno il loro meglio con canzoni ritagliate attorno alle specifiche qualità della loro voce. Da questo punto di vista, Sheena Easton è una tra tanti, ma tra i tanti bravi, una che ha un timbro che ne costituisce la cifra espressiva. Ascoltiamola nel brano intitolato Modern Girl.

Il discorso che ho svolto sinora potrei sintetizzarlo dicendo che una volta si amava ascoltare cantanti che sapevano dare una loro impronta ai brani che presentavano. Oggi invece si preferisce un'unità di cantante e repertorio, fatti l'uno per l'altro e quasi inscindibili l'uno dall'altro. È una diversa estetica ed è ancora quella dominante. Ma siccome tutto cambia col tempo, nulla rimane mai eternamente, non sarei quindi sorpreso se in un prossimo futuro si ritornasse al cantante-interprete oppure a qualcosa d'altro che magari ora come ora non possiamo nemmeno immaginare. Dico così perché la figura del cantante-interprete, lo si può ben intuire, nella musica leggera era in effetti un derivato del cantante-interprete dell'opera lirica. Ma vedete bene come con Sheena Easton ne siamo assai lontani. Facciamo un'altra pausa con lei che ci canta I Wouldn't Beg for Water.

Il discorso che ho fatto girare attorno a queste canzoni della cantante britannica Sheena Easton, in fondo è tutto qui. Nel corso del Novecento si ebbe un periodo in cui i cantanti erano interpreti, nel senso in cui lo erano i cantanti d'opera. L'interprete ha bisogno di grandi compositori e di grandi autori, ce ne furono anche nel settore della canzone. Pensiamo solo in America a George Gershwin, Jerome Kern, Cole Porter e via dicendo. Poco dopo la Seconda Guerra Mondiale si affermò però una nuova estetica, quella del cantante che si identifica col suo repertorio. Fu una estetica che fece retrocedere di qualche passo il compositore, nel senso che, pur rimanendo importante, divenne meno visibile al grande pubblico. Quando si ascoltava Sheena Easton, oppure oggi Phil Collins, nessuno chiede chi sia l'autore delle loro canzoni. Il cantante stesso spesso ne è l'autore, ma non ci si fa un gran caso. Le estetiche si affermano, passano e cambiano col tempo. E di questo magari vi parlerò ancora in un'altra occasione. Oggi vi saluto e vi lascio con un'ultima canzone di Sheena Easton intitolata You Could Have Been With Me.

0: Secondo un mito orientale, un invisibile filo rosso ci unisce all'anima gemella. Alphaville vuole rintracciare quel legame invisibile che unisce discipline e opere, il bandolo di una matassa da svolgere per ricomporre la trama originale. Barbara Paltenghi Malacrida, direttrice del Museo d'Arte di Mendrisio, e Paolo Bolpagni, storico delle arti e curatore, ci portano a visitare 10 luoghi simbolici per la musica, il cinema, la letteratura, le arti visive. 10 tappe di un percorso alla scoperta dei legami invisibili tra creatori e creazioni. Il filo rosso, con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni, da lunedì a venerdì alle 12.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: Il Pentagono vuole ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. Buonasera da Pervin Cavacioglu. Partiremo da questa intenzione statunitense che, come sentiremo, da Berlino è vista come una ritorsione per le critiche tedesche alla guerra in Iran. Con un analista cercheremo di capire il significato e le conseguenze di questa mossa sia per l'Europa sia per gli Stati Uniti. Ci occuperemo anche dell'Ucraina, che continua a essere colpita da droni e missili. Per tutta risposta, Kiev ha preso di mira una raffineria russa sul territorio ucraino. C'è intanto chi si sta impegnando a riparare le case ridotte in macerie. In pagina vi proporremo il racconto di uno di questi volontari e su come sia stato più volte interrogato dalle forze di Mosca, l'ultima volta con un esito a sorpresa. Dal Monte Ceneri a Bellinzona a piedi, in memoria dei bambini uccisi nelle varie guerre.
4: Noi siamo indignati per la deriva politica che sta avanzando a grandi passi in tutto il mondo, a discapito di popoli che hanno il diritto di vivere in pace e in libertà.
3: E questa era Alessandra Ardia, co-organizzatrice della camminata per i diritti civili, che oggi ha raggruppato un centinaio di persone. E sempre per l'attualità regionale daremo uno sguardo al settore agricolo che, malgrado il sostegno finanziario del Canton Ticino, si definisce in sofferenza e sentiremo i motivi. E in chiusura di edizione daremo spazio alla musica, partendo dalla Festa Federale di Musica, appunto, in agenda fra una decina di giorni. Festa federale che, come altri eventi culturali o sportivi, sta affrontando un problema: mancano volontari. Per quanto riguarda invece la musica suonata e cantata, si avvicina all'Eurovision Song Contest, a cui si è interessato anche il Politecnico di Zurigo. Ha infatti analizzato i brani che hanno vinto negli anni e per sapere cosa è emerso vi invito a restare con noi fino alla fine dell'edizione. E ora iniziamo con 6 di sera. In apertura, la disputa che si è inasprita fra il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente degli Stati Uniti. Donald Trump ha deciso di ridurre la presenza militare americana in Germania, ritirando 5.000 soldati. Merz, lo ricordiamo, aveva criticato apertamente la guerra in Iran, definita inutile, umiliante per Washington e priva di strategia. Analizzeremo questa situazione con un esperto fra poco, ma dapprima la cronaca con il nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue.
5: Farà sul serio questa volta? È questa la principale domanda che si pongono in queste ore le autorità politiche tedesche. Berlino si è ormai abituata alle tante esternazioni, agli attacchi d'ira e alle minacce del presidente degli Stati Uniti, ma il suo annuncio ora di voler ritirare nei prossimi 6-12 mesi 5.000 soldati dalla Germania potrebbe rappresentare un punto di svolta nei rapporti transatlantici. Con questa misura gli Stati Uniti danneggerebbero però innanzitutto loro stessi, è convinta l'ex consigliera della NATO ed esperta di difesa Stephanie Babst. Gli svantaggi per le forze armate americane supererebbero di gran lunga i vantaggi. In nessun altro paese europeo gli Stati Uniti hanno così tante basi militari e soldati come in Germania. Centri operativi, aeroporti, depositi di armi, ospedali militari, aree di addestramento e di smistamento fondamentali per gli Stati Uniti per poter operare in Medio Oriente, in Africa e in Europa. Un ritiro dei soldati non avrebbe dunque alcun senso. A Berlino la decisione di Donald Trump viene interpretata come una sorta di ritorsione contro il cancelliere Friedrich Merz, che settimana scorsa aveva osato accusare la Casa Bianca di aver attaccato l'Iran senza alcuna strategia e senza avere un piano concreto per la gestione del dopoguerra. Gli iraniani, aggiunto Merz, avrebbero inoltre umiliato il popolo statunitense. Che Berlino non possa fare più affidamento su questo presidente e debba occuparsi di più della propria difesa è chiaro ormai a tutti qui in Germania. Credo che dobbiamo tutti mantenere la calma, anche perché noi tedeschi abbiamo fatto i nostri compiti, sostiene il ministro degli esteri Johann Wadephul. La NATO dovrebbe diventare più europea e la Germania fa la sua parte investendo centinaia di miliardi nel rafforzamento dell'esercito. E questo perché sappiamo che dobbiamo fare di più per la nostra difesa. L'impressione dunque che non siano tanto gli Stati Uniti ad emanciparsi dall'Europa e dalla Germania, bensì viceversa.
3: Questa è la cronaca dalla Germania. Analizziamo ora le conseguenze di queste tensioni fra Washington e Berlino. Lo facciamo con l'aiuto di Mario Del Pero, professore di scienze politiche a Parigi, dove insegna storia degli Stati Uniti. Ben ritrovato, professore.
2: Grazie, buonasera.
3: Professore, senta, 5.000 soldati che abbiamo detto si vorrebbero ritirare corrispondono al 10% delle truppe americane di stanza in Germania. Che tipo di segnale è quello del presidente statunitense Donald Trump?
2: È probabile che in realtà questa sia una decisione presa già prima di questa ultima controversia che sta dentro una riorganizzazione della presenza militare statunitense in Europa e in quello contempo sarebbe stata l'Europa occidentale. Alcuni piani del Dipartimento della Difesa, che adesso si chiama Dipartimento della Guerra, già anticipavano questa decisione, però che avvenga oggi e avvenga con queste modalità e con questa forma di comunicazione, il segnale politico è inevitabile. Equivoco, si ritiene di essere in una logica quasi antagonistica con l'Europa, o comunque che l'Alleanza Atlantica ha perso gran parte della sua ragione di essere e si vuole punire e sanzionare un governo tedesco che per bocca del suo cancelliere, lo dicevate anche nel vostro servizio, ha preso una posizione critica molto dura nei confronti degli Stati Uniti, nel merito credo anche totalmente corretta, ma diciamo così percepita come una critica eccessiva da parte di Washington.
3: Andando un po' più in là, è veramente ipotizzabile che gli Stati Uniti ritirino i loro contingenti militari dall'Europa? Significherebbe anche rinunciare a basi che hanno sul continente, tra cui alcune fondamentali, ad esempio quella di Ramstein o di Stoccarda?
2: No, allora in realtà la presenza militare in termini di soldati, di truppe statunitense, soprattutto dell'esercito, si è grandemente ridotta rispetto ai picchi di mezzo secolo fa. Durante la guerra fredda il numero di truppe statunitensi dispiegati in Germania era 3-4 volte superiore a quello attuale. Ci potrebbero essere delle riduzioni, ma non è immaginabile che ci possa essere uno smantellamento dell'infrastruttura militare statunitense in Europa. Ci sono basi fondamentali, Ramstein, Aviano, Sigonella, fondamentali per la logistica complessiva delle forze armate statunitensi, fondamentali per i collegamenti tra una rete di proiezione globale delle capacità militari statunitensi, ecco, è una rete che ha bisogno di queste basi, in cui queste basi svolgono una funzione anche operativa, dicevo, e logistica imprescindibile per gli Stati Uniti, quindi no, non è immaginabile che al ritiro di qualche migliaio di soldati possa far seguito uno smantellamento della presenza militare statunitense in Europa, in Germania, in Italia.
3: Un'ultima domanda, professore. Gestire il rapporto con Donald Trump si sta rivelando sempre più difficile. Il presidente ha attaccato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, ma anche il britannico Keir Starmer e la premier italiana Giorgia Meloni. Trump, insomma, non sopporta più che un leader europeo possa esprimere il suo disappunto. Secondo lei è deciso ad arrivare al punto di rottura?
2: Non lo so, sappiamo due cose. La prima è che questi leader europei, soprattutto quelli che con Trump hanno pensato di poter costruire un rapporto privilegiato, penso soprattutto a Meloni, oggi si trovano in una posizione molto difficile, ovvero hanno un guadagno politico in prospettiva elettorale se criticano Trump. Le considerazioni di Merz non possono essere immaginate se non legate anche a un contesto interno tedesco. laddove questo linguaggio anti-europeo e anche grossolanamente eurofobico di Trump e di altri membri dell'amministrazione parla a un elettorato, quello conservatore, la base elettorale di Trump, il mondo MAGA, che questi stereotipi anti-europei, diciamo così, tende ad apprezzare, tende a chiedere. Quindi entrambe le parti poi devono relazionarsi con le loro basi elettorali, con i loro elettorati.
3: Molto chiaro. Grazie professore per queste riflessioni e buona serata.
2: Grazie a voi, buona serata.
3: Lo ricordo, Mario Del Piero è professore di scienze politiche a Parigi. L'altro fronte di guerra ora, quello ucraino per la precisione, Ucraina che continua a essere attaccata dai droni e dai missili russi. Due persone sono morte e altre 40 sono rimaste ferite nei bombardamenti delle ultime 24 ore. Ma Kiev risponde con i suoi droni e ieri la raffineria russa di Tuapse sul Mar Nero è stata colpita per la quarta volta in due settimane. Il nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca, ci racconta i dettagli di questa operazione militare che rischia di trasformarsi in disastro naturale.
6: Piove petrolio. Così gli abitanti della città russa di Tuapse descrivono la situazione nelle ultime due settimane. Droni ucraini, infatti, hanno incendiato a più riprese l'enorme raffineria della città, capace di produrre 12 milioni di tonnellate di greggio raffinato ogni anno. E i fumi degli incendi sono ricaduti a terra con le prime piogge. L'emergenza in città è così grave che la scorsa settimana ne ha parlato anche il presidente russo Vladimir Putin, di solito restio a commentare gli attacchi di Kiev. Il bombardamento di ieri ha incendiato nuovamente la struttura dopo che i soccorritori russi avevano impiegato quasi una settimana a spegnere quello causato dall'ultimo attacco. Secondo gli ucraini la raffineria è ormai completamente fuori gioco, distrutti i grandi serbatoi verticali di petrolio e il terminal per rifornire le navi. Se l'entità di questi danni venisse confermata, per Mosca sarebbe un duro colpo. Tuapse è l'unica raffineria che si affaccia sul Mar Nero e il 90% della sua produzione è destinato alle esportazioni. Questi attacchi ucraini si affiancano a quelli avvenuti a marzo contro il terminale petrolifero di Primorsk, una strategia con cui Kiev cerca di impedire a Mosca di fare cassa sfruttando l'aumento nei prezzi del petrolio dovuto alla guerra in Iran. Una strategia il cui esito finale resta tutto da vedere, ma che ha già dimostrato che Kiev possiede capacità che al Cremlino farebbero bene a non sottovalutare.
3: In questi quattro anni di guerra in Ucraina sono state distrutte anche 2,5 milioni di case, vale a dire oltre il 10% degli immobili del paese. Spesso chi ci abita dopo un bombardamento si ritrova di fronte a un cumulo di macerie. Ci sono però delle associazioni di cittadini come District One che aiutano a riparare o a ricostruire le case. Serhii Starkov è uno di questi volontari di questa associazione e durante l'occupazione della sua città, Kherson, ha subito molti interrogatori da parte delle forze russe. Uno di questi è finito in modo sorprendente, come ha raccontato nell'intervista di Bettina Müller.
7: Serhii Starkov è un omone alto e robusto che aiuta a riparare o ricostruire le case distrutte dalla guerra per l'associazione District One. Ho incontrato Serhii a Kiev nella sede centrale dell'associazione e mi ha raccontato degli interrogatori che ha subito da parte delle forze d'occupazione russe nella regione di Kherson, ora in parte liberata, e di un interrogatorio finito in modo sorprendente.
8: Sono arrivati, ho fatto a tempo a dire alle ragazze, e le hanno portate via. A me hanno detto alzati e spogliati e mi hanno ammanettato. Mi hanno fatto sedere su una sedia per interrogarmi. All'improvviso è apparso un tizio con una videocamera che ha iniziato a riprendermi. Ho capito che erano agenti dell'FSB. Ho detto la verità, che siamo dei volontari e diamo da mangiare alle nonne e ai nonni. A loro queste risposte non sono piaciute. Hanno messo via la videocamera e hanno cominciato a picchiarmi. Non saprei dire per quanto tempo, ceffoni, calci, mi calpestavano e mi colpivano i testicoli. Poi hanno smesso di picchiarmi e mi hanno detto di alzarmi e di rimettermi i pantaloni.
7: Serhii racconta di come è stato portato in una stanza con cinque uomini con fucili automatici puntati contro di lui, di come si è chiesto se fosse vicino alla morte, di come in un secondo interrogatorio davanti alla videocamera ha detto quello che loro volevano sentire. che con l'arrivo delle forze armate russe è finalmente tornato l'ordine a Kherson. Ma i pestaggi e le minacce sono continuati per giorni. Talvolta veniva incappucciato e trasportato in un altro edificio. Una mattina lo hanno portato in un garage.
8: Un agente ha cominciato con le solite domande, poi è cambiato completamente. Ha tirato fuori una radio dalla tasca, l'ha posata sul tavolo, accesa, e mi ha detto: ora non devi più avere paura di nulla. Sono semplicemente curioso di sapere cosa sta succedendo. Per me è interessante. Puoi dirmi tutta la verità, per favore? Quello che pensi davvero. La paura era sparita e avevo il desiderio di dire tutto quello che pensavo davvero. L'ho fatto in modo intelligente, ragionevole, moderato, senza offese, senza parolacce, ma dicendo loro in modo abbastanza sincero che qui non avrebbero ottenuto ciò che si aspettavano, ciò su cui contavano, che noi non volevamo diventare russi, che anzi volevamo continuare a vivere come prima. Ho parlato per un'ora perché lui mi faceva un sacco di domande. Alla fine della nostra conversazione mi disse: tieni per te questa calunnia, puoi andare. Dopo questo interrogatorio sono stato liberato e mi sono stati restituiti i miei documenti.
3: Un esito positivo questo, ma le guerre, lo sappiamo, purtroppo fanno anche vittime innocenti, come i bambini.
9: Con questo ossidario vogliamo onorare la morte di tutti questi bambini uccisi a Gaza. E nel contempo
3: i suoni che abbiamo sentito arrivano dal parco urbano di Bellinzona, dove è stato srotolato un grande sudario su cui compaiono i nomi dei 18.457 bambini uccisi a Gaza tra il 7 ottobre 2023 e il 31 luglio 2025. È uno dei momenti organizzati dal gruppo 24 maggio, oggi e domani, nell'ambito della Camminata per i diritti, partita questa mattina dal Monte Ceneri. Un centinaio le persone presenti alla partenza, e per noi c'era Marcello Ierace.
10: Benvenute e benvenuti alla Camminata per i diritti, con il sottotitolo Qui pulsa umanità.
4: Per noi è così che si dovrebbe fare politica, perché siamo apartitici, aconfessionali, ma facciamo politica cercando di andare in strada e di far sentire la nostra voce.
11: Alessandra Ardia fa parte del gruppo 24 maggio. Non è un'associazione, non è un movimento, bensì un gruppo di semplici cittadini che dopo la manifestazione silenziosa per la Palestina del 24 maggio 2025 ha deciso di alzare la voce, continuare con altre attività di sensibilizzazione. Conferenze, azioni dimostrative, una mostra itinerante e ora questa camminata per i diritti.
4: Noi siamo indignati per la deriva politica che sta avanzando a grandi passi in tutto il mondo, a discapito di popoli che hanno il diritto di vivere in pace e in libertà. Una deriva politica che sta spazzando via dei diritti che abbiamo costruito in secoli, una deriva politica che sta mettendo in discussione la democrazia e che avanza con degli ideali di conquista personale, degli ideali economici che non tengono conto dei diritti umanitari.
12: Andiamo.
13: Bene, benone e fiducioso.
11: In marcia troviamo anche il dottor Pietro Maino Urst, medico e professore universitario, qui anche in rappresentanza dell'associazione Operatori Sanitari contro il Genocidio.
14: Ciascuno di noi marcia per delle ragioni diverse. La mia principale è sperando che il nostro governo risalga all'altezza della situazione, prendendo tutte le misure che sono a sua disposizione per dire che non è d'accordo, mostrando al paese che loro non hanno perso la bussola morale.
11: Ma un'azione del genere, una semplice camminata, può davvero influenzare la politica?
14: Beh, la nostra speranza è che sì, cioè se la popolazione mostra, ciascuno facendo la propria parte, se non diciamo che queste violazioni ci fanno male, che noi non siamo d'accordo, ma nessuno reagirà, verrà normalizzato e non potremo neanche più lamentarci che abbiamo perso alcune libertà che non sono né di destra né di sinistra. sono proprio dei valori costitutivi di quello che noi siamo e che vogliamo essere.
11: La popolazione ticinese, dottor Maino, secondo lei è sensibile a queste tematiche?
14: Certamente in Ticino di più di quanto non si veda ancora in Svizzera francese, ma soprattutto in Svizzera tedesca, e penso che sia dovuto al fatto che la qualità della nostra informazione sul tema sia stata più libera e più profonda.
10: Buona camminata!
3: E mentre si svolgeva questa camminata in direzione di Bellinzona, proprio a Bellinzona, durante la mattinata si è riunita la Camera Cantonale dell'Agricoltura. Abbiamo cambiato tema, come avete capito. Dunque, dalla questione del lupo al potenziamento della formazione continua o ancora la difesa dei terreni, gli agricoltori ticinesi chiedono più sforzi per salvaguardare il settore. Da qui anche l'appello rivolto agli enti pubblici, ma anche ai privati. Bisogna puntare di più sul locale e sul territorio nella scelta dei prodotti. Il servizio è di Romina Lara.
12: Promuovere di più e meglio il settore agricolo, aiutando a tutelare il lavoro degli agricoltori, è un appello riecheggiato oggi durante l'81esima Camera Ticinese dell'Agricoltura. Il settore primario sta soffrendo trasversalmente ed è alla resa dei conti. Parole che risuonano come uno sfogo, facciamo presente al presidente Omar Pedrini, che ha chiuso con queste frasi oggi i lavori.
15: È la realtà, sempre più quando partecipo a fiere o giornate o manifestazioni agricole, sento la gente scontenta del sistema, scontenta della redditività del proprio lavoro, gente che si chiede ma dobbiamo per forza andare avanti.
12: Eppure il settore agricolo è forse uno dei pochi che in tempi di manovra di rientro non ha subito tagli ma ha visto aumentare le risorse con circa 200.000 franchi in più a preventivo. Nonostante un 2025 tranquillo sotto il profilo climatico, ci sono dei settori come la viticoltura e il settore del latte sotto pressione già da un po'. Prezzi a ribasso, rischio di sovrapproduzione e nel caso del vino bisogna fare i conti con consumi in calo e la concorrenza estera. Da qui la risoluzione approvata oggi su proposta di Federviti, che chiede alla politica e non solo più sforzi per valorizzare i prodotti del territorio. Ancora Omar Pedrini.
15: Noi oggi volevamo puntare un po' su quelle che sono le grandi manifestazioni sostenute dall'ente pubblico, dove troviamo non fattibile la presenza di prodotti non locali se disponibili ad eventi di questo tipo.
12: L'appello degli agricoltori va in primis agli enti pubblici, inclusi i comuni, ma anche agli organizzatori. Anche il capo del Dipartimento Finanze ed Economia, Christian Vitta, si è soffermato sul settore vitivinicolo e la situazione in Svizzera. In Romandia si stanziano già crediti per estirpare i vigneti. Succederà anche in Ticino.
16: In Ticino la situazione è ancora gestibile, sotto controllo, ma questi segnali devono comunque rappresentare un campanello d'allarme. Stiamo affrontando il tema, dobbiamo puntare maggiormente sulla qualità del prodotto e meno sulla quantità, perché se vi è troppa quantità di prodotto disponibile da un lato e i consumi diminuiscono, è facile capire che la pressione sui prezzi diventa alta. D'altra parte anche dobbiamo lavorare anche su nuovi vitigni più resistenti che permettono anche di evolvere nel settore.
12: E poi c'è l'altra grande preoccupazione, sempre lui, il lupo. Mentre a Berna la politica fa passi avanti, gli agricoltori chiedono alle autorità di attuare fino in fondo le misure già ottenute e che con soli 5 lupi su 20 abbattuti sono lungi dall'esito sperato.
15: Il Consiglio di Stato ha permesso l'abbattimento di un certo numero di esemplari e noi chiediamo che questo obiettivo venga raggiunto.
12: Lupo che ha fatto parlare anche in sala. I dati portati da Sandro Rusconi dicono che in Ticino in 14 anni sono stati abbandonati 50 alpeggi ovi caprini fino al 2025 e dopo pecore e capre si teme in futuro per i bovini. Un'assemblea densa di temi che ha visto accogliere altre due risoluzioni. Una riguarda il deposito di materiale dei grandi cantieri su terreni agricoli e chiede più attenzione per non penalizzare gli addetti e l'altra di aumentare le risorse per la formazione continua.
3: Apriamo ora una pagina in parte musicale, partendo da un interrogativo. Il volontariato è in crisi? È la domanda che gli organizzatori di eventi sportivi o culturali si pongono sempre più spesso e se lo chiede anche il Comitato della Festa Federale di Musica di Bien, in programma durante l'Ascensione. A una decina di giorni dall'inizio i responsabili cercano ancora persone disposte ad aiutare a titolo volontario. Per un esperto interpellato da Luca Betti, questa difficoltà è un segnale di un cambiamento nella società.
17: Das war ein sehr großes Problem. Wir sind immer noch am Helfersuchen, wir sind aber sehr zuversichtlich.
18: Michel Graf, vicepresidente del comitato organizzativo della Festa Federale di Musica a Bien, è fiducioso, nonostante la ricerca di volontari sia stata tutt'altro che semplice. Al momento, una delle sedi dove si svolgeranno i concorsi musicali è ancora senza volontari.
17: Wir suchen immer zum Beispiel noch Leute, die ein ganzes Vortragslokal als verantwortlich übernehmen können.
18: La città bilingue ai piedi del Giura ospiterà circa 25.000 musicisti e musiciste di 550 società provenienti da tutta la Svizzera. Per accoglierli servono 2.400 volontari tra ristorazione, sicurezza, gestione dei parcheggi e allestimento delle strutture.
17: Seit Corona nicht mehr einfach Hilfe zu finden.
18: Secondo Graf, questa difficoltà nel trovare volontari è emersa dopo la pandemia. Le persone, sostiene, sono oggi meno disponibili a collaborare all'organizzazione di eventi, soprattutto quando si tratta di mettere a disposizione il proprio tempo gratuitamente. Per Anders Stockholm, presidente della Società Svizzera di Utilità Pubblica, si tratta di un segnale dei cambiamenti nella nostra società. Allo stesso tempo, ricorda Stockholm, l'impegno volontario non è in crisi e continua ad essere molto diffuso. Oggi, però, le persone dedicano il loro tempo ai familiari, ad esempio a un genitore anziano. Un altro cambiamento riguarda la disponibilità. Si preferiscono impegni spontanei piuttosto che programmati a lungo termine, un atteggiamento che può mettere in difficoltà chi deve pianificare un grande evento.
19: Diese langfristige oder nur schon mittelfristige Planbarkeit von großen Anlässen ist schwierig.
18: È anche il riflesso di un crescente individualismo favorito dalle bolle dei social media, accentuato dalla pandemia. Per i grandi eventi sportivi o culturali diventa così difficile convincere le persone a uscire da queste dinamiche. Michel Graf ricorda che durante la crisi di coronavirus l'associazione bandistica svizzera ha perso circa 10.000 membri. Proprio per questo momenti come la festa musicale di Bien sono fondamentali. Sono occasioni di incontro, di scambio. E perché la cultura ha bisogno di questi eventi.
3: E nello stesso periodo della Festa Federale di Musica si svolgerà un altro evento musicale, ma europeo, l'Eurovision Song Contest. L'edizione di quest'anno si terrà a Vienna, in Austria. La prima semifinale è fra 10 giorni esatti. Ma pensate, al Politecnico Federale di Zurigo c'è chi si è preso la briga di analizzare tutte le passate edizioni per capire se ci siano caratteristiche vincenti per un brano, se gli artisti adeguano temi e ritmi a chi prima di loro ha vinto. E ne è uscito un piccolo spaccato su come si è cambiata la musica nei decenni all'Eurovision Song Contest. Manuele Ferrari ha parlato con uno degli autori dello studio e ha anche cercato negli archivi vari brani.
20: La sua vittoria nel 2024 ha riportato il concorso Eurovisione della canzone in Svizzera. The Code di Nemo è stato ora almeno in parte craccato. Caratteristiche del suo pezzo, così come degli altri 1800 brani eseguiti nei decenni, sono state individuate e analizzate. Parliamo di oltre 35 elementi distintivi come ritmo, genere, lingua usata e tanti altri.
21: Noi non abbiamo cercato di trovare la formula vincente per l'Eurovision.
20: Mette subito in chiaro Arthur Capozzi. E il motivo è molto semplice, aggiunge il ricercatore del Politecnico Federale di Zurigo e coautore dello studio.
21: Se si volesse trovare la formula vincente per l'Eurovision, bisognerebbe tenere in considerazione molte altre caratteristiche che non abbiamo tenuto in considerazione, come per esempio la performance visiva. Sappiamo che è importantissima, come si sta sul palco, come ci si veste.
20: Lordi, la formazione finlandese ad aver vinto l'edizione del 2006, ben rispecchia questo aspetto. Rock duro, con maschere e costumi impressionanti. Ma torniamo al lavoro svolto.
21: I testi sono stati analizzati con un large language model. L'idea era quella di trovare il tema della canzone, utilizzando solo il testo. Invece analizzare la traccia audio è stato molto più complesso, perché bisognava cercare di capire in maniera automatica il genere musicale della canzone. Avevamo 10 generi possibili, quindi in teoria potevano coprire tutte le tipologie di musiche che ci sono dagli anni 50 a oggi.
20: Ricerca eseguita non da ultimo sfruttando l'intelligenza artificiale, vista la gran quantità di dati. In seguito si sono cercati possibili legami o rimandi e riprese tra artisti di edizioni e paesi diversi. Ancora Arthur Capozzi.
21: L'idea era proprio quella di capire se alcune caratteristiche che sono risultate vincenti in un anno o in più anni poi sono state copiate negli anni successivi. E la risposta è assolutamente sì, soprattutto alcune di queste caratteristiche. Parlando del tema, per esempio, dei sentimenti, chiaramente dagli anni 90 fino ad oggi sono scomparsi alcuni temi relativi, per esempio, alla nostalgia, alcuni sono diventati molto più importanti temi come la ribellione, la sofferenza, trattare temi relativi al dolore psicologico, tutte cose che erano totalmente assenti fino agli anni 90.
0: Touch me the way you used to do. I know.
20: Ci si lascia dunque alle spalle canzoni come quella dell'irlandese Johnny Logan, vincitore nel 1987, in cui l'artista chiede un ultimo abbraccio all'ormai ex compagna per avere un ricordo, per quanto agrodolce, di lei. Dagli anni 50 del secolo scorso società e costumi sono molto cambiati, facciamo notare.
21: Noi abbiamo identificato tre epoche di all'incirca 20 anni l'una, quindi dal 54, dalla prima edizione fino al 74, l'epoca che abbiamo chiamato formazione. È stato creato il festival, sono state decise le regole, i paesi partecipanti erano ancora molto pochi, ogni paese cantava nella propria lingua, anche con uno stile musicale molto caratteristico di quel paese, quindi le canzoni erano effettivamente anche molto diverse tra di loro. Poi abbiamo un periodo dal 74 fino al 98 in cui le regole si sono stabilizzate. Per esempio, i paesi erano costretti a quel punto a cantare nella propria lingua d'origine, il numero di paesi è aumentato anche molto. E poi dal 98 a oggi è stato possibile cantare in qualsiasi lingua, quindi quasi tutti hanno iniziato a cantare in inglese.
20: Negli anni, continua il ricercatore, si è osservata una omogeneizzazione dei brani, poiché tutti puntano su elementi comuni per vincere, mentre gli organizzatori cercano di introdurre aspetti che permettano di rimanere un appuntamento eterogeneo e interessante per il pubblico, un equilibrio difficile da trovare, come difficile fare pronostici. Chi potrebbe vincere l'edizione 2026? Chiediamo ancora ad Arthur Capozzi.
21: Un'altra cosa che abbiamo visto nel nostro studio è che i paesi nordici fanno effettivamente molto molto bene, sono anche quelli che seguono di più le regole, perché per esempio l'Italia, la Francia, la Spagna e il Portogallo sono le uniche nazioni che hanno deciso di distinguersi, per esempio, non cantando mai in inglese. Quindi so che sono anche le nazioni che hanno meno probabilità di vincere.
20: Sorprese sono anche per loro però sempre possibili, come dimostra ad esempio la conquista dell'ambito microfono da parte del Portogallo nel 2017.

0: E su queste note si chiude l'edizione di 6 di sera realizzata con Gino Ceschina e la redazione dell'Inforadio. Dopo di noi gli aggiornamenti sportivi e a seguire il magazine culturale. In questa puntata Angelica Arbasini ci parlerà della memoria dei suoni, un'idea nata con il trasferimento a Comano degli studi radio di Besso, luogo che ha segnato la cultura e la radiofonia svizzera. A me non resta che augurarvi buon ascolto e un'ottima serata.
1: Lo sport.
2: Ben ritrovati, iniziamo dalla Formula 1 e dalla doppietta McLaren con Norris davanti a Piastri, i più veloci della gara sprint del Gran Premio di Miami. Nel ciclismo al Tour de Romandie, successo numero 115 in carriera per Tadej Pogacar, che ha vinto anche la quarta tappa, 150 km con partenza a Brock e arrivo a Charmey, ipotecando di fatto la vittoria finale nella generale alla vigilia dell'ultima frazione. Lo sloveno a 35 secondi di vantaggio sul tedesco Lipovic. Nel calcio di Super League potrebbe essere il giorno del Thun, campione svizzero. I bernesi di Lustrinelli alle 20:30 sono ospiti del Basilea e sono costretti a vincere se vogliono festeggiare. Già questa sera diretta televisiva su La 2. Nell'hockey, grazie a un finale di partita in crescendo, la nazionale svizzera ha evitato un'altra brutta figura nell'amichevole contro la Finlandia sotto 5-0 nella tappa ceca dell'Euro Hockey Tour, è finita 5-3 elvetici in rete con Jäger, Moy ed Eldner. Infine nel tennis, l'Ucraina Kostyuk ha vinto il Master 1000 di Madrid, nell'atto conclusivo ha sconfitto in due set la russa Andreeva.
3: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per domani, domenica 3 maggio. Sarà una domenica generalmente soleggiata nella Svizzera tedesca e al sud, anche se al sud nel pomeriggio si formeranno delle velature. Verso la Romandia invece sarà molto nuvoloso e con qualche rovescio a partire dal pomeriggio. Le temperature saranno comprese tra 11 e 26 gradi. Per oggi è tutto. A voi come sempre l'augurio di una serena continuazione di serata e a domani. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.

0: 6 di sera magazine.
1: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. I temi di questa puntata: si inaugura oggi al Museo di Leventina a Giornico la mostra dal titolo Una storia culturale dei disastri, il gioco del rischio. Prima però ci occupiamo del progetto La memoria dei suoni, opera multimediale per ensemble strumentale elettronica e live video del compositore italo-svizzero Andrea Molino, nato da un'idea di Francesco Bossaglia, responsabile di 900 presente del Conservatorio della Svizzera Italiana. La storia culturale della Svizzera italiana è in maniera indissolubile legata agli ex studi radiofonici R6 di Besso, luogo simbolico in cui per decenni si sono sviluppate esperienze che hanno segnato in maniera profonda la cultura e la radiofonia svizzera. E il 2026 ha segnato un momento di svolta. La RSI ha lasciato del tutto per sempre gli studi e si è trasferita a Comano. Da questo simbolico vuoto nasce, appunto da un'idea di Francesco Bossaglia, il progetto La memoria dei suoni, come un esploratore immaginario di questa memoria sonora. Andrea Molino compone un brano per grand ensemble strumentale, elettronica e video, con il quale porterà lo spettatore all'interno di 60 anni di storia musicale, culturale e sociale della Svizzera italiana. Adesso con noi c'è Francesco Bossaglia, che ci spiega il progetto.
2: L'idea era quella di entrare dentro uno stabile, nello stabile della radio di Besso, in un momento molto particolare, che era quello in cui i dipendenti dell'RSI se ne erano già andati via, e però non erano ancora iniziati i lavori per la trasformazione in città della musica. E in quel momento appunto lo stabile sarebbe stato completamente vuoto, e allora appunto l'idea era quella di entrare con delle telecamere e riprenderlo tutto, ma tutto veramente completamente, nel senso che il pubblico sicuramente conosce l'auditorio Stelio Molo, magari lo studio 2 per chi ha frequentato gli showcase o le conferenze, però in realtà il pubblico non ha mai avuto modo di veramente vedere tutti gli spazi, tutti i corridoi, tutte le sale, i tunnel sotterranei di questo edificio. E quindi siamo entrati con le telecamere degli studenti del CISA per esplorare questi spazi, e appunto trovandoli tutti vuoti ci siamo chiesti ma che cosa c'era dentro questi spazi, e quindi l'esplorazione da diciamo un'esplorazione fisica appunto di questi spazi vuoti è diventata l'esplorazione degli archivi dell'RSI per andare a ricostruire appunto le voci, le persone, gli eventi, la musica, tutto quello che questi spazi li ha riempiti, li ha fatti vivere.
1: Certo che trovare completamente gli studi di Besso, gli uffici, quello che erano gli studi di emissione vuoti, deve essere stato un po' impressionante.
2: Il rischio di fare delle riprese di questo genere era quello di avere un paesaggio, come si può dire, desolante magari, no? Di abbandono. E in realtà invece vedendo le immagini girate non ha dato assolutamente quell'impressione, ha dato l'impressione di uno spettatore che si aggira in questi spazi, e poi naturalmente tutto questo verrà arricchito appunto

0: diventano appunto il titolo del brano è La memoria dei suoni. Perché? Perché questi spazi vuoti in realtà sono pieni dei ricordi di tutto quello che lì dentro è accaduto.
1: Ecco, ricordiamo, c'è la musica appunto di Andrea Molino, che compone un brano per grande ensemble strumentale elettronica, e ci sono anche dei video di cui tra l'altro Molino ci parlerà tra poco perché sarà nostro ospite.
0: Sì, l'ensemble strumentale è un ensemble di strumenti in parte acustici, c'è cioè una grande sezione di percussioni con tre strumentisti che si girano per il palco a suonare diverse cose, una piccola sezione di archi, strumenti a fiato, il pianoforte che suona anche la celesta e un pianoforte giocattolo, e poi c'è uno strumento cruciale per lo svolgimento di questo spettacolo che è una tastiera elettronica. Perché è così importante? Perché questa tastiera elettronica, oltre a naturalmente suonare, proprio produrre suoni, è anche lo strumento che comanda lo svolgimento della parte video, perché questa tastiera manda degli impulsi che in tempo reale comandano i tre proiettori che proiettano sui cinque schermi, in cui noi vedremo appunto un mix molto attivo e in certi momenti quasi frenetico di tutte queste immagini, che sono le immagini dell'esplorazione appunto degli studi radio vuoti e i materiali di archivio su cui Molino ha proprio scritto tutto il pezzo.
1: E ne parleremo tra poco con lui. E dunque, la memoria dei suoni, la memoria però, voi dite, non è nostalgia. Però, insomma.
0: Beh, proprio lo spirito in cui appunto siamo entrati in questo stabile era proprio quello di prendere il momento della trasformazione, perché se l'addio dell'RSI agli stabili di Besso fosse stato un po', come dire, la fine di quell'edificio, che ha avuto questa storia bellissima, questo sì sarebbe stato triste, sarebbe stato nostalgico. Invece noi entriamo dentro uno stabile che si sta trasformando per diventare una cosa meravigliosa, diventare la città della musica, quindi un progetto che appunto riunisce il Conservatorio, l'Orchestra della Svizzera Italiana, la Fonoteca Nazionale, i barocchisti. Ci sarà un grande parco attorno al posto del grande parcheggio che era lì vicino. Cioè, è un momento in realtà di trasformazione bellissima, e quindi secondo me in parte questo, e poi in parte anche ricordarsi tramite un lavoro artistico l'importanza dell'RSI per il territorio. Questo è un messaggio vitale, non è un messaggio nostalgico, anzi è uno stimolo per continuare su una certa strada.
1: Giusto, andare avanti sempre al meglio. Senta, Francesco Bossaglia, io la ringrazio per essere stato con noi. La memoria dei suoni, questo progetto, quest'opera multimediale per ensemble strumentale elettronica e live video che verrà proiettata il 15 maggio alla Sala Teatro dell'H di Lugano, e tra poco sentiremo anche il compositore italo-svizzero che ha partecipato a questo progetto, Andrea Molino. Grazie Francesco Bossaglia per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: E come anticipato poco fa, sentiamo ora Andrea Molino, compositore italo-svizzero, che si è occupato della parte musicale di questo progetto La memoria dei suoni. Un musicale e anche video, quindi un'opera multimediale per ensemble strumentale, elettronica e anche live video.
2: Buonasera, dunque
0: quando per esempio, una delle cose che mi hanno appassionato di più quando il progetto mi è stato proposto era la possibilità di avere accesso agli archivi dell'RSI, con appunto l'obiettivo di creare questo omaggio al ruolo che gli studi di Besso hanno avuto per la comunità ticinese come elemento mediale, come sorgente di informazioni. Quindi ho

0: passato per esempio una settimana a comando agli archivi dell'RSI, ho selezionato una serie di materiali che di fatto saranno i miei solisti, nel senso che ho scritto la musica in modo connesso al contenuto audiovisivo di questi materiali. Quindi per esempio vedremo delle persone che parlano, i giornalisti che raccontano e il tempo, la velocità, l'inflessione di queste voci diventano i miei cantanti in un certo senso e quindi la parte strumentale si inserisce, si cuce a questa presenza sonora e visiva di materiali storici per creare una narrazione che è una narrazione nuova, qualcosa che si sovrappone al materiale di origine. E questo l'ho fatto molte volte in altri progetti ed è una procedura, un modo di lavorare con i suoni e con le immagini che mi è particolarmente caro. Quindi i contenuti saranno in parte appunto i materiali storici che io ho ricercato e selezionato negli archivi della RSI, in parte le riprese video che abbiamo fatto insieme agli amici del CISA di Locarno, negli spazi ormai vuoti, affascinanti, in qualche modo anche un po' inquietanti quasi in alcuni casi, dell'edificio di Besso, e tutti questi elementi diventeranno parte della narrazione teatrale, nel senso più ampio della parola, che ho voluto mettere in gioco con questo spettacolo.
1: E quindi lei porterà, diciamo, lo spettatore all'interno di 60 anni di storia, musicale, culturale e sociale della Svizzera italiana. Possiamo dare qualche anticipazione sulle immagini e sui
0: Bah,
1: video?
0: intanto, per esempio, ci sono delle cose che penso siano abbastanza intriganti, sono tutte quelle parti dello studio di Besso che non erano normalmente raggiungibili dagli spettatori. Per esempio, c'è una sequenza che trovo particolarmente affascinante dei sotterranei con i tubi delle caldaie che diventa quasi un paesaggio lunare. E parlando di luna, per esempio, una cosa che mi sono divertito a mettere in gioco è la vecchia radiocronaca in diretta dell'allunaggio del 69, che è diventata una scena di questo progetto e i più anziani si ricorderanno sicuramente di quel momento storico, di quel momento topico in cui l'intero mondo era attaccato agli apparecchi radiofonici e quindi si risveglieranno tutta una serie di ricordi e di riflessioni sul ruolo che un ente radiofonico può aver avuto per la definizione, direi proprio dell'identità stessa mediale e comunicativa di una comunità. Poi ci saranno anche altre situazioni, non voglio svelare troppo perché alcune
1: Ecco.
0: cose saranno anche diciamo, delle sorprese, spero piacevoli per il pubblico ticinese e in generale, ma non è soltanto una cosa dedicata al pubblico ticinese, penso che sia una riflessione generale sul ruolo di un ente radiotelevisivo, su come questo ente radiotelevisivo nel corso appunto di 60 anni può aver contribuito al formarsi di un'identità sociale nella comunità in cui si trova ad operare.
1: E sui video ci siamo, ma cosa si intende per grande ensemble strumentale elettronica?
0: Allora, intanto diciamo che è un ensemble di 17 strumentisti, quindi di dimensioni piuttosto ampie rispetto alla norma di quello che normalmente si definisce ensemble, chiamiamolo una piccola orchestra se volete addirittura, e l'elettronica ha due elementi, uno è una tastiera di campionatore che permetterà agli strumenti dal vivo di fondersi con dei suoni elettronici che sono anche questi presi dall'ambito radiofonico, quindi anche questo è una parte dell'omaggio che io voglio dare, che voglio creare per la presenza della radio nell'edificio e nella coscienza della comunità. E poi c'è la parte di elettronica, sono anche gli elementi audiovisivi che vengono elaborati, spazializzati, quindi ci saranno dei momenti in cui il pubblico sarà immerso nel suono, non sarà uno spettacolo frontale come normalmente è, ma il suono uscirà anche da altoparlanti spazializzati. Per cui ci sarà un'esperienza anche immersiva dell'evento teatrale. Esatto, questo viene definito normalmente con l'espressione di musica elettronica, ma in senso lato può essere definito in questo modo.
1: E allora lo ricordiamo, la memoria dei suoni, opera multimediale per ensemble strumentale elettronica e live video, nata da un'idea di Francesco Bossaglia e del compositore Andrea Molino, compositore italo-svizzero. Andrà in scena. Dica.
0: È sicuramente uno spettacolo teatrale nel senso più ampio della parola, è chiamiamolo interdisciplinare, ma l'esperienza visiva e l'esperienza teatrale sarà fondamentale nel nostro progetto.
1: E andrà in scena il 15 maggio alle 20 alla Sala Teatro del LAC di Lugano. Grazie Andrea Molino per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Si inaugura oggi al Museo di Leventina la mostra Una storia culturale dei disastri, il gioco del rischio. L'esposizione è dedicata appunto al tema del rischio e delle catastrofi dal XII secolo ad oggi e di come le comunità locali hanno saputo reagire attraverso molteplici strategie messe in atto per convivere con una moltitudine di pericoli. Con noi per parlare di questa mostra la direttrice del Museo di Leventina, Diana Tenconi.
2: Sì, la mostra è stata pensata già diversi anni fa, in realtà è nata tempo fa, ancora prima che succedessero tutto quello che abbiamo visto accadere nelle nostre valli. È diventata di attualità, in realtà, purtroppo, devo dire, proprio perché il tema ci interessava molto, soprattutto nel capire che cosa sono i disastri esattamente e quello che sta a monte, ovvero cosa succede prima che questi si verifichino.
1: E che cosa succede? Che cosa avete dedotto?
2: Le ricerche, anche l'esposizione, un'esposizione che parla sì degli aspetti tecnici, perché oggi siamo abituati a parlare di disastri proprio dal punto di vista più tecnico e ingegneristico quasi. Noi ci siamo concentrati su tutto quello che riguarda invece gli aspetti storici, sociologici e soprattutto antropologici. Quindi come il disastro nasce in realtà all'interno anche delle comunità, perché sappiamo che se, faccio un esempio, una frana scende in una valle disabitata, non è un disastro ma è un evento geologico. Se accade e distrugge delle case, diventa un disastro. Quindi è la presenza dell'uomo, delle società, che fanno sì che certi eventi vengano anche definiti come disastri.
1: Che sono poi eventi naturali in realtà, e dal XII secolo ad oggi ce ne sono stati.
2: Sì, esatto. L'esposizione si concentra non solo su quello che sono i disastri naturali, gli eventi naturali che colpiscono la società, ma anche su eventi causati dall'uomo, eventi, disastri tecnologici, industriali, ma anche quello che sono ad esempio biologici, batteriologici, come le epidemie e le pandemie. Quindi un disastro inteso proprio in senso lato, e si va a vedere anche quali sono in realtà gli aspetti della vulnerabilità, che sono poi quelli che mettono tutti noi in situazioni, diciamo, di maggiore rischio.
1: E dunque, chi visita la mostra che cosa trova?
2: Allora, non ci si deve spaventare, perché la mostra è stata pensata proprio anche per evitare di generare paura, allarmismi o ansia, ma proprio di affrontare il tema da un punto di vista di un'informazione rigorosa, però anche un po' più leggera. E ci si trova dinanzi a un gioco dell'oca, Per cui semplicemente ci saranno 63 caselle, ognuna con un tema differente, e come nella vita si può pensare che la sorte sia un elemento importante nel tema disastri, però in realtà si può prevenire, si può fare molto affinché anche se un evento accada, tra virgolette, improvvisamente, noi siamo preparati e si possa gestire la situazione.
1: Quindi sono 63 caselle che rappresentano un cammino attraverso le epoche e anche le mentalità dell'epoca.
2: Sì, esatto, proprio il gioco dell'oca ci permette anche di fare questo discorso, un percorso storico, antropologico, seguendo poi la storia delle mentalità, come mai anche ci si chiede, a un certo punto si comincia a studiare gli eventi, guardarli da un punto di vista anche più scientifico, si comincia comunque a prevedere, non è solo il volere divino che interviene a influire in certi disastri, in certi eventi, ma si comincia poi a capire o a pensare che in fondo è il comportamento dell'uomo, le attività umane, come queste vengono gestite, come ad esempio come si costruiscono le case, dove le si costruisce, che hanno anche degli effetti importanti sulla prevenzione.
1: Quindi un percorso di conoscenza che è anche un invito a una maggiore presa di coscienza.
2: Sì, difatti il gioco è anche un po' un'esperienza personale. All'inizio si chiede a chi vuole farlo, ai visitatori vuole immergersi in questo percorso, di scegliere tre elementi, tre carte jolly che può portare con sé. E sono tre situazioni o tre elementi che proteggono da situazioni impreviste. Quindi si può già, ognuno con la propria percezione dei rischi, scegliere e cercare di prevenire quello che potrebbe accadere poi nel gioco che si trova al primo piano del museo.
1: Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani da Angelica Arbasini. L'augurio di un buon sabato sera.

Un cordiale buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete 2. Io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila nella sua versione operistica. Sabato sera, lo sapete, infatti, il nostro programma è dedicato alla musica di scena, la musica scritta per i palcoscenici da grandi e piccoli compositori. Ma questa sera noi vogliamo dedicarci veramente a un gigante, un titano, Richard Wagner, le cui opere, lo sappiamo, non è facile far entrare nel nostro palinsesto perché sono di una lunghezza spropositata. Tuttavia, uno dei suoi primissimi lavori rientra perfettamente nelle tre ore che noi abbiamo a disposizione. Stiamo parlando de Le Fate di Feen, grande opera in due atti su libretto proprio da La Donna Serpente di Carlo Gozzi. Preceduta solo da lavori di minimo conto, Die Feen è la prima fatica teatrale composta da Richard Wagner, ultimata nel 1834 quando il compositore aveva appena 21 anni. Ispirandosi alla fiaba La Donna Serpente, appunto, di Carlo Gozzi, Wagner trapianta la storia dall'Oriente in area nordica, accogliendone naturalmente tutti gli spunti fantastici, ma soprattutto il tema, già tanto caro al giovanissimo compositore, del dissidio tra divino ed umano, del travaglio nella perdita e riconquista della propria identità. Musicai il libretto, scrive Wagner, in base alle impressioni lasciate in me da Beethoven, da Weber e da Merschner. E in effetti la trama fantastica si riallaccia a quel filone che aveva avuto i suoi massimi esempi a partire dal flauto magico e successivamente nel Franco Cacciatore. E per quel che riguarda la scrittura musicale non possiamo esimerci dal constatare la parentela strettissima di queste fate con tutto il grande repertorio dell'opera tedesca. Il linguaggio vocale e sinfonico di Wagner, ancora lontano dagli sviluppi formali e spirituali del Leitmotiv, appare ricco e vario e si collega direttamente non solo con il genere romantico che si era affermato con Beethoven, Weber e Marschner, appunto, ma, come in un ipotetico ma completo campionario del teatro musicale in lingua tedesca, anche con Mendelssohn, Mozart e Gluck. Certo, il Wagner librettista non è mai propriamente un genio, ma tanto intimamente i suoi testi si sostanziano nella musica che un'analisi letteraria pura, slegata cioè da suono e dramma, non suscita in noi alcun interesse e non può aggiungere alcunché alla comprensione dell'artista. Forse per questo essere in ritardo sul gusto teatrale e in anticipo su quello musicale, il tentativo di far rappresentare l'opera a Lipsia fallì nonostante le buone conoscenze di Wagner nell'ambiente editoriale e culturale. Nell'autunno del 1835, persa ogni speranza, Wagner, non volendo accettare la sua parentela con una storia musicale di cui egli non fosse unico vate, decise quindi di abbandonare questa sua figlia rinnegata, la quale vedrà la luce solo alcuni anni dopo la sua morte, precisamente il 29 giugno 1888, al Hof- und Nationaltheater di Monaco, sotto la direzione di Franz Fischer, e complice un giovane maestro sostituto di nome Richard Strauss. Lo stesso Wagner, infatti, considerando Le Fate un malriuscito esperimento giovanile, non le incluse nel corpus di opere degne di essere portate in scena a Bayreuth. Tant'è vero che, a Natale del 1865, donò al suo mecenate, il re Luigi II di Baviera, la partitura originale dell'opera. Come nota a margine, si ricorderà peraltro che nel 1939 questa partitura venne regalata ad Adolf Hitler in occasione del suo 50° compleanno e dal 1945 il manoscritto è andato definitivamente perduto. E veniamo dunque alla trama. Per chiarire gli eventi raccontati in Die Feen occorre dipanare minimamente un antefatto. Ci troviamo nel reame di Tramond. Il re Arindal e il suo servitore Gernot sono a caccia. Avvistano una magnifica cerva e si lanciano all'inseguimento, senza però riuscire a catturarla. Seguendo la cerva, giungono per una via misteriosa nel regno delle fate. Là Arindal vede la fata Ada e i due si innamorano a prima vista, l'uno dell'altra. Sfidando la volontà del re delle fate, Ada è intenzionata a sposare il suo amante. Il re alla fine acconsente, ma ad una condizione. Per 8 anni Arindal non dovrà mai chiedere ad Ada chi ella sia. Arindal
accetta. Passano gli anni, la coppia ha due bambini, ma Arindal, proprio poco prima della fine del tempo convenuto, viene meno al giuramento e rivolge la fatale domanda alla sua sposa. Di conseguenza, Arindal e Gernot vengono cacciati dal regno delle fate e mandati in una landa desolata e selvaggia. Ada, allora, decisa a ritrovare il consorte, rinuncia alla propria immortalità e lascia il regno alla ricerca dell'amato. L'atto primo si apre quindi nel giardino delle fate. Zelmira e Farzana sono alla ricerca dell'amica Ada per convincerla a non rinunciare all'immortalità. Pregano tutte le fate e tutti gli spiriti di aiutarle. Ci spostiamo quindi nel deserto desolato e roccioso dove Arindal e Gernot sono stati confinati. Qui giungono Morar e Günther, due cortigiani provenienti dal regno che Arindal ha abbandonato, Tramor, e lo convincono a far ritorno in patria per cingere la corona di re che gli spetta e a tornare a sedere sul trono lasciato vacante dopo la morte del padre di Arindal, che lo ha sostituito negli anni in cui, dato per scomparso, Arindal aveva invece vissuto nel regno delle fate. Riappare allora Ada, seguita da un corteo di fate. La donna ottiene dall'amato il giuramento di non maledirla mai, qualsiasi cosa accada, e i due si lasciano promettendosi eterna fedeltà. L'edizione che vi proporremo è quella affidata al disco dal direttore Wolfgang Sawallisch alla testa dell'Orchestra Sinfonica e del coro della Bayerischen Rundfunk. Nell'elenco degli interpreti troviamo Linda Esther Gray, soprano, come Ada, John Alexander, tenore, nel ruolo di Arindal, Jan Hendrik Rutering, basso, come Gernot, Norbert Hort, tenore, nel ruolo di Günther, una giovanissima Cheryl Studer, soprano, nel piccolo ruolo di Drolla, Kurt Moll, basso come re delle fate, Friedrich Lenz, baritono, è un messo, Roland Herrmann, anche egli baritono, interpreta Moral, Kari Lovas, soprano, è Farzana, Cristina Lachi, soprano, interpreta Zemina, un'altra giovanissima e molto promettente, June Anderson, soprano, da voce a Laura. Mentre chiudono l'elenco i due bassi Roland Bracht e Karl Helm nei ruoli rispettivi del mago Groma e di un araldo.

Applausi meritatissimi per Wolfgang Sawallisch, direttore alla testa di orchestra e coro della Bayerischen Rundfunk, al termine del primo atto di Le Fate di Fehn, grande opera in tre atti su libretto proprio di Richard Wagner, da La Donna Serpente di Carlo Gozzi. Nell'elenco degli interpreti figuravano Linda Esther Gray, soprano, come Ada, John Alexander, tenore, nel ruolo di Arindal, Jan Hendrik Rutering, basso, dava voce a Gernot, Norbert Ort, tenore, interpretava Günther, Cheryl Studer, soprano, era Drolla, il basso Kurt Moll interpretava il ruolo del re delle fate, Friedrich Lenz, baritono, era un messo, Roland Herrmann, baritono, interpretava Morald, Kari Lovas e Christina Lachi, entrambe soprano, interpretavano le due maghe Farzana e Zemina, June Anderson, soprano, era Laura, e chiudevano l'elenco i due bassi, Roland Bracht e Karl Herrn, rispettivamente come il mago Groma e un araldo. E veniamo dunque alla trama del secondo atto, che si apre nell'atrio di un palazzo nella città di Arindal Tramor. Affranti, perché destinati alla sconfitta dopo l'attacco subito dal re Myrold, Laura e gli abitanti di Tramor si radunano davanti al palazzo. Appare un messaggero che annuncia l'imminente arrivo di Arindal e dei suoi compagni. Quando questi finalmente giungono, vedono lo stato miserevole in cui è ridotto il loro paese. Ciononostante, Gernot e Drolla festeggiano il ritorno dopo 8 anni di Arindal. Ma quando i combattenti finalmente ingaggiano battaglia, Arindal rimane indietro. Ada gli appare nella sala del palazzo, insieme ai suoi due bambini. La donna improvvisamente getta i figli nel fuoco, attirandosi la fatale maledizione dell'inorridito Arindal, il quale rompe così la promessa fatta al termine del primo atto. Tutto è perduto, l'esercito è sconfitto sul campo, mentre Ada, per 100 anni, verrà trasformata in pietra, secondo quanto stabilito dal re delle fate. Alla fine dell'atto, le truppe di Arindal si scoprono in verità vincitrici, ma il re è ormai preda della disperazione.

0: si fa di
1: casa sua. Sì, sì, sì, sì,
0: mi
1: dice. Ai, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,

applausi al termine del drammaticissimo finale del secondo atto de Le Fate, grande opera in tre atti su libretto proprio di Richard Wagner da La Donna Serpente di Carlo Gozzi. L'esecuzione è quella affidata al disco da Wolfgang Zawallisch alla testa di orchestra e coro della Bayerischen Rundfunk, con un cast spettacolare che include Linda Esther Gray, soprano, come Ada, John Alexander, tenore, nel ruolo di Arindal, Jan Hendrik Rutering, basso, interpreta Gernot, Norbert Ort, tenore, è Günther, Cheryl Studer, soprano, dà la voce a Drolla, mentre Kurt Moll, basso, interpreta il re delle fate, Friedrich Lenz, baritono, è un messo, Roland Herrmann, baritono, dà voce a Morald, Kari Lovas e Christina Lachi, entrambi soprano, interpretavano Farzana e Zemina, June Anderson, soprano, prestava la sua spettacolare voce al ruolo di Laura, mentre a chiudere l'elenco i due bassi Roland Bracht e Karl Helm interpretavano il mago Groma e un araldo. Il terzo e ultimo atto si apre sulla sala delle feste del palazzo di Tramore. Si festeggiano Laura e Moral, che sono stati incoronati re e regina fin quando durerà la pazzia di Arindal. Nei deliri della sua follia, però, Arindal continua a cercare la moglie Ada. Il mago Groma, di cui spesso ode la voce, lo esorta a continuare la sua ricerca. E a questo punto che Arindal incontra le fate Zemina e Farzana, le quali gli indicano il modo con cui riportare in vita Ada, anche se in realtà l'unica cosa che vogliono è la sua rovina. Il mago Groma consiglia ad Arindal di seguire le fate, ma di portare con sé scudo, spada e lira. Le fate lo conducono dunque nel mondo sotterraneo, dove Arindal deve sostenere due prove contro gli spiriti. Con l'aiuto di Groma e delle armi che ha portato con sé, vince lo scontro quasi disperato contro questi spiriti e trova finalmente Ada trasformata in statua. Disperato vorrebbe rassegnarsi al destino, perché purtroppo non può rompere l'incantesimo, ma sente di nuovo la voce di Groma, che gli dice di prendere la lira. Arindal obbedisce e, suonando come un nuovo Orfeo, riporta in vita Ada. Farzana e Zemina, sconfitte, spariscono. L'ultima scena ci riporta nel Palazzo delle Fate, dove tutto è cominciato. Ad Arindal viene concessa l'immortalità dal re delle fate, per il suo coraggio e le sue azioni eroiche. Potrà rimanere per sempre con Ada nel regno delle fate. Ai festeggiamenti per l'incoronazione possono partecipare anche dei mortali, Moral, Laura, Drolla, Gernot e Günther. Moral e Laura vengono quindi ufficialmente dichiarati da Arindal signori di Tramont. E così Arindal viene condotto al trono da Ada, nel giubilo generale di tutte le fate.

0: Scrosciano gli applausi per Wolfgang Zawallisch, sublime interprete alla testa di coro e orchestra della Bayerischen Rundfunk, de Le Fate di Feen, grande opera in tre atti su libretto proprio di Richard Wagner, da La Donna Serpente di Carlo Gozzi. Prima rappresentazione postuma, Monaco, Königliches Hof und Nationaltheater, 9 giugno 1888. E dopo questo ascolto sorprende pensare che Wagner non abbia voluto includere quest'opera all'interno del novero di quelle rappresentabili a Bayreuth, il tempio voluto dal grande compositore per rappresentare la propria produzione. Come abbiamo sentito, la partitura dà spesso l'impressione di anticipare le atmosfere di Lohengrin e Tannhäuser, dimostrandosi capace di momenti di grande suggestione, pregevoli soprattutto per l'orchestrazione raffinata e audace in corrispondenza con i luoghi più evocativi del testo. Il compositore, del resto, per quanto solo 21enne, non si dimostra in difficoltà, nemmeno per quanto riguarda il ritmo drammatico delle scene, che procede serrato e avvincente. Certamente, come abbiamo cercato di farvi intendere, la trama complicatissima non agevola l'ascolto e tantomeno la messa in scena. E soprattutto per gli ascoltatori e i registi moderni non è facile entrare in un mondo che suonava già stantio, stando alle parole di Obendorfer al tempo in cui Wagner propose l'opera al teatro di Lipsia. Del resto, il rifiuto che gli venne opposto lo costrinse chiaramente a percorrere vie nuove, e non è un caso forse che ancora oggi quest'opera, a dispetto della firma che ne garantisce il valore, stenti ad affermarsi in palcoscenico, anzi sia quasi del tutto ignorata anche nei teatri di lingua tedesca. E infatti, per proporvela, siamo dovuti ricorrere ad una registrazione live del 1983, peraltro pregevolissima, come avete potuto ascoltare. E vi ricordo ancora una volta il cast, composto da Linda Esther Gray, soprano, come Ada, John Alexander, tenore, interpretava Arindal, Jan Hendrik Rutering, basso, dava voce a Gernot, Norbert Ort, tenore, era Gunther, Cheryl Studer, soprano, interpretava Drolla, Kurt Moll, basso, era il re delle fate, mentre Friedrich Lenz, baritono, cantava il ruolo del messo, Roland Herrmann, baritono, era Morald, Karilovas e Christina Laki, entrambe soprano, davano voce a Farzana, alle due fate, Farzana e Zemina, mentre June Anderson ci ammaliava nel ruolo di Laura. Chiudevano poi il cast Roland Bracht e Karl Helm, entrambi basso, come il mago Groma e l'Araldo. Insomma, un cast strepitoso per un primissimo Wagner che valeva veramente la pena di riascoltare, e speriamo di avervi fatto cosa gradita. Noi ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, però, ci ritroveremo sabato prossimo per nuove avventure di musica in scena. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Birdland, l'avventura del jazz.
1: Cara ascoltatrice, cari ascoltatori della Rete 2, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati con Birdland, quinta e conclusiva puntata della serie che abbiamo voluto dedicare ad una ricognizione sulla notevole presenza di italoamericani nel jazz delle origini nei primi decenni di questa musica. Fra i musicisti che danno l'impronta al jazz della seconda metà degli anni 10 e degli anni 20 c'è, come abbiamo visto in queste puntate, una significativa presenza di italiani. Sono non solo numerosi, ma spesso anche in posizioni storicamente e o artisticamente di rilievo. Certo, sono in generale musicisti afroamericani a dare al jazz nella sua fase pionieristica un cruciale impulso estetico. King Oliver e Louis Armstrong con lo sviluppo del solismo e l'arte dei piccoli gruppi, Jelly Roll Morton, James P. Johnson, Fats Waller, Earl Hines con la nascita del pianismo jazz, Fletcher Henderson e Duke Ellington con l'arte dell'orchestra. Ma ci sono almeno due strumenti su cui sono due musicisti italoamericani ad avere un ruolo assolutamente innovativo, e questi strumenti sono la chitarra e il violino. È Eddie Lang, nome d'arte di Salvatore Massaro, ad emancipare la chitarra dal ruolo fondamentalmente di strumento di accompagnamento che aveva avuto fino a quel momento nel jazz. Per quanto riguarda il violino, nel jazz di New Orleans lo strumento suonava negli assieme e conduceva i ritornelli con la cornetta, ma non aveva spazi di improvvisazione solistica. Appoggiandosi su solide basi di tecnica classica, è giovenuti ad aprire il violino all'improvvisazione, con una vivacità che attinge anche dalla verve di violinisti blues e folk. Lang e Venuti sono il primo importante chitarrista e il primo importante violinista del jazz. Figura cruciale per quanto riguarda i primi passi della chitarra nel jazz, ma più in generale nella musica moderna, Lang nasce a Filadelfia nel 1902, decimo figlio di due emigranti italiani venuti a cercare fortuna in America da Monte Roduni, un paese del Molise sulle alture appenniniche del Matese, una delle aree più disgraziate dell'Italia meridionale dell'epoca. È il padre, un liutaio, ad insegnargli i rudimenti della chitarra. A 7 anni Salvatore comincia a studiare il violino. Lo studia per 11 anni sotto la guida di autorevoli maestri italiani che insegnano a Filadelfia e lo suona nell'orchestra della scuola, dove, verosimilmente verso il 1915, stringe amicizia con un altro ragazzino di origine italiana che suona il violino, Giovenuti, all'anagrafe Giuseppe Venuti, figlio di immigrati provenienti dalla Lombardia. Il luogo e la data di nascita di Venuti, se i dintorni di Lecco oppure Filadelfia, così come i suoi primi anni di vita, sono sempre stati circondati da una notevole confusione. Ma fin dall'infanzia Venuti aveva preso confidenza con il solfeggio e aveva acquisito via via una solida conoscenza della musica, aveva studiato il violino secondo un'impostazione tecnica classica. L'amicizia tra i due si prolungherà fino alla fine della breve vita di Lang e a partire dal 26 si trasformerà anche in uno straordinario sodalizio artistico. Ecco Lang è venuti appunto nel 26 a New York in Black and Blue Bottom, cofirmato dal chitarrista e dal violinista. Si tratta della prima seduta in cui Venuti e Lang incidono assieme in duo.

Salvatore è un talento precocissimo. Il suo primo ingaggio è nel 1912, quando ha solo 10 anni e suona ancora il banjo. Nel 20 suona banjo e chitarra nella formazione di un pioniere come Charles Kerr, batterista e band leader di Filadelfia. È appunto in questo periodo, quando è diciottenne, che Salvatore adotta il nome d'arte di Eddie Lang. Nel 24 Lang riceve un'offerta che non può rifiutare, ben $200 alla settimana per entrare nei Mount City Blue Blowers, un quartetto messo in piedi in quel periodo e di cui sono co-leader il banjoista e chitarrista Jack Bland e un musicista originario di St. Louis, Red McKenzie, suonatore di pettine che si era inserito brillantemente nel jazz di Chicago per poi approdare a New York. Per avere un'idea del successo del gruppo, si pensi che Lang, che si unisce al gruppo appena dopo il suo arrivo a New York e fa con loro il suo debutto in studio di registrazione, con i Mound City Blue Blowers si trova subito a partire per Londra, dove il quartetto ottiene un grande successo. Al ritorno, nel gennaio del 25, è di nuovo in studio di incisione con McKenzie per una registrazione che viene effettuata sotto l'intestazione di McKenzie's Candy Kids, con oltre a McKenzie al pettine, Lang alla chitarra, Dick Slavin al kazoo e un giovane virtuoso del banjo come Harry Razor. Eccoli in Best Black, di cui McKenzie è uno dei due autori.

Nel quartetto che abbiamo appena ascoltato ci sono sia banjo che chitarra. In effetti a questo punto, alla metà degli anni 20, siamo proprio nel momento della transizione da uno strumento all'altro, con il banjo che viene largamente soppiantato da uno strumento come la chitarra che ha molte più risorse da offrire. Ma si tratta di un momento di transizione anche a diversi altri livelli. La chitarra non si impone solo nel jazz e in ambiti musicali contigui. La metà degli anni 20 è anche la fase in cui vengono effettuate le prime registrazioni discografiche di artisti di country blues che assicurano così alla diffusione della chitarra un ulteriore impulso. Lo stesso strumento è in un momento di transizione verso modelli che offrono migliori prestazioni ed è in questo periodo che Lang passa da una Gibson L4 a una Gibson L5 fatta su misura. Siamo in un momento di transizione anche sul piano delle tecniche di registrazione e Lang incide con i Mound City Blue Blowers proprio al tramonto della tecnica acustica, quando negli studi di registrazione si sta per passare ai metodi elettrici di registrazione con l'utilizzo dei microfoni e dell'amplificazione. E siamo in un momento di transizione anche nel jazz, dove con l'affermazione di Armstrong viene esaltato il ruolo del solista. Eddie Lang sale alla ribalta proprio in questa fase piena di sviluppi e avrà un ruolo di primo piano proprio all'incrocio di tutte queste dinamiche di cambiamento. Virtuoso di uno strumento che rappresenta un'eccitante novità nel jazz e nella musica moderna dell'epoca, dotato di un grande senso ritmico, di gusto melodico, di inventiva armonica, della capacità di combinare note singole e accordi, dotato in breve di una grande musicalità e provvisto anche del talento di apparire al suo posto e a suo agio in qualsiasi contesto, Lang in questa fase comincia a sviluppare una attività intensissima e fra jazz, orchestre da ballo, concerti, studi di incisione e radio, nei pochi anni che il destino gli concede diventa uno dei musicisti più richiesti di tutta la storia del jazz. La fortuna del suo sodalizio con Venuti non fa che riempire ancora di più di impegni la sua agenda. Lang è splendido sotto la tromba di Bix Beiderbecke in questo delizioso Singing the Blues, inciso nel febbraio del 27 da Frankie Trombauer and his Orchestra, una pietra miliare del jazz degli anni 20.

Una indicazione precisa dello status di Lang nel jazz dell'epoca ci viene dal fatto che nel giro di un breve lasso di anni Lang è collocato accanto ai tre più importanti esponenti dello strumento egemone nel jazz dalle origini e per tutti gli anni venti, cioè la cornetta o la tromba. Nel 27 Lang con Bix Beiderbecke in più di una incisione, nel 28 affianca King Oliver, nel 29 incide al servizio di un Louis Armstrong appena arrivato col vento in poppa a New York. Nel 29 Lang accompagna anche una Bessie Smith alle soglie del declino, ma ancora grande. Tra il 28 e il 29 Lang, sotto lo pseudonimo di Blind Willie Dunn, che fa pensare ad un chitarrista nero di blues, incide in duo con un fuoriclasse come il chitarrista afroamericano Lonnie Johnson e l'intesa è magica. Lang monta anche una propria orchestra. Nel 29 tanto Lang che Venuti compaiono nel film King of Jazz, che ha come protagonista il popolarissimo Paul Whiteman. Lang e Venuti sono chiamati da Whiteman a fare stabilmente parte della sua orchestra. Nel 29 sono nei ranghi dell'ampia formazione di Whiteman che registra questo After You've Gone. Il vocalist è Bing Crosby, che si avvia a diventare un protagonista assoluto della canzone americana. Fra i musicisti troviamo Frankie Trombauer ai sax e Mike Trafficante, notevole e richiesto suonatore di tuba italo-americano. Lang è splendido nell'accompagnare Crosby, mentre Venuti ha poi un arioso spazio solistico che riempie con eleganza.

Con l'ingaggio, con l'orchestra di Paul Whiteman, Venuti a Lang raggiungono l'apice della loro posizione professionale. Intanto continua il loro sodalizio, che si traduce in incisioni con formazioni di varia taglia e sotto varie intestazioni, e con musicisti di primo ordine, tra i quali Adrian Rollini, straordinaria figura di polistrumentista italo-americano, fra l'altro vibrafonista e specialista del sax basso. Nelle formazioni di Lang e Venuti ritroviamo anche il pianista Frank Signorelli, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. Con Lang e Venuti, al principio degli anni 30, incide anche un clarinettista chicagoano, ormai trapiantato a New York, che farà molta strada, Benny Goodman. Il crollo di Wall Street dell'autunno del 29, l'inizio della Grande Depressione, che mettono in crisi le carriere di tanti musicisti, non ha ripercussioni invece sull'attività di Venuti e Lang, che prosegue a ritmi industriali. In particolare Lang ha il vento in poppa, ma il destino vuole altrimenti. Nel 33 il chitarrista soccombe ad una banale tonsillectomia. La perdita di un insostituibile interlocutore musicale, di un amico inseparabile come Lang, è un colpo durissimo per Venuti. La sua carriera non tracolla, ma nel prosieguo degli anni 30 Venuti non è più sulla cresta dell'onda. Poi esce via via dalla luce dei riflettori, fino a quando nel 67 viene riscoperto e vive un ultimo decennio di carriera pieno di soddisfazioni, prima della morte nel 78. La morte di Lang interrompe il sodalizio del chitarrista e del violinista, ma l'originale estetica jazzistica creata da Lang e Venuti, la dimensione cameristica del loro jazz, proietterà la propria influenza sul jazz degli anni 30 ben oltre la morte di Lang, e in particolare si riverbererà in Francia sulla combinazione della chitarra di Django Reinhardt e del violino di Stéphane Grappelli. È abbastanza malinconico e paradossale che la stella di Venuti cominci a declinare nella prima metà degli anni 30, proprio quando comincia invece ad affermarsi in Francia il sodalizio tra Grappelli, anche lui con origini italiane, e il gitano Django Reinhardt. Per l'estetica di Grappelli e Reinhardt, la musica di Venuti e Lang, conosciuta attraverso i dischi arrivati in Europa, era stata un'ispirazione e un riferimento. Nello specifico, era stato il violino jazz di Venuti per Grappelli, che ne era rimasto molto impressionato. Concludiamo questa serie di Birdland con Venuti e Lang nel febbraio del 33, come Joe Venuti, Eddie Lang, Blue Five, nella loro ultima seduta di registrazione comune, che per Lang sarà la penultima della sua breve vita. Con loro ci sono Jimmy Dorsey alla cornetta, al clarinetto e al sax alto, Adrian Rollini al sax basso e al vibrafono e Phil Wall al piano. Li ascoltiamo in Jigsaw Puzzle Blues, firmata da Rollini e Venuti. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai e a presto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radio Giornale.
2: Buonasera da Lino Bini. Prosegue il braccio di ferro tra Washington e Berlino. La Germania critica le operazioni militari americane in Iran. Il presidente statunitense annuncia di voler ritirare parte delle truppe dal territorio tedesco. 10 milioni bastano, il consigliere federale Béatian sotto esame della commissione della gestione dopo una mozione che lo accusa di spendersi eccessivamente contro l'iniziativa dell'UDC. Scontri a margine del corteo del 1° maggio, ieri sera in centro a Lugano, nulla di grave, ma la polizia è dovuta intervenire per sedare gli animi e tafferugli. Per lo sport, calcio in primo piano, con il Thun che perde contro il Basilea deve rimandare la festa per il suo primo titolo di campione svizzero di Super League. In primo piano questa sera la guerra israelo-statunitense contro il regime iraniano e le sue molte sfaccettature, con le ultime dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump che ha minacciato di ridurre i militari dispiegati in Germania. E questo anche in risposta alle dichiarazioni del cancelliere tedesco Merz, che nei giorni scorsi ha messo in dubbio l'azione e le operazioni militari avviate da Washington nei confronti di Teheran. Una guerra definita da Merz inutile, umiliante per Washington e priva di strategia. Allora facciamo il punto da Berlino con Walter Raue.
3: Farà sul serio questa volta? È questa la principale domanda che si pongono le autorità politiche tedesche. Berlino si è ormai abituata alle tante esternazioni, agli attacchi d'ira e alle minacce del presidente degli Stati Uniti, ma il suo annuncio ora di voler ritirare nei prossimi 6-12 mesi 5.000 soldati dalla Germania potrebbe rappresentare un punto di svolta nei rapporti transatlantici. Con questa misura gli Stati Uniti danneggerebbero però innanzitutto loro stessi, è convinta l'ex consigliera della NATO ed esperta di difesa Stephanie Bauer. Gli svantaggi per le forze armate americane supererebbero di gran lunga i vantaggi. In nessun altro paese europeo gli Stati Uniti hanno così tante basi militari e soldati come in Germania. Centri operativi, aeroporti, depositi di armi, ospedali militari, aree di addestramento e di smistamento fondamentali per gli Stati Uniti per poter operare in Medio Oriente, in Africa e in Europa. Un ritiro dei soldati non avrebbe dunque alcun senso. A Berlino la decisione di Donald Trump viene interpretata come una sorta di ritorsione contro il cancelliere Friedrich Merz, che settimana scorsa aveva osato accusare la Casa Bianca di aver attaccato l'Iran senza alcuna strategia e senza avere un piano concreto per la gestione del dopoguerra. Gli iraniani, aggiunto Merz, avrebbero inoltre umiliato il popolo statunitense. Che Berlino non possa fare più affidamento su questo presidente e debba occuparsi di più della propria difesa è chiaro ormai a tutti qui in Germania. Credo che dobbiamo tutti mantenere la calma, anche perché noi tedeschi abbiamo fatto i nostri compiti, sostiene il ministro degli esteri Johann Wadephul. La NATO dovrebbe diventare più europea e la Germania fa la sua parte investendo centinaia di miliardi nel rafforzamento dell'esercito. E questo perché sappiamo che dobbiamo fare di più per la nostra difesa. L'impressione dunque che non siano tanto gli Stati Uniti ad emanciparsi dall'Europa e dalla Germania, bensì viceversa.
2: E noi rimaniamo in tema, fine della guerra con garanzia di non aggressione, riapertura del canale di Hormuz con la fine del blocco navale statunitense e avvio del dialogo sul nucleare attraverso uno stop alle sanzioni in cambio della sospensione del processo d'arricchimento dell'uranio iraniano per uso pacifico. Si delineano i punti della proposta di Teheran inoltrata ieri per porre fine alle ostilità con gli Stati Uniti. Punto forte del testo, le garanzie chieste alla coalizione israelo-statunitense affinché non riprenda a colpire la Repubblica Islamica. Un documento, come noto, rinviato al mittente nelle scorse ore da Donald Trump, che lo ha definito insoddisfacente. Presidente statunitense che ha ribadito Teheran non avrà mai l'arma atomica. Pronta la risposta di Teheran, siamo preparati a qualsiasi scenario, che sia diplomazia, che sia confronto militare. Intanto nelle scorse ore l'amministrazione Trump ha approvato la vendita di armi per 8 miliardi e 600 milioni di dollari agli alleati in Medio Oriente per rafforzarli contro eventuali attacchi proprio da parte di Teheran. Da un fronte di guerra ad un altro, dal Medio Oriente ci spostiamo in Ucraina, dove proseguono gli attacchi russi con missili e droni e controattacchi ucraini. Kiev che continua la sua risposta militare prendendo di mira soprattutto le raffinerie in Russia, compresa quella di Tuapsen sul Mar Nero, colpita per la quarta volta in due settimane. Il nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca, ci racconta i dettagli di questa operazione militare che rischia di trasformarsi in un disastro ambientale.
1: Piove petrolio. Così gli abitanti della città russa di Tuapse descrivono la situazione nelle ultime due settimane. Droni ucraini, infatti, hanno incendiato a più riprese l'enorme raffineria della città, capace di produrre 12 milioni di tonnellate di greggio raffinato ogni anno. E i fumi degli incendi sono ricaduti a terra con le prime piogge. L'emergenza in città è così grave che la scorsa settimana ne ha parlato anche il presidente russo Vladimir Putin, di solito restio a commentare gli attacchi di Kiev. Il bombardamento di ieri ha incendiato nuovamente la struttura dopo che i soccorritori russi avevano impiegato quasi una settimana a spegnere quello causato dall'ultimo attacco. Secondo gli ucraini la raffineria è ormai completamente fuori gioco, distrutti i grandi serbatoi verticali di petrolio e il terminal per rifornire le navi. Se l'entità di questi danni venisse confermata, per Mosca sarebbe un duro colpo. Tuapse è l'unica raffineria che si affaccia sul Mar Nero e il 90% della sua produzione è destinato alle esportazioni. Questi attacchi ucraini si affiancano a quelli avvenuti a marzo contro il terminale petrolifero di Primorsk, una strategia con cui Kiev cerca di impedire a Mosca di fare cassa sfruttando l'aumento nei prezzi del petrolio dovuto alla guerra in Iran. Una strategia il cui esito finale resta tutto da vedere, ma che ha già dimostrato che Kiev possiede capacità che al Cremlino farebbero bene a non sottovalutare.
2: Dall'interno ora il consigliere federale Beat Jans ha superato i limiti della comunicazione istituzionale nella campagna in vista della votazione sull'iniziativa No ad una Svizzera da 10 milioni di abitanti. A stabilirlo sarà una commissione parlamentare che ha approvato una richiesta presentata da un suo membro dell'UDC. I dettagli nel servizio di Luca Beti.
4: Il ministro di giustizia e polizia è in prima linea per convincere l'elettorato svizzero a votare no all'iniziativa dell'Unione Democratica di Centro che intende limitare la popolazione a 10 milioni di abitanti. Un impegno che, secondo notizie di stampa, lo avrebbe portato a infrangere le regole. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, avrebbe quindi invitato Beat Jans a essere più equilibrato e oggettivo. Un richiamo informale, non confermato ufficialmente, espresso durante una seduta del Consiglio federale. Intanto il caso arriva anche in Parlamento. La Commissione della gestione del Consiglio nazionale ha deciso di esaminare il comportamento del ministro, accogliendo una richiesta del deputato UDC Erich Hess. Tra le critiche mosse dal parlamentare democentrista, alcune dichiarazioni ritenute imprecise espresse durante un intervento a Basilea. Beat Jans avrebbe sostenuto che senza personale straniero l'ospedale universitario dovrebbe chiudere da un giorno all'altro. Non è la prima volta che un partito si lamenta perché un consigliere federale viola le regole della comunicazione ufficiale. Nel 2020, durante la campagna sull'iniziativa per imprese responsabile, fu la sinistra a criticare la ministra Karin Keller-Sutter. In seguito, le regole sulla comunicazione prima delle votazioni sono state aggiornate. Nel caso Jans, la verifica della commissione parlamentare è prevista in autunno, quindi dopo il voto sull'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni.
2: Per la cronaca regionale torniamo a parlare ora dei tafferugli di cui abbiamo dato notizia ieri sera, avvenuti a Lugano margine della manifestazione del 1° maggio. Nelle scorse ore è giunto il comunicato stampa di polizia intervenuta in forze in zona Pensilina per sedare gli animi di due gruppi di persone. Ci dice di più Pervin Cavacioglu.
5: Gli scontri avrebbero una matrice sportiva. Stando a informazioni raccolte dalla RSI, al corteo del 1° maggio in centro a Lugano, fra i partecipanti ci sarebbero stati anche tifosi di una squadra di hockey ticinese, avvistati dai tifosi della squadra avversaria. Le due fazioni si sono poi incrociate in serata in centro città e le tensioni sono degenerate poco prima delle 23 in zona Pensilina Botta, dove polizia cantonale e comunale sono intervenute. Durante l'operazione Lione, si legge in una nota diramata dalla cantonale. Due persone sono rimaste ferite e soccorse, ma alcuni dei presenti hanno ostacolato l'operato degli agenti, rendendo necessario l'utilizzo di spray urticante. Sono ancora in corso verifiche per chiarire la dinamica dei fatti, identificare gli autori e determinare le singole responsabilità. Non vi sono stati al momento dei fermi. Contattata dalla RSI, l'Unione Sindacale Svizzera, organizzatrice del corteo del 1 maggio, non intende prendere posizioni su questi fatti.
2: Le notizie sportive ora con David Conti.
6: Ben ritrovati. Dovrà ancora attendere il Thun per festeggiare il primo titolo della sua storia. La formazione di Lustrinelli, che sarà squalificato dal prossimo turno, ha infatti perso 3-1 a Basilea nonostante la rete d'apertura di Matoshi. 4 KO nelle ultime 5 uscite. Continua a sperare il San Gallo, che con 4 partite ancora da giocare deve recuperare 11 punti. Sangallesi costretti dunque a vincere e che alle 14 ospitano il Sion. Alle 16.30 il Lugano riceve invece lo Young Boys. Nel gruppo contro la retrocessione, un punto contro lo Zurigo per il Winterthur ultimo, a meno 7 dal Grasshopper che accoglie il Servette. In Challenge League il Bellinzona torna in campo al Comunale alle 14 contro il Rapperswil, 33esima giornata che ha registrato il pareggio 2-2 della capolista Vaduz a più 2 dalla Rau. In Serie A, grazie allo 0-0 del Napoli a Como, all'Inter basterà un pareggio contro il Parma per vincere lo scudetto. 0-0 anche tra Atalanta e Genoa. In Formula 1 sarà Kimi Antonelli a partire davanti a tutti nel Gran Premio di Miami, in programma alle 22. L'italiano della Mercedes, alla terza pole position consecutiva nelle qualifiche, ha preceduto la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Leclerc, questo dopo la vittoria di Lando Norris nella gara sprint. All'Euro Hockey Tour, dopo la sconfitta contro la Finlandia, la Svizzera alle 16 affronta la Repubblica Ceca, padrone di casa. Nel ciclismo, con la quinta e ultima tappa con arrivo alle Zen, si conclude il Tour de Romandie. Nella generale Tadej Pogacar ha 35 secondi di vantaggio sul tedesco Lipovic. Nel tennis, dopo la vittoria dell'Ucraina Kostyuk, oggi si disputa la finale maschile del Master 1000 di Madrid tra Sinner e Zverev. Infine il roller Biasca si è qualificato per la finale del massimo campionato. Nell'atto conclusivo i rivieraschi affronteranno il Disbach.
2: Grazie a David Conti. E noi, prima dei saluti, come sempre diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, domenica 3 maggio. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo abbastanza soleggiato, nella seconda parte della giornata aumento della nuvolosità e sulla Romandia qualche rovescio sparso possibile. Guardando oltre fino a giovedì, in tutta la Svizzera, lunedì molto nuvoloso con prime precipitazioni nel pomeriggio, da prima in Romandia poi nel resto del paese. Martedì pioggia intermittente con limite delle nevicate sui 2000 metri, mercoledì coperto e nebbioso con precipitazioni frequenti, giovedì inizialmente ancora nuvoloso con tendenza a rovesci, poi passaggio a tempo asciutto con schiarite. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
7: One, two, three, four.

0: La Maggiolata, un doppio concerto di grande intensità artistica dedicata alla forza espressiva della voce e alla ricchezza delle tradizioni musicali europee. Con La Triada, progetto vocale guidato da Corin Kurshelas. Da anni impegnata nella valorizzazione delle lingue minoritarie e dei repertori popolari alpini, Kurshelas ha sviluppato un linguaggio artistico personale che fonde memoria, poesia e ricerca timbrica. E con Alessia Tondo, già voce del canzoniere grecanico salentino, che propone un percorso musicale intenso e personale, unendo la profondità del canto popolare del Sud Italia con l'apertura verso le sonorità contemporanee. La Maggiolata, martedì 5 maggio alle 20:30 al Cinema Teatro di Chiasso e in diretta su Rete 2. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.
1: Rete 2.